esploderà, forse, tra poco il buio, in scoppi e grida e spensierate luminarie. Ma ora la notte è solo un fruscio di acque, dolcissimo e quieto, un grembo sacro, da cui sta per uscire, come da te, Santa Theotokos, il nostro futuro, anch'esso vergine, purissimo dono, incontaminato e silente, dell'Eterno.

alla Vergine Misericordiosa è il perenne ricorso delle anime addolorate e in tormento. Donata Doni chiede dal profondo del cuore: abbi pietà, perché sa che troverà comprensione e ristoro. Abbi pietà di questo corpo che troppo amiamo. Tu ce l'hai dato come nido per custodire l'anima, e noi ne abbiamo fatto un idolo, una colpa, un peccato. Abbi pietà del travaglio che consuma i nostri giorni, del torrente che ci trascina, inquieti e doloranti, alla tua riva. Abbi pietà, perché la carne del tuo figliolo è la carne di questi corpi che passano con la loro croce.

sotto la croce si strema tutta la sofferenza della madre che assiste all'agonia del figlio. Di grande drammaticità ne Il libro della passione, il racconto dell'agonia nell'orto, dello scrittore spagnolo José Miguel Ibáñez Langlois, che ricorda le atmosfere severe dei quadri di El Greco.

Dormono gli apostoli, ma la madre veglia. La madre è in agonia fino alla fine del mondo. La madre di Gesù, come la luna piena, illumina tutta la valle di Giosafat. Tende le sue pure mani, quasi traslucide, verso l'orto che la chiama come il suo sangue, perché è sangue del suo sangue, il sangue di Dio, che ella deterge a distanza con le sue mani di luce, con tanto amore che Gesù le sente meglio che se toccassero la sua faccia oscura. Ah, che sollievo, quest'unica consolazione della terra, che tenerezza del cielo, consola il suo viso, come se niente fosse successo in questi 3 anni, niente in questi ultimi 33. Gesù sta piangendo d'amore come un bimbo, perché il cielo e la terra lo abbandonano, ma il lebbroso, l'abbandonato, il rampollo, ha una madre, e sua madre è tutto l'amore del cielo e della terra, e lo sta vegliando, e gli sta lavando il volto bagnato di sangue, per azione a distanza, come la luce, come a Betlemme un giorno il suo stesso sangue. Il lebbroso di Dio, l'uomo eterno, ha una madre, e sua madre è tutta la consolazione del regno di questo mondo, il dolce regno, perché esiste Maria sulla terra oscura, e Dio agonizzante le sussurra: madre, non abbandonarmi, madre, madre mia.

0: E con l'ultima parte delle litanie di Max Jacob concludiamo l'evocazione, al tempo stesso preghiera e poesia, che abbiamo voluto offrire alla Vergine Maria nel mese a lei dedicato.
1: Giardiniera delle nostre anime, lampada delle nostre veglie, presidente delle nostre assemblee, infermiera delle nostre debolezze, veste colore di guglia, tutta a ognuno, tutta per ognuno. Smeraldo del cielo, diamante della notte, topazio dei giorni, madre del verbo, forza del genio, musa delle arti, vita del pensiero, pensiero della vita. O fanciulla, per sempre, o madre, per sempre, o tenerezza, per sempre, o bellezza.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Un saluto da Sergio Balzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è Michele Campopiano. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Michele Campopiano ha appena pubblicato Storia dell'ambiente nel Medioevo, Natura, Società, Cultura per Carocci Editore. Ecco, io partirei dal sottotitolo in qualche modo. Natura, Società, Cultura. Ecco, sono cose diverse, sono la stessa cosa. Sono la stessa cosa nel Medioevo e oggi invece il loro rapporto è cambiato, perché noi abbiamo una percezione strana della natura, pensiamo sia lontana da noi.
1: Grazie per la domanda, questo è in effetti uno dei temi, dei problemi fondamentali che ho cercato di affrontare, quindi cercherò di articolare un attimo le questioni, i nodi che emergono quando affrontiamo proprio il problema del legame e delle differenze tra queste due entità, in particolare soprattutto l'entità natura e l'entità società. Cioè, io credo, e lo dico nel libro, lo spiego soprattutto nell'introduzione, che sia importante mantenere una distinzione teorica tra natura e società. Per quanto ci siano delle correnti del pensiero ecologico, come per esempio il celebre Morton, Timothy Morton, che hanno cercato di mostrare come la feticizzazione quasi del concetto di natura abbia fatto male all'ecologia, abbia portato a considerare la natura come qualcosa di lontano, distante, che sia in qualche modo completamente separato dalle nostre esistenze, io credo che occorra invece tenere anche presente che è una distinzione, una riflessione su come la società abbia dei processi suoi propri, ma anche e soprattutto la natura abbia dei processi suoi propri indipendenti da quelle che sono le volontà degli esseri umani, ci aiuta a responsabilizzare l'umanità stessa di fronte all'ambiente nel quale vive, cioè ci aiuta a capire che non possiamo fare del mondo naturale tutto ciò che vogliamo, che ci sono degli aspetti, delle trasformazioni che saranno in qualche modo sempre indipendenti dalla nostra volontà e pertanto fa sì che noi ci rapportiamo all'entità natura con un senso di responsabilità e di rispetto che credo sia essenziale soprattutto di fronte alle difficili condizioni ecologiche nelle quali viviamo. Detto questo, la vita nel Medioevo, come in realtà oggi, non è stata mai veramente separata dal mondo naturale nella quale si svolge. Nel Medioevo naturalmente questo legame era più diretto, possiamo dire, soprattutto nei primi secoli del Medioevo, e faccio riferimento soprattutto al capitolo primo e al capitolo secondo del mio libro. C'era una forte sensazione di una dipendenza delle comunità dal mondo naturale nelle quali vivevano, una dipendenza che in qualche modo mostrava come fosse difficile distinguere perfino tra la vita delle comunità umane dal resto del mondo, dell'ambiente nel quale essa si svolgeva. E lo notiamo per esempio dal tipo di rappresentazioni che emergono del mondo animale, che sono molto diverse da quelle che vedremo invece emergere nei secoli successivi del Medioevo. In qualche modo c'era una sensazione, una visione molto più di una connessione molto più profonda, che portava addirittura in qualche modo a trasformare la riflessione sulla natura in una riflessione che vedeva il mondo naturale come il mondo esistente nella sua complessità. Cioè, questo è quello che vediamo per esempio in Giovanni Scoto, cioè vediamo insomma un'idea di una natura intesa come tutta la realtà esistente. Questo tipo di relazione inizia a diventare più problematica nel corso dei secoli centrali del Medioevo e soprattutto nel tardo Medioevo, e quindi faccio riferimento ai capitoli 3, 4 e 5 del mio libro, nel quale vediamo come le trasformazioni imposte dalla società sul mondo circostante si traducano spesso in una sorta di anche squilibrio ecologico che porta per esempio al moltiplicarsi delle inondazioni e di altri fenomeni che definiremo, secondo la terminologia moderna, catastrofici.
0: Siamo con Michele Campopiano che ci sta parlando del suo ultimo libro, Storia dell'ambiente nel Medioevo, Natura, Società, Cultura, edito da Carocci Editore.

0: Siamo con Michele Campopiano che ci sta parlando del suo ultimo libro, Storia dell'ambiente nel Medioevo, Natura, Società, Cultura, edito da Carocci. Ecco professore, lei ci stava dicendo che soprattutto nella seconda parte del Medioevo, in quello che chiamiamo il basso Medioevo, c'è un'accelerazione nel rapporto fra l'uomo e la natura, ci sono delle trasformazioni violente anche imposte alla natura che forse noi siamo abituati a considerare in maniera, se non sbagliata, imprecisa, perché soprattutto nella parte così latina dell'Europa si tratta di dei ritorni, mentre invece conquiste di territorio alla natura, se si può dire così, avvengono più in Germania, in queste zone qua dei confini della cristianità.
1: Sì, in realtà perfino nel nostro paese ci furono delle grandi opere di riconquista, tra virgolette, o di conquista del mondo naturale. Pensiamo in primo luogo alla pianura padana, dove, come già Carlo Cattaneo mostrava, ci troviamo di fronte a un'area che è stata in gran parte sottratta alle acque. Cioè, questo non è un fenomeno che riguarda soltanto i Paesi Bassi, ma riguarda appunto anche aree a noi ben più vicine. Cioè, quindi si tratta questo fenomeno di colonizzazione del mondo naturale. Non è a caso che utilizzi la parola colonizzazione, perché si tratta in qualche modo di un'idea di trasformazione del mondo nella sua complessità, che vede una trasformazione tanto della natura del paesaggio e delle forme quindi economiche di sfruttamento dell'ambiente, quanto della civiltà che esso si rapporta, cioè una civiltà che si vede sempre più come in grado di dominare in qualche modo il mondo circostante e quindi sviluppa anche delle tendenze di pensiero, delle tecniche, delle riflessioni scientifiche e filosofiche che tendono insomma ad amplificare queste forme di controllo dell'ambiente circostante. Ed è una realtà che vediamo in forme diverse di proporsi in tutta l'Europa latina medievale. Quando dico latino mi riferisco naturalmente al latino come lingua di cultura, quindi è quello che è lo spazio nel quale noi tradizionalmente vediamo svolgersi la civiltà medievale. E poi porta questa, come accennava lei stesso, per esempio questa società, a vedere delle possibilità di espansione al di fuori di quelli che erano i confini precedenti del mondo cristiano e latino. Pensiamo alle grandi colonizzazioni del mondo baltico, dove anche lì trasformazione religiosa e trasformazione ambientale vanno di pari passo. Pensiamo alla conquista della Terra Santa con le crociate, che in qualche modo anche porta con sé un grandissimo interesse per nuove forme di sfruttamento del mondo naturale. Pensiamo poi veramente nel tardo Medioevo a quelle prime forme di esplorazione atlantica che vedranno poi i portoghesi in particolar modo lanciarsi verso forme di esplorazione, ma anche di ricerca di nuovi spazi da controllare e da trasformare all'interno di un discorso particolarmente aggressivo, potremmo addirittura osare dire, di controllo del mondo circostante. Tutto questo nella consapevolezza che proprio negli ultimi secoli del Medioevo ci si inizia a rendere conto anche dei limiti di questo processo di trasformazione e di come questo processo di trasformazione possa avere dei riflessi negativi e quindi delle reazioni, diciamo così, negative che diciamo, si corrispondono a queste azioni di trasformazione profonda che le diverse comunità, i diversi gruppi sociali hanno svolto nel corso della seconda parte del millennio medievale, di quei secoli del basso Medioevo che sono visti normalmente come la punta più avanzata della cultura e della civiltà medievale.
0: Siamo con il professor Michele Campopiano che ci sta parlando di Storia dell'ambiente nel Medioevo, Natura, Società e Cultura, il suo ultimo libro, edito da Carocci.

0: Siamo con Michele Campopiano che ci sta parlando di storia dell'ambiente nel Medioevo, natura, società e cultura, edito da Carocci. Ecco, io direi, entriamo però in quello che poi è l'argomento del suo libro, almeno della seconda parte del suo libro, cioè che differenza esiste fra la nostra percezione delle catastrofi naturali, delle quali ci sentiamo sostanzialmente responsabili noi umani, e invece l'idea che c'era nel Medioevo, perché questa concezione o questo senso di responsabilità nei confronti della natura, dalla quale per esempio vengono sterminate alcune specie animali con la semplice caccia, è già presente nel Medioevo, e diciamo che nel Medioevo esiste mentre nell'antichità classica non c'era assolutamente.
1: Esatto, cioè questo è un aspetto che in qualche modo paradossalmente avvicina la percezione, anche il senso di colpa che stiamo sviluppando oggi nei confronti del mondo naturale, ad alcune reazioni che vediamo emergere nel corso del tardo Medioevo. Vedendo a concepire la natura sempre di più come un ente diverso, autonomo, agente e reagente rispetto a quelle che erano le trasformazioni imposte, gli esseri umani si rendono conto anche di come le loro trasformazioni possono causare delle reazioni violente. Pensiamo per esempio alla Historia de Morbo di Gabriele De Mussi, dove ci viene mostrata questa terra infatti catturata da queste bande di esseri umani malvagi che reagiscono, che quindi è terra che reagisce di fronte a queste bande. Pensiamo appunto a Paolo Sniavis, questo grande poeta dell'area germanica, dell'Erzgebirge, che ci mostra come la terra reagisca di fronte agli sventramenti che lo sfruttamento minerario impone in queste regioni. In qualche modo il senso di una punizione per l'atteggiamento peccaminoso che vediamo già riflettersi nella mentalità dei primi secoli del Medioevo, e quindi non lasciare mai completamente il millennio medievale, in qualche modo si concretizza sempre di più verso un atteggiamento di responsabilizzazione, potremmo dire, o di senso di colpa rispetto a delle azioni che non sono più peccati in generale, ma sono dei veri e propri atti violenti di abuso verso la terra e verso la natura stessa. Quindi qui c'è un sottile passaggio, credo, nel corso degli ultimi secoli del Medioevo, nel quale questa idea generale dell'uomo peccatore che viene punito quindi per le sue azioni peccaminose, illecite, questo concetto generale che non ha mai abbandonato il millennio medievale e che aveva visto spesso la natura come agente da parte della divinità per poter imporre queste punizioni sull'essere umano stesso, negli ultimi secoli del Medioevo si concentra sempre di più, si focalizza invece sempre di più proprio su un'idea di una reazione specifica della terra rispetto a quelle che sono le trasformazioni e gli abusi imposti dallo sfruttamento eccessivo dell'ambiente.
0: Quindi c'è una qualche personalizzazione della terra, proprio della natura che si ribella all'uomo, ma anche è una cosa che investe l'agricoltura, le coltivazioni, il disboscamento, c'è una consapevolezza dell'impoverimento che viene fatto rispetto alla natura.
1: Assolutamente, cioè questa coscienza anche di come queste trasformazioni ai nostri occhi minimi, perché noi siamo abituati oggi nell'era del cosiddetto antropocene a trasformazioni ben più grosse e complesse, in realtà però portano con sé delle conseguenze importanti. Il disboscamento per esempio può portare quindi a degli squilibri idrogeologici profondi, e molti autori medievali sono consapevoli di questo rischio, di questa trasformazione. Allo stesso modo ci si rende conto in qualche modo che un suolo che non viene, diciamo così, al quale non viene restituita la ricchezza attraverso un atteggiamento di sfruttamento più equilibrato, armonioso, quindi meno spinto, può impoverirsi, può lasciare quindi agli esseri umani stessi in eredità una terra ormai invecchiata e impoverita. Cioè sono echi di questo tipo di ragionamento, si trovano addirittura Leonardo da Vinci. Cioè vediamo come c'è questa visione di una terra in qualche modo abusata nei secoli da parte dell'essere umano, che questa visione in qualche modo emerge nelle osservazioni di tante figure degli ultimi secoli del Medioevo, figure che a volte si limitano semplicemente a osservare un incremento delle inondazioni in una determinata regione dell'Europa, altre volte invece si spingono a delle riflessioni di tipo metafisico, religioso, su come la terra ormai invecchiata, impoverita, insomma rigetti quello che è il dominio abusivo e peccaminoso del genere umano stesso, e quindi debba anche rigenerarsi, a volte spazzando via, per esempio con atti come la peste, come le grandi pandemie, quello che è il peso di questa creatura arrogante che è l'essere umano.
0: Io ringrazio il professor Michele Campopiano per averci presentato il suo libro Storia dell'ambiente nel Medioevo, Natura, Società, Cultura, edito da Carocci. Grazie moltissimo.
1: Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori.

Libri di oggi sono Klaus Berger, Tacere, una teologia del silenzio della Quiriniana. Poi della Diadelphi, Georges Simenon, una Francia sconosciuta. E infine un libro abbastanza insolito per il nostro programma, dei Magazzini Salani, Formula 1, la storia ufficiale, scritto da Maurice Hamilton, che non so chi sia, ma forse qualche rapporto con Hamilton, il pilota, ce l'ha. Ma cominciamo con Klaus Berger, Tacere, una teologia del silenzio. Klaus Berger è un teologo tedesco che è scomparso qualche anno fa, ottantenne, che secondo me interpreta in maniera veramente puntuale la teologia contemporanea, perché lui parte in questo Tacere, una teologia del silenzio della Quiriniana, parte da un punto di vista molto forte ed efficace, cioè lui dice: vediamo il tacere, dal punto di vista del tacere consideriamo il nostro approccio al divino, il nostro rapporto con i testi sacri, ma non cerca di costruire un sistema, cioè lo sforzo poi di tutta una serie di pensatori, di teologi che si sono indirizzati allo scrivere poi è quello di San Tommaso, la Summa Teologica, cioè costruire un sistema che dia conto del rapporto fra Dio e l'uomo. La Summa Teologica, cioè costruire un sistema che dia conto del rapporto fra

e il vero, il buono, quelli che sono gli elementi centrali del divino, è l'intuizione, la capacità di cogliere l'arte. Sono tutte capacità, attitudini, qualità dell'umano che vivono oltre la ragione. La ragione è sicuramente uno strumento portentoso per capire, ma non è sufficiente a rinchiudere tutto il reale, tutta la verità. C'è sempre un oltre, c'è un orizzonte ulteriore. E come la poesia poi alla fine è capace di dare almeno un'idea di questo orizzonte ulteriore, lo deve fare la teologia, deve esserne capace anche la teologia. E in questo, secondo me, Berger ha un'ottima modalità di approccio, e ci sono tantissimi spunti che sono come quei flash che nella notte illuminano improvvisamente il paesaggio o la stanza, il luogo, quello la località nella quale ci troviamo, e poi si spengono. E sono questi lampi, o anche il lampo proprio nella notte, la tempesta, il temporale notturno con il lampo, improvvisamente questo lampo ci fa vedere dove siamo e poi subito scompare. E questi sono poi, penso, i momenti più felici anche della teologia. È bellissimo, ci sono delle cose che su Dio che indovina le intenzioni del diavolo, mentre il diavolo non indovina quelle di Dio, cioè questa specie di confronto. E poi che c'ha dei passaggi chiarissimi, dice: l'esperienza di gran lunga più comune che gli uomini fanno con il Dio della Bibbia è il suo silenzio. E poi c'è questo: per molti secoli gli oranti dei salmi hanno invocato costantemente Dio non tacere, e all'invocare dell'orante si contrappone il silenzio di Dio, che però non è un silenzio spento, perché il silenzio di Dio è la sua pazienza, dice più avanti Berger. E poi continua dicendo che già Giovanni Crisostomo aveva posto questa silentium Dei est eius patientia, aveva già scritto. E addirittura Berger riesce a passare dal silenzio di Dio al tema della teodicea, cioè al problema del male, perché lui dice: il problema religioso non sta nel fatto che la sofferenza provoca dolore fisico, ma nel fatto che sembra assurdo che il perché e a che scopo non siano chiariti, e che entrambi siano in contrasto con il discorso del Dio buono e misericordioso. Cioè, quello che manca è la spiegazione, non tanto il fatto che esista il dolore, che poi è un fatto che si constata, ma c'è il dolore e poi tant'è che anche all'invocazione di Gesù, quando sulla croce dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lui dice, Berger dice, il perché non è un perché rivolto al passato, ma è il perché rivolto al futuro, nel senso: qual è lo scopo di questo abbandono? Perché non lo dichiari? E questo poi è uno dei passaggi, secondo me, migliori del libro, ma ce ne sono tanti altri. Per esempio c'è un altro che dice: alla domanda chi sono io veramente si può trovare risposta solamente se si trova lo stile di vita di volta in volta individuato dal proprio silenzio. Cioè è il silenzio che ci caratterizza, non tanto il parlare. E poi sono anche delle piccolissime notazioni che però colgono la questione e individuano una tradizione. Per esempio, in Stille Nacht,

Act, il canto di Natale, quello famosissimo, comincia con un profondo silenzio, e lui dice un profondo silenzio che è veterotestamentario, perché nel Nuovo Testamento si comincia col verbo, quindi non col silenzio. Dice, però il silenzio di Dio resta una cosa importantissima e centrale nel nostro riferimento teologico. Il libro è Klaus Berger, Tacere, una teologia del silenzio, edito da Querignano.

secondo libro di oggi, un libricino molto agile, perché è della piccola biblioteca Adelphi, il numero 812, Georges Simenon, una Francia sconosciuta. Adelphi pubblica tutto Simenon in Italia e pubblica anche questi libricini che non sono narrativa, ma sono raccolte di scritti e anche di fotografie di Simenon a proposito di qualche argomento specifico. L'argomento di questo Una Francia sconosciuta è l'andare in giro in barca, ma l'andare in giro in barca non lungo le coste della Francia, ma nello specifico lungo i canali della Francia. La Francia è un posto che c'ha una quantità di canali incredibile. A un certo punto Simenon dice quanti ce n'erano quando navigava lui, però non penso la situazione sia cambiata molto, e dice: in Francia ci sono 15.254 chilometri di vie navigabili, cioè di fiumi e di canali, e tutti hanno il diritto di usarli come si usano le strade. E poi continua provocatoriamente e dice: bene, indovinate quante persone ne approfittano veramente, e scopre che queste persone sono 72, che hanno fatto l'iter burocratico per avere il diritto ad andare in giro per i canali. Adesso mi pare la situazione sia cambiata abbastanza, perché si va, ci sono proprio delle agenzie turistiche che propongono le gite su queste barche da vacanza, girandosi nella campagna francese. Però si sapeva, era noto, veniva citato spesso, che Simenon aveva trascorso una parte della sua vita in barca. Dice: viveva in un barcone. In realtà lui non viveva in un barcone fermo, ma andava in giro per la Francia con questa barca, e in condizioni anche abbastanza, molto si deve dire, disagiate, perché la barca era piccola, ogni tanto quando pioveva non sapevano come fare, prendevano un sacco d'acqua, e poi lui doveva lavorare come un pazzo, perché il Simenon giovane, giovanissimo, appena sposato, era povero e si guadagnava la vita scrivendo ossessivamente qualunque cosa. Per cui lui, dietro la barca, aveva una specie di canoa nella quale c'era una tenda per dormire anche a terra se necessario, un po' di provviste e la preziosa macchina da scrivere, perché lui si fermava con la barca, scendeva a riva e si metteva a battere la macchina furiosamente, perché consegnava praticamente decine di cartelle al giorno che servivano al sostentamento, servivano a sopravvivere. E parla però di questa vita in barca, con l'incontro con queste chiuse, con la sua capacità di narratore poderosa, alla quale si aggiunge una emozione fortissima. E quando parla per esempio dell'attraversamento dei monti, perché in barca si attraversano i monti, dice, e noi ci ritroviamo in montagna, uno sbarramento segna la linea di demarcazione delle acque, tutto quello che precipita a sinistra incanala verso l'oceano, le piogge di destra andranno nel Mediterraneo. Prima di questa linea risalivamo le chiuse, dopo scendiamo. A Béziers ce ne sono 9, letteralmente una sull'altra, senza nessuno spazio tra loro. 9 chiuse che sono meglio di una scala, che sono proprio una scala. Dal basso si vede la collina, quasi a picco, eppure una barca la sta scalando, la segue un'altra, poi un'altra ancora. Cioè c'è questa possibilità di viaggiare in barca, passando proprio dal Mediterraneo all'Atlantico, tornando indietro, seguendo i grandi fiumi, oppure seguendo tutte queste opere di canalizzazione. E lui dice: il bello è che ci sono le chiuse,
Dice Simenone a un certo punto: per fortuna ci sono le chiuse, perché se non ci fossero saremmo costretti, come ci capita sulle strade dove non esistono, a inventarci quei posti di ristoro di pessimo gusto in cui gli automobilisti hanno finalmente una scusa per fermarsi. È bello scendere o risalire la corrente tra sponde verdeggianti, è bello per un'ora, due ore al massimo, ma poi diventa monotono nonostante la presenza dei pescatori che ravvivano il paesaggio. Quindi c'è un così questo racconto di un pezzo della vita di Simenon fatto da lui in maniera molto brillante e accompagnato da una documentazione fotografica che ci parla della Francia di prima della Seconda Guerra Mondiale. Il libro è Georges Simenon, Una Francia sconosciuta, edito da Adelphi.

Ultimo libro di oggi, Formula 1, la storia ufficiale di Bruce Hamilton, è edito dai magazzini Salani. Libro imponente, sono i 75 anni da quando è cominciata la Formula 1. E il libro, fra l'altro, cioè per qualcuno che sia minimamente appassionato, io sono abbastanza appassionato, è un veramente un viaggio nella storia, nel tempo, che dà anche così la dimensione della propria età, anche la storia delle automobili, come cambiano queste forme che sembrano sempre delle forme avveniristiche, invece riviste adesso sono delle forme antiche, quando non antichissime. Formula 1 comincia nel 1950. C'è una fotografia, dice, il circuito dell'aeroporto di Sebring in Florida, Gran Premio degli Stati Uniti del 1959, e uno guarda e vede che ci sono le automobili col motore davanti e quelle col motore dietro, perché ancora stavano facendo questa trasformazione. E si riconoscono alcune Ferrari perché hanno già il marchio giallo col cavallino, e poi così andando, se uno lo sfoglia questo libro, all'inizio ci sono delle immagini veramente che sembrano di un altro mondo, invece poi 1950, in fondo 75 anni fa. Il libro è Formula 1, la storia ufficiale dei Morris Hamilton, edito da magazzini Salani, che per chi ha voglia è un modo per rivedere la profondità del tempo. Prima abbiamo parlato di Georges Simenon, una Francia sconosciuta di Adelphi, e prima ancora di Klaus Berger, Tacere, una teologia del silenzio della Queriniana. A questo punto la Biblioteca di Gerusalemme vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: Lamento doloroso di Gesù perché il suo amore non è compreso né ricambiato anche dalle anime a lui consacrate.
1: Il mio cuore è pieno di infinita misericordia per le anime e in modo speciale per i poveri peccatori. Ah, se le anime capissero che io le amo come il migliore dei padri, che per loro scaturirono dal mio cuore come dalla sorgente d'ogni misericordia il sangue e l'acqua, che per esse dimoro nel tabernacolo come re di misericordia da dove desidero colmarle di grazie, ma esse non le vogliono ricevere. Vieni almeno tu da me il più spesso che puoi e prendi queste grazie che le altre non vogliono accettare. Facendo così consolerai il mio cuore. Ah, com'è grande l'indifferenza delle anime davanti a tanta bontà e a così innumerevoli prove d'amore. Le anime che vivono nel mondo affliggono il mio cuore con l'ingratitudine e la dimenticanza. Esse trovano tempo per tutto, ma non ne trovano per venire da me a ricevere le mie grazie. Per questo mi rivolgo a voi, anime elette. Ma perché anche voi non comprenderete l'amore del mio cuore? Perché anche tra voi il mio cuore incontra tante delusioni, tante riserve, tante diffidenze, tante precauzioni e tanto poco filiale abbandono? Per tua consolazione ti dirò che esistono nel mondo anime che mi amano con sincerità e io sono felice ad abitare nei loro cuori. Ma quante poche esse sono! Anche nei conventi ci sono anime che colmano il mio cuore di gioia. In esse sono impressi i miei stessi lineamenti e perciò il Padre Celeste le guarda con compiacenza singolare. Esse formano l'oggetto dell'ammirazione degli angeli e degli uomini, ma il loro numero è tanto piccolo. Esse tuttavia sono come uno scudo che difende il mondo dalla giustizia del Padre mio ed implorano la sua misericordia per il mondo intero. È per l'amore e il sacrificio di queste anime che il mondo continua ad esistere. Ma ciò che ferisce il mio cuore nel più doloroso dei modi è l'infedeltà di alcune anime da me scelte con particolare amore. Le loro infedeltà sono lame taglienti che mi trafiggono il cuore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o
eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Vescovi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania, oggi sono con Monsignor Luciano Paolucci Bedini, che è il Vescovo di Gubbio, e gli chiedo di raccontare ai nostri ascoltatori la storia della sua vocazione, poi dal seminario, diocesi, Roma, studi.
2: Io sono marchigiano, vengo da una famiglia del centro Marche, la zona dello Jesino per intenderci, sono nato a Jesi, in realtà però sono cresciuto ad Ancona, quindi mi considero anconetano.
1: Nato a Jesi come Federico II.
2: Nato a Jesi come Federico II, esatto, 50 anni compiuti da pochissimo.
1: E quindi un vescovo giovanissimo.
2: Sì, fra i più giovani d'Italia, esatto, in questo momento. E sono nato in una famiglia molto, molto semplice, due genitori impiegati, un fratello più piccolo di 2 anni, siamo cresciuti praticamente in parrocchia con quelle classiche attività da ragazzi, da bambini e da ragazzi. In maniera particolare l'esperienza che mi ha segnato, che ha segnato tutta la mia giovinezza, è stata quella dello scautismo nella Gesci. Fin da piccolo, frequentando prima i Lupetti e poi tutto il percorso, fino anche ad avere un'esperienza pur breve di capo educatore con tutti i percorsi di formazione. Esperienza che sento essere centrale nella mia vita anche per l'aspetto della fede. Mi inserì in questo ambiente uno zio, il fratello di mio padre, anche lui sacerdote della diocesi di Ancona, Osimo, che era molto legato agli scout, e ce lo consigliò a mio fratello come un'esperienza importante, valida, e lo è stata veramente, perché è stata l'esperienza con la quale io sono cresciuto in mezzo a un ambiente molto sano, immerso nell'amore per la natura, nelle cose concrete, e ispirato, sicuramente accompagnato anche da una buona proposta di fede. Quindi da quell'esperienza lì sento che è venuta anche un po' quella che oggi con parola grossa potrei chiamare la mia spiritualità.
1: Quindi è una spiritualità particolare quella degli scout?
2: Credo di sì, pur non volendone fare chissà quale particolare, insomma, esempio, però quella degli scout è una spiritualità semplice che nasce appunto dal sentirsi parte di una creazione, no? Che va amata, conosciuta, custodita, però per farne lo scenario, l'ambiente, la casa dentro cui poi si gioca la cosa più importante, che è l'esperienza della relazione con gli altri, molto connotata da un forte ottimismo, da una speranza aperta e da una predisposizione al servizio agli altri, soprattutto a chi ha più bisogno. E questo credo che mi abbia aiutato a far crescere poi alcuni aspetti del mio carattere, della mia persona e anche della mia relazione con Dio.
1: E la vocazione come è maturata?
2: Io ero arrivato al termine degli studi medi superiori con buoni risultati e una apertura, un interesse, un desiderio di approfondire tematiche riguardanti la biologia, la natura, la scienza, e questo era un po' il mio, in qualche modo io sono stato un innamorato dell'ecologia dei primi tempi, di quelli che guardavano all'aspetto ambientale come una sfida importante. Dico oggi, col senno di poi, che cercavo qualcosa di importante per l'uomo, cercavo di conoscere l'aspetto biologico, l'aspetto della fisica, della medicina. Ecco, mio padre avrebbe voluto che facessi il medico, lui lavorava come tecnico all'università di medicina. In realtà poi questo interesse piano piano si è volto più all'aspetto sociale. C'è stato un passaggio anche di impegno in politica molto breve negli anni 88-89, quando io avevo 20 anni, e ad ognuno di questi interessi corrispondeva anche un orizzonte di studi universitari, di volontà di approfondimento. Ma nel giro di questi 2 anni questo interesse si è spostato su, io dico, ciò di cui l'uomo non può fare a meno, per cui la mia sintesi è stata questa: io cercavo l'uomo, lo cercavo nella natura, nella biologia, nella medicina, poi nelle scienze sociali, nell'impegno politico. Poi ho capito che l'uomo si illuminava, il mistero dell'uomo si illuminava in Gesù Cristo, e lì la scelta, dopo 2 anni di università, di entrare in seminario col desiderio di diventare sacerdote diocesano.
1: La sua famiglia come l'ha presa?
2: Non l'ha presa bene, non l'ha presa bene, non per un contrasto ideologico o per l'orizzonte di ciò che io desideravo vivere, ma per il timore che fosse una scelta magari scaturita da una delusione, o fosse una scelta di rimedio, o come mio padre mi ha sempre in qualche modo raccontato, il timore che fosse una scelta difficile, che potesse farmi incontrare anche motivi di sofferenza.
1: I suoi genitori la giudicavano una scelta difficile.
2: Beh, le ripeto, il fratello di mio padre...
1: Ma lei condivide questa impressione, che nella società attuale la scelta del sacerdozio sia una scelta più impegnativa di altre scelte?
2: No, non in questo senso, né più impegnativa di altre scelte, né portatrice sicura di fatiche, di sofferenze, di delusioni. No, anzi, io posso dire che i miei anni di sacerdozio sono stati anni bellissimi, di cui posso ringraziare il Signore, comprese le fatiche che ho attraversato. Sicuramente oggi pensare ad un ragazzo che si apre la possibilità di diventare sacerdote, credo che sia veramente un orizzonte molto impegnativo e molto coinvolgente. Cioè, non è un ruolo dietro cui rifugiarsi, né una carta sicura da giocare di fronte alle fatiche della vita, perché oggi fare il sacerdote ci espone tantissimo sul fronte della vita reale, e ci si chiede anche una partecipazione molto concreta e matura alla vita degli uomini di oggi.
1: Ma torniamo al seminario. Lei ha vissuto il seminario contemporaneo, quindi sì, eravate pochissimi.
2: Eravamo pochissimi, seminario regionale unico nelle Marche, a Fano ancora, quindi sono vissuto lo spostamento, il vivere 6 anni fuori casa, in un ambiente diverso, con un rettore che oggi giudico un santo sacerdote, è stato anche vescovo prima a Palestrina, poi a Fano, molto più grande di me, che però ha saputo interpretare anche i tempi di oggi e aiutarci a entrare in questa attualità. Seminario che però, ricordo, aveva, se da un lato, delle dimensioni abbastanza moderne di vita fra giovani, no? Di apertura anche all'esterno, alla realtà dei giovani di allora, le parrocchie, così, però aveva ancora tanto tanto i segni di un percorso un po' collegiale, un po' ancora troppo di settore, e poco attrezzato dal punto di vista degli strumenti formativi.
1: In che senso?
2: Nel senso che di fronte a quelle che sono le piste di crescita, di formazione dei sacerdoti, che fondamentalmente sono 4, quella della cultura teologica fortissima, ben fatta, quella della formazione spirituale sicuramente ricca e ben motivata, quella della formazione umana e quella della formazione ministeriale, pastorale, un po' fragili, ancora molto ideali, senza un accompagnamento concreto, per esempio, delle scienze umane, con ancora il timore di affrontare alcune tematiche, alcune questioni problematiche che oggi purtroppo stanno emergendo in maniera drammatica, e con la fatica, questo parlo per la dimensione più ministeriale, pastorale, di cominciare a pensare a una chiesa nuova, una pastorale nuova, un'evangelizzazione nuova, come oggi Papa Francesco in lungo e largo ci sta aiutando a pensare.

0: Pastori.
1: Sono con Monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio. Ci ha parlato della sua vocazione, ci ha parlato del seminario e poi lei nel 95 è stato ordinato sacerdote. Cosa ha fatto?
2: Divento sacerdote nel settembre del 95 e vengo affidato ad una parrocchia della città di Ancona, prima periferia, parrocchia molto popolare, in cui...
1: È bella questa formula, vengo affidato.
2: Sì, dico così perché questa cosa la identifico nel sacerdote che mi accoglie, appena prete, 27 anni, neanche troppo piccolo, però in realtà ancora molto ingenuo e inesperto, ad un sacerdote anziano, anche lui di estrazione popolare, figlio di pescatori, ad Ancona, una città di mare, amatissimo dalle persone, capace di coniugare l'incontro con la vita concreta, anche faticosa, dei più poveri, delle, come si dice, classi meno agiate, e una grande spiritualità, una grande dedizione per il Vangelo. Lui mi accoglie come un padre, io lo ricorderò così. Don Franco fu per me veramente una persona importantissima nei primi 5 anni di ministero, e vado a vivere con lui e con un vice parroco più giovane ma più grande di me, già esperto, molto aperto alla dimensione missionaria, e quindi viviamo in comunità noi tre. È stato un dono incredibile che a me ha dato immediatamente l'immagine di come è bello fare il prete in una chiesa in mezzo al popolo, che non si chiude, una casa aperta in cui tutti potevano condividere con noi, ognuno di noi con un impegno, condivisione grande anche della preghiera e della meditazione della parola di Dio. Comincio così, ecco.
1: Un'esperienza rara però.
2: Rara, purtroppo confermata in maniera drammatica da tante altre esperienze invece totalmente differenti, di sacerdoti chiusi, anziani affaticati oppure incapaci di condividere, di vivere insieme, questo sicuro. Io infatti ne ringrazio tanto, perché sono stati gli anni che mi hanno confermato nella vocazione, ma mi hanno anche strutturato nella personalità, diciamo, ministeriale.
1: Però lei non ha perso il rapporto con i giovani, questa cosa privilegiata, ci aveva raccontato degli scout, che poi si trasferisce in un'attività più diretta proprio di pastorale,
2: sì,
1: giovanile.
2: Sì, perché accade.

0: accade qualcosa che è abbastanza scontato quando arriva un sacerdote più giovane, cioè questa volta a me vengono affidati i giovani, il catechismo, le famiglie più giovani, i fidanzati, gli scout, e io lì comincio a fare un'esperienza molto bella che in me lascia delle tracce indelebili, e cioè il dedicare tanta attenzione nel ministero al mondo giovanile e al mondo delle famiglie. Scopro un mondo che non conoscevo, perché i giovani li conoscevo, ero cresciuto come educatore, quindi in qualche modo avevo una attrezzatura abbastanza adeguata per me inserirmi anche nel mondo dello scoutismo, e invece non conoscevo quasi per niente tutto il mondo della formazione al matrimonio, della famiglia, dei primi anni del matrimonio, dei problematiche familiari, e invece me ne innamoro e comincio anche a approfondire quell'aspetto lì. Comincio anche a lavorare con i fidanzati, con le giovani famiglie, e interessarmi di quella che in quegli anni era la nascente pastorale familiare, molto debitrice del grande documento Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II e poi del direttore di pastorale familiare della CEI.
1: Quello è uno degli ambiti nei quali la società italiana probabilmente è più scoperta
0: e più bisognosa. Drammaticamente bisognosa. È anche uno di quegli ambiti in cui noi Chiesa, pur avendo, come sempre dico io, le idee molto chiare, abbiamo per tanto tempo investito poco, dando per scontato che la fede di base del popolo cristiano bastava anche a reggere un passaggio così importante come il fondare una famiglia e un matrimonio sul sacramento. Oggi ci accorgiamo, forse anche per le grandi crisi che ci sono, che invece c'è tanto bisogno di investire nella formazione e nell'accompagnamento dei giovani che si aprono alla dimensione della vita di coppia e poi al matrimonio e poi alla famiglia.
1: C'è tanto da investire, cosa significa poi nel concreto?
0: Significa che nessuno nasce imparato su queste cose, e l'arte anche spirituale di vivere la fede nelle dimensioni più concrete della vita può essere solo aiutata da una comunità che accoglie e accompagna, sostiene, informa, forma, e da sacerdoti capaci di essere forti guide spirituali per chi fa delle scelte di vita illuminate dalla fede. E per quanto riguarda la famiglia, mi sento di dire anche altre famiglie, magari più avanti, magari più esperte, magari più solide semplicemente nel vivere il sacramento del matrimonio, che si mettono a camminare insieme a quelle più giovani o a quelle che si stanno formando.
1: Si tratta quindi di recuperare quelle che erano le famiglie più larghe della tradizione poi popolare, nella quale una coppia di giovani aveva gli zii, aveva i genitori, aveva i nonni che erano tutti prossimi e in qualche modo sociologicamente li sostenevano.
0: Sì, questa è una bella immagine, non però da recuperare con la casa patriarcale in cui tutti vivevano, in cui tutti erano soggetti, no, a chi magari era più anziano, perché quello era sicuramente un ottimo sostegno, e oggi c'è più bisogno di crescere nella relazione fra famiglie e poi, ripeto, in una profonda spiritualità della famiglia, cioè in un fondamento radicato in una fede che si apre al sacramento del matrimonio, perché io credo che questo sia ciò che è mancato e che sta mancando ancora nella formazione delle giovani, delle nuove famiglie.
1: Su questa indicazione io ringrazio Monsignor Luciano Paolucci Bedini, Vescovo di Gubbio, di questa conversazione. Grazie moltissimo.
0: Grazie a voi. Pastori.

Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Fabio Bartoli trasmetteremo ora un insegnamento dal titolo Che cos'è il peccato?

0: Dunque, sintetizzo molto rapidamente lo schema del rito secondo il nuovo ordine. Sono pochi punti, ma sono tutti importanti. Primo, l'accoglienza gioiosa. Il ministro ti deve accogliere in maniera, ripeto, cordiale e affabile. Secondo, che non l'ho detto prima ma è importante, l'invito alla fiducia. Il ministro, prima di farti parlare, ti invita alla fiducia, cioè ti dice, ci sono parecchie formule, ve ne leggo un paio perché sono belle, ti dice che Dio ti vuol bene lo stesso, anche se tu sei lì a confessare il tuo peccato. E allora, per esempio, ti dice: ti accolga con bontà il Signore Gesù, che è venuto per chiamare e salvare i peccatori, confida in Lui. Bellissimo. Oppure ti dice: se hai peccato, non perderti d'animo. Abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E così via. Io vi confesso, sono pigro e quindi in genere uso un'altra formula più breve. Il Signore sia sulle tue labbra e nel tuo cuore, perché tu possa conoscere la sua misericordia e il tuo peccato. Che però anche ha un senso, perché ti dice che tu non puoi conoscere il tuo peccato senza conoscere anche la misericordia. Le due cose si conoscono insieme. E che è Dio che ti rivela l'uno e l'altro. Poi che cosa succede? Dopo che il prete ti ha accolto amabilmente e ti ha invitato a sperare, che cosa devi fare? Che cosa dovete fare voi quando vi confessate? Cosa dovete fare? Il segno di croce! La confessione inizia con un segno di croce. Non è una banalità! Non è una banalità! Perché significa dire che tutto quello che accade, accade per la potenza della croce. Ma guardate che una volta non era così, Mica si cominciava la confessione con il segno di croce. La confessione va iniziata con il segno di croce per dire che tutto sta sotto il potere della croce e che è per il potere della croce che tu che vieni liberato dai tuoi peccati. E lo fa il penitente, non lo fa il confessore. Perché è il penitente che dice: io chiamo la croce di Cristo su di me. Io invoco il sangue di Cristo su di me in questo modo, che mi liberi, che mi protegga, che mi custodisca. Dopodiché viene annunciata la parola di Dio. Sarebbe bello, nota il rituale, sarebbe bello se lo facesse il penitente, non il confessore. Cioè, se fosse il penitente a dire al confessore: guarda, ho sentito questa parola del Vangelo, mi ha colpito tanto. Sarebbe fantastico. Poi finalmente arriviamo all'accusa dei peccati veri e propri, che premette tutto il discorso che abbiamo fatto sull'esame di coscienza, però quello fa parte delle premesse. La forma dell'assoluzione è importante. Come il ministro dà l'assoluzione? Non soltanto con quella formula che vi ho spiegato brevemente un attimo fa, ma imponendo le mani, cioè ti deve mettere una mano sulla testa. Non è mica una cosa scontata anche questa, Quando è che il sacerdote stende le mani? Su che cosa il sacerdote stende le mani? Sul pane e sul vino eucaristico. Quello è un gesto epicletico, si dice in liturgia, cioè è un gesto in cui viene invocato lo Spirito Santo. E come il pane e il vino, per questa invocazione, vengono trasformati nel corpo e nel sangue di Cristo, così nello stesso modo, quando il sacerdote stende la mano su di te, tu, peccatore, vieni trasformato ed entri nel corpo di Cristo, diventi corpo di Cristo anche tu. Capite la forza di questo gesto? E viene fatto un nuovo segno di croce. Prima viene imposta la mano, appunto si invoca lo Spirito Santo sul penitente, e poi viene fatto un nuovo segno di croce, però stavolta è il ministro a farlo. Perché? Perché è come un sigillo che viene messo su di te, per dire: ora appartieni di nuovo a Gesù, ora sei suo. Il primo segno di croce, quello che si fa il penitente da solo, è un'invocazione, è una richiesta: io voglio stare sotto la croce. Il secondo è una conferma: tu appartieni alla croce, tu appartieni a Cristo di nuovo, perché sei stato perdonato e riconciliato. E poi la penitenza finisce con il ringraziamento. Ma che meraviglia! Non lo fa nessuno. ma dovrebbe finire con un inno di lode. Il sacerdote dice: vai in pace, il Signore ti ha perdonato. E il penitente deve rispondere, e anche qui ci sono una decina di risposte possibili, il penitente dovrebbe rispondere con un'acclamazione a Dio, ringraziando il Signore perché lo ha accolto e perdonato. Se volete potete farlo anche con parole spontanee, non mi formalizzo, ma ci deve essere questo momento di ringraziamento e di lode, perché altrimenti manca proprio il senso liturgico, capite? Un'ultimissima cosa sulla forma comunitaria della riconciliazione. Avevo detto prima che la commissione che ha preparato questo testo si era trovata di fronte a una grossa difficoltà, cioè doveva restituire dignità ecclesiale al sacramento della riconciliazione e al tempo stesso conservare il grande bene della confessione individuale. La formula che loro hanno trovato è quella della liturgia penitenziale cosiddetta. Che cos'è una liturgia penitenziale? Una liturgia penitenziale è una liturgia in cui i cristiani si riuniscono per chiedere a Dio perdono, è una liturgia in cui insieme i cristiani si pentono, durante la quale è possibile fare le confessioni individuali. Notate che in questo modo la confessione individuale acquista tutto il suo senso. Perché? Perché è un gesto veramente ecclesiale in quel modo. Primo, tutti ti vedono che ti stai confessando. Sembrerà una banalità, ma è una cosa importante. Oh, io voglio saperlo che Isabella si sta confessando. Voglio saperlo che Marco si sta confessando. Voglio saperlo perché così prego per loro. Voglio saperlo perché gli voglio bene, sono contento per loro che si stanno riconciliando con Dio. E poi, oltretutto, quello che si fa prima e dopo l'accusa dei peccati, in questo modo si fa insieme, si ascolta la parola di Dio insieme, si ascolta la predicazione insieme, si loda insieme il Signore dopo il perdono. Quindi non soltanto c'è questo bellissimo movimento di tutti che pregano l'uno per l'altro mentre si stanno confessando, ma soprattutto c'è questa cosa bella che in realtà la gran parte della confessione si fa comunitariamente, l'unica cosa che è privata è l'accusa e l'assoluzione, sono gli unici due momenti di solitudine nel rito, ma poi tutto il resto si fa insieme. Quindi si vede bene l'ecclesialità della riconciliazione, capite? Secondo me è una formula molto bella e infatti il rituale la raccomanda, significa che la forma tipica della riconciliazione è la liturgia penitenziale. La forma della confessione individuale è diventata la forma straordinaria, non la forma ordinaria. La forma ordinaria, quella raccomandata dal rituale, è la liturgia penitenziale, che certamente non può essere fatta troppo spesso, questo è evidente. Si farà qualche volta in un anno, 3-4 volte in un anno, questo è normale. E si capisce anche che non tutti riescono a confessarsi personalmente durante una liturgia penitenziale, perché altrimenti ci vorrebbero ore e ore. Ma non importa, nel senso che anche se il momento della confessione individuale avviene nei giorni successivi, però fa sempre riferimento a quel momento di preghiera comunitaria, quindi è in qualche maniera un prolungamento di quello, capite? Per cui è comunque un gesto comunitario, anche se tu poi la confessione individuale la fai magari il giorno dopo o due giorni dopo. Questa è la forma ordinaria della riconciliazione, perché è ecclesiale e comunitaria. La forma privata è quella straordinaria che è stata inventata per garantire la possibilità della confessione frequente. La confessione frequente è una cosa bella, non è una cosa brutta. È una cosa bella perché, come dice il rituale, serve ad affinare la grazia battesimale. Io, andandomi spesso a confessare, mi misuro costantemente con il mio limite, mi misuro costantemente con il mio essere un peccatore, e quindi in realtà, proprio perché pentirsi è bello, proprio perché pentirsi mi richiama la nostalgia di quel magis, di quel di più, quanto più mi pento, quindi quanto più mi confesso, tanto più mi avvicino a Dio effettivamente, ma non nel senso moralistico, giuridico, che devo togliere anche le più piccole imperfezioni, ma nel senso appunto interiore di questo desiderio di essere sempre più vicino e quindi di questo desiderio di essere sempre più amato e perdonato. Purtroppo per tanto tempo la confessione è stata usata di fatto dalla Chiesa come uno strumento disciplinare e quindi come sostanzialmente uno strumento di potere. E questo è il motivo per cui tanti sacerdoti hanno fatto resistenza a questo cambiamento della confessione. Ed è così. Obiettivamente questo rituale è del 73, significa che ha 45 anni. Eppure tu non lo conosci, ma la stragrande maggioranza dei preti non lo conosce. E il problema è proprio questo, che non lo insegnano. E questa è una colpa grave dei preti, è molto grave. Allora, voi però, che adesso lo sapete, potete pretendere dai vostri preti che vi confessino secondo il rituale del Vaticano II, santa pace, e non secondo quello del Concilio di Trento. Bene, allora...
1: No, volevo solo dire, se l'uomo non ha consapevolezza dei suoi peccati, perché poi va all'inferno?
0: Questi sono residui di mentalità giuridica, naturalmente. No, perché Dio punisce la persona che non ha consapevolezza della sua responsabilità? Questa è la domanda che stai facendo, naturalmente. L'uomo non va all'inferno, l'uomo ci sta già all'inferno, perché è già separato da Dio. Il problema è proprio questo, è all'inferno e non lo sa. Questo significa non ha consapevolezza dei suoi peccati. Quando Dio ti rivela il tuo peccato, ti strappa dall'inferno in cui già sei. E questo è il punto, proprio perché sei un peccatore. Tu sei già all'inferno perché sei separata da Dio, capisci? E non lo sai. Perché? Perché l'arte del diavolo è quella proprio di nasconderti il tuo peccato. Allora, se si può parlare di un'arte del diavolo, evidentemente, l'astuzia è meglio forse. Allora, l'opera di Dio è proprio questa, invece di rivelarti il tuo peccato, così ti può strappare dall'inferno in cui già sei. Questo è. Che poi magari è un inferno dorato, sai? Alle volte succede così, abbiamo gabbie bellissime con tutti i comfort, arredate, splendide, la porta è aperta, potremmo uscire quando vogliamo, però non lo facciamo perché si sta tanto bene dentro sta gabbia. Poi a un certo punto il tempo scade, la porta della gabbia si chiude, a quel punto è troppo tardi, vorresti uscire e non puoi più. Spesso succede così, no? Dio ti rivela il tuo peccato, cioè ti rivela che sei nell'inferno. E ti tira fuori da lì. Volevo dire ancora una cosa, scusate, poi dopo do ancora spazio alle domande, però prima ho accennato alla forma comunitaria della penitenza, cioè alla liturgia penitenziale. Ieri parlavo con una persona, una santa suora tra l'altro, che diceva no, a me le liturgie penitenziali non piacciono perché e poi dopo che mi sono confessato mi rompo le scatole, devo stare lì a fare che non so più che fare perché si devono confessare tutti gli altri. Badate, io vi sto dicendo queste cose per dire, anche per tirarvi un po' su naturalmente, cioè per dire guarda che non è un problema soltanto di vostro che siete ignoranti, è un problema che è tutta la Chiesa che è ignorante del tesoro che gli è stato posto nelle mani. Perché invece quel momento, il momento che non ti stai confessando, è il momento più importante. Se ti devi ancora confessare è il momento per ascoltare Dio nella tua coscienza. E se ti sei già confessato è il momento di pregare per quelli che si stanno confessando. Quindi è veramente un momento importante. Comunque, una domanda, dai, una sola, perché sennò poi dopo...
2: Io più che una domanda volevo dare una testimonianza di liturgie penitenziali. Allora, da quando i miei figli avevano 8 anni e facevano parte di un gruppo, o di un gruppo particolare, il gruppo Gamma, c'era Don Stefano Alberici che è diventato sacerdote mentre questi facevano questa cosa, e devo dire che più volte l'anno questi ragazzi, che poi invitavano genitori eccetera, facevano queste liturgie. E ti devo dire che poi alla fine, quando tu andavi a confessarti, alla fine era come... E se già avessi fatto tutto, io parlo per me, devo dire che alla fine andavi a confessarti e avevi soltanto il sollievo di aver ultimato una cosa bella. E ripeto, ormai i miei figli ora hanno 39 anni, sono 31 anni che ho assistito a queste cose, adesso meno spesso perché chiaramente... Però veramente posso testimoniare che qualche cosa di stupendo esce fuori non confessato di più.
0: No, confessato davvero.
2: Sì.
0: Cioè, quello che ha detto lei è molto importante, perché l'esperienza della confessione dentro la liturgia penitenziale ti fa capire che il momento dell'accusa dei peccati è soltanto il momento conclusivo di un processo che inizia molto prima. È esattamente così. È per questo che quella è la forma ordinaria della confessione e non quella straordinaria.
1: Questo aspetto che la confessione può essere alcun modo per capire dove sbaglio, cioè veramente, se io riesco a capire perché inciampo magari in quel modo. Non so se era questa la contrizione.
0: No, la contrizione è un'altra cosa. La contrizione è il dolore dei peccati, ed è un'altra cosa. Quello che dici tu è piuttosto quello che Sant'Ignazio chiama il discernimento degli spiriti, cioè la capacità di guardarsi dentro e di capire quali sono le ragioni profonde, le motivazioni profonde delle mie azioni. Nella confessione, questo ministero del discernimento degli spiriti spetta soprattutto al sacerdote, e il rituale lo definisce con queste parole. Un attimo, lo devo trovare. Ma è molto bello anche come lo dice. Io ovviamente non potevo commentare tutto. Scusate un attimo che... Ecco qui. Il discernimento degli spiriti, dice questo il rituale, è l'intima cognizione dell'opera di Dio nel cuore degli uomini, dono dello Spirito Santo e frutto della carità. Ancora una volta, vedi che l'attenzione non è sul soggetto, ma su quello che Dio opera dentro di te. E la cosa importante, e questa è la cosa importante, perché non si tratta tanto di capire quello che dici tu, quali sono le motivazioni profonde delle tue azioni, ma piuttosto la dinamica, il movimento che ha la grazia dentro il tuo cuore e dentro la tua coscienza. Questo non te lo può rivelare un uomo, e non lo puoi nemmeno capire da sola. Questo te lo rivela solo lo Spirito Santo, cioè la preghiera e l'intercessione del ministro. Il ministro sta lì per questo, sta lì per aiutarti a chiedere a Dio questo dono, questa grazia del discernimento degli spiriti, cioè di capire appunto l'opera di Dio dentro di te, il percorso della grazia dentro di te. E questo non c'entra niente con la contrizione è il dolore del peccato, quindi è un'altra cosa. Notate che è molto rischioso confondere il discernimento degli spiriti con la psicanalisi spicciola. Cioè il sacerdote, il confessore, sempre per usare una parola brutta, tante volte viene scambiato per uno psicologo a buon mercato, ma il suo lavoro non è quello di star lì a farti da psicologo, il suo lavoro è quello di star lì a aiutarti a fare il discernimento degli spiriti, cioè di conoscere l'intima opera di Dio nel tuo cuore. Non si tratta di spiegarti le dinamiche del tuo inconscio, ma si tratta di farti capire come agisce la grazia dentro di te, che è un'altra cosa. Questo nessuno psicologo lo fa, lo fanno anche pochi preti, figuriamoci se lo può fare uno psicologo, perché è un dono di Dio, nasce dalla carità e dallo Spirito Santo, dice il rituale. Francesco mi sembra seriamente intenzionato a mettere le mani sulla confessione, già ne ha parlato spesso e credo che prima o poi farà qualche cosa, perché appunto ne parla spesso. A livello accademico, a livello teologico, la cosa è molto dibattuta, non è che non se ne parli. Non se ne parla a livello di popolo di Dio, non se ne parla a livello di pastorale, ma nelle università, la Gregoriana, la Lateranense, dove si studia la liturgia, la Sant'Anselmo, di queste cose ci sono corsi interi. Il problema è che poi al popolo di Dio non arriva niente. E al popolo di Dio non arriva niente perché i pastori, quelli che appartengono alla mia categoria, sono pigri ignoranti. Nella migliore delle ipotesi, perché a volte è anche peggio di così.
2: È più comodo.
0: Perché è più comodo, appunto. Però a livello accademico, cioè a livello teologico, questa roba è discussa e come. Nei movimenti, in questo bisogna riconoscere un merito ai movimenti, nei movimenti c'è una sensibilità molto differente. Prima Francesca citava l'esperienza del GAM, ma anche nelle comunità neocatecumenali si fanno abitualmente le liturgie penitenziali, ne fanno due o tre ogni anno anche loro, e anche per loro quella è la forma ordinaria della confessione. È nelle parrocchie che non si fa. Oddio, poi parroci, cioè è vero anche che con tutte le cose che c'hanno da fare, però questa dovrebbe essere la priorità, in effetti.

Che cos'è il peccato? In realtà è un mistero. È difficile parlare del peccato perché solo Dio sa cos'è il peccato, realmente. Quando proviamo a parlarne noi è quasi inevitabile scivolare nella legge. Per capire che cos'è il peccato bisogna capire che cos'è l'uomo. E per capire che cos'è l'uomo bisogna guardare la Bibbia. Che cosa ci dice la Bibbia? L'uomo è immagine e somiglianza di Dio. Cioè significa che c'è nell'uomo un modello, un'immagine per l'appunto. Se tu devi crescere secondo quel modello lì. Scopo della vita di un uomo è passare dall'immagine alla somiglianza, cioè diventare sempre più somigliante a quel modello originario che è stato posto dentro di noi. Immagine e somiglianza. Ed è per questo naturalmente non lo possiamo fare da soli, ed è per questo che il Signore ha soffiato nell'uomo il suo nefesh, il suo soffio vitale. Che cos'è l'uomo? L'uomo è un pezzo di terra in cui vive un frammento di cielo. L'uomo è un animale in cui abita una scintilla dello Spirito di Dio. L'uomo è un ossimoro vivente, è natura e al tempo stesso c'è nell'uomo qualcosa di soprannaturale, che non è identificabile ovviamente con gli strumenti della natura. Non esisterà mai una psicologia capace di afferrare questa scintilla di Dio che c'è dentro di noi, né tantomeno le altre scienze potranno mai individuare questa presenza che abita in ciascuno di noi. Però noi sappiamo che c'è. Come facciamo a saperlo? Lo sappiamo perché ne abbiamo nostalgia, perché ne abbiamo desiderio. Se io ho sete, vuol dire che da qualche parte esiste l'acqua. Io non posso aver sete, non avrei sete se non avessi gustato dell'acqua prima o poi. Comunque, se ho sete vuol dire che il mio corpo è predisposto per l'acqua, è fatto per l'acqua, no? Altrimenti non avrei sete. Ora, poiché ogni uomo ha sete di Dio, anche se poi magari a volte lo chiama in altri modi, allora vuol dire che questa scintilla divina vive dentro di noi. E allora che cos'è il peccato? Il peccato è vivere soltanto secondo le proprie determinazioni naturali, cioè dimenticare questa scintilla divina che abita in noi. Come se la cosa più importante della vita umana fosse assecondare la propria natura. Non è così. In realtà noi consideriamo nobili tutte quelle persone che in qualche maniera vanno oltre la natura umana. Le persone che si sacrificano, le persone che fanno dei gesti coraggiosi, le persone che danno qualcosa di più. Noi le consideriamo persone belle, persone nobili, persone importanti. Eppure tutte queste persone vanno oltre la natura umana. Ma quando si tratta di noi stessi, invece vogliamo assecondare la natura, vogliamo vivere la natura. E assecondare la natura significa naturalmente assecondare i nostri istinti, significa assecondare le nostre passioni, significa non vivere secondo quella scintilla divina che è stata posta dentro di noi, che non è che sia contraria ai nostri istinti e alle nostre passioni, attenzione, ma è lì per governarli, per guidarli, per orientarli a quello che è il loro vero fine, cioè la conoscenza di Dio. Fine della parte filosofica. Adesso andiamo alla Bibbia, che ci dice proprio questo però. In fondo qual è il peccato di questo figlio minore? Che fa veramente di male? Una cosa sola. Dichiara morto suo padre. Va dal padre e gli dice: dammi la parte di eredità che mi spetta, come dire: tu sei morto. Tu, io non ho bisogno di te. Tu per me sei un bancomat. Sei uno che mi serve per darmi i soldi. Nega, cioè, questa relazione. Spezza questa relazione che lo unisce al padre. Questa è la definizione di ogni peccato. Ogni peccato consiste in questo, nel rompere la nostra relazione con Dio.
Le cose che fa dopo sono soltanto conseguenze. Avendo rotto la relazione con Dio, si abbandona ai determinismi della natura e quindi si abbandona ai suoi istinti, mangia, beve, si diverte, fa l'amore, insomma fa tutte cose che in se stesse non sarebbero neanche cattive, ma lo diventano nel momento in cui sono sganciate dal loro fine, cioè nel momento in cui è stata rotta quella relazione originaria con Dio. Ora, notate bene però che anche l'altro fratello in effetti commette lo stesso peccato. Guarda, poi i due fratelli fanno lo stesso peccato. Con una differenza, che uno esce dalla casa del padre, l'altro no, l'altro rimane nella casa del padre, ma è lontanissimo dal cuore del padre. Sta nella casa del padre, ma del padre non ha capito niente. E anche lui ha rotto la relazione con il padre. Infatti che cosa gli dice? Gli dice: io ti ho servito per tanti anni. Non gli dice ti ho amato, non gli dice sono stato con te, ti ho servito. Per lui Dio è uno che va servito, è un padrone, non è un padre. Vedrai che a buon bisogno lo faceva per lo stesso motivo di quell'altro, per avere i soldi. Anche lui tratta il padre come un bancomat, la differenza è che il primo ruba e il secondo pensa di guadagnarsi i soldi col lavoro, ma è una differenza del tutto trascurabile rispetto al grande bene che entrambi hanno perduto, che è il bene della comunione con Dio. Ora, questo secondo figlio in realtà ci riguarda un po' più da vicino, perché io un po' vi conosco, per quello che so io, voi non siete grandi peccatori, non vedo gente che normalmente sta lontana dalla casa del padre. Ma però questa cosa qui dobbiamo stare attenti a non fare come il figlio maggiore. I padri della Chiesa ci dicono che c'è un diavolo pio. Cos'è il diavolo pio? Normalmente i diavoli hanno in avversione le preghiere. Quando uno comincia a pregare, i diavoli di solito si infastidiscono, e il più delle volte questo significa che si infastidisce anche la persona. Se mi metto a pregare, ecco che il diavolo subito comincia a dire: ma no, ma che stai a fare, ma dai, ma qua tu, cascatole, ecco. Bene. Si infastidisce lui, prova a far infastidire anche me. Il diavolo pio nelle preghiere ci sguazza, è tutto felice quando pregate, perché la sua astuzia consiste precisamente non nel combattere le vostre preghiere e cercare di impedirvi di pregare, ma nello sviarle le vostre preghiere. Provo a spiegarmi un po' meglio. Abbiamo detto che il peccato fondamentalmente è dire a Dio: non ho bisogno di te. O io conosco tanti cristiani che dicono a Dio: non ho bisogno di te. Sotto sotto, non apertamente, per carità. Apertamente, anzi, fanno professione di umiltà. Però in realtà contano su se stessi, contano sulla loro giustizia. Contano sul fatto di essere a posto, contano sul fatto di aver fatto tutto bene, non contano sulla misericordia di Dio, contano sulla loro bravura, non contano sul fatto che Dio è buono, ma contano sul fatto che loro hanno fatto tutto come si deve fare. Sarà una grande sorpresa per loro, purtroppo, quando, arrivati alla fine dei tempi, il Signore gli dirà: ma dove sei stato tutto questo tempo? Ma come, dove sono stato? Ero lì vicino a te. E invece no, eri lontanissimo. Eri lontanissimo perché eri vicino a Dio fisicamente, ma di Lui non avevi capito nulla. Da cosa si riconosce il diavolo pio? Il diavolo pio si riconosce da due o tre cosette. Intanto dalla mancanza di gioia. Chi segue il diavolo pio non è mai felice. E si capisce, perché se c'è una cosa che non ti può rendere felice è il dovere. Siccome per te la fede è tutta dovere, dunque la tua fede è una fede senza gioia. E un'altra cosa da cui si riconosce il diavolo pio è proprio quella che dice il secondo figlio nella parabola: il fastidio verso la conversione del peccatore. Invece di essere felice che questo fratello è tornato a casa, dice: ma come, così facile? E vabbè, allora non vale. Io ho faticato tutta la vita per essere cristiano, questo qui arriva, ta-da,
ha fatto tutto, è in paradiso prima di me. Allora si arrabbia, no? Allora in paradiso non ci voglio andare. Mamma mia, ti rendi conto? Non vuole andare più, piuttosto è così forte il suo orgoglio che pur di aver ragione rifiuta di entrare in paradiso, cioè nella festa del Padre. Ditemi voi se non è una cosa diabolica questa. Pur di avere ragione contro Dio, pur di dire al Padre tu hai torto ad accoglierlo. Guardatevi dal diavolo Pio. Nelle sagrestie è di gran moda, nelle parrocchie è a casa sua, e invece no. Qual è la cura? Come si fa a sfuggire al diavolo Pio? Bisogna fare continuamente memoria della nostra povertà e della nostra debolezza. Per questo ieri nella catechesi dicevo una cosa che forse qualcuno sarà rimasto stupito, cioè meno male che siamo peccatori. Che bella cosa che siamo peccatori, perché così non corriamo il rischio di cadere vittime del diavolo Pio, perché abbiamo costantemente memoria della nostra fragilità, abbiamo costantemente memoria della nostra povertà. Sapete, c'è un grosso equivoco a proposito dell'ascesi. La gente pensa che l'ascesi sia qualcosa che serve per essere perfetti. Quindi mi devo impegnare, mi devo sforzare perché devo essere perfetto in tutti i miei comportamenti, puntino, come se fossi un monaco zen. Non so se avete mai visto i monaci zen, sono irreprensibili. Studiano un gesto al millimetro, nel senso che ti passo il sale a tavola, devo trovare la forma perfetta del passare il sale a tavola. La follia pura, la cosa meno cristiana che ci sia. L'ascesi cristiana non è questo. L'ascesi cristiana non è la ricerca della perfezione, è proprio il contrario. L'ascesi cristiana è l'esperienza della propria fragilità, perché l'ascesi ti serve non quando riesce, ma quando non riesce. Il momento che ti fa veramente bene nella tua ascesi non è quando tu riesci a superare il tuo peccato, ma è quando non ci riesci. Perché? Perché quello è il momento che ti rivolgi a Dio. Intanto che tu riesci a vincere il peccato con le tue forze, tu non hai bisogno di Dio. E il Signore infatti ti dice, va bene, non hai bisogno di me, accomodati. E nemmeno ti rivolgi a Lui perché non ne senti il bisogno, ci riesci da solo a vincere il tuo peccato, dunque che ti serve Dio? L'ascesi ti serve per fare esperienza del tuo fallimento. Ti è più utile l'ascesi quando fallisci che quando riesci. Perché precisamente quello di cui hai bisogno è fare l'esperienza della tua povertà e continuamente ritornare a chiedere perdono, quello che noi stiamo facendo oggi. Ritornare a chiedere perdono per la tua povertà, per la tua debolezza, perché non fai vivere quella scintilla di Dio che c'è dentro di te e invece ti abbandoni appunto alla tua natura, che è inevitabilmente una natura corrotta dal peccato e quindi ormai privata di quella scintilla, di quella bellezza, di quella vita. Fare penitenza significa questo, significa riconoscere ho bisogno di te, cioè il contrario di quello che fanno i due figli della parabola. Ho bisogno di te, non ho bisogno dei tuoi soldi, non ho bisogno delle tue grazie, non ho bisogno dei tuoi doni, ho bisogno di essere in relazione con te, Dio. Ho bisogno di sentirti nel mio cuore, ho bisogno di parlarti come un amico, ho bisogno di essere in alleanza, in amicizia con te. E quindi umilmente gli chiediamo appunto di restituirci questa amicizia.

abbiamo trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Don Fabio Bartoli.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: E con oggi ci ritroviamo in questo percorso settimanale che è Vocazioni. Paolo Accorona mi accompagna in regia, ben arrivati e bentornati all'ascolto a tutti voi che ci seguite. Ripartiamo con la storia di una suora, molti ne parlano come della suora anti-racket. Nel 2017 con altre consorelle ha creato l'Oasi Madre Clelia, in cui accoglie tantissime donne in difficoltà. È stata designata la marsicana più influente del 2018, ma oggi conosceremo meglio la storia di Suor Carla Venditti delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù di Avezzano, che è con noi. Ben arrivata.
2: Grazie Daniela, grazie.
1: Suor Carla, sicuramente molti dei nostri ascoltatori la conoscono perché abbiamo già avuto modo di raccontare un pochino di lei. Anche gli ascoltatori di TV 2000 conoscono bene Suor Carla Venditti, la sua storia, i vari appellativi che le sono stati dati. Però oggi, Suor Carla, partiamo un po' così indietro nel tempo, perché vorrei così conoscerti un pochino meglio. Senti un po', ma tu che ragazzina eri?
2: questa è una bella domanda. Io sono stata una bambina molto tranquilla, quindi molto molto serena, ecco, la mia infanzia è stata veramente molto serena. Poi nell'adolescenza sono stata un'adolescente come tutti gli adolescenti, per cui ci mettiamo tutto nel pacchetto. Io avevo deciso di non andare più a messa, quindi non ci sono andata più, avevo le mie compagnie, avevo, ecco, tutto ciò che fa un adolescente oggi, con una grande voglia, anche una grande voglia, però questo sì, questo lo ricordo bene, una grande voglia di aiutare gli altri. Tu pensa che a 14-15 anni con la mia migliore amica avevamo deciso che dovevamo salvare i tossicodipendenti, cioè tu vedi in che macello ci potevamo cacciare, e quindi era stata una, diciamo, una vita abbastanza movimentata.
1: Ma quindi c'era già il semino dentro di te?
2: Probabilmente sì, pensandoci adesso probabilmente sì.
1: Ecco, questa pensandoci adesso è una cosa bellissima, perché io credo valga per ciascuno di noi che abbiamo raggiunto insomma una certa età, che non abbiamo più 18 anni. Quando ci guardiamo indietro veramente ci rendiamo conto di come dei tasselli che al momento sembravano così messi lì a caso, invece erano dei tasselli preziosi che poi avrebbero ricomposto il puzzle. Quindi, adolescente, avevi deciso di non andare più a messa, e poi che cosa è successo?
2: Guarda, è successa una cosa incredibile. E quando, adesso come dicevi tu, no? Quando uno va un po' a ritroso con il pensiero, le cose si fanno molto chiare. È successa una cosa molto semplice. Io avevo un ragazzo, quindi la mia vita era normale. A un certo punto delle mie amiche mi chiedono di accompagnarle, perché loro stesse dovevano fare, sai, quelle recite che si fanno dalle suore, eravamo grandicelle, quindi sui 17-18 anni, e loro facevano parte di questo gruppo di Azione Cattolica e facevano delle cose molto belle. Io però, ripeto, ero esterna, loro erano mie amiche di scuola ma niente di più. Però ho accettato tranquillamente. Quando mi sono trovata lì, io non ricordo niente di quel giorno, ricordo solo che loro mi portarono a salutare una suora che era stata mia insegnante di catechismo, alla quale io da piccolina ero molto affezionata e non avevo visto più, tra l'altro, perché non frequentando gli ambienti è ovvio che. E questa suora, una persona meravigliosa, Daniela, veramente meravigliosa, mi disse: Carla, ma perché non ci raggiungi al gruppo giovani che abbiamo in cattedrale? Guarda, ti dico la verità, per educazione ho detto sì, ma semplicemente per educazione, perché pensavo in quell'istante, ma mi sta invitando, mi sembra proprio bruttino non accettare. Ed ero con un'altra mia amica, alla quale ho detto: guarda, ci hanno invitato, adesso sembra proprio brutto non andare. Lei non era tanto d'accordo, ho detto: vabbè, dai, andiamo. Sono arrivata quindi la settimana successiva in questo posto dove loro si incontravano. Daniela, io sono rimasta folgorata, ho visto una marea di ragazzi, tutti della mia età, tutti lì che si è riuniti, che scherzavano. Ma ho detto io, ma che bello, io non ero abituata a queste cose, io sono abituata a altre cose, lo stesso belle, però non lo so, mi ha colpito particolarmente, probabilmente è stato il primo semetto che Gesù ha buttato, e ho detto io voglio restare, voglio venire anche la prossima volta, vediamo un po'. E io sono abruzzese, sono marsicana, quindi abbastanza determinata. La mia amica non volle tornare, mi disse no, io, a me non mi interessa, di guarda, tu fai come vuoi, io ci ritorno. E guarda, Daniela era la mia migliore amica e quindi voleva dire tanto questo, cioè si sta adesso a pensarci, adesso a 17-18 anni ti lasci trasportare. In quel momento io ho sentito che io devo stare là, per cui ho iniziato piano piano mi sono in punta di piedi, vedevo e loro, questi miei amici che sono tuttora sono miei amici, mie amiche, cioè mi trattavano bene, mi accoglievano, quindi mi sono sentita accolta. Allora ho pensato, poi loro giustamente, ecco il gradino successivo, loro andavano a messa la domenica, certo. Io no. E allora ho detto va bene, perché non provare anche questo. E dopo diversi anni io sono tornata a messa. La prima cosa che ho voluto fare è stata riconciliarmi con Gesù, anche se non capivo bene il significato. Io non ho capito niente all'inizio, vi dico la verità. Sapevo che per ricevere Gesù Eucaristia dovevo confessarmi, quindi era normale questa cosa. Ma io non ho l'ho capito dopo, anni dopo, quanta delicatezza Dio ha avuto per me. Ma questo è stato solo il primo gradino. Io in questo gruppo sono rimasta 2 anni, 3 anni forse, perché immediatamente Dio ha operato in me ciò che lui da sempre aveva voluto, evidentemente, perché da questo, io continuavo comunque ad avere il ragazzo, un giorno ricordo, forse l'anno successivo, ricordo che stavo, guarda, una cosa molto particolare, dovevamo fare una ricerca a scuola, quindi sempre con questa mia amica, migliore amica, io dissi guarda, la ricerca è su Santa Teresa, ma forse solo le suore hanno qualcosa che a noi può interessare, proviamo a chiedere a loro, hanno la migliore amica, io dissi guarda, la ricerca è su Santa Teresa, ma forse solo le suore hanno qualcosa che a noi può interessare.

0: Guarda Dio quanto è straordinario. Sono entrata lì, c'erano insegnanti che andavano e venivano, alunni che stavano in corridoio, e una voce non una voce che si sente, chi ha esperienza di una chiamata, qualsiasi chiamata, sa che significa, come quando tu ti innamori, vedi la persona, dici ma qua c'è qualcosa, no? Io ho sentito questa gioia immensa con questo pensiero: ma chi ti ha detto che la vita matrimoniale è la tua vita, è la tua strada? Oh, guarda, non ci ho capito più niente, io non ricordo niente di Santa Teresa, quello che abbiamo fatto, niente. So solo che sono andata da questa suora che praticamente a sua insaputa ha creato, è stato il legame tra Dio e me, e le ho comunicato quello che avevo provato. Siccome mi conosceva, e quindi io ero ben lontana da qualunque possibile vocazione specifica, lei mi disse: ah, ma lascia stare, cioè nel senso ne parleremo. Quindi non ha dato peso intelligentemente a questo mio pensiero. Perché dico intelligentemente? Perché lei non ha usato, sai, una ti viene a dire ma mi piacerebbe, e tu subito, come magari come religiosa, subito metti l'occhio, dici vabbè, questa sarebbe. No, lei mi ha proprio ignorata. Ed siamo andate avanti un mese così. Trascorso un mese più o meno, io torno da lei e le dico: senti, tu mi devi proprio ascoltare, perché questa cosa che io sento dentro non mi passa, non è che è una malattia, che cosa mi succede? E quindi finalmente lei si è seduta e abbiamo parlato. Allora lei mi ha detto: guarda, tutte le cose hanno bisogno di maturare, quindi adesso cominciamo a fare dei percorsi e vediamo se questa è la tua strada. E da lì, sempre da probabilmente da marsicana, sostenuta da Dio, io ho trovato il coraggio di lasciare la persona con la quale stavo, perché ho pensato: io non sono stata non mai da sola, però insomma, sai, quando sei adolescente ci sono tante avventure, no, che ti succedono nella vita. Quindi ho detto: e se poi io non posso stare sola, e se poi adesso io, lasciando questa persona, mi sento che ho sbagliato, sento che devo, che ne so, che... E allora ho pensato: va bene, nessuno me lo può dire, e allora lo devo fare. E ho pensato: adesso, se io mi prendo una pausa, in questa pausa capirò. E così è stato. Io non ho detto a lui quello che effettivamente stavo pensando, perché Daniela, non era chiaro per me, figurati se poteva essere chiaro per qualcun altro. Quindi l'ho custodito veramente come una cosa preziosissima. E ho fatto così. Dopodiché, dopo questa decisione, quindi va bene, la conseguente azione, ho sentito una pace, ma una gioia profondissima. Questa gioia mi ha accompagnato e mi accompagna tuttora, ma all'inizio mi ha accompagnato in modo spaventoso, perché è come se il Signore mi avesse preso per mano, mi avesse fatto conoscere piano piano tutto quello che io non conoscevo, perché veramente io ero abbastanza lontana. Non che io non credessi, è chiaro che credevo, però è come può credere un adolescente al quale non interessa niente di cose magari che vanno un po' al di là della quotidianità che vive. E dunque oggi io ti posso dire, perché ripeto, in quel tempo io non capivo bene questa cosa, ma oggi ti posso dire che probabilmente la spinta forte che io ho avuto è stata quella di sentire che io avevo bisogno di un amore più grande, di un amore che mi riempisse proprio tutto il cuore. Adesso l'amore per i figli, l'amore per un marito è grandissimo, quindi è una cosa stupenda, ma non, in quel momento Dio mi stava chiedendo un'altra cosa, di lasciarmi riempire di un amore molto forte, molto particolare, ma molto impegnativo. Ecco, questo io l'ho sentito da subito, che se avessi risposto avrei dovuto impegnarmi, cioè rispondere, non lasciar spegnere questa fiamma che si era accesa.
1: E tu hai risposto, ecco. Non c'è dubbio, hai risposto. Mamma mia, che storia, Suor Carla. Da qui riprendiamo tra poco, perché vorrei ascoltare un po' di...

0: Di musica, e come piace fare a me, ho voluto che scegliessi tu, no? La musica da
1: Grazie.
0: ascoltare. E da quale dei due brani vogliamo iniziare? Cosa vuoi ascoltare adesso?
1: Guarda, scegli tu, per me va
0: Allora, che
1: bene.
0: dici se partiamo con Nelle mani tue, un bellissimo
1: Perfetto.
0: brano, Gian
1: Sì.
0: Verde. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo da te.
1: Sì, certo.

0: siamo qui con Suor Carla Venditti che ci sta raccontando la sua storia. Mi ha colpito tantissimo questo senso di gioia immensa che hai descritto benissimo e che credo davvero sia stato per te un momento incredibile, indelebile. E poi sarà iniziato, immagino, un percorso di discernimento piuttosto impegnativo, e poi sarà arrivato un altro momento impegnativo, perché tu hai comunicato la fine di una storia al tuo fidanzato. Ma alla tua famiglia, quando è arrivato il momento di raccontare?
1: Ecco, alla mia famiglia l'ho raccontato l'anno successivo, perché non avevo proprio il coraggio. Io mi ero iscritta all'università all'Aquila, lingue, e quindi il sacerdote che mi seguiva mi disse: guarda, vedo che tu sei ancora un po'... Io avevo proprio timore di dirlo a casa, ma non perché, per carità, ma la sofferenza, sapevo la sofferenza che avrei dato, quindi era la cosa che mi bloccava di più. E mi disse: guarda, fai così, vai all'università un anno intanto e poi vediamo come vanno le cose. E io feci proprio così, mi iscrissi, mio papà era molto contento, quindi cominciai questo percorso universitario. Ma sinceramente ti dico la verità, io tutte le volte che potevo fuggire da qualche parte dove c'era una spiritualità che mi interessava, fuggivo. Quindi l'università non l'ho vissuta bene all'inizio, ho fatto gli esami perché dovevo, ma non perché fossi interessata, eppure la mia passione, che ancora oggi è questa, erano proprio le lingue. Quindi, ma ti dico, l'amore di Dio era ancora più forte. Però finito questo primo anno io dissi: va bene, i miei genitori stanno spendendo tanti soldi, io comunque devo comunicare, e anche perché questo passo lo devo fare. E dissi, ricordo bene, stavo con la mia mamma, stavamo in cucina e lei mi stava prospettando la possibilità di comprare una casa, perché sarebbe poi alla fine sarebbe stata di mia e di mio fratello. Allora io dissi: mamma, guarda, io ti devo dire una cosa, io voglio farmi suora. Questa parola, se suonava strana anche a me, tu immagina a lei. La mia mamma era molto dolce, molto delicata, una persona estremamente sensibile e solare. E mi disse, non mi disse niente, cioè stava facendo una cosa, si fermò, e io le dissi: mamma, però non lo dire a papà ancora, perché insomma volevo dire, già per dirlo a te è stato un sacrificio, dirlo a lui che è più rigido, immaginiamo che cosa può succedere. E lei pianse e va bene. La sera io stavo studiando, entra il mio papà in camera. Io capii immediatamente, perché la mia mamma piangeva, quindi giustamente lui voleva sapere cosa stesse succedendo. Mamma glielo disse e lui mi disse: ma che succede? Dico: sì, è come ti ha detto mamma. Allora, guarda, è stato un crescendo. Lui ha iniziato con delicatezza, quindi: cosa succede? Ma ti manca qualcosa? Non manca niente, però io vorrei fare questo, almeno fammi provare. Poi si è scatenato il diluvio universale. Mamma mia, quanto ho sofferto quell'anno, perché lui è diventato, probabilmente ha tentato in tutti i modi di dissuadermi. Quindi siamo passati adesso ti mando in America, vai a fare qualche esperienza, no, non la voglio fare, adesso ti faccio prendere la patente, no, non lo voglio fare. E, non so, mi diceva tante cose, io mi rifiutavo, ma perché sapevo che dicendo di sì lo avrei illuso, quindi anche se erano cose che mi piacevano, io però ho detto: no, adesso c'è un solo obiettivo nella mia vita, il resto verrà dopo. Quindi un anno non mi parlava più, non potevo uscire, lasciamo stare, a messa non ci potevo andare più, non potevo andare più dalle suore, se uscivo lui mi vedeva, non lo so come faceva, però mi vedeva, per cui neanche potevo, non potevo fare niente. Potevo solo uscire con persone che comunque la pensavano diversamente da me, con loro non c'erano problemi. E va bene, quindi ho sofferto veramente, la mia mamma poi si è si è indurita, perché doveva, anche lei doveva fare il suo percorso, quindi mi diceva: tu mamma, chi ti ha messo in testa queste cose? Sono stati gli altri. Ma tanto in quei momenti tu non puoi ragionare, no? Non devi lasciar correre così. Quindi in un anno pesantissimo, io sono dimagrita tantissimo, è una sofferenza enorme. E perché poi di notte ricordo che mi svegliavo pensando: ma dai, ma che ci vuole? Di no, di che non andare, non fa niente. E poi la stessa, sempre dentro di me: ma io non posso non rispondere a questo. E piangevo di notte. Quindi è stato un anno veramente duro, però in quest'anno io ho veramente scelto, e forse per una persona come me, che non veniva da una famiglia che comunque era abituata ad andare a messa, a pregare, quindi a vivere certe realtà, forse questo è stato il percorso che io ho dovuto fare per rafforzarmi in questo.
0: Sicuramente ti ha ben fortificato, direi, quest'anno. Esatto. Però è vero che poi alla fine è stato papà ad accompagnarti?
1: Sì, poi finalmente l'anno dopo, ad agosto, io ricordo che stavo pulendo a casa, lui si è avvicinato e mi ha detto: ma che vuoi fare? E quindi io l'ho guardato e ho detto, quasi sfidandolo, no? Perché ho detto: qua, ecco l'altra battaglia, adesso ricominciamo. Ho detto: io voglio andare. E lui mi ha detto: beh, allora ti accompagno io.
0: Immagino l'emozione.
1: Sì, tanta, tanta. Infatti ricordo che finalmente piansi di gioia. Lui mi disse: ma perché piangi adesso? Lasciami piangere. Finalmente c'era uno spiraglio, ma veramente sì. È stata una. E poi mi ha accompagnato dopo, piano piano, perché dopo ho dovuto vedere vestita diversamente, piano piano. Poi finché ho fatto professione, e lui quel giorno mi disse, quando arrivai a casa, mi disse: vieni con me, tipo, esci con me. Ma no, non voglio uscire con te, che dove andiamo? Perché voglio far vedere ai miei amici come sei bella.
0: Ah, mamma mia. Mamma mia, certo che. Che storia. Che storia. Sicuramente anche questo, come ben dicevi, ti è servito tantissimo per maturare ancora di più quella convinzione, che poi ha fatto del tuo percorso quello che poi adesso conosciamo. Io mi sono scritta delle cose che tu hai detto, no? Molto belle, quando ti sei sentita accolta, la delicatezza che Dio ha avuto con te, che sono tutte cose che io ritrovo adesso in te e in quello che tu fai per gli altri. No?
1: Sì, adesso mi ci fai pensare tu, però è vero, tutte le volte che, cioè, io sento che Dio mi manda, ecco, dove io devo, sto dove Dio vuole che io stia, e quando avvicino qualcuno, che io, sì, è vero, ho questo approccio di delicatezza, anche di forza, anche di forza a volte ci vuole. Per scuotere un animo tante volte devi essere anche forte, ma mai terminare il colloquio o qualcosa senza ritornare nella delicatezza e nell'amore, perché io sono apostola del Sacro Cuore di Gesù, e il cuore di Gesù è mitezza, misericordia, quindi veramente in questa cosa io mi ritrovo tanto.
0: Sì, trovo che sia proprio così. Facciamo ancora una piccola pausa musicale, e anche il prossimo brano che ascoltiamo è molto bello, lo hai scelto tu, raccontami perché.
1: Guarda, io questo brano l'ho scelto, l'ho incontrato per caso, spesso mi piace pregare con canti significativi, e mi sono imbattuta in questa musica cristiana, in realtà generata con l'intelligenza artificiale, però devo dire che è stato qualcosa che mi ha colpito molto. E io ti ho raccontato la storia, diciamo, della mia vita, però tante volte non credere che io non cammini nel buio, forse sono più le volte che cammino nel buio che le volte che riesco a vedere chiaramente qualcosa. Quindi ci sono percorsi nel deserto molto molto forti, e questo perché io lo so il perché. Perché il Signore vuole che noi ci affidiamo totalmente a Lui. E camminare nel deserto e sapere che comunque Lui c'è, ma tu non lo vedi, ma Lui c'è. Ecco, questo mi dà tanta forza. Allora, avendo scoperto in questo brano, pur fatto con l'intelligenza artificiale, però queste parole che sono molto significative mi ha fatto sorridere e ho detto ok, mi piace questo, mi rispecchia un po' quello che tantissime volte dico, perché la strada non è semplice, la strada non è chiara, non è che noi che abbiamo fatto una scelta abbiamo la risposta su tutto, forse proprio noi non abbiamo la risposta su niente, perché non ci dobbiamo dimenticare, io lo dico a me prima di tutto, che noi, chi opera è Dio, tu sei un mezzo, tu sei uno strumento, e lo strumento lascia fare alla persona che tiene in mano questo strumento. Quindi non serve vedere la strada, ma serve sapere che Lui

0: si intitolava Tu vedi lontano e l'abbiamo scoperta grazie a Sor Carla Venditti. Davvero, una volta tanto, insomma, l'intelligenza artificiale è riuscita comunque a creare qualcosa di molto bello. Poi devo dire, come ce l'hai introdotta, mi ha permesso anche di riascoltarla leggendola in una maniera diversa. I minuti con te come sempre sono volati, noi siamo già in chiusura, oggi ci siamo soffermati sulla tua vocazione, poi in realtà Sor Carla, insomma, di vocazione lungo il percorso ne ha trovate delle altre, ma se io ti dovessi chiedere la tua personale definizione di vocazione, cioè come la racconteresti, cos'è una vocazione?
1: Allora, io parlo per me. Una vocazione per me è una risposta a un amore molto forte. È qualcosa davanti al quale tu non puoi far finta di non sentire. E ogni giorno, ogni volta, ogni momento è un passo ed è un sì. È una fedeltà a un Dio che in quel momento ti sta dando tutto e tu non lo sai. Diciamo che è una sorpresa che scopri ogni giorno. Allora, come nella vita matrimoniale, io faccio questo paragone, nella vita matrimoniale, perché non si spenga l'amore, ci deve essere sempre una complicità tra i coniugi, ci deve essere sempre qualche cosa di nuovo che spezza la monotonia. La stessa cosa è anche per noi. E la vocazione è una chiamata all'amore, ma questa rimane una parola se non la viviamo ogni giorno, e certe volte l'amore è scomodissimo. Ecco perché è scomodo, perché non puoi amare solo chi ti piace, e non puoi amare solo ciò che ti piace. Quindi è un mettersi sempre in discussione, mettersi, accettare la sfida di Dio, ecco, questa è la cosa più bella.
0: Sor Carla, io ti ringrazio perché è stato veramente per noi un'occasione bellissima di conoscere un pochino meglio la tua storia e forse anche di capire meglio tutto quello che fai, sai?
1: Grazie veramente tanto per l'attenzione che avete avuto sia questa volta che la volta scorsa.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, sabato della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un'iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore. Fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda.
2: Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare. Ho dalla terra le parole della mia bocca.
1: Stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano.
2: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.
1: Egli è la roccia, perfetta l'opera sua. Tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio verace e senza malizia. Egli è giusto e retto.
2: Peccarono contro di lui i figli degeneri, generazione tortuosa e perversa.
1: Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente. Non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito?
2: Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno.
1: Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti, secondo il numero degli israeliti.
2: Porzione del Signore è il suo popolo, sua eredità è Giacobbe.
1: Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura. Lo custodì come pupilla del suo occhio.
2: Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese. Lo sollevò sulle sue ali.
1: Il Signore lo guidò da solo. Non c'era con lui alcun Dio straniero.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.
2: O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
1: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
2: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
1: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi.
2: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
2: Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
2: La mia lingua proclama la tua giustizia,
1: cantando le tue lodi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
2: Cristo è presente nelle sue membra, specialmente nei poveri e nei sofferenti. Celebriamo la sua bontà e preghiamo con fede per crescere nel suo amore.
3: Rendici perfetti nella carità, Signore.
2: Iniziamo questo nuovo giorno nel ricordo della tua risurrezione.
1: Estendi a tutti gli uomini, Signore, i benefici della tua salvezza.
2: Fa che oggi ti rendiamo testimonianza davanti agli uomini,
1: per essere degni di unirci all'offerta del tuo sacrificio.
2: Aiutaci a riconoscere il tuo volto nei nostri fratelli
1: e a servirti in ciascuno di essi.
2: Tu che ci unisci a te come i tralci alla vite,
1: fa che rimaniamo nel tuo amore per portare molto frutto a gloria di Dio Padre.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti lodi, o Signore, la nostra voce, ti lodi il nostro spirito, e poiché il nostro essere è dono del tuo amore, tutta la nostra vita si trasformi in perenne liturgia di lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

ottobre la chiesa ricorda San Gerardo di Brogne. Gerardo nacque intorno all'898 a Stapsul, vicino all'Homme, nella regione di Namur. Era figlio di Sancho, proprietario di territori tra la Sambre e la Mosa, e da parte di madre era forse nipote del vescovo Stefano di Liegi. Il suo biografo dice che a partire dalla sua giovinezza fece mostra di rare qualità morali e fisiche e che si dedicò a una brillante carriera come cavaliere al servizio del conte Berengario di Namur. Un giorno, che stava rientrando da una battuta di caccia, Gerardo, passando da una delle sue proprietà, entrò nella chiesa di Brogne. Volendo assistere alla messa, chiese un sacerdote e, mentre lo aspettava, si raccolse e si addormentò. In sogno vide San Pietro passeggiare attorno a una piccola chiesa e invitarlo a costruire un oratorio e a farvi arrivare le reliquie di Eugenio, martire di Toledo. Gerardo domandò come fare e San Pietro gli rispose che non esiste niente di impossibile per Dio e che bisognava distruggere la chiesa esistente per rimpiazzarla con un edificio più grande di cui dava le dimensioni. Al suo risveglio, Gerardo decise di obbedire all'apostolo.

Senza dubbio Gerardo non sapeva niente sull'esistenza di Sant'Eugenio. La storia della traslazione di Sant'Eugenio a Brogne ci dice che questo vescovo era stato compagno di San Dionigi e che mentre il secondo stava evangelizzando la regione parigina, egli giunse a Toledo dove operò numerose conversioni e fondò la cattedrale. Tuttavia, desideroso di rivedere l'amico Dionigi, Eugenio partì alla volta della Gallia. Arrivato a Duil, oggi Duilbar, nella Val d'Oise, venne a conoscenza del martirio di Dionigi e dei suoi amici e compose un inno in loro onore. Fatto presto prigioniero dei pagani, venne a sua volta martirizzato. I suoi assassini ne gettarono il corpo nello stagno del Marches, vicino a Duil. In seguito, un proprietario del luogo sognò un vecchio che gli disse che avrebbe trovato il corpo di Eugenio e che avrebbe dovuto seppellirlo onorevolmente. In compagnia di un rappresentante del vescovo, Stefano di Liegi, Gerardo si recò inizialmente presso il priorato di Duil, ove ricevette le reliquie di Sant'Eugenio, poi a Saint-Denis, ove poté soggiornare per qualche tempo. La traslazione di San Dionigi a Brogne venne compiuta nel mese di agosto del 919. Gerardo ricevette anche diversi oggetti, qualche manoscritto, un altare portatile e pare che sia tornato con alcuni monaci di Saint-Denis che decisero di popolare il nuovo monastero. Con un atto che reca la data 2 giugno 919, Gerardo aveva stabilito di impiegare parte delle rendite delle sue proprietà per questa fondazione. Il 27 agosto 921 ottenne un attestato di immunità da Carlo il Calvo. È difficile sapere se Gerardo in quel momento fosse abate oppure se abbia ottenuto la direzione dell'abbazia solo in un secondo tempo. Alcuni storici hanno supposto che egli avesse ricevuto l'ordinazione a sacerdote soltanto nel 927 e che prima di insediarsi definitivamente a Brogne avesse compiuto alcuni soggiorni di istruzione a Saint-Denis. Noto che egli si recò a Tours per ottenere alcune reliquie di San Martino e che là incontrò l'abate laico di San Martino di Tours, Ugo il Grande, che era anche abate di Saint-Denis. In una data che è difficile precisare, sotto l'episcopato del vescovo di Liegi, Ricario, successore di Stefano, l'oratorio fu benedetto, le reliquie messe in una cassa e il monastero posto sotto la protezione di Sant'Eugenio. Tali reliquie erano destinate a rimanere in quello stesso luogo, eccetto che nel 954, quando, minacciate da un'invasione degli ungheresi, i monaci si ritirarono momentaneamente a Namur. Era stato tentato dalla vita eremitica. Le grandi foreste delle Ardenne che circondavano il monastero gli apparivano come un rifugio per pregare in solitudine. Questo almeno è quanto riferisce la vita di Gerardo. I monaci desideravano averlo come abate. Tuttavia, a causa della sua età già avanzata, Gerardo non era destinato a rimanere a lungo a Brogne. Il duca di Lorena, essendo venuto a conoscenza della fama di Gerardo, lo chiamò per riformare l'abbazia di San Ghislano. Questa, fondata nel VII secolo, a partire dalla cella di un santo, era stata distrutta durante le invasioni normanne, quindi era caduta in mano ai laici. Gerardo riuscì a recuperare le terre che erano state date ai laici, a ricostruire l'abbazia e a restaurare le funzioni liturgiche. Permise dunque che a San Ghislano si conducesse quella vita regolare che aveva conosciuto poco tempo prima delle invasioni normanne. Il suo successo arrivò sino in Fiandra e fu allora che intervenne il conte Arnolfo. In Fiandra, come dappertutto, le invasioni dei popoli scandinavi avevano fatto scomparire la vita regolare nelle abbazie e i laici ne avevano approfittato. Molti monasteri erano stati trasformati in collegiate, vale a dire che i canonici vi conducevano una vita più o meno religiosa. Dopo il 918, la contea di Fiandra era amministrata da Arnolfo, detto Arnolfo il Grande. La vita di Gerardo ci dice che Arnolfo, sofferente di calcoli renali, avendo sentito parlare dell'abate di Brogne, chiese a quest'ultimo di venire. Lui andò, persuase il conte che i suoi peccati erano all'origine della sua malattia e gli disse di riparare ai propri errori distribuendo i suoi beni. Lo fece digiunare per 3 giorni, celebrò la messa e infine operò la guarigione.
Il conte offrì allora a Gerardo tutto ciò che volle. Questi rifiutò l'oro e l'argento, accettando infine solo qualche dono che distribuì ai poveri, ai monaci e al suo giovane monastero di Bologna. D'altra parte, Arnolfo fece stilare un atto in cui decise di donare un possedimento terriero al monastero di San Pietro di Gand, in cui si trovavano sepolti i suoi genitori. Poi affidò la riforma di tale monastero all'abate Gerardo.

Non è possibile confrontare la riforma di Gerardo con quella di Cluny, sua contemporanea. Certamente Gerardo è desideroso di osservare la regola benedettina e sacrifica le proprie ricchezze alla povertà monastica. Quando rifiuta l'oro e l'argento che gli promette il conte Arnolfo, egli risponde: «Abbiamo lasciato i beni che ci appartenevano. Come potremmo accettare i beni degli altri?» I monaci che su questa terra cercano proprietà provano con ciò di non essere veri monaci. Se essi si attaccano al denaro, sono solo dei lebbrosi. Accatastare ricchezze, cos'altro è questo per dei monaci se non una lebbra dell'anima? Ma Gerardo non sa immaginare un monastero senza beni fondiari e tutti i suoi sforzi di restaurazione hanno per obiettivo il recupero delle terre abbandonate ai laici. Più restauratore che riformatore, vuole tornare alla situazione antecedente e ottenere delle restituzioni. Fa innalzare alcune costruzioni, vi pone reliquie, chiede ai monaci di aprire officine per gli amanuensi e di edificare delle biblioteche. Gerardo è un monaco di stampo carolingio, non riesce a immaginare un'abbazia indipendente dal potere temporale. Quanto alla spiritualità di Gerardo, è difficile farsene un'idea. I suoi biografi lo presentano come un devoto dell'Eucaristia. Nel corso della messa che officia ogni giorno, fatto che all'epoca doveva essere eccezionale, si verificano alcuni miracoli come la guarigione del conte Arnolfo o quella di un vecchio cieco che si è lavato il volto con l'acqua che Gerardo si era fatto versare sulle mani durante le abluzioni liturgiche. Infine, come non ricordare la sua devozione per le reliquie? Al pari dei suoi contemporanei, Gerardo è alla ricerca di reliquie, siano esse quelle di San Eugenio, dei santi innocenti che trasportò dalla chiesa di Saint-Chimay. Egli ha bisogno di proteggersi, ma anche di avere un contatto diretto con i fondatori delle chiese. Se Eugenio è il santo patrono di Bologna, è per il fatto che è stato amico di Dionigi, secondo la tradizione discepolo di San Paolo e inoltre martire. Al termine della sua vita, Gerardo si sarebbe recato a Roma. Beneficiato da San Pietro di una visione in giovane età, avrebbe voluto così ringraziare il successore di Pietro e avrebbe inoltre ottenuto un privilegio da Papa Stefano VIII. Alcune recenti ricerche hanno comprovato che tale atto è un falso fabbricato a Bologna a metà dell'XI secolo. D'altra parte, Gerardo avrebbe potuto fare comunque un pellegrinaggio a Roma. Durante il viaggio si verificò un miracolo, poiché egli protesse il carro che stava per rotolare in un precipizio fra le Alpi con le pietre in porfido destinate ad abbellire la chiesa di Bologna. Gerardo morì il 3 ottobre 959. Filiberto, cappellano di Ottone I, gli successe in qualità di abate. Più di un secolo dopo, un monaco di San Ghislano scrisse una prima vita su richiesta dell'abate di Bologna. Occorre attendere il marzo del 1131 perché Papa Innocenzo II, che si trovava a Liegi, canonizzi Gerardo, cosa che venne ratificata dal Concilio di Reims nell'ottobre del 1131. Le reliquie dell'abate furono trasportate in una cassa e vi rimasero sino al XVII secolo. Nel 1617 fu adibita una nuova cassa e creata una confraternita in ordine di San Pietro e San Gerardo. L'abate di Bologna è venerato nelle abbazie da lui riformate, in particolare a San Bavone di Gand, ma anche a Valsor, che è stata riformata da vescovi lotaringi.

0: fuori dal tempio. I consigli evangelici nella vita quotidiana. Un programma di Don Giuseppe Forlai. Presentato da Monia Parente. Terzo incontro. L'obbedienza.
1: Un caro saluto a tutti voi amici in ascolto, ben trovati ad un nuovo appuntamento con Don Giuseppe Forlai. Benvenuto Don Giuseppe.
2: Grazie, ben trovati.
1: A te la parola per introdurci a questo terzo incontro che abbiamo ascoltato e dedicato al primo consiglio evangelico, l'obbedienza.
2: Già San Tommaso nella Summa Teologica diceva che l'obbedienza, toccando la nostra volontà, tocca i nostri desideri. Quindi è il consiglio evangelico per eccellenza, perché tocca ciò che è più intimo e profondo a noi stessi, cioè i nostri desideri. Ora noi abbiamo una difficoltà proprio culturale a parlare dell'obbedienza, perché la inquadriamo solitamente in un rapporto superiore suddito. Ma per comprendere bene l'obbedienza cristiana dobbiamo rifarci al prototipo teologico della Trinità. Il Figlio, il Verbo Eterno, obbedisce al Padre accettando l'incarnazione. Il Padre chiede al Figlio, fuori dal tempo, di prendere la carne mortale. E questa è l'obbedienza del Figlio. Ma qua c'è il particolare interessante: il Padre e il Figlio sono della stessa sostanza, quindi sono pari. Quindi l'obbedienza cristiana non è un rapporto tra padrone e schiavo, ma già la Trinità ci dice che l'obbedienza cristiana è un rapporto tra pari, tra persone che si amano. Ecco, l'obbedienza c'è là dove c'è amore. Il Padre e il Figlio stanno in un rapporto d'amore. Il Figlio obbedisce al Padre per amore, non perché è inferiore. Questa è una premessa molto importante da dire, perché anche nei Vangeli Gesù non tratta mai l'uomo come un inferiore. Addirittura nel Nuovo Testamento si dice che le creature obbediscono al comando di Gesù. Il lago, le acque del lago si placano perché Gesù gli intima di placarsi, e là si dice che le acque obbediscono. Ma quando si tratta dell'obbedienza dell'uomo, il verbo greco che viene usato è diverso. Viene proprio usato un verbo diverso per indicare l'obbedienza dell'uomo, che non è upakiuo, che è l'obbedienza servile, ma è peito, che vuol dire persuadersi. E quindi l'uomo obbedisce in quanto si persuade, in quanto si fida. Sono due forme, sono sfumature letterarie del Nuovo Testamento, ma sono molto importanti. Quando nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni si dice che l'uomo obbedisce al Figlio, ecco, quell'obbedienza letteralmente si lascia persuadere. Quindi è un rapporto di amicizia. Diceva Don Giussani che l'obbedienza è semplicemente un volto dell'amicizia. Quindi quando noi parliamo nella vita cristiana di obbedienza, parliamo di un qualche cosa che si scrive in un rapporto di fiducia tra l'uomo e il creatore. Non stiamo parlando dell'esecuzione di un ordine da parte di un comandante o di un despota, stiamo parlando di un'altra cosa.
1: A questo punto ci aiuta a comprendere il significato dell'obbedienza un brano evangelico. Siamo nel capitolo 2 del Vangelo di Luca e il brano è quello dello smarrimento e del ritrovamento di Gesù nel Tempio di Gerusalemme. Don Giuseppe.
2: Gesù a 12 anni viene portato per la prima volta da cosciente, diciamo, al Tempio di Gerusalemme da Giuseppe e Maria, e noi dobbiamo immaginare che cosa poteva essere per un ragazzino di 12 anni della periferia, della Galilea, l'ingresso in questa città santa con questo tempio che rifletteva la luce, quindi questo tempio, questa costruzione abbagliante, un ragazzino di 12 anni che entra con altre migliaia di persone per la Pasqua nella città santa e che si affaccia dentro il cortile del tempio. Gesù va dodicenne perché è l'età della maturità, è l'età in cui l'israelita diventa responsabile dell'osservanza della legge. E una tappa molto importante. Noi diciamo volgarmente che sarebbe quasi la nostra cresima, è l'adulto. Il padre in questa occasione addirittura benediceva Dio perché si sgravava delle colpe del figlio, perché da quel momento il figlio era responsabile del male che avrebbe commesso. E quindi era un momento di festa molto importante, era il sigillo dell'identità dell'israelita. Diventa il ragazzo il credente che ascolta il precetto e lo mette in pratica. Quindi il momento massimo della identità. Durante questo pellegrinaggio, che coincideva con la festa di Pasqua, i farisei e i maestri della legge ne approfittavano per istruire la gente più ignorante. Quindi sorgevano ai crocicchi e anche sotto i portici del tempio delle improvvisate scuole rabbiniche, perché la gente potesse ascoltare una sorta di catechismo. Gesù rimane affascinato da questo catechismo e rimane al tempio a interloquire, a parlare, a fare domande come un ragazzo curioso di 12 anni sulla legge e sulla fede dei padri. Giuseppe e Maria, con la carovana finita la festa, tornano verso la Galilea, verso Nazareth, e si accorgono che Gesù non sta nella carovana. Tornano indietro, lo cercano per 3 giorni affannosamente, al 3° giorno lo trovano nel tempio e Gesù fa quella dichiarazione, si presenta dicendo: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Il greco si può anche intendere: devo stare nella casa del Padre mio, il tempio è la casa del Padre. E quindi questo bambino, un ragazzo di 12 anni, che è rimasto totalmente ammaliato, affascinato dalla grandezza del tempio, ed è interessante la sfumatura: devo stare nella casa del Padre mio, mio. Gesù entra nel tempio con migliaia di persone, ma si accorge che quel padre che là è venerato è il suo. C'è questa esperienza di personalizzazione fortissima, non è il Dio della folla, è il mio. Gesù fa un atto d'obbedienza: devo occuparmi delle cose del Padre mio, devo fare, in altre parole, la volontà del Padre mio. Ma la cosa bella è questa, che dà sapore veramente straordinario a questo brano del Vangelo, che il suo atto d'obbedienza coincide col massimo atto della sua identità. Nel momento in cui Gesù diventa il vero israelita, scopre la volontà del Padre. Perché è importante questa cosa? Perché l'obbedienza e la identità stanno insieme. A che cosa si obbedisce prima di tutto? A quel che si è. E quindi qua Gesù dice una cosa molto importante: c'è un destino pensato per il quale il Padre mi ha destinato. E questa è la prima obbedienza, l'obbedienza a quello che il Padre vuole che io sia. Ecco, l'obbedienza non è una cosa da fare, ma è un modo di essere. E questo il brano del Vangelo ce lo svela in maniera sorprendente. Gesù a chi obbedisce? Obbedisce a quello che è. Anche noi nella nostra vita quotidiana, la prima obbedienza che noi facciamo è a noi stessi, a quello che siamo, alla verità di noi. Gesù scopre la verità della sua esistenza. Lui si scopre come figlio di un padre che non è il padre della folla, ma è il suo, e a questa scoperta obbedisce. Ecco allora che l'obbedienza è la scoperta della propria identità in Dio. Qual è il contrario dell'obbedienza? Non è la disobbedienza, ma l'ignoranza di sé. E questo brano ce l'illustra in maniera molto efficace. Questa obbedienza alla propria identità, allo sguardo di Dio su di me, è un'obbedienza liberante, perché Gesù, nel momento in cui è sommamente obbediente, diventa sommamente libero. Da chi? Da coloro che hanno dei diritti su di lui, il padre e la madre. E quindi qui c'è lo svelamento dell'effetto principale dell'obbedienza cristiana. Si obbedisce a Dio perché non si deve più obbedire a nessuno. E questa è la cosa importante. La scoperta dello sguardo di Dio sulla mia vita è il mio destino e quella è la mia obbedienza. Nessuno sguardo mi rende obbediente se non quello di Dio.
1: Gesù quindi scopre che deve obbedire soltanto al Padre suo che è nei cieli, ma il racconto di Luca si conclude così: partì dunque con loro e tornò a deve obbedire soltanto al Padre suo che è nei cieli, ma il racconto di Luca si conclude così.

0: vuol dire tutta una serie di cose, vuol dire essere sottomesso alla vita del paese, alle consuetudini, I genitori sono i rappresentanti della cultura e delle usanze a cui Gesù si sottomette. Quindi Gesù si sottomette, noi diremo, alla vita, così com'è, alla porzione di vita terrena che gli è stata data. Allora, questo atteggiamento di Gesù sembra in contraddizione con la sua dichiarazione di autonomia al Tempio. Ma in realtà, e qua la profondità del brano è proprio in questo, noi scopriamo qual è la strategia di Gesù. Gesù scopre la sua identità di figlio, amato dal Padre, nel Tempio di Gerusalemme. E scopre che la volontà del Padre è la sua gioia, è la sua libertà. Gesù ha al Tempio la certezza del suo essere figlio, e poi l'avrà di nuovo al battesimo, quando lo Spirito dirà: tu sei il mio figlio prediletto. È un cammino quello di Gesù. Ma Gesù torna a Nazareth e si sottomette ai genitori perché? Perché lascia al Padre di realizzare il suo destino. E questa è la cosa interessante. Gesù è certo della sua identità filiale, ma lascia al Padre i tempi e i modi della realizzazione di questa identità. La sottomissione è la strategia di Gesù. Noi invece pensiamo in maniera diversa. Quando noi capiamo quello che siamo, se lo capiamo, è molto difficile, poi ci arrabattiamo per metterlo in pratica. Invece Gesù diventa passivo, diventa abbandonato, cioè lascia nelle mani del Padre di realizzare il proprio destino. Questa è una cosa molto molto interessante, perché ci apre alla qualità, all'atteggiamento fondamentale che l'obbedienza richiede, che è l'abbandono. Gesù riconosce che il Padre gli ha dato l'essere figlio, ma siccome tutto viene dal Padre, ma sarà anche il Padre a realizzare per gli uomini l'identità salvifica del figlio. E questo è l'abbandono. Gesù è sicuro che la sua felicità, la sua identità è nelle mani del Padre, non delle sue iniziative e nemmeno degli uomini. L'obbedienza nasce dalla certezza di avere un Padre che provvede a destinarmi nella direzione per la quale mi ha pensato. Questo discorso è molto sottile e sembra quasi contraddittorio, ma in realtà ci fa capire bene chi non obbedisce, chi è orfano. L'orfano che cos'è che non sa? Non sa di chi è figlio, e quindi deve diventare operoso per costruirsi un'identità. Ma il cristiano non è un orfano, la sua identità gli è donata. Come Dio ci dona un'identità? Ci dona un'identità chiamandoci per nome, che concretamente vuol dire dandoci una vocazione, dandoci dei talenti, dei carismi, dandoci anche quella parte di vita da portare, quella porzione di persone da amare. Noi non siamo dei senza nome. E l'obbedienza è obbedire al nome che Dio ci ha dato, ma la realizzazione di questo nome è nelle mani del Padre. Tutto viene da Lui, anche quello che è la realizzazione di me. Ecco, Gesù ha una strategia, si abbandona al Padre. Questo è il suo modo per essere se stesso.
1: Allora il capitano uscì con le sue guardie e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere presi a sassate dal popolo. Li condussero e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote cominciò a interrogarli, dicendo: «Vi avevamo espressamente ordinato di non insegnare più nel nome di costui. Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che

0: si sottomettono a lui. All'udire queste cose, essi si irritarono e volevano metterli a morte.
1: E questo era il racconto contenuto negli Atti degli Apostoli al capitolo 5. Un altro esempio che può far sembrare inconciliabili l'obbedienza indiscussa e incondizionata a Dio e l'obbedienza a quella che è un'autorità costituita, in questo caso il Sinedrio.
2: Ecco, per capire questa frase di Pietro dobbiamo indagare un po' qual è l'oggetto dell'obbedienza di Pietro. Pietro a che cosa obbedisce? Pietro obbedisce a un mandato di Gesù, quando Gesù ha detto: predicate il mio nome a tutti. E Pietro è un uomo che aderisce a questo comando di Gesù perché ha fede in lui. Che cos'è la fede? La fede nella resurrezione è la certezza di un'evidenza. Pietro al sepolcro vuoto vide e credette. Quindi per lui l'esperienza del risorto è un'evidenza. E proprio perché questa esperienza è reale, lui obbedisce al comando del risorto: andate e predicate, guarite nel mio nome. Ora, che cos'è l'obbedienza di Pietro in ultima analisi? L'obbedienza di Pietro è l'obbedienza, la fedeltà a una evidenza, a un'esperienza reale. Non si può non fare l'obbedienza, perché non fare l'obbedienza nel caso di Pietro vorrebbe significare disobbedire al reale, negarlo. E il reale qual è? Che cos'è? È la resurrezione di Gesù ed è l'invito di Gesù a predicare. Questo invito è più forte di qualsiasi legge umana. Ecco perché Pietro dice: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Ma a quale comando di Dio? Al comando del risorto. E il risorto è credibile perché si è mostrato a Pietro in una esperienza reale. Ora, noi nella Chiesa, noi cristiani, facciamo però un'obbedienza. Pietro disubbedisce a dei capi religiosi. Noi però nella Chiesa facciamo una obbedienza. Ma senza pensare alle obbedienze ad altissimi livelli, noi obbediamo semplicemente, per esempio, a un magistero, cerchiamo di conformarci. Ma ancora più semplicemente, noi obbediamo al confessore quando ci andiamo a confessare, facendo la penitenza che ci dà. Ma l'obbedienza che ci viene data dalla Chiesa non è l'obbedienza del Sinedrio a cui Pietro si sottrae, ma è l'obbedienza data in nome dell'esperienza reale del risorto. Io faccio l'obbedienza, come dicevamo all'inizio, perché il Signore mi raggiunge attraverso un'esperienza affidabile che è la mia comunità, che è la Chiesa. E, tra virgolette, il comando che mi viene dato nella Chiesa è una eco di che cosa? Della volontà del Padre nella mia vita. Quindi quella nella Chiesa è un'obbedienza che nasce dal comando di Gesù. Non è un'obbedienza che nasce dalla circostanza o dalla paura, come i capi del Sinedrio che chiedono a Pietro di non predicare nel nome di Gesù perché hanno paura di che cosa? Di perdere il loro potere. L'obbedienza nella Chiesa è sempre in un contesto di libertà. Non tanto perché si può obbedire o disobbedire, un cristiano è obbediente, non esiste il cristiano disobbediente, ma perché quell'obbedienza mi fa libero. L'abbiamo visto nel brano di Gesù al Tempio: Gesù è libero nel momento in cui è obbediente al Padre, ma nel momento in cui l'obbedienza intercetta la mia verità di figlio è un'obbedienza liberante, che fa il mio essere cristiano, che mi fa sempre più me stesso. L'obbedienza in fondo che cos'è? È la fedeltà a quello che io sono davanti a Dio. E l'obbedienza nella Chiesa ha lo scopo di illuminare quello che io sono davanti a Dio e di aiutarmi a svilupparlo. In altre parole, potremmo dire che i precetti, i comandi, i consigli che noi ci scambiamo anche nella Chiesa, a volte anche in modo molto fraterno, perché non c'è solo l'obbedienza al superiore, c'è anche l'obbedienza al fratello, che cosa hanno di mira? La mia santificazione. che è la realizzazione somma di quello che io sono. Noi siamo creati per essere santi e immacolati nell'amore di Dio. Che cosa significa questo? Che noi obbediamo non per accrescere il potere di chi comanda, ma per accrescere la gloria di Dio. E la gloria di Dio è la nostra santità.
1: Siamo giunti al termine di questo incontro. Grazie Don Giuseppe per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: Ci salutiamo ascoltando un brano della mistica francese del secolo scorso, Madeleine del Brel. Un brano che non ha bisogno di presentazioni, si intitola Il ballo dell'obbedienza.
3: Se noi fossimo contenti di te, Signore, non potremmo resistere a questo bisogno di danzare che irrompe nel mondo e indovineremmo facilmente quale danza ti piace farci danzare, facendo i passi che la tua provvidenza ha segnato. Perché io penso che tu forse ne abbia abbastanza della gente che sempre parla di servirti col piglio da condottiero, di conoscerti con aria da professore, di raggiungerti con regole sportive, di amarti come si ama in un matrimonio invecchiato. Un giorno, in cui avevi un po' voglia d'altro, hai inventato San Francesco e ne hai fatto il tuo giullare. Lascia che noi inventiamo qualcosa per essere gente allegra che danza la propria vita con te. Per essere un buon danzatore, con te come con tutti, non occorre sapere dove la danza conduce. Basta seguire, essere gioioso, essere leggero e soprattutto non essere rigido. Non occorre chiederti spiegazioni sui passi che ti piace disegnare. Bisogna essere come un prolungamento, vivo ed agile, di te. E ricevere da te la trasmissione del ritmo che l'orchestra scandisce. Non bisogna voler avanzare a tutti i costi, ma accettare di tornare indietro, di andare di fianco. Bisogna saper fermarsi e saper scivolare invece di camminare. Ma non sarebbero che passi da stupidi se la musica non ne facesse un'armonia. Ma noi dimentichiamo la musica del tuo spirito e facciamo della nostra vita un esercizio di ginnastica. Dimentichiamo che fra le tue braccia la vita è danza, che la tua santa volontà è di una inconcepibile fantasia e che non c'è monotonia e noia se non per le anime vecchie, tappezzeria nel ballo di gioia che è il tuo amore. Signore, vieni ad invitarci. Siamo pronti a danzarti questa corsa che dobbiamo fare, questi conti, il pranzo da preparare, questa veglia in cui avremo sonno. Siamo pronti a danzarti la danza del lavoro, quella del caldo e quella del freddo, più tardi. Se certe melodie sono spesso in minore, non ti diremo che sono tristi. Se altre ci fanno un poco ansimare, non ti diremo che sono logoranti. E se qualcuno per strada ci urta, gli sorrideremo. Anche questa è danza. Signore, vieni ad invitarci.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 27esima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 21 di Matteo, dei versetti 33-43. Domenica scorsa, se ricordate, il Signor Gesù ha fermato la nostra attenzione sulla parabola dei due fratelli, i quali, alla richiesta del padre di andare a lavorare nella sua vigna, agiscono in contraddizione alla risposta prima data, quasi a ricordarci che l'azione può rinnegare la parola. Non basta quindi fermarsi a quanto detto, ma vedere che cosa uno realmente fa. Non solo chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà di Dio, chi la mette in pratica. È un messaggio chiaro questo, rivolto a coloro che si riempiono la bocca di parole, di precetti, di citazioni, ma poi la loro condotta di vita è completamente in dissonanza. Oggi ci viene presentata un'altra parabola, con la stessa finalità: smascherare l'ipocrisia, la doppiezza. Quello che il Signore vuole fare oggi, dunque, attraverso il testo del Vangelo, è aiutarci ancora una volta a riflettere. Oggi lo faremo attraverso l'introduzione del testo del profeta Isaia che la liturgia ha scelto come prima lettura. Un uomo aveva una vigna fertile, dissodata, sgombrata dai sassi e con tanto di torre. Una cura quasi meticolosa per una vigna. Eppure da questa vigna il padrone attende un'uva prelibata. Ebbene, anziché uva, produce acini acerbi. Narrata questa prima parte, il profeta si rivolge agli uditori. Che cosa devo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? E aggiunge, toglierò la sua siepe, si trasformerà in pascolo, la renderò un deserto e non sarà potata. Probabilmente gli uditori, ascoltando, annuivano, concordavano, ed è proprio questo il frangente in cui il profeta sferra il colpo. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Il salmo responsoriale che fa da eco, da risposta a questo testo, è un prolungamento di memoria e di lamento, ma nello stesso tempo è una supplica. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo, vedi, visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato. Proteggi quello che ha piantato. Entriamo con questo nel testo vero e proprio del Vangelo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Da segnalare l'invito di Gesù: ascoltate. Non solo sentire dunque con le orecchie, ma imparare ad ascoltare con attenzione la parola, accoglierla nel cuore e viverla nella vita. Questo è ascoltare. E i primi che dovrebbero farlo sono proprio i sacerdoti e gli anziani, le persone più qualificate del popolo, coloro che dovrebbero prendersi cura e a cuore del popolo di Dio, vigna del Signore. Il tema dunque è il linguaggio. Ricalcano pienamente il testo che abbiamo appena ascoltato del profeta Isaia. Quindi gli interlocutori di Gesù fin da subito comprendono di che cosa si tratta, dato che loro sono degli esperti, hanno profonda dimestichezza della scrittura. Continua il testo del Vangelo. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dei contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi, uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò il proprio figlio,
dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori e lo uccisero. Guardiamo attentamente. Dio, come il padrone della vigna, dopo essersi reso, aver preso cura della vigna stessa, si aspetta di ricevere frutto di quanto lui ha donato. Potremmo dire che Dio, il padrone, dona e dona largamente, ma attende di essere ricambiato. Ama, ma si attende, spera, desidera di essere amato altrettanto. Insomma, attende gesti che rivelino quanto è custodito nel cuore. Non obbliga, però attende, esprime un desiderio. È un modo questo per spronare, per ricordare che quanto uno ha ricevuto e gestisce è in prestito. Non sono e non siamo padroni della vigna. Un rischio di ieri, ma anche quello di oggi. Illudersi di credere che per il semplice fatto di avere la vita, di avere un incarico, di avere un ruolo, ecco, si diventa padroni di tutto e di tutti. Ma il padrone è uno solo. Prima manda i profeti e alla fine manda Gesù. Ha mandato Gesù, il figlio, a noi. Una decisione che nasce dalla speranza che almeno di fronte al figlio i contadini consegnino il raccolto. Questi invece, vedendo il figlio, decidono di ucciderlo per impossessarsi della vigna. Pure illusione, visto che la vigna resta comunque del padrone. Si noti che la descrizione di questo momento ricalca quanto avverrà a Gesù al termine della sua vita. Lo rifiuteranno, lo porteranno fuori dalla città e lo crocifiggeranno. E la cosa paradossale è che alla fine sarà proprio il sacrificio in croce del figlio Gesù a restituire al Padre del Cielo i frutti sperati. Questo figlio, infatti, amerà talmente tanto la vigna da dare per essa la sua stessa vita, un frutto maturo d'amore. Quando verrà il padrone? Domanda Gesù. Che cosa farà quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. La parabola dunque si conclude con una domanda da parte di Gesù: il padrone che cosa farà? E nella risposta i suoi interlocutori troveranno già la loro condanna. Quei malvagi li farà morire miseramente e darà la vita ad altri vignaioli. Gesù fa capire dunque che non basta sapere bene, non basta rispondere bene, se poi non si vive bene. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un altro popolo che ne produca frutti. A questi verrà dunque tolta la vigna, perché hanno deluso le attese del padrone, perché non hanno prodotto i frutti sperati. Ma questi sacerdoti e anziani del popolo siamo anche ciascuno di noi. Anche noi in una certa misura esercitiamo autorità nei riguardi di chi ci sta accanto. Come dicevamo tre domeniche fa, era il 10 di settembre, Dio ci ha posti quali sentinelle, custodi dei fratelli che ci stanno accanto, custodi di chi incontriamo lungo il cammino della vita. E allora siamo invitati a domandarci se ci stiamo prendendo cura con verità di chi il Signore ha voluto metterci accanto, se stiamo cioè coltivando rapporti sinceri, capaci di portare frutti di giustizia, di pace, di pazienza, di misericordia. Noi oggi siamo la vigna del Signore chiamata a portare frutto, anche attraverso la custodia di quanti ci stanno accanto e del creato stesso. Ma nello stesso tempo siamo i servi che sono chiamati a custodire questa vigna. Nella sua conclusione Gesù è molto duro. Sembra quasi che il testo non sia neppure tratto dal Vangelo. Ma il Signore ci sta mettendo in guardia. Vuole metterci di fronte alle nostre responsabilità.
lo fa con chiarezza e con schiettezza. Non si può pensare di restare seduti su troppe poltrone, perché l'ambiguità non è gradita al Signore. Non sei né caldo né freddo. E in un altro passo Gesù ci ricorda che non si può servire a due padroni. Ecco, quello che sta facendo Gesù è di aiutarci a prendere in mano la nostra vita, a comprendere che l'amore è una responsabilità, è una decisione esigente. O detto in altre parole, Gesù ci sta aiutando a comprendere che ogni grande sì nella vita è inevitabile che chieda dei no, e talvolta sono dei no molto impegnativi. La vigna del Signore rimane del Signore, di Dio. Noi siamo custodi, a noi semplicemente è affidata questa terra e siamo chiamati a custodirla e a coltivarla. La vera autorità quindi è servizio, non sfruttamento. Ecco, e allora a noi offrire frutti, doni autentici, ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, ciò che è virtù e merita lode, questo sia oggetto del nostro impegno. Ricorda San Paolo nella lettera ai Filippesi, che provvidenzialmente è la seconda lettura di oggi. A noi dunque restare saldi nella fede e restare saldi in Gesù, pietra angolare. Rimaniamo in Lui come il tralcio che non può portare frutto se non rimane innestato nella vite. Di fronte a questa parola, che è una parola senz'altro provocatrice, che vuole aiutarci a tirar fuori il meglio di noi stessi, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che raccoglie quello che noi ascolteremo, che mette insieme. Padre giusto e misericordioso, che non abbandoni mai la tua chiesa, vigna che la tua destra ha piantato, custodisci e proteggi ogni tuo tralcio, perché innestato in Cristo vite vera, porti frutti buoni nel tempo e nell'eternità. Io rispondo invece con un'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, ti ringrazio per la fiducia che mi dai affidandomi la vigna della vita e le responsabilità che ne derivano, consapevole che un tuo dono aiutami a custodirla e coltivarla, fa che impari ad alimentarla di quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, e quando verrà il giorno dell'incontro fa che possa presentarti frutti da te sperati e attesi, e condividere con te, Signore Gesù, la gioia dell'eternità.

0: Dio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione del Signore. Gesù ha fatto crollare tutti i muri di separazione, ha riunito i popoli, ha riunito tutti attorno alla sua croce e con la sua resurrezione ha vinto la morte, che è la causa di ogni discordia, di ogni divisione, di ogni odio, di ogni guerra. Preghiamo perciò la Vergine Maria perché Gesù risorga in tutti i nostri cuori, nei cuori degli uomini, e faccia morire la morte, perché sorga la vita dell'amore, della concordia, della comunione, della solidarietà, dell'accoglienza dei fratelli, del perdono, della riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel secondo mistero glorioso meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù, salendo al cielo, mandò i suoi apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promettendo che lui sarebbe rimasto sempre con noi. E il Signore è presente nella Chiesa ed è presente soprattutto nel Papa. Vogliamo pregare per il Papa e per i Vescovi, che sono i successori degli Apostoli, perché la loro voce venga accolta. La voce del Papa in questo tempo che sta implorando angosciosa la pace, che i cuori si aprano alla pace. Preghiamo la Vergine Maria perché faccia giungere la voce del Papa a tutti i responsabili, ai dominatori di questo mondo, ma anche a ciascuno di noi, perché ognuno di noi è responsabile di questa guerra e di tutte le guerre a causa del nostro peccato. Che la Vergine Maria ci converta all'amore e alla fedeltà al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta insieme tutte le anime, specialmente le più bisognose, la tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Dal terzo mistero glorioso, meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con la Vergine Maria, e dalla Pentecoste che è nata la Chiesa, e noi preghiamo adesso per la Chiesa, perché la Chiesa sia segno di pace e di unità per tutta l'umanità, e che la Vergine Maria ottenga alla Chiesa di cui lei è madre questa testimonianza di unità per l'unione di tutte le chiese che sono ancora separate, e ottenga l'unità e la pace anche all'interno della Chiesa Cattolica, perché ci sia comunione con i pastori, comunione e obbedienza al Vescovo, al Papa, che ci sia comunione tra i sacerdoti, che ci sia carità, comunione, accoglienza tra i cristiani, e che l'Eucaristia diventi questo centro di unità, di comunione, di vita, dalla quale sgorga la pace, una pace che diventa efficace nella Chiesa per la potenza di Gesù Cristo e dello Spirito Santo per la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori,
2: e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci
2: dal fuoco dell'inferno.
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quarto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, assunta dagli angeli in cielo, in anima e corpo. E invochiamo la Vergine Maria, gloriosamente accolta nella gloria della Santissima Trinità, perché preghi per le nostre famiglie, per la pace nelle nostre famiglie, che preghi per la piena concordia e fedeltà tra gli sposi, che preghi per la perfetta comunione, obbedienza, rispetto, dialogo con i figli. E preghiamo per le famiglie che sono in difficoltà, che sono nella sofferenza, che sono divise, che hanno attraversato la prova della morte, della disgrazia, oppure di qualche altra sofferenza, come la droga, l'allontanamento da Dio da parte dei figli, perché le famiglie ritornino ad essere chiesa domestica, dove si rispetta Dio, dove si prega, dove si santifica la festa, dove si vive nell'amore, dove si dà testimonianza del nostro battesimo. La Vergine Maria interceda con San Giuseppe, nostro patrono, per tutte le famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, o Spirito Santo,
1: riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, incoronata Regina del Cielo e della Terra, e preghiamo la Vergine Maria come Regina della Pace, perché ci ottenga la pace e perché tutti i Suoi figli, soprattutto nella Chiesa, accolgano i Suoi messaggi, i Suoi inviti, che sono un continuo richiamo ad accogliere la parola di Gesù suo figlio, un richiamo continuo alla conversione, alla penitenza, al digiuno, alla preghiera, alla pratica dei sacramenti. Preghiamo quindi perché le nostre comunità cristiane abbiano da ritrovare la via del fervore, dell'impegno per una crescita nella santità, e preghiamo nello stesso tempo per tutti i nostri fratelli che sono vittime della guerra e che la Vergine Maria li consoli, per quelli che muoiono in guerra, perché la Vergine Maria li accolga come vittime e li presenti a Gesù suo figlio perché siano salvi, e che la Vergine Maria sia vicina a quei giovani che si drogano, che non hanno fede, che vivono nella violenza, che stanno distruggendo la loro vita, perché la Vergine Maria possa diventare regina di un regno nuovo, di un regno che sia il vero regno di Gesù, fondato sull'amore e sulla pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
2: ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto

0: Maddalone, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori di tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.

0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro

3 ottobre la chiesa ricorda San Gerardo di Brogne. Gerardo nacque intorno all'898 a Stapsul, vicino all'Om, nella regione di Namur. Era figlio di Sancho, proprietario di territori tra la Sambre e la Mosa, e da parte di madre era forse nipote del vescovo Stefano di Liegi. Il suo biografo dice che a partire dalla sua giovinezza fece mostra di rare qualità morali e fisiche e che si dedicò a una brillante carriera come cavaliere al servizio del conte Berengario di Namur. Un giorno, che stava rientrando da una battuta di caccia, Gerardo, passando da una delle sue proprietà, entrò nella chiesa di Brogne. Volendo assistere alla messa, chiese un sacerdote e, mentre lo aspettava, si raccolse e si addormentò. In sogno vide San Pietro passeggiare attorno a una piccola chiesa e invitarlo a costruire un oratorio e a farvi arrivare le reliquie di Eugenio, martire di Toledo. Gerardo domandò come fare e San Pietro gli rispose che non esiste niente di impossibile per Dio e che bisognava distruggere la chiesa esistente per rimpiazzarla con un edificio più grande di cui dava le dimensioni. Al suo risveglio, Gerardo decise di obbedire all'apostolo. Senza dubbio Gerardo non sapeva niente sull'esistenza di Sant'Eugenio. La storia della traslazione di Sant'Eugenio a Brogne ci dice che questo vescovo era stato compagno di San Dionigi e che mentre il secondo stava evangelizzando la regione parigina, egli giunse a Toledo dove operò numerose conversioni e fondò la cattedrale. Tuttavia, desideroso di rivedere l'amico Dionigi, Eugenio partì alla volta della Gallia. Arrivato a Duil, oggi Duilbar, nella Val d'Oise, venne a conoscenza del martirio di Dionigi e dei suoi amici e compose un inno in loro onore. Fatto presto prigioniero dei pagani, venne a sua volta martirizzato. I suoi assassini ne gettarono il corpo nello stagno del Marches, vicino a Duil. In seguito, un proprietario del luogo sognò un vecchio che gli disse che avrebbe trovato il corpo di Eugenio e che avrebbe dovuto seppellirlo onorevolmente. In compagnia di un rappresentante del vescovo Stefano di Liegi, Gerardo si recò inizialmente presso il priorato di Duil, ove ricevette le reliquie di Sant'Eugenio, poi a Saint-Denis, ove poté soggiornare per qualche tempo. La traslazione di San Dionigi a Brun venne compiuta nel mese di agosto del 919. Gerardo ricevette anche diversi oggetti, qualche manoscritto, un altare portatile e pare che sia tornato con alcuni monaci di Saint-Denis che decisero di popolare il nuovo monastero. Con un atto che reca la data 2 giugno 919, Gerardo aveva stabilito di impiegare parte delle rendite delle sue proprietà per questa fondazione. Il 27 agosto 921 ottenne un attestato di immunità da Carlo il Calvo. È difficile sapere se Gerardo in quel momento fosse abate oppure se abbia ottenuto la direzione dell'abbazia solo in un secondo tempo. Alcuni storici hanno supposto che gli avesse ricevuto l'ordinazione a sacerdote soltanto nel 927 e che prima di insediarsi definitivamente a Brun avesse compiuto alcuni soggiorni di istruzione a Saint-Denis. Che egli si recò a Tours per ottenere alcune reliquie di San Martino e che là incontrò l'abate laico di San Martino di Tours, Ugo il Grande, che era anche abate di Saint-Denis. In una data che è difficile precisare, sotto l'episcopato del vescovo di Liegi, Ricario, successore di Stefano, l'oratorio fu benedetto, le reliquie messe in una cassa e il monastero posto sotto la protezione di Sant'Eugenio. Tali reliquie erano destinate a rimanere in quello stesso luogo, eccetto che nel 954, quando, minacciate da un'invasione degli ungheresi, i monaci si ritirarono momentaneamente a Namur. Era stato tentato dalla vita eremitica. Le grandi foreste delle Ardenne che circondavano il monastero gli apparivano come un rifugio per pregare in solitudine. Questo almeno è quanto riferisce la vita di Gerardo. I monaci desideravano averlo come abate.
Tuttavia, a causa della sua età già avanzata, Gerardo non era destinato a rimanere a lungo a Bologna. Il duca di Lorena, essendo venuto a conoscenza della fama di Gerardo, lo chiamò per riformare l'abbazia di San Ghislano. Questa, fondata nel VII secolo, a partire dalla cella di un santo, era stata distrutta durante le invasioni normanne, quindi era caduta in mano ai laici. Gerardo riuscì a recuperare le terre che erano state date ai laici, a ricostruire l'abbazia e a restaurare le funzioni liturgiche. Permise dunque che a San Ghislano si conducesse quella vita regolare che aveva conosciuto poco tempo prima delle invasioni normanne. Il suo successo arrivò sino in Fiandra e fu allora che intervenne il conte Arnolfo. In Fiandra, come dappertutto, le invasioni dei popoli scandinavi avevano fatto scomparire la vita regolare nelle abbazie e i laici ne avevano approfittato. Molti monasteri erano stati trasformati in collegiate, vale a dire che i canonici vi conducevano una vita più o meno religiosa. Dopo il 918, la contea di Fiandra era amministrata da Arnolfo, detto Arnolfo il Grande. La vita di Gerardo ci dice che Arnolfo, sofferente di calcoli renali, avendo sentito parlare dell'abate di Bologna, chiese a quest'ultimo di venire. Lui andò, persuase il conte che i suoi peccati erano all'origine della sua malattia e gli disse di riparare ai propri errori distribuendo i suoi beni. Lo fece digiunare per 3 giorni, celebrò la messa e infine operò la guarigione. Il conte offrì allora a Gerardo tutto ciò che volle. Questi rifiutò l'oro e l'argento, accettando infine solo qualche dono che distribuì ai poveri, ai monaci e al suo giovane monastero di Bologna. D'altra parte, Arnolfo fece stilare un atto in cui decise di donare un possedimento terriero al monastero di San Pietro di Gand, in cui si trovavano sepolti i suoi genitori. Poi affidò la riforma di tale monastero all'abate Gerardo.

impossibile confrontare la riforma di Gerardo con quella di Cluny, sua contemporanea. Certamente Gerardo è desideroso di osservare la regola benedettina e sacrifica le proprie ricchezze alla povertà monastica. Quando rifiuta l'oro e l'argento che gli promette il conte Arnolfo, egli risponde: «Abbiamo lasciato i beni che ci appartenevano. Come potremmo accettare i beni degli altri?» I monaci che su questa terra cercano proprietà provano con ciò di non essere veri monaci. Se essi si attaccano al denaro, sono solo dei lebbrosi. Accatastare ricchezze, cos'altro è questo per dei monaci se non una lebbra dell'anima? Ma Gerardo non sa immaginare un monastero senza beni fondiari e tutti i suoi sforzi di restaurazione hanno per obiettivo il recupero delle terre abbandonate ai laici. Più restauratore che riformatore, vuole tornare alla situazione antecedente e ottenere delle restituzioni. Fa innalzare alcune costruzioni, vi pone reliquie, chiede ai monaci di aprire officine per gli amanuensi e di edificare delle biblioteche. Gerardo è un monaco di stampo carolingio, non riesce a immaginare un'abbazia indipendente dal potere temporale. Quanto alla spiritualità di Gerardo, è difficile farsene un'idea. I suoi biografi lo presentano come un devoto dell'Eucaristia. Nel corso della messa che officia ogni giorno, fatto che all'epoca doveva essere eccezionale, si verificano alcuni miracoli come la guarigione del conte Arnolfo o quella di un vecchio cieco che si è lavato il volto con l'acqua che Gerardo si era fatto versare sulle mani durante le abluzioni liturgiche. Infine, come non ricordare la sua devozione per le reliquie? Al pari dei suoi contemporanei, Gerardo è alla ricerca di reliquie, siano esse quelle di San Eugenio, dei santi innocenti che trasportò dalla chiesa di Saint-Chimay. Egli ha bisogno di proteggersi, ma anche di avere un contatto diretto con i fondatori delle chiese. Se Eugenio è il santo patrono di Brogne, è per il fatto che è stato amico di Dionigi, secondo la tradizione discepolo di San Paolo e inoltre martire. Al termine della sua vita, Gerardo si sarebbe recato a Roma. Beneficiato da San Pietro di una visione in giovane età, avrebbe voluto così ringraziare il successore di Pietro e avrebbe inoltre ottenuto un privilegio da Papa Stefano VIII. Alcune recenti ricerche hanno comprovato che tale atto è un falso fabbricato a Brogne a metà dell'XI secolo. D'altra parte, Gerardo avrebbe potuto fare comunque un pellegrinaggio a Roma. Durante il viaggio si verificò un miracolo, poiché egli protesse il carro che stava per rotolare in un precipizio fra le Alpi con le pietre in porfido destinate ad abbellire la chiesa di Brogne. Gerardo morì il 3 ottobre 959. Filiberto, cappellano di Ottone I, gli successe in qualità di abate. Più di un secolo dopo, un monaco di San Ghislano scrisse una prima vita su richiesta dell'abate di Brogne. Occorre attendere il marzo del 1131 perché Papa Innocenzo II, che si trovava a Liegi, canonizzi Gerardo, cosa che venne ratificata dal Concilio di Reims nell'ottobre del 1131. Le reliquie dell'abate furono trasportate in una cassa e vi rimasero sino al XVII secolo. Nel 1617 fu adibita una nuova cassa e creata una confraternita in ordine di San Pietro e San Gerardo. L'abate di Brogne è venerato nelle abbazie da lui riformate, in particolare a San Bavone di Gand, ma anche a Valsor, che è stata riformata da vescovi lotaringi.

0: del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo la presenza, l'amore, la custodia, la protezione del nostro Dio, un solo Signore, in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, e con il segno della croce noi lo invochiamo come presenza nella nostra mente, perché Egli oggi guidi i nostri pensieri, sulle nostre spalle, perché Egli ci sostenga nelle nostre fatiche e nelle scelte, specialmente quelle più difficili, quotidiane, e infine nel nostro cuore, perché Egli illumini i nostri sentimenti e dia luce alla nostra volontà, perché sia sempre più vicina alla sua volontà, che è volontà di bene, volontà di amore, volontà di salvezza. Gesù ci vuole felici. E diciamo la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato e che contiene quello che è lo stile di vita dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Continuiamo la nostra preghiera con il ringraziamento e l'offerta della giornata attraverso il Ti adoro. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato ed ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire a te, Signore, questo nuovo giorno che ci hai donato, con tutto quello che la tua mano provvidente ci consegnerà. Tutto vogliamo prendere dalla tua mano e tutto offrirti, perché tu sei il nostro Dio e il nostro Padre. E diciamo insieme: cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre.
1: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ci rivolgiamo a te, Signore Gesù, che sappiamo essere presente in tutti i tabernacoli della terra, e per questo noi ti lodiamo, ti ringraziamo, ti benediciamo, perché hai mantenuto la tua parola sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E a te, che ti sei fatto prigioniero volontario dentro i tabernacoli di pietra nelle chiese, noi vogliamo oggi adorarti, benedirti, ringraziarti e soprattutto amarti e lodarti per coloro che ancora non ti conoscono, perché tu ti riveli a loro per dare a loro quella gioia che tu hai nel tuo cuore. E diciamo insieme a tutti gli adoratori questa preghiera. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Ti adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo, a gloria del Padre. Amen.
1: Ci rivolgiamo alla nostra Mamma Celeste perché ci protegga e ci faccia sempre di più conoscere il Figlio Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sempre a Maria ci rivolgiamo con il memorare, che è la preghiera di San Bernardo. Ricordati, o Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che alcuno, ricorrendo al tuo patrocinio, implorando il tuo aiuto e la tua protezione, sia stato da te abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini. A te mi presento, pentito e consapevole del mio peccato. Accogli, o Madre, le mie preghiere e propizia, esaudiscimi. Amen.
0: Preghiamo come la Madonna ha insegnato ai pastorelli di Fatima e vogliamo abbracciare con tutto il cuore quei fratelli e quelle sorelle che ancora non conoscono il Signore, perché anche a loro giunga l'annuncio della salvezza e dell'amore di Dio e non abbiano più paura del Signore, che Gesù ci ha rivelato essere nostro Padre. E per loro e per noi stessi diciamo insieme: mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Signore, che l'amore che oggi ti vogliamo offrire tu possa considerarlo, che si sta innalzando dal cuore anche di tutte quelle creature che, anche se non lo sanno, ti stanno cercando. Preghiamo ora insieme con la preghiera dei salmi a cori alterni. Ancora vogliamo benedire il Signore perché lo merita, lodarlo perché è degno di lode e ringraziarlo per i benefici che egli sempre ci concede, soprattutto di quelli di cui non ci accorgiamo.
1: Benedite opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite, angeli del Signore, il Signore. Benedite, cieli, il Signore.
0: Benedite, acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite, sole e luna, il Signore. Benedite, stelle del cielo, il Signore.
1: Benedite, piogge rugiade, il Signore. Benedite, o venti tutti, il Signore. Benedite, fuoco e calore, il Signore. Benedite, freddo e caldo, il Signore.
0: Benedite rugiada e brina il Signore, benedite gelo e freddo il Signore, benedite ghiacci e nevi il Signore, benedite notti e giorni il Signore,
1: benedite luce e tenebre il Signore, benedite folgori e nubi il Signore, benedica la terra il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli.
0: Benedite monti e colline il Signore, benedite creature tutte che germinate sulla terra il Signore, benedite sorgenti il Signore, benedite mari e fiumi il Signore,
1: benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua il Signore, benedite uccelli tutti dell'aria il Signore, benedite animali tutti selvaggi e domestici il Signore, benedite figli dell'uomo il Signore.
0: Benedica Israele il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli, benedite sacerdoti del Signore il Signore, benedite o servi del Signore il Signore,
1: benedite spiriti e anime dei giusti il Signore, benedite pie e umili di cuore il Signore, benedite Anania, Azaria e Misaele il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
0: Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
1: Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Ora ci rivolgiamo al nostro angelo custode perché ci stia vicino in questa giornata, ci protegga, ci aiuti e ci faccia conoscere il Signore. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: Un pensiero particolare per i nostri fratelli e sorelle malati, chi si trova nelle case impedito a uscire e vede che le sue energie vengono meno e fa fatica sempre di più ad affrontare i giorni, ma anche per i malati che sono nelle case di cura. E ricordiamo oggi anche tutte quelle persone che oggi e stanotte entreranno in agonia e incontreranno il Signore Gesù, perché quegli ultimi momenti siano per loro momenti di pace, di serenità, e vedano e sentano che Gesù li viene a prendere per portarli nel suo paradiso. E tutti questi nostri fratelli cari li affidiamo al cuore di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sempre per i cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, sabato della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un'iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore. Fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda.
2: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare. Oda la terra le parole della mia bocca.
1: Stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano.
2: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.
1: Egli è la roccia, perfetta l'opera sua. Tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio verace e senza malizia. Egli è giusto e retto.
2: Peccarono contro di lui i figli degeneri, generazione tortuosa e perversa.
1: Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente. Non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito?
2: Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno.
1: Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti, secondo il numero degli israeliti.
2: Porzione del Signore è il suo popolo, sua eredità è Giacobbe.
1: Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura. Lo custodì come pupilla del suo occhio.
2: Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese. Lo sollevò sulle sue ali.
1: Il Signore lo guidò da solo. Non c'era con lui alcun Dio straniero.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.
2: O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
1: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
2: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
1: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi.
2: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
2: Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
2: La mia lingua proclama la tua giustizia,
1: cantando le tue lodi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
2: Cristo è presente nelle sue membra, specialmente nei poveri e nei sofferenti. Celebriamo la sua bontà e preghiamo con fede per crescere nel suo amore.
1: Rendici perfetti nella carità, Signore.
2: Iniziamo questo nuovo giorno nel ricordo della tua risurrezione.
1: Estendi a tutti gli uomini, Signore, i benefici della tua salvezza.
2: Fa che oggi ti rendiamo testimonianza davanti agli uomini,
1: per essere degni di unirci all'offerta del tuo sacrificio.
2: Aiutaci a riconoscere il tuo volto nei nostri fratelli
1: e a servirti in ciascuno di essi.
2: Tu che ci unisci a te come i tralci alla vite,
1: fa che rimaniamo nel tuo amore per portare molto frutto a gloria di Dio Padre.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti lodi, o Signore, la nostra voce, ti lodi il nostro spirito, e poiché il nostro essere è dono del tuo amore, tutta la nostra vita si trasformi in perenne liturgia di lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

l'immagine della vigna, anche nella liturgia di oggi, c'era una vite dorata che ornava la facciata del Tempio di Gerusalemme, e in tante pagine della scrittura, come in quella memorabile del profeta Isaia che abbiamo ascoltato, si accosta il popolo del Signore alla vigna. Oggi si parla della cura che Dio ha messo nel formare questo popolo, alla stessa maniera con cui un contadino in Oriente libera il terreno dalle pietre per piantare queste viti scelte, adatte a quei luoghi aridi, sicuro che produrranno se troveranno chi lavora con passione lungo quelle viti. Si parla di questo sogno di Dio, di poter raccogliere dei frutti dal suo popolo, ma nello stesso tempo anche della delusione che lui continua a provare, perché nel momento della vendemmia ci sono solo acini acerbi, sembra il fallimento. Dio che ha dato tanto al suo popolo e che non raccoglie nulla. E vorrei invitarvi ad entrare in questa delusione di Dio, di cui anche noi oggi possiamo essere causa, dal momento che alle tante grazie ricevute corrispondiamo sempre in maniera scarsa, deludente. Dio allora continua ad offrire a noi l'abbondanza della sua grazia, le sue parole di vita eterna, continua a chiamarci per nome, continua a indicarci la via, ma incontra resistenza o indifferenza da parte nostra. Il nostro Dio però non cade nella disperazione, prova una dolorosa delusione, ma inventa subito il modo per affidare ad altre mani la sua vigna, il suo regno. Ecco, non è un Dio che si abbatte, che perde l'orizzonte della speranza, ma chiama altri a lavorare in quella vigna. È un passaggio di consegne che sempre avviene anche oggi. Magari noi ci dimentichiamo delle giovani generazioni, di quanti vengono dopo di noi, e vorremmo non consegnare un terreno incolto, delle viti infeconde, ma quello che domandiamo è che la nostra testimonianza di vita, la nostra preghiera, la fedeltà all'insegnamento del Signore possano dare frutti in questa vigna, in modo da attirare altri a lavorare. È un po' quello stile che ci raccomandava l'Apostolo, di chi apre la porta perché tutto ciò che è buono, vero, nobile, che ha un significato profondo attorno a noi, sia ritenuta una grazia di Dio da accogliere per diventare più benevoli gli uni verso gli altri e soprattutto più riconoscenti a Dio che ci ha dato tutto. E nella parabola dei vignaioli omicidi Gesù intravede già l'ombra della sua morte fuori della vigna dove lo trascinano, come dire fuori della città. La croce è stata piantata oltre le mura di Gerusalemme perché si ritenevano custodi della vera legge, perché i capi del popolo non volevano minimamente entrare in comunione con lui. È interessante che questo insegnamento Gesù lo rivolga ancora agli anziani, ai capi del popolo, a quelli che non vogliono cambiare.
a quelli che si ritengono giusti e perfetti. Proprio a loro fa capire la durezza del cuore. Dice: voi siete i discendenti di quelli che hanno ammazzato i profeti, gli inviati del Signore. Prima di lui tanti profeti perseguitati, da ultimo ucciso Giovanni il Battista, e adesso anche il figlio inviato dal Padre verrà barbaramente trucidato. Sembra il fallimento del sogno di Dio, ma ecco la lettura che ne dà l'Evangelista: la morte di Cristo in croce, fuori della vigna, contro il quale si scatena il disprezzo e la durezza di cuore dei capi del popolo, e la pietra scartata dai costruttori. Dio davvero scrive dritto su queste brutte righe storte della storia. Dio ha in mente di far rinascere il suo popolo alla speranza e alla vita nuova, e questo, diceva, è una meraviglia ai nostri occhi. Ecco, mi fermo perché chiediamo un po' di questa meraviglia, la stessa che aveva la Vergine Maria quando lodava e benediceva il Signore per le tante grazie, quando lei stessa si è lasciata fecondare dal dono dello Spirito Santo. È una meraviglia che i piccoli, quelli che vengono perseguitati, disprezzati, gli incompresi, siano quelli che mantengono feconda la vigna del Signore. È una meraviglia che noi peccatori convertiti, attraverso le nostre lacrime, riusciamo a purificare il cuore per presentarlo davanti a Dio profumato, liberato dallo spirito di malizia e di malvagità. È una meraviglia allora che il Signore ci ha scelti. Chiediamo di corrispondere al suo amore nella fedeltà, nello spirito di misericordia e nella fiducia più grande, anche quando veniamo scartati o potremmo sentirci pietre inutili. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel De 4 5 4 3 4 3 lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel De

0: quattro secoli, capitale di un marchesato. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Mauro Calderoni.
1: Saluzzo è un antico marchesato che è stato molto importante tra l'anno 1000 e la metà del 1400, è rimasto autonomo in realtà fino al 1600, ha sempre giocato tra la potenza del Regno di Francia e il Ducato di Savoia. Questo ha consentito alla nostra città di crescere dal punto di vista dell'importanza degli scambi commerciali e quindi ha creato un'economia fluente i cui risultati si vedono in quelle che sono oggi le vestigia appunto di quel passato glorioso. Da allora la città non è cresciuta più di tanto, è rimasta una realtà molto a dimensione umana, ha un'economia prevalentemente orientata all'agroalimentare, alla zootecnia, anzi siamo uno dei territori di produzione principale della frutticoltura nazionale e abbiamo anche sviluppato negli anni un artigianato ligneo d'eccellenza che è stato molto importante fino agli anni 80. Rimane comunque una tradizione importante che ci permette di sviluppare dei progetti per la creazione di nuove aziende artigiane. Tutto il territorio intorno alla città di Saluzzo oggi è dedicato principalmente alla frutticoltura. In primavera, quando iniziano a fiorire gli alberi da frutto, è uno spettacolo sicuramente per gli occhi dei visitatori che raggiungono per la prima volta il nostro territorio. Poi c'è questo rapporto profondo con le vallate, con le montagne che distano poche decine di chilometri dal centro di Saluzzo, in particolare la Valle Po con le sorgenti del fiume più importante d'Italia e il Monviso, il nostro re di pietra, il punto di riferimento iconico per tutto il Piemonte, ma in particolare per le nostre terre. Quindi una realtà vivace che sicuramente può rappresentare una buona meta per un fine settimana o comunque un periodo anche più lungo che permette di svariare dal centro storico con le sue bellezze artistiche, architettoniche, i cinque musei della città di Saluzzo e poi la bellissima San Giovanni, l'unico esempio di gotico flamboyant che esiste in Piemonte e quindi estremamente suggestivo perché è una particolarità unica in questa parte d'Italia. Saluzzo è anche la città di Silvio Pellico, abbiamo acquistato e poi restaurato la casa natale dell'autore delle mie prigioni. Vi invito a visitare la nostra città, può essere un punto di partenza molto comodo per visitare le vallate del Monviso, per conoscere la storia e la cultura occitana che ancora è viva e vivace nel nostro territorio, per riscoprire le vestigia dell'antico marchesato di Saluzzo e per assaporare nel luogo di produzione i prodotti autentici delle nostre campagne, che sono un giacimento di prodotti particolari dell'agroalimentare italiano, prodotti che non sono reperibili magari nei grandi supermercati, ma che sono certamente delle eccellenze e che sono delle curiosità che meritano una visita.
0: Saluzzo è anche una città che accoglie la sua diocesi a origini antichissime. Andiamo a conoscere il vescovo Monsignor Cristiano Bodo.
2: La diocesi di Saluzzo è una diocesi che nasce grazie ai marchesi nel 1511. Grazie a questo dono di Papa Giulio II nasce la diocesi di Saluzzo, che ha una storia molto più antica, dove la fede, grazie a San Chiaffredo e Costanzo, che sono i patroni della nostra diocesi, che hanno testimoniato sino al martirio la loro fede, si è trasmessa in tutte queste valli, dalla Valle Po, alla Val Varaita, Val Maira, Val Infernotto, la pianura, la città di Saluzzo. Saluzzo è ricca di tanta fede e soprattutto di tante opere che testimoniano la fede che è avvenuta in questi secoli. Tra tutti gli autori che possiamo anche sottolineare per la grandezza c'è Hans Klemmer, il politico che si può ammirare nella cattedrale di Saluzzo, che è la cattedrale più lunga del Piemonte, che ora è in ristrutturazione, come

0: Anche un altro politico che ora si trova al Museo Diocesano nell'ex Vescovado, sempre di Hans Klemmer, con tante altre opere di tanti altri, diciamo, pittori, artisti che nei secoli hanno sviluppato e arricchito la fede attraverso le immagini che possiamo notare in tutte le valli, nelle diverse chiese, nelle diverse cappelle. Si contano tra cappelle e chiese 600 luoghi di culto su tutto il territorio. È una diocesi ricca di fede che è stata trasmessa dai padri fino ad oggi. Questa fede è così radicata che abbiamo anche la presenza di un monastero di padri cistercensi di Prammil, dove è meta di ritiri spirituali e esercizi da parte di molti laici, sacerdoti che trovano nel silenzio, nella preghiera, nella meditazione un luogo per ritrovare la presenza di Dio nella loro vita. Sul nostro territorio c'è anche un'altra ricchezza, la comunità del Cenacolo di Madre Elvira, una comunità che ormai è estesa in tutto il mondo, ha diverse case anche in diocesi, ma vi è proprio, diciamo, il primo seme gettato da questa suora, da questa donna di fede che ha saputo raccogliere attorno a sé molti giovani, molte persone che erano cadute nella piaga della droga e li ha aiutati a risollevarsi. Come diocesi quest'anno anche affrontiamo questo terzo anno del cammino pastorale che abbiamo avviato 3 anni or sono, attraverso l'attenzione ai ministeri per rispondere anche ai bisogni di tutti i paesi, di tutte le comunità parrocchiali, dove viene meno la presenza del sacerdote, ecco che i ministeri laicali vengono a supplire la mancanza dei sacerdoti e nello stesso tempo aiutano a far sì che ci sia ancora la catechesi, le attività oratoriane, la liturgia della parola, facendo sempre il riferimento a un sacerdote che ogni 15 giorni celebra l'Eucaristia in queste nostre comunità dove non c'è più il sacerdote residente. Il secondo anno del nostro cammino pastorale è stato rivolto invece alla famiglia e abbiamo avviato, come Papa Francesco ci ha invitato, la sua enciclica Amoris Laetitia, il percorso dove molte famiglie si sono accostate a questo cammino di riconciliazione per ritornare in chiesa, a vivere la comunità e a prendere parte all'Eucaristia. E quest'anno non possiamo non dimenticare l'attenzione ai giovani. Dopo il sinodo che ha voluto il nostro Santo Padre, dedicheremo un anno intero ai giovani con diverse iniziative e anche la presenza, grazie alla famiglia salesiana, della stola che Don Bosco utilizzava per confessare i suoi ragazzi, come segno degli educatori che devono essere accanto ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, sacerdoti, catechisti, suore. E grazie anche alla famiglia di Pier Giorgio Frassati avremo l'onore di avere la sua picozza, la picozza che ha usato Pier Giorgio Frassati proprio nella nostra diocesi per scalare il grande Monviso che è parte integrante della nostra diocesi, il Re di Roccia. Proprio per dire che ogni giovane deve avere la forza di camminare, di non stancarsi, di cercare di arrivare alla meta. E la meta da conquistare è conoscere e fare esperienza di Cristo nella loro vita. Io credo che il messaggio che lascia Saluzzo a tutti coloro che la visitano e a coloro che vivono nelle nostre comunità sia quella di saper trasmettere alle nuove generazioni la fede che abbiamo ricevuto, perché le nuove generazioni ci interrogano. Ecco perché questo anno non lo vogliamo dedicare per i giovani, ma con i giovani costruire insieme percorsi, cammini, esperienze, perché i giovani sappiano dare delle risposte alle tante domande della fede che vivono nell'adolescenza o nella giovinezza. Questo è il nostro impegno come diocesi, questo è l'impegno che ci prendiamo proprio alla luce dell'esortazione di Papa Francesco, come chiesa di Saluzzo.
1: Con Attilia Gullino, assessore alla cultura del comune di Saluzzo, andiamo a presentare alcune manifestazioni del luogo.
2: Siamo a Saluzzo, questa è Salita al Castello, una delle vie principali, il cuore del centro storico di Saluzzo, che porta verso la Castiglia, che oggi è un museo e che era la residenza dei marchesi di Saluzzo ai tempi dei fasti del marchesato tra il 400 e il 500, quando Saluzzo era appunto una realtà indipendente. A Saluzzo abbiamo una produzione culturale molto vivace e di qualità, ci sono diversi eventi che coinvolgono diversi ambiti, eventi che abbiano una continuità negli anni. Da ricordare sono sicuramente il Festival di Ocitamo, che nasce 5 anni fa, una rassegna che coinvolge tutte le valli del Monviso con più di 20 concerti. Però Saluzzo, città della musica, è un'idea che vuole diventare realtà, perché la musica è un po' nell'intenzione di questa amministrazione il prodotto culturale forte di questa città, perché noi siamo sede della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, che è una delle scuole di alta formazione professionale più importanti d'Europa. Grazie alla collaborazione con la Scuola di Alto Perfezionamento noi abbiamo realizzato nel corso degli anni degli eventi importanti, Marchesato Opera Festival, che è arrivato all'ottava edizione quest'anno e che era ispirato alla musica antica, perché è un festival di musica antica, musica barocca, e quindi la musica unita a questa valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Poi abbiamo anche alla fine di agosto Festival Concorso dei Suoni d'Arpa, realizzato dalla Salvi Arps, che è un'azienda molto importante nella produzione delle arpe. Se non vogliamo parlare solo di musica, noi abbiamo qui una tradizione importante, che è quella dell'artigianato del mobile e dell'antiquariato. La Mostra Nazionale dell'Antiquariato e la Mostra Nazionale dell'Artigianato diventano un'unica rassegna che si sviluppa nell'arco di un mese, che è il mese di maggio, e anche qui non è più soltanto confinata in uno spazio unico, ma va a riempire tutti gli edifici storici della città e anche gli spazi all'aperto.
1: Con il professor Michele Fino andiamo a degustare idealmente alcune tipicità del territorio di Saluzzo.
3: Il saluzzese è una terra che rappresenta l'incontro fra la pianura e la montagna, tra diverse culture linguistiche ricche di un'eredità storica importante, dalla lingua italiana a quella piemontese a quella occitana, sono ancora parlate nel territorio e nelle valli in modo particolare. Questa fusione di ambienti e di culture determina l'eredità gastronomica di questi giorni, che oggi abbiamo il piacere di mostrarvi molto brevemente. Andiamo innanzitutto ai prodotti della terra direttamente, e senz'altro in questo campo la maggiore delle produzioni è quella frutticola. Qui la vediamo rappresentata dalle mele, ma naturalmente è perché siamo in questa stagione, altrimenti si comincia molto presto con i piccoli frutti, si continua con le susine ramassin, si prosegue con albicocche e susine, pesche, si arriva alle mele, si continua con il kiwi e negli ultimi anni anche frutti innovativi come il baby kiwi, l'arguta, che è una varietà di kiwi che si sta affermando negli ultimi anni. Accanto alle produzioni fresche abbiamo naturalmente la produzione lattiero-casearia, che gioca un ruolo molto importante, e così i trasformati, che si caratterizzano proprio per le diverse tradizioni che si sono stratificate nelle valli, che ci regalano molti diversi formaggi. Abbiamo formaggi a pasta fresca che si consumano molto giovani, come il Tumin del Mel, anche leggermente stagionato, ma comunque nel giro di poche settimane. Abbiamo formaggi che sono idonei a lunghissime stagionature, come il Bra, che prende il nome dalla cittadina non lontana da qui, e il Castelmagno, che proprio tra le valli del Monviso è una delle DOP più rinomate e che può stagionare anche oltre un anno, addirittura oltre 2 anni. La sintesi gastronomica di questa cultura si trova in un piatto tipico, che è il piatto delle valli del Monviso, ovvero le ravioles, che al tavolo di fronte a me Katia sta preparando in questo momento per voi. Le ravioles sono una pasta fresca prodotta partendo dalle patate, nell'impasto viene già aggiunto un pochino di toma, dopodiché avviene il condimento, che è fatto tradizionalmente con il burro fuso portato fino quasi al punto di rottura, quindi un burro leggermente nocciolato che dà un profumo straordinario a questo piatto. La norcineria qui è importante, molti tipi di salumi sono tradizionali, in particolare il salame crudo, che è un tipico salame piemontese a dadi grandi, Mandi e il salame cotto, che è tipico di questa zona come di altre del sud Piemonte, ma il re dell'area è senz'altro il prosciutto crudo cuneo DOP, che è l'unica DOP del prosciutto in Piemonte e conta in questo territorio il più importante tra i suoi produttori a Lagnasco. Siamo passati così dalle produzioni fresche alle produzioni trasformate. Naturalmente la tavola non è la tavola senza accompagnarla con il vino e la birra negli ultimi anni stanno riscoprendo il territorio saluzzese sotto il profilo della produzione. Un altro trasformato è il miele, che si produce nelle valli del Monviso fino ad altitudini molto elevate, partendo dai mieli di castagne di acacia della zona più pianeggiante fino ad arrivare ai mieli delle alte valli, che sono il millefiori di montagna, e naturalmente il rododendro, che è un miele raro ed estremamente prezioso. Così arriviamo alle ultime specialità di cui vi vogliamo parlare, che sono le specialità che nascono dalle mani di artigiani capaci. Abbiamo una grande tradizione di pasticceria endemica di questo territorio, in particolare pasticceria secca. Chiudo parlandovi di due trasformati che parlano profondamente delle tradizioni sociali e frutticole di questo territorio. I trasformati di Ramassin, che è la susina tipica del saluzzese, oggi è un presidio slow food, è un pat, cioè un prodotto agricolo tradizionale piemontese, e le preparazioni che vengono realizzate da cooperative sociali in questo territorio. Questo è un territorio in cui molte cooperative sociali di ispirazione cattolica in modo particolare lavorano da tanti anni per dare opportunità di lavoro a persone che hanno gravi situazioni di disagio, valorizzare produzioni e realizzare così una sinergia tra economia e solidarietà che più che in altre zone trova qui una sintesi felice.
1: Adesso con il professor Piccat, capo delegazione FAI di Saluzzo, andiamo a scoprire altre curiosità del territorio.
4: Saluzzo è una vecchia città medievale con delle origini che risalgono prima dell'anno 1000. La ricordiamo tutti per questa parte alta, che è la parte dove vivono i marchesi e la corte. È una città che dagli inizi è stata aperta all'Europa. Dopo il Monferrato, la città di Saluzzo è stata la prima ad accogliere i poeti provenzali, che proprio in questo castello venivano allietare la vita della corte dei marchesi di Saluzzo. Questa apertura all'Europa è continuata in tutti i secoli del marchesato, e nel 4-500 abbiamo avuto qui artigiani, cantieri di Francia, Spagna, Germania, e la bellezza di Saluzzo è che ha questa possibilità di essere letta come panorama sull'Europa di quel tempo, una città con delle mura forti ma con delle mura con delle porte aperte, e quindi scambio di persone e di oggetti. Nel primo 300 sono arrivati i disciplinati che portavano una nuova lingua, Saluzzo, che sarebbe diventata l'italiano, e che con le loro laudi hanno rallegrato invece la parte, diciamo, delle cerimonie liturgiche. A parte questi primi marchesi che ospitavano i provenzali, ce n'è una che è conosciuta in tutta Europa, che è la marchesa Griselda, una marchesa in parte di fantasia, in parte no, che è stata l'immagine della contadina che poteva diventare marchesa, e questo anche il simbolo di una città aperta anche al cambiamento, all'evoluzione dei gusti e del costume. Questo personaggio di Griselda, che è uscito dalla mente di Petrarca e poi di Boccaccio, ha creato intorno alla città di Saluzzo e i suoi marchesi un grande interesse in ambito medievale che dura ancora oggi. La storia di Griselda è tradotta in tutte le lingue europee, non solo, è affrescata in ogni parte dell'Europa e dà come nucleo le prove che un marito sottopone alla moglie per essere sicuro della sua fedeltà.
1: Adesso andiamo ad ascoltare l'invito del giovane assessore al turismo Andrea Momberto.
5: Saluzzo è una città che ha una grande memoria, ma non solo, sta cercando di guadagnarsi il proprio futuro. Ci sono tanti giovani che stanno lavorando con delle imprese sociali, culturali, e stanno cercando di portare innovazione nella nostra città. Questo può essere un motivo in più per visitare il nostro borgo, che già accoglie tanti stranieri e tanti gruppi di turisti, ma è ancora da scoprire. E quindi vi invitiamo a scoprire la città e la sua comunità, che davvero si sta sforzando per essere il più ospitale possibile, e quindi vi aspettiamo.
6: Un saluto ed un invito nella nostra parlata locale, che non è lingua, dialetto, vernacolo, parlata del saluzzese, caratterizzata da questa S incombente finale.

0: È sabato 3 ottobre, primo appuntamento con informazione della Radio Vaticana ai titoli di oggi. In Francia prosegue la protesta degli studenti. Ieri nuova giornata di violenti scontri, oltre 5.000 gli arresti in una settimana. Annunciata una nuova mobilitazione per il 6 ottobre. La crisi abitativa in Spagna, il premier Sanchez valuta elezioni anticipate per il 29 novembre a incidere la mancata approvazione di provvedimenti sul capitolo casa. La Chiesa ha bisogno di voi per custodire l'umano, il messaggio di Papa Leone ieri nell'udienza ad artisti e curatori di settore. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti al microfono. In Francia ieri è stata un'altra giornata segnata dalle proteste degli studenti con scontri e violenze in tutte le principali città del paese. Oltre 5.000 gli arresti da lunedì scorso ed è stata annunciata per martedì 6 ottobre una nuova mobilitazione, mentre le agitazioni dopo i licei rischiano di allargarsi anche alle università. Sentiamo la cronaca di Marco Guerra.
1: 5.000 arresti, decine di feriti, circa un migliaio di istituti che hanno subito disagi e danni per milioni di euro. E questo è il bilancio delle proteste studentesche che scuotono la Francia dallo scorso lunedì. Il ministro dell'istruzione Geffrey, che ha chiesto ai genitori di fermare i ragazzi, riferisce di violenze urbane nelle vicinanze di 158 istituti, con lancio di oggetti, aggressioni verbali e fisiche contro forze dell'ordine, insegnanti, giornalisti e passanti. 65 persone del personale scolastico sono rimaste ferite, tra cui una quarantina di presidi. Parigi, Lione, Marsiglia, Strasburgo e molti altri grandi centri urbani sono stati interessati dai disordini e anche le università si stanno unendo alla protesta. Tra le rivendicazioni invocati, più personale e risorse per la scuola, la ristrutturazione degli edifici, ma anche l'abolizione della riforma accusata di affidare a un algoritmo l'avvenire dei giovani. Gli studenti torneranno in piazza martedì e in questa cornice ieri il governo ha presentato una finanziaria di risanamento, mentre da giorni si mobilitano anche i sindacati dei lavoratori contro l'inflazione e il caro carburante. Il 17 ottobre è in programma una protesta nazionale.
0: Restiamo in Europa, ma andiamo in Spagna, dove è attesa la decisione del premier Sanchez sull'eventualità di andare a elezioni anticipate il 29 novembre prossimo. Ieri non è infatti riuscito a far approvare dal Congresso i due decreti in risposta alla crisi abitativa dopo il caso dello sfratto dell'87enne Mari Carmen. La vicenda ed anche cosa prevedono i decreti ce la spiega Roberta Cavaglià, autrice del saggio La Spagna è diversa, al microfono di Francesco De Remigis.
2: Mari Carmen Abascal è una donna di 87 anni che per 70 anni ha vissuto nello stesso appartamento a Madrid e che è stata sfrattata mercoledì scorso, dopo che appunto il suo appartamento, in realtà l'intero edificio, era stato acquisito da un fondo di investimenti che opera nel mercato immobiliare. In Spagna li conoscono come fondos buitre, fondi avvoltoi, fondo di investimenti che le aveva aumentato l'affitto del 300%. Era impossibile per lei sopravvivere a questo aumento dell'affitto. Solo nel primo trimestre sono stati 4.000, ovvero più o meno 44 al giorno. È proprio l'immagine di una donna costretta ad abbandonare la sua casa, tra l'altro in barella, ha spinto migliaia di persone a scendere in strada, in realtà in decine di città del paese.
3: La politica socialista come si sta rapportando a questa crisi?
2: Sta cercando di metterci un cerotto. I decreti sono due. Il primo introduce il divieto di sfratto di chiunque, non solo di persone vulnerabili, fino al 2030. Divieto di acquisto di immobili da parte dei fondi avvoltoi fino al 2028. E una proroga di 2 anni dei contratti di affitto che scadono da qui al 2028.
0: In Medio Oriente almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi, altre persone sono rimaste gravemente ferite in un raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. Le autorità sanitarie locali hanno riferito che è stato colpito un intero condominio. Secondo alcuni testimoni, il bombardamento ha distrutto diverse unità abitative e ha provocato incendi all'interno della struttura. Intanto in Cisgiordania non si fermano le violenze dei coloni. Ieri ucciso un palestinese di 19 anni nel villaggio di Kobar in una delle ennesime aggressioni. L'incidente sarebbe avvenuto presso un avamposto agricolo israeliano nella zona. Voltiamo pagina. Da inizio anno sono già 1971 i migranti che hanno perso la vita o risultano dispersi nel Mediterraneo. Lo dice la Fondazione ISMU per l'odierna giornata della memoria e dell'accoglienza. Alessandro Guarasci.
4: Dal 2014 il numero complessivo di morti e dispersi nelle tre rotte del Mediterraneo supera ormai le 35.000 unità e la maggioranza di queste tragedie si è verificata nel Mediterraneo centrale tra Libia e Italia. Nei primi quattro mesi dell'anno, poi, a fronte di una riduzione degli arrivi del 46% rispetto allo stesso periodo del 2025, il numero di migranti che ha perso la vita lungo la rotta del Mediterraneo centrale è più che raddoppiato. Oltre alla metà delle vittime, 430, si è registrata a gennaio, in sostanza in coincidenza con il ciclone Harry che ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria. E' cresciuti in modo significativo anche gli arrivi via mare sulla rotta occidentale in direzione della Spagna e delle isole Baleari, come ci dice la ricercatrice dell'ISBU Giorgia Papavero.
5: Diciamo che la Spagna in questi anni sicuramente ha avuto un flusso più importante di arrivi in situazioni tragiche, dalle isole Canarie quasi 6.000, in Italia 22.000, in Grecia 30.000, quindi insomma gli arrivi sono sempre importanti.
0: Attacchi russi nella notte hanno colpito un altro cruciale ponte di Kiev, il ponte Nord. Due giorni dopo i raid al ponte Sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Ostomel nell'oblast di Kiev, colpiti alcuni magazzini e ferite anche quattro persone, tra cui una bambina. In Sudan attacchi condotti con droni contro un dormitorio universitario e un centro che ospitava famiglie sfollate a El Obeid hanno causato la morte di almeno 10 persone in questa settimana, lo hanno riferito un gruppo sudanese per i diritti umani e fonti mediche. Per celebrare la giornata del dono, fino a domani Emergency si trova in circa 500 piazze italiane con la vendita dei cantucci di pace. Si sosterrà in questo modo il lavoro di medici e ostetriche che operano in diversi paesi, compresa la striscia di Gaza e l'Afghanistan. Andrea De Angelis ha raccolto la testimonianza di una di loro, la dottoressa Giulia Folci.
6: Sono stata un anno in Afghanistan, ho lavorato nel centro di maternità di Annaba, dove nascono tra i 7.000 e gli 8.000 bambini l'anno, quindi veramente andiamo a ricoprire un grande fabbisogno di quella popolazione in una zona sperduta tra le montagne del Panjshir, e andiamo ad aiutare una comunità che vive un momento di estrema difficoltà, soprattutto la popolazione femminile.
7: Cosa vuol dire nascere oggi a Gaza, in Afghanistan e in simili contesti? Cosa provi ogni volta?
6: I contesti, per quanto difficili, non sono paragonabili. Diciamo, Gaza è molto diverso dall'Afghanistan, però anche lì ogni nascita assume un significato importantissimo, un segno di speranza. Soprattutto lì, diciamo, la condizione femminile è veramente molto difficile. Il fatto che nel centro di maternità lavorino donne afghane dà anche lì un senso di speranza per il futuro.
0: È atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai, nel quale uno dei piloti avrebbe tentato di attuare un attentato. Gli Emirati Arabi stanno indagando sull'accaduto. La cultura oggi ci porta in Vaticano, dove per arte e chiesa c'è un dialogo che si rinnova. Leone XIV ha ricevuto ieri infatti artisti e curatori di settore che negli ultimi anni hanno collaborato con il Dicastero per la cultura e l'educazione. Il 1 ottobre al Macro di Roma la presentazione del catalogo del padiglione della Santa Sede alla Biennale Arte 2026. Fabio Colagrande.
8: Dubbio, pensiero, capacità di interrogare la realtà. È qui che l'arte può difendere la propria specificità nell'era dell'intelligenza artificiale. Ne è convinta Cristiana Perrella, direttrice artistica del Museo Macro, tra i curatori d'arte ricevuti da Leone XIV il 2 ottobre. Un incontro che conferma, spiega, un rapporto tra Chiesa e arte contemporanea costruito negli anni e rilanciato anche dalla recente presentazione del catalogo del Padiglione Vaticano alla Biennale.
9: Il Papa ha parlato dell'arte come di un diverso motore di ricerca che non procede attraverso l'indicizzazione ma attraverso l'interrogazione, e quindi proprio mettendo al centro il ruolo del dubbio, del pensiero, dello scarto come caratteristica prettamente umana che nessuna tecnologia può sostituire.
8: E in questo dialogo, sottolinea Perrella, la Chiesa offre agli artisti una committenza di grande visione e di grande libertà, uno spazio nel quale anche il dubbio e l'errore possono diventare creatività e umanità.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Primo incontro. Maria, modello della Chiesa in preghiera.

Nei giorni che seguirono la risurrezione del Signore, gli apostoli restarono raccolti tra loro, confortati dalla presenza di Maria, e dopo l'ascensione perseverarono insieme a lei in orante attesa della Pentecoste. La Madonna fu per loro madre e maestra, ruolo che continua a svolgere verso i cristiani di tutti i tempi. Ogni anno, nel tempo pasquale, riviviamo più intensamente questa esperienza, e forse proprio per questo la tradizione popolare ha consacrato a Maria il mese di maggio, che normalmente cade tra la Pasqua e la Pentecoste. Questo mese ci è pertanto utile a riscoprire la funzione materna che Maria svolge nella nostra vita, affinché siamo sempre discepoli docili e testimoni coraggiosi del Signore risorto. Amen.

0: coloro che cercano di fare orazione giungono alla preghiera e tentano, con più o meno successo, di stabilire il contatto con Dio, di lasciarsi, cioè, ipnotizzare dallo sguardo del Padre, che vede nel segreto. L'orazione, infatti, comincia dall'istante in cui si prende coscienza che Dio non cessa di guardarci, come dice Santa Teresa d'Avila. Poche sono le persone che possono affermare con Ignazio di Loyola di trovare la devozione appena si pongono in orazione. È l'intelligenza ed è l'immaginazione che si mettono in funzione, quando non è la sarabanda dei pensieri e delle distrazioni.
1: Esiste, tuttavia, un mezzo rapido che conoscono gli amici della Vergine: l'umile recita del rosario, un ricordati Maria o un'altra preghiera vocale a lei rivolta all'inizio dell'orazione. Accade a queste persone di immergersi nella preghiera come ci si immerge nel sonno, senza accorgersene. Come non si ha la possibilità di spiare o osservare il momento in cui il sonno ci sorprende, così è per l'istante in cui il fuoco dell'orazione si accende dentro. Lo riconoscono da una certa dolcezza che impregna il loro cuore e si diffonde nel corpo. Lo Spirito Santo ha fatto loro superare la quarta velocità e la preghiera si mette a loro insaputa in movimento.
0: Bisogna riconoscere che ci troviamo di fronte a un intervento della preghiera di Maria che ci ha ottenuto il dono dell'orazione. Questa, infatti, prima d'essere un'opera da compiere, è una grazia da cogliere e da ricevere. Possiamo dire che sul terreno cristiano ogni preghiera e anche al limite ogni orazione trova la sua norma, la sua sorgente e il suo modello nella preghiera di Cristo, dello Spirito Santo, della Chiesa e della Vergine Maria. Non si tratta tanto di costruire la propria preghiera, quanto di entrare nella preghiera di un altro, o, per usare, modificandola, la parola di Paolo, di compiere nel nostro corpo ciò che manca alla preghiera di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa.
1: Di fatto, ogni cristiano che oggi prega entra nella preghiera della Chiesa, che altro non è se non la preghiera dello Spirito Santo, per continuare e prolungare la preghiera di Cristo. Senza che il cristiano lo sappia, e nella maggior parte dei casi ne abbia consapevolezza, lo Spirito Santo suscita nel suo cuore la preghiera di Cristo e prosegue il dialogo di Gesù con il Padre riguardo agli uomini. In questo senso, se ci è possibile contemplare la preghiera di Maria, è perché essa è tutta relativa alla preghiera di Cristo. È la relazione di fede che unisce Maria a Cristo a dare alla sua preghiera ogni valore e potenza.
2: Maria, tu sei la strada che conduce a Cristo. Ogni incontro con te è un incontro con Cristo stesso. E che altro significa il continuo ricorso a te, Maria, se non cercare fra le tue braccia, in te e per te e con te, Cristo Salvatore nostro?

0: Non si può parlare della preghiera di Maria nella Chiesa senza situarla nella preghiera dell'unico mediatore e intercessore tra Dio e gli uomini, Cristo. Tutti coloro che sono uniti al Cristo col vincolo della fede e dell'amore sono associati a questa intercessione di Cristo che prega per noi in cielo, alla destra del Padre. Esiste dunque una comunione tra quelli che appartengono a Cristo, sia che essi abitino sulla terra, sia che, avendo abbandonato il corpo, abitino col Signore.
1: L'intercessione dei santi esiste così per noi in una forma simile alla preghiera che i fedeli fanno gli uni per gli altri. All'interno di questa Chiesa del cielo e della terra si capisce il posto eminente che spetta a Maria, Madre di Dio. È precisamente la sua relazione con Cristo, di cui è la madre e a cui ella ha creduto, che le conferisce un ruolo singolare d'ordine cristologico nella comunione dei santi. Nella forma della preghiera di lode e di azione di grazie, il prefazio della Vergine Maria, Madre della Chiesa, l'afferma chiaramente.
2: All'annunzio dell'angelo, accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa, ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine.
1: Come teniamo gli occhi fissi sulla preghiera di Cristo nel corso del suo pellegrinaggio terreno per interiorizzarla e farla nostra, così custodiamo nel nostro cuore, per scrutarle, le parole e gli avvenimenti della vita di Maria, che diventano sorgente e modello della nostra preghiera. Come dicevamo, coloro che ricevono sulla terra la grazia di sperimentare la preghiera di Cristo, perché formano un solo essere con Lui, provano in sé gli stessi sentimenti che Gesù aveva per suo Padre nella preghiera: confidenza totale nel Maestro dell'impossibile e tenero abbandono tra le sue mani.
0: Lo stesso accade quando Maria fa condividere la sua preghiera a quelli che chiedono la sua intercessione. Ella dà loro di sperimentare qualche cosa della potenza della sua preghiera e della sua fede e, nel medesimo tempo, insegna loro a dire «Che tutto avvenga di me secondo la tua parola». Questo è ciò che Paolo chiama l'obbedienza alla fede. Nella fede di Maria c'è pertanto una caratteristica originale, ed è che la invita i discepoli a credere nella persona di Cristo in cui si manifestano le opere del Padre. Questo è molto chiaro nell'intervento di Maria a Cana. La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».
1: Il prefazio di Maria, madre della Chiesa, sottolinea chiaramente questo suo ruolo di mediatrice nella preghiera della Chiesa celeste. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore.
3: Maria, porta del cielo, specchio della luce divina, tabernacolo dell'alleanza tra Dio e gli uomini, lascia che le nostre anime volino dietro a te, quasi staccandosi da terra. Lascia che salgano dietro il tuo radioso cammino, trasportate da una speranza che il mondo non ha, quella della beatitudine eterna. Confortaci dal cielo, Madre pietosa, e per le tue vie della purezza e della speranza, guidaci un giorno all'incontro con te e con il tuo Figlio, il nostro Salvatore.

In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Primo incontro. Maria, modello della Chiesa in preghiera. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Monia Parente, Gianni Bersanetti, Stefano Santerini. Tecnico del suono Roberto Colangeli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: carissimi ascoltatori della nostra Radio Voce del Deserto, buona giornata. Vi saluto sempre con molto affetto.
1: Continuiamo l'ascolto come pensiero del buongiorno della catechesi tenuta da Don Angelo sulle apparizioni della Madonna a Santa Caterina Labouré in Rue de Bac a Parigi e ai due veggenti di La Salette.
2: Massimino e Melania guardarono commossi. Massimino sentì una grande pietà per quella donna. Mi parve una mamma maltrattata dai figli cattivi, che fosse fuggita di casa e vi fosse rifugiata tra le montagne a piangere. Volle avvicinarsi e dirle qualche parola di conforto. La signora si levò e apparve maestosa e bellissima. Mentre le lacrime le rigavano il volto, fece loro cenno di avvicinarsi. Venite avanti, figli miei, non abbiate paura. Con profonda tristezza la maestosa signora disse: è pesante il braccio di mio figlio che sta per abbattersi sopra gli uomini. È così forte e così pesante che non posso più trattenerlo. Se il mio popolo non vorrà sottomettersi alla legge di Dio, io sarò costretta a lasciar libero il suo braccio e allora grandi sciagure si abbatteranno sulla terra. Eravamo a metà del secolo scorso. Continuò a dire: il Signore ha dato agli uomini 6 giorni per lavorare, il 7° l'ha riservato per sé, ma gli uomini non vogliono saperne. È questo che appesantisce il braccio di mio figlio. Quanti bestemmiano il suo nome. Ecco i 2 peccati che rendono così pesante il braccio di mio figlio: la profanazione della festa e la bestemmia, che poi sono i peccati che dilagano tra tanti altri anche in questo tempo. Oggi ce ne sono anche di più grossi di questi, poiché l'aborto è un peccato molto più grande ancora. Anche se possiamo dire che non c'è peccato più grande della bestemmia, perché la bestemmia va direttamente contro Dio. Comunque sono peccati enormi che gravano sull'umanità. Anche oggi sappiamo come moltissimi cristiani non santificano la domenica e come sia diffusa purtroppo la bestemmia anche tra i bambini. Per questo la Madonna chiede che i bambini si riuniscano in gruppi di preghiera per lodare e benedire il Signore. E la Madonna conclude: e voi figli miei, dite bene le vostre preghiere. Massimino rispose: mica troppo, Signore. È bello questo dialogo dei bambini con la mamma. Ah, figli miei, riprese la Madonna, bisogna dirle bene mattina e sera. Quando non avete tempo, dite almeno un padre e un ave. Ma quando lo potete, ditele di più. A messa non vanno che alcune vecchiette. Gli altri lavorano di domenica per tutta l'estate e si burlano della religione. Concluse: occorre fare penitenza e convertirsi, altrimenti il castigo di mio figlio sarà molto pesante. Fatelo sapere a tutto il mio popolo. Detto questo, la Madonna si mosse, passò accanto a loro e prese a salire lentamente verso l'altura. Fatti pochi passi, si voltò e ripeté: figli miei, fatelo sapere a tutto il mio popolo. Il volto era triste, sebbene non piangesse più. A poco cominciò a sparire. Rimase un gran barbaglio di luce a 3 o 4 metri da terra, poi tutto finì. sappiamo come alla Salette sia sorto un santuario e sia meta di tanti pellegrinaggi. Noi vogliamo pregare che lì dove si manifesta la Vergine Maria nascano luoghi di preghiera e di conversione, soprattutto in questo tempo in cui si sta realizzando un sempre più allontanamento da Dio, e la Vergine Maria sta richiamandoci. Perciò queste apparizioni restano per la Chiesa come delle sorgenti a cui attingere per la conversione e rinnovamento della Chiesa e la salvezza del mondo. Ecco, noi andiamo adesso, andremo a celebrare la messa e vogliamo conservare nel cuore questi messaggi che stasera abbiamo accolto nelle apparizioni a Parigi, a Ridibac, a Santa Caterina Labouré e poi a Massimino e a Melania. La prima apparizione per portare la medaglia miracolosa sulla quale ci sono i simboli della missione della Vergine Maria, e quella di chiedere la conversione di tutti noi, ma soprattutto il ritorno alla santificazione della festa e a rinunciare alla bestemmia, perché tutti imparino a lodare e benedire il Signore e a vivere proprio per il fine per il quale siamo stati creati, di dar gloria a Dio. Chiediamo adesso al Signore che ci dia la sua benedizione eucaristica, poi andremo a ringraziarlo con l'Eucaristia. Per introdurci nella Eucaristia che stiamo celebrando, ascoltiamo quello che viene riportato di Santa Teresina di Gesù Bambino nel Messalino, il giorno della sua festa, 1 ottobre. Dice Gesù dal Vangelo di Matteo: se non vi convertite e non diventate come fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. E questo è l'ideale evangelico che la Chiesa ripropone ai suoi figli nell'esempio vivo di questa giovane santa. Era nata ad Alençon in Normandia, in Francia, Teresa Martin ottenne da Leone XIII di entrare a 15 anni nel Carmelo di Lisieux. I 9 anni che vi passò furono di una intensità spirituale straordinaria, e le bastarono 9 anni per diventare santa, da 15 a 24. Scrisse per obbedienza le sue esperienze interiori, fuse poi dalla sorella Cellina nella storia di un'anima che ebbe accoglienza eccezionale. Io spero che tutti abbiate letto l'autobiografia di Santa Teresina, se no vi invitiamo a farlo. È una spiritualità troppo ricca per non accostarsi ad essa e assorbirla per la nostra vita spirituale. La sua piccola via dell'infanzia spirituale ha in sé una potenza di dedizione senza limiti.

0: Per alcuni anni fu anche maestra delle novizie, ma è diventata soprattutto maestra di vita spirituale autentica, secondo lo spirito delle beatitudini per tutti. Dio l'ha condotta per mano all'offerta totale di sé all'amore per la salvezza del mondo. Essa continua la sua opera facendosi presente a chi la invoca con una ininterrotta pioggia di rose. Pio XI l'ha dichiarata patrona principale di tutte le missioni. L'Eucaristia, di cui Teresa aveva scoperto la funzione apostolica, ci offre oggi la possibilità di imitare la Santa nella sua volontaria povertà di spirito e nella sua ansia universale, soprattutto per le grandi intenzioni della Chiesa missionaria. Cristo che si fa il più piccolo nelle nostre assemblee eucaristiche, mediante poco pane e vino consacrati, ci insegna la via sicura per amare tutti. E qual è questa via sicura per amare tutti? La croce. Non c'è amore senza croce. Santa Teresina, nella sua semplicità, ha realizzato questo programma di vita dell'Eucaristia, che è proprio l'essenza della perfezione dell'amore nella croce, nel segno della croce. La mia particolare devozione a Santa Teresina, oltre che per alcuni particolari fatti della mia vita, risale ancora dalla mia infanzia. Ecco, Fernanda, che è vissuta nella vecchia chiesa di Francesco insieme con me, ce lo ricorda, perché è vero questo, anche le devozioni popolari che ci sono anche nelle nostre chiese hanno inciso certamente nella nostra infanzia. Sul nostro altare maggiore della nostra chiesa c'erano le due grandi immagini di San Luigi Gonzaga e di Santa Teresina del Bambino Gesù. E questa devozione, che oggi viene così disprezzata, e diventa la scuola fondamentale che può orientare anche la vita spirituale di tutto un popolo, perché sta a dimostrare un messaggio che resta dentro inciso profondamente, poiché i bambini in modo particolare sono aperti ad accogliere questi messaggi evangelici espressi dai santi che ci vengono proposti nella nostra infanzia. Comunque noi ci consacriamo al Signore per poter camminare su questa via della santità, della purezza, della semplicità, rappresentata soprattutto da questi due santi, San Luigi Gonzaga e Santa Teresina del Bambino Gesù, tutti e due morti giovanissimi, per dire anche che la santità poi è dono di Dio. La Madonna in questi giorni ci ha detto che la santità non è facile, è un lungo cammino di croce e di sangue. Ci sta dando degli insegnamenti straordinari la Vergine Maria in questo tempo. Dobbiamo pregare che faccia presto ad aprirsi la strada, in modo che possiamo accostarci a queste meraviglie con grande gioia. Ora noi ascoltiamo la parola di Gesù. Vangelo ci riporta a considerare appunto la sapienza che lui ha insegnato, perché la spiritualità, l'infanzia spirituale, prima che l'abbiamo imparata da Santa Teresina, l'abbiamo imparata da Gesù, in quanto che lui ci propone come modello di spiritualità il bambino. E dal libro del profeta Isaia accogliamo un invito alla gioia, a rallegrarci, perché il Signore è pieno di misericordia e Lui fa scorrere in mezzo al suo popolo un fiume di prosperità, di pace, di ricchezza vera. Il Signore è come una mamma che consola i propri figli. Che il Signore ci apra a questi tesori che sono riservati ai piccoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la

0: amate, sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. Succhierete deliziandovi all'abbondanza del suo seno, poiché così dice il Signore. Ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la prosperità, come un torrente in pieno. Insieme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. La mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.
0: Ti cerco, mio Dio, in semplicità di cuore.
1: Ti cerco, mio Dio, in semplicità di cuore.
0: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Ti cerco, mio Dio, in semplicità di cuore. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Ti cerco, mio Dio, in semplicità di cuore. Speri Israele nel Signore, ora e sempre. Ti cerco, mio Dio, in semplicità di cuore.
2: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
2: In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. È parola del Signore. Innanzitutto vogliamo ascoltare un insegnamento a riguardo della semplicità di cuore, dell'infanzia spirituale, di questa spiritualità insegnata da Santa Teresina del bambino Gesù. È un insegnamento suggerito dalla Vergine Maria, che è presente in mezzo a noi, operante. Oggi abbiamo vissuto una giornata molto significativa, siamo stati molto illuminati su questi segni dei tempi che il Signore permette e che noi dobbiamo sapere interpretare con molta sapienza. E il Signore è stato largo anche di doni, di illuminazione. Per cui penso che anche tutta la istruzione che abbiamo fatto stamattina meriterebbe che l'ascoltaste tutti. Noi sentiamo che il soprannaturale ci coinvolge, non c'è niente di più vicino a noi del soprannaturale. Abbiamo detto stamattina perché dentro di noi c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E non è dentro di noi in una situazione statica, cioè come un morto, ma più che mai è dentro di noi come sorgenti di vita. E quindi dobbiamo ringraziare veramente il Signore di vivere questo rapporto, un rapporto anche molto tranquillo, un rapporto molto confidenziale, un rapporto molto buono. Abbiamo soprattutto sottolineato la necessità di essere pieni di discernimento per evitare due posizioni errate. La prima, quella della credunoleria, di essere troppo creduloni, quindi di essere fanatici e esaltati, perché ci porterebbe alla superstizione. E poi dall'altra parte invece di
3: di evitare anche la chiusura preconcetta a qualsiasi manifestazione del soprannaturale, perché noi siamo immersi, come dicevo, nel soprannaturale. E la Vergine Maria, che è gloriosa, viva, fuori del tempo, fuori dello spazio, è operante nella Chiesa, è a cura dei suoi figli e parla e si interessa e si preoccupa. Anzi, lei si preoccupa anche di dirci che ci starà accanto fino a quando tutti abbiamo accettato il paradiso che ci sta davanti. Che se noi entriamo poi nel suo cuore, lei ha potere di farci già entrare nel paradiso, perché ci porta nel cuore di Gesù, dove già c'è la pienezza della pace e della gioia, già fin nella nostra carne adesso. Quindi tutte queste rivelazioni private, e se sono concordi con la rivelazione fondamentale che si è compiuta in Gesù Cristo, non è altro che un aiutarci a entrare sempre di più in quello che il Signore ci ha detto. Ecco allora questo insegnamento, che è molto importante, molto prezioso, che dice che per condiscendere ai desideri del mio cuore immacolato e per dimostrare la sua predilezione a questo luogo e a questa terra, il Padre vi dona oggi la sua piccola figlia Teresina del Bambino Gesù. E dunque siamo contenti che ce la doni come protettrice, come maestra. Abbiamo visto prima che è stata maestra delle novizie, ma che è diventata maestra di vita per tutti. A Teresa, piccolissima, dice la Vergine Maria, ho sorriso nel mattino della vita. E Teresa è cresciuta nella piccolezza e nell'infanzia spirituale fino a costringere il Padre a fare la sua volontà, perché nella sua vita ella non ha fatto se non la volontà del Padre. È vero che la volontà di Dio e la volontà nostra coincidono a un certo momento. A me resta sempre davanti bellissima l'immagine di Santa Teresina, che si raffigura in un piccolissimo bambino che si trova in fondo a una altissima scala, e lei è questo piccolissimo bambino che ha le gambe cortissime, più corte dello scalino, e cerca di salire su questa scala e cerca di mettere su il piedino, ma non ce la fa, torna a ruzzolare giù e poi ritenta, e poi si accorge che insieme in alto alla scala c'è Gesù che la guarda, che si compiace di vedere questi sforzi infantili e lascia che questo bambino compia questo tentativo ripetuto tantissime volte di fare almeno un primo scalino, e non riesce a fare neanche quello. E Gesù è felicissimo di questi sforzi, e quando ha visto che questo bambino ormai è stremato nel tentativo di salire, allora scende lui e prende il bambino tra le braccia e lo porta in cima. E questo è proprio il simbolo dell'infanzia spirituale. Non siamo chiamati a fare cose grandi, a scalare montagne. Siamo chiamati soltanto a fare questi nostri piccolissimi sforzi inconcludenti. Basta la buona volontà. Poi il Signore, quando vede che ce l'abbiamo messa tutta, che più di così non possiamo fare, anche se restiamo in mezzo a tutti i nostri difetti perché non riusciamo a correggerci per nulla, però Lui vede nel profondo del cuore, vede che il nostro desiderio sarebbe quello di salire quella scala, allora viene Lui e si mette sulle spalle e si porta su. Per dire che la santità è opera sua, opera di Dio. A noi spetta solo accogliere con semplicità, in pace. Quindi non essere complicati nella vita. Lasciar fare lo Spirito e noi essere nella più profonda umiltà e obbedienza. Abbiamo ricordato stamattina alcuni piccoli episodi di Santa Teresina, di come si è fatta santa, nell'accettare le piccolissime contrarietà, i piccolissimi disturbi, imperturbata, quella sua amica che lavava i panni schizzando l'acqua su di lei, che le dava molto fastidio, e Teresina non si difende e neanche si allontana di un millimetro, resta lì fino in fondo. Quella sua consorella un po' sbadata, poteva stare più attenta, però la Santa Teresina non glielo ha richiamato. Ha visto quella piccolissima mortificazione un tentativo di questo bambino di salire il primo scalino. Poi Gesù l'ha preso sulle spalle, di 9 anni, l'ha fatta grande santa. Attraverso tutte queste piccole cose. Teresa ha atteso con gioia e trepidazione di prendersi cura insieme alla sua mamma immacolata di tutti i bambini che vengono in questo luogo, di quelli che le verranno affidati e di quanti col suo aiuto vogliono ritornare in fretta bambini. Vi viene donata Teresa di Gesù Bambino perché la sua missione è di far amare il Signore nella piccola via dell'abbandono e dell'infanzia spirituale. Vi dono l'aiuto e la guida di Teresa di Lisieux perché nel mio cuore immacolato cresce l'angoscia per i vostri fratelli che si perdono, come cresce il mio desiderio di salvarli. Il titolo dell'enciclica del Papa Redentoris Mater sta a dimostrare questa missione della Vergine Maria di essere portatrice della salvezza, che non è di Maria, è di Gesù, ma porta Gesù perché siamo salvi, quindi la sua ansia perché tutti abbiamo da accogliere Gesù. Chi è già piccolo comprende l'ansia del mio cuore perché ai piccoli sono svelati i misteri del Regno dei Cieli. In questo tempo vi ho sempre indicato la via dell'infanzia spirituale e in questo cammino, figli, vi prego di perseverare insieme alla vostra mamma e alla piccola santa della fiducia che spinse la sua confidenza fino ad ingelosire gli angeli. La storia nostra di persone umane è una storia stupenda, straordinaria. Gli angeli restano indubbiamente ammirati, anche perché poi il Figlio di Dio non si è incarnato per dire tra gli angeli, non si è angelicato, ma si è umanizzato, si è fatto uomo in mezzo agli uomini. Spetta a noi questo privilegio straordinario di aver posseduto nella carne il Figlio di Dio, fatto uomo. È necessario che lavoriamo insieme e facciamo presto e bene ogni cosa. Da questo luogo e da questa terra, la vostra mamma celeste, per l'inimicizia che Dio ha posto tra la donna e il serpente, inizia il suo contrattacco con una mossa ormai vincente. La prima gravissima sconfitta verrà inferta al demonio qui, dai miei sacerdoti e dai miei bambini. Io penso proprio che queste siano le due potenze che la Mamma Celeste in questo tempo sta usando. Sappiamo quanto lavoro la Mamma Celeste ha fatto attraverso Don Stefano Gobbi per riunire i suoi prediletti sacerdoti. È un tempo di grande smarrimento anche nella Chiesa e tra i sacerdoti. E in questo tempo la Vergine Maria in modo particolare vuole riunire i bambini in preghiera. Pregheranno come potranno, ma la Vergine Maria li guiderà e li farà crescere nella preghiera. Quindi vediamo di darci da fare, di favorire questi piccoli gruppi di bambini che si riuniscono una volta alla settimana per pregare i 7 Pater Ave Gloria in onore delle piaghe di Gesù, dei dolori della Vergine Maria e per il Papa, con preghiere spontanee e qualche canto. Un incontro di preghiera semplice, piccolo, breve, ma molto intenso ed efficacissimo, anche perché poi i bambini sapranno anche continuare la preghiera e attendono questo incontro di preghiera, per cui il loro spirito si informa di una potenza grande che imposterà solidamente tutta la crescita della loro vita cristiana. Così l'umiltà e la piccolezza vinceranno ogni orgoglio e ogni grandezza, perché questo è il modo di agire di Maria in adesione alla divina volontà. Ecco figli, a poco vi rivelo il mio disegno di amore e di salvezza. Accogliete quanti più bambini poveri, emarginati e sofferenti vi sarà possibile, perché Gesù ha detto: chiunque accoglie uno di questi piccoli nel mio nome accoglie me. Poi ha detto anche: chi accoglie me non accoglie me, ma accoglie colui che mi ha mandato, quindi il Padre. La nostra preferenza deve essere proprio per i piccoli. E noi stessi dobbiamo desiderare profondamente nel cuore di diventare piccoli e semplici. E così chiediamo questa benedizione di Dio su noi, sui nostri cari, sulla nostra giornata. La chiediamo per intercessione della Vergine Maria e di San Giuseppe e di tutti i santi e gli angeli e di tutta la Chiesa. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. E vi auguro questa giornata nella pienezza della pace e della gioia del Signore Dio unico, colui che è verità e che è amore e grazia e misericordia. A risentirci.

sia con te. Buongiorno e bentrovati nel weekend di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è sabato 3 ottobre 2027, sono le 9.02 minuti, alle 9.05 andrà in onda la Biblioteca di Gerusalemme. Alle 10 il Gere Flash, alle 10.15 proseguiremo con la messa in onda degli interventi dal meeting di Rimini 2026. Alle 11 il Gere Flash, alle 11.05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11.30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e un commento di spiritualità. Alle 12.30 vocazioni, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 in cammino, alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 le meditazioni, alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri, alle 16.35 i Borghi d'Italia, alle 18 il Santo Rosario, alle 18.30 la Santa Messa Prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone, alle 19.20 la Settimana nel Popolo a cura di Flavia Sacilotto, alle 19.50 servizi di informazione, alle 20.05 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 Cultura e Società, alle 22 gli insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 23 vocazioni, alle 23.30 la compieta, alle 23.45 vita ecclesiale e a seguire il palinsesto notturno. A voi tutti buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

Amici all'ascolto, Radio Voce nel Deserto vi propone la rubrica Avvenimenti, a cura di Walter Arzaretti. Un buon ascolto.

0: Amici all'ascolto, siamo nell'imminenza di un grande evento. Si parla spesso di eventi come di cose importanti da non tralasciare. Tutti parlano di eventi, evento di qua, evento di là, ma c'è evento ed evento. Penso che il centenario ottavo del transito, diciamo in termini cristiani, della morte di San Francesco d'Assisi sia un evento che merita di essere focalizzato nella mente di tutti noi, che merita una partecipazione corale del cuore, anche della preghiera per chi può, per chi ha fede, e sia un evento imprescindibile per la situazione dell'umanità, presa dagli spirali di guerre interminabili, con il problema della crisi climatica, chiamiamola così, con un gap di fraternità, cioè di amore l'un l'altro, di amore degli altri, con questa grande aspirazione che essa ha alla fratellanza universale, cioè un grande progetto che deve maturare di più, del quale devono prendere coscienza i potenti del mondo, evidentemente chi dirige gli stati, ma anche ognuno di noi. Il centenario di San Francesco poi è il centenario di un alter Christus, di un uomo che si è spogliato di se stesso, vero, per farsi ricco di Dio, nella ricchezza di Dio una ricchezza da trasmettere agli altri, da condividere. La condivisione, che è un portato della fratellanza. Se ci vogliamo bene, anche condividiamo. E allora non ci saranno più sacche di povertà, di miseria. E veramente costruiamo qui in terra un mondo nuovo. Il mondo cristiano è un mondo nuovo. Ed è questo che ha sognato San Francesco. E che ha, con la sua vita, facendosi minore, cioè abbassandosi, ha creato i presupposti della pace e della vita fraterna, annullandosi più che abbassandosi, quasi annullandosi, una povertà estrema che però è foriera della pace, perché quando siamo poveri non abbiamo nulla di proprio da difendere, perché ogni difesa ad oltranza è portatrice di guerre. E San Francesco ci dice: abbassiamoci per esaltare i valori comuni, ciò che ci unisce. Tralasciamo ciò che ci divide, perché allora così saremo veramente uniti. Grazie San Francesco di questo grande insegnamento che noi proclamiamo in questi giorni, particolarmente del tuo ottavo centenario, 3 ottobre 1226. Francesco, che era malato, particolarmente di una malattia agli occhi, molto dolorosa, aveva passato alcuni mesi nel palazzo vescovile di Assisi, dove aveva permesso di farsi portare, dato che dove era prima addirittura i topi gli saltavano addosso, e negli ultimi istanti però si fa portare alla Porziuncola, là dove era nato il suo movimento, dove era nato l'ordine francescano. I giorni passavano, uno stato di salute peggiorava, proprio barellato si fece portare alla Porziuncola, non avrebbe potuto cavalcare, dicono le fonti francescane, e lungo il tragitto passò vicino all'ospedale, come era chiamato, si fece formare e si fece voltare dalla parte del panorama, è un po' in alto, vero, dove si vedeva la città, rivolto verso la città, e benedisse in quel momento la sua città, Assisi. E fu lui stesso a volere fermamente, direi a puntare i piedi, di essere trasferito, nonostante la gravità delle sue condizioni, alla Porziuncola, dove in pochi giorni tutto si concluse. Furono giorni intensi, con incontri ancora una volta significativi. Per esempio avrebbe voluto che i frati informassero del suo stato di salute pessimo Donna Jacopa dei Sette Sogli, una nobildonna romana che lo aveva aiutato quando egli si era recato a Roma per l'approvazione della regola, e non solo. Avrebbe voluto ricevere da lei il dono di un panno grezzo per confezionare una tonaca dei dolci di cui era ghiotto. i dolci che i romani chiamano mostacciolo ed è fatto con mandorle, zucchero, miele e altri ingredienti. Si stava dunque cercando qualche frate che potesse recapitare la lettera a Roma, e effettivamente San Francesco ha scritto questa lettera a Donna Jacopa. Ma proprio quando si stava pensando di recapitare la lettera, pensate, successe che la stessa Jacopa bussò alla porta recando con sé le cose che Francesco le chiedeva. Si era nella settimana, appunto, in cui, si dice nelle fonti, in cui egli migrò al Signore, che è la settimana nella quale vi sto parlando, 800 anni dopo. Quindi siamo a qualche giorno, infatti, dalla morte, dall'anniversario della morte di San Francesco. E questa donna aveva preparato in effetti anche i mostaccioli che Francesco aveva desiderato di mangiare. Aveva, come un sesto senso, aveva intuito quali sarebbero state le cose che Francesco avrebbe voluto ricevere da lei. Lo stato di salute di Francesco era talmente grave che riuscì appena appena ad assaggiarli, perché ormai quasi non era in grado di ingerire cibo. E in quello stesso giorno, con grande delicatezza, poi Francesco si ricordò di Bernardo, uno dei suoi primi compagni. Questo dolce, disse, piacerebbe a frate Bernardo. E lo fece però chiamare, perciò chiamare, gli chiese la benedizione, ne esaudì il desiderio. Quello delle benedizioni di Francesco Morente è un tema, ricordiamo la benedizione a frate Leone, data prima, vero? Che ha fatto versare fiumi di inchiostro agli storici. E Francesco, perché sono benedizioni che risultano anche contraddittorie, quando le ha date, in che momento. Francesco acconsentì alla richiesta di Bernardo, così come aveva forse accondisceso alla richiesta di Elia, quando gli aveva chiesto la benedizione, di scrivere una benedizione, di metterla per iscritto. Benedizione per lui e per tutti i frati, e benedizione per Chiara anche. Tale atto, che è un atto che poi i ministri generali dell'ordine francescano hanno continuato a ripetere nel tempo, si inseriva in una secolare tradizione tipica non solo dei santi fondatori ma anche dei vescovi, degli abati. E nei suoi ultimi giorni di vita Francesco benedisse, è vero, più volte i propri frati, come fece al termine del testamento. Si avvicinava dunque la fine. Io ho fatto il mio dovere, scrisse ai frati. Quanto spetta a voi, ve lo insegni Cristo. Frate Angelo, uno dei compagni che Francesco aveva eletto a proprio guardiano locale, gli porse una tonaca, i calzoni, il berretto di sacco, gli disse: sappi che questa tonaca, questi calzoni, questo berretto, io te li do in prestito per santa obbedienza. Perché ti sia chiaro che non puoi vantare su di essi nessun diritto, ti tolgo ogni potere di cederli ad altri. Era rispettata la povertà. Francesco ne gioì, poiché comprese dunque di aver tenuto fede fino in fondo, fino alla fine, a Madonna povertà. E quindi, dopo una notte in cui gli fu quasi impossibile riposare, dormire, così dicono le fonti francescane, compì un gesto di forte valenza simbolica. Le fonti dicono questo: si fece recare dei panni, li benedisse. Siccome a causa della sua infermità non aveva la forza di spezzarli, questi panni, li fece spezzare da un frate in molte particelle e ne diede una particella a ciascuno, raccomandando che venisse consumato interamente questo pane. Come il Signore il giovedì santo volle cenare con gli apostoli prima della sua passione, così parve a quei frati che anche il beato Francesco, prima di morire, abbia voluto benedire loro e in loro benedire tutti gli altri e mangiare quel pane benedetto quasi in compagnia di tutti gli assenti. Noi, continua la fonte francescana, possiamo ritenere questo apertamente, poiché, sebbene in realtà quello fosse un altro giorno, egli disse ai frati che credeva fosse giovedì. Uno di quei frati conservò una particella di quel pane. E dopo la morte del beato Francesco, alcuni infermi che ne ebbero mangiato subito furono guariti. Così la compilazione di Assisi, una delle fonti francescane. Certo, è difficile dire con assoluta certezza se questo è avvenuto il giovedì, ed eravamo già a 2 giorni dalla morte, che sarebbe stato il primo giorno di ottobre, come lo è anche quest'anno. Infatti oggi è il 1° ottobre ed è giovedì. Il 3 ottobre di quest'anno sarà sabato, come era sabato allora, 800 anni fa. Anche questa coincidenza mi piace mettere in rilievo. Tommaso da Celano trascrive ancora, annota questo particolare di questi ultimi giorni. Trascorse i pochi giorni che gli rimasero, Francesco, in un inno di lode, invitando i suoi compagni dilettissimi a lodare con lui Cristo. Non di meno l'agiografo colloca alla Porziuncola anche avvenimenti e incontri che secondo altre fonti si verificarono nel palazzo vescovile, ma comunque in realtà dall'insieme degli elementi raccolti, dice il testo che sto leggendo, è possibile ipotizzare che si trattasse del giorno precedente alla morte, vale a dire la mattina del 2 ottobre, anche se non ne abbiamo la certezza. E questo a riguardo di questo spezzare il pane insieme. Ma gli agiografi trasformarono poi quel gesto, e con esso poi il transito che è seguito, in una vera e propria liturgia. Tommaso e Bonaventura pongono sulle labbra di Francesco il Salmo 141, in punto di morte: con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce il Signore io supplico. E si fece leggere, assicurano le fonti, il brano del Vangelo di Giovanni, in cui si proclama, si proclama anche il Giovedì Santo, nella messa della in Cena Domini, il Vangelo. Non c'è dubbio che Francesco e i frati abbiano pregato in quegli istanti e che lo si sia fatto coi salmi, con letture e con letture tratte dal Vangelo. Si addormentò così nel Signore, un po' imitando Gesù, che volle spezzare il pane il Giovedì Santo prima di andare incontro alla morte. E vennero allora le allodole, vi ricordate, che tanto aveva amato a far festa in quel momento della sua morte. Uno stormo di quegli uccelli, infatti, prese a volare a bassa quota sopra il tetto della casa dove giaceva il beato Francesco, e volando rotavano in cerchio e cantavano. Alla Porziuncola il suo cadavere però non restò molto lì dove morì, perché i concittadini si preoccuparono subito di riportarlo in città. Sappiamo da una fonte, Giordano da Giano, che sebbene il felice padre, dice, cioè il beato Francesco, avesse desiderato di essere sepolto in quella chiesa, cioè alla Porziuncola, e per questo si era fatto trasferire lì all'ultimo momento, la gente del luogo, i cittadini di Assisi, temendo che i perugini con i quali erano in guerra o erano stati venissero a rapirne il cadavere con la violenza a motivo dei prodigi che per mezzo di lui, sia in vita che dopo la morte, il Dio si era degnato operare, trasportarono il cadavere e con onore lo seppellirono presso le mura di Assisi, nella chiesa di San Giorgio, che oggi io aggiungo è inglobata nel complesso della Basilica di Santa Chiara. Le spoglie di Francesco furono dunque riportate in tutta fretta dalla Porziuncola in Assisi, e nel mesto viaggio verso la città si realizzò pure la profezia da lui annunciata a Chiara. Infatti nella settimana in cui morì anche Chiara era gravemente inferma e temeva di morire prima di lui. Lo fece sapere a Francesco chiedendo di vederlo, ma questi, sapendo che non poteva esaudire il suo desiderio perché stava morendo, le mandò in iscritto per lettera la sua benedizione al fine di confortarla. Vedete che quindi c'è a monte la benedizione di Frate Leone, la benedizione a Frate Bernardo, la benedizione a Santa Chiara e la benedizione che dà in finale della sua vita a voce a tutti i frati, assicurando Francesco che lei e le sue sorelle l'avrebbero rivisto ancora, provandone la più grande consolazione. E infatti l'hanno rivisto cadavere. L'intera popolazione di Assisi, dicono le fonti, uomini e donne, con tutto il clero, tolsero la salma venerata dal luogo della Porziuncola e tra inni e cantici, ognuno recando in mano rami d'alberi, portarono quel corpo santo per disposizione divina a San Damiano, dove c'erano le Damianite, cioè Chiara e le sue sorelle. E poi, solo dopo, le spoglie furono collocate a San Giorgio. Sappiamo che alla morte di Francesco seguirà la canonizzazione di Francesco il 16 luglio del 1228 da parte di Gregorio IX, che non era altro che era stato il cardinale Ugolino, il cardinale Ugo, il quale era stato incaricato di proteggere, come sappiamo, l'ordine francescano, il cardinale protettore, e fu di persona ad Assisi per presiedere alla cerimonia della canonizzazione, lui che aveva conosciuto molto bene. Ugo di Ostia si chiamava, no? Ugolino. E in quel giorno della canonizzazione egli pose la prima pietra della basilica che fu subito disposto di costruire in onore del santo, del novello santo, che è la basilica inferiore e superiore in quel colle detto allora dell'inferno, divenuto poi colle del paradiso, grazie alla presenza delle spoglie di Francesco. E queste spoglie furono traslate in quella basilica una volta ultimata la basilica. Ripeto, la prima pietra è stata messa il giorno della canonizzazione, il 16 luglio del 28, furono poi traslate da San Giorgio alla basilica nel 1230, il 25 di maggio. E quella basilica, per disposizione di Gregorio IX, doveva da allora, e lo è tuttora, essere soggetta al Romano Pontefice e considerata dai frati minori la loro capo e madre, caput et mater. In questa basilica e in questi luoghi francescani, particolarmente quelli della morte di San Francesco, ci siamo recati in tanti in questi giorni. Ci siamo recati in un numero di 370.000, dicono le cronache, nella quaresima scorsa, come ricordiamo, per vedere Francesco, per onorare e pregare davanti ai resti mortali di Francesco, le sue ossa che sono state eccezionalmente esposte. L'ostensione delle spoglie di Francesco è stato un momento di grande fede, senza dubbio un grande momento, anche un commovente momento, che ha permesso a molti di accostare per tempo Francesco nel suo centenario. In questi, ad Assisi poi sono andate moltissime persone lungo questi mesi preparatori delle giornate clou, che sono il 3 e 4 ottobre. Io trasmetto qui da Borgo Meduna e so che il parroco di Borgo Meduna è stato ad Assisi nei giorni scorsi, cioè gli ultimi giorni della settimana ultima di settembre, e anch'io mi sono recato ad Assisi dal giorno 28 al 30 con un gruppo di Pordenone aggregato al progetto Pordenone San Francesco 800. Qui entriamo in un momento più pratico di questa mia conversazione, che oltre che ricordare come San Francesco è morto, come è morto questo Alter Christus, condividendo il pane con i fratelli, facendosi portare nel luogo dove tutto era iniziato e poi benedicendo tutti prima di morire in quel luogo santissimo. E queste tappe le abbiamo ripercorse noi in questi giorni. So che la diocesi di Concordia Pordenone ci andrà alla fine di ottobre, ma tutto questo discorso dei pellegrinaggi anche ad Assisi mi permette di inoltrarmi nei programmi che sono stati predisposti qui a Pordenone per i giorni francescani, per definizione, che sono quelli del 3 e 4 ottobre, il transito del 3 ottobre, la festa di San Francesco liturgica e quest'anno anche per la prima volta nazionale del 4 ottobre, coincidente provvidenzialmente con la domenica. E poi tutto quello che seguirà nel mese di ottobre, che è definito un mese missionario, perché sappiamo che la Chiesa dedica ottobre alle missioni, e nello stesso tempo francescano, lungo il quale noi abbiamo spalmato qui a Pordenone, dico noi perché sono direttamente coinvolto nella programmazione di Pordenone San Francesco 800, una serie di iniziative alle quali vorrei pregarvi tutti di prestare attenzione. È stato stampato un dépliant dall'unità pastorale di Pordenone Centro, lo apro e insieme a voi scorro queste date. Anzitutto mi soffermo su quelle di questi giorni santissimi, chiamiamoli così, particolarmente nel triduo del 2, 3 e 4 di ottobre. Mi limito a Pordenone perché sono a diretta conoscenza di questi programmi, ma non dimentico che in molti altri centri, e voi mi ascoltate anche da altre zone, ecco, anche fuori del territorio pordenonese, si tiene per tradizione il 3 sera, il transito di San Francesco, specialmente da parte delle comunità di frati, di suore francescane, di laici francescani. E il 4 la messa solenne di San Francesco, credo che non mancherà, anche se cade di domenica, credo che non mancherà uno spunto nell'omelia, non mancherà una preghiera a San Francesco, non mancherà la preghiera dei fedeli, cioè siamo invitati, credo sia necessario, oltre che opportuno, siamo invitati in questi giorni dell'ottavo centenario anche a trasmettere a coloro che condividono le celebrazioni eucaristiche con noi questo spirito francescano, questa memoria di San Francesco, che è una memoria universale della pace e del bene, e che è una memoria per l'Italia molto importante, perché si tratta di celebrare il patrono d'Italia nell'ottavo centenario, nel corso di un giubileo che il Papa ha voluto per tutta la Chiesa francescano, e nel contesto della prima festa nazionale, che è stata istituita con una legge del governo, del Parlamento, approvata quasi all'unanimità, che fissa al 4 ottobre una giornata di riflessione sui temi della solidarietà, della pace, della fraternità, dell'amore che dobbiamo al creato, della cura e della difesa di questo bene prezioso, che sono tutti valori minacciati anche. Allora a Pordenone, mi limito a Pordenone, richiamando però anche la possibilità di partecipare nelle vostre parrocchie, particolarmente se avete vicino a voi una casa francescana, un convento, alla liturgia del transito della sabato 3 sera e alla messa del 4. Pordenone ha voluto fare anche qualcosa di più. E il 2 ottobre, per esempio, saremo, come pure il 3 e il 4, saremo alla chiesa di San Francesco qui in via Cappuccini, accanto al cimitero urbano, per vivere un triduo che si dipana in questo modo. Alle 18:30 di venerdì 2 ottobre ci sarà un momento culturale di presentazione di un volume reso conto di un pellegrinaggio compiuto nell'Italia centrale a piedi, con i mezzi, o comunque con i mezzi permessi dalla regola francescana, da un frate pordenonese cappuccino che viveva proprio nel convento che c'era e non c'è più lì dove oggi c'è una parrocchia intitolata San Francesco, il famoso convento dei Cappuccini di San Gottardo, che ha dato il nome ad un intero borgo di Pordenone, Borgo Cappuccini. A fine 600 si recò, e si recò anche ad Assisi, passò per Assisi al ritorno da questo pellegrinaggio. È stato stampato un volume della cronaca di questo viaggio di Roma di fra Giovanni Antonio da Pordenone, si chiamava. Ebbene, lo presenteremo lì, nella chiesa di San Francesco, il giorno 2 ottobre alle ore 18:30. Ma poi il 3 ottobre sera alle ore 20 vi sarà una preghiera ecumenica per il creato, preghiera, riflessione aperta a tutta la città alle ore 20. E domenica 4 ottobre la parrocchia di San Francesco celebra la sua festa patronale con la messa delle ore 10:30 e con la processione con la statua del santo. La sera poi del 4 è molto importante partecipare tutti alla concelebrazione eucaristica cittadina che si tiene nel Duomo di San Marco. Ad essa farà seguito anche una processione con la reliquia di San Francesco, una processione presieduta da Monsignor Orioldo Marson, la quale vuole essere un momento di corale adesione a Francesco e ai suoi valori e alla sua eredità, di tutta la nostra città e anche di tutto il nostro territorio, visto che a questo momento sono invitati le autorità, le associazioni, ma anche le realtà francescane del nostro territorio, le parrocchie che hanno memoria di luogo, di essere state un luogo anche in passato, un luogo francescano, o le comunità francescane. E noi a questo proposito vogliamo ricordare luoghi come Madonna di Rosa di San Vito al Tagliamento, senza dimenticare Motta di Livenza, che è un luogo francescano di riferimento per il nostro territorio, specialmente per la bassa pordenonese e per il porto gruarese, come per altri territori contermini del trevigiano, del veneziano. Ricordare a Porto Gruaro la presenza dei frati cappuccini, ricordare la fraternità francescana di Betania, di San Quirino, e ricordare le comunità di suore francescane ormai ridotte a poche. Pensiamo alle francescane elisabettine, pensiamo che sono in via Padre Marco a Pordenone, che sono la via di Natale ad Aviano, che sono la Beata Maria Vergine Regina a Porto Gruaro. Pensiamo alle francescane di Cristo Re tanto benemerite, oggi ancora presenti a Fiume Veneto, la patria della venerabile Suor Serafina. Pensiamo alle francescane missionarie del Sacro Cuore a Raucedo e ad Arzene. Pensiamo ai terziari francescani che hanno delle fraternità a San Pietro di Cordenons, dove i frati hanno vissuto e sono stati benemeriti parroci per ben 92 anni, un luogo francescano molto importante per noi di Pordenone, così come i frati cappuccini lo sono stati al Cristo per 19 anni. Ricordare queste presenze, presenze anche i laici francescani poi stanno anche a Porto Gruaro, a San Vito e a Sesto al Reghena. E ricordare poi le presenze francescane dei secoli scorsi, che sono state falcidiate dalle soppressioni della fine Settecento e degli inizi dell'Ottocento, molto deleterie, perché hanno distrutto anche le testimonianze artistiche e archivistiche. Pensiamo appunto a quello che ho già detto, il convento dei Cappuccini di Borgo Cappuccini a Pordenone, l'ex convento di San Francesco, che grazie a Dio è ancora in piedi, con il chiostro anche in piazza della Motta. Ecco, pensiamo ai conventi, ben due, di Polcenigo, San Giacomo dei Conventuali e la Santissima Trinità degli Osservanti. Ecco, pensiamo al convento che c'era, oggi ancora chiamata Chiesa dei Frati, San Pantaleone a Spilimbergo. Nel Novecento sono vissuti frati conventuali prima e poi frati minori anche a Madonna di Strada di Fanna. Ecco, sono tutti luoghi questi che vanno ben menzionati, che sono invitati a questa concelebrazione cittadina a San Marco di Pordenone. Penso anche a Sacile, dove ci sono stati ben due conventi di cappuccini e di conventuali, e la presenza poi di Francesco, il nome di Francesco è richiamato in alcune parrocchie. Pensiamo a San Francesco d'Arzino, dove noi siamo stati pellegrini l'11 agosto scorso da Pordenone. Pensiamo la chiesa di San Francesco a Barcis, la chiesa di San Francesco a Dandolo di Maniago, patrono San Francesco della località Dandolo di Maniago. E pensiamo il borgo San Francesco di Fiume Veneto. Quindi vi è una costellazione di luoghi francescani che sono tutti invitati ad unirsi alle associazioni, alle autorità e ai parroci della forania di Pordenone per celebrare San Francesco nella nostra città e anche dargli una manifestazione di onore pubblico esterna con la processione che raggiungerà appunto l'ex convento, che ci è parso il luogo più significativo della nostra città per ricordare anche storicamente quello che i frati hanno fatto, la loro presenza nella nostra città, l'ex convento che conserva nel chiostro gli affreschi sulla vita del santo. Mi diceva il parroco di San Marco che però abbiamo tre raffigurazioni di Francesco anche al Duomo, una molto antica in affresco sul pilastro che c'è nel Duomo, e poi al Cristo una raffigurazione che risale al 300, agli ultimi decenni del 300. E fuori del Cristo c'è anche un porticato adornato di mosaici con la predica agli uccelli, con la stigmatizzazione di Francesco. E nella chiesa del Cristo noi ci ritroveremo già il giorno 3, il giorno del transito, al mattino alle ore 10, per vivere un momento intenso di fede e di amore, in cui raccogliamo le persone anziane, quelle che frequentano la chiesa, i confessori, coloro che vanno a confessarsi al Cristo. Il Cristo è una chiesa francescana perché ha un titolo anche francescano, di Santa Maria degli Angeli, così come il nostro ospedale civile, che è un altro luogo francescano della nostra città. Allora, il 3 e il 4, noi viviamo il 3 la messa alle 10 nella chiesa del Cristo, per gli 800 anni nel giorno del transito,
1: e il 4 questa concelebrazione, alla quale parteciperanno le autorità, dicevo, anche alla processione, e dove leggeremo il transito di San Francesco nel chiostro. Alle ore 18 si tiene questa messa, e dove anche al termine l'autorità civile pronunzierà il suo discorso ufficiale, giacché lo Stato, come ho detto, ha dichiarato il 4 ottobre come festa nazionale. Ma anche nella settimana a seguire vi saranno degli appuntamenti importanti. Il giorno 6 a Pordenone, martedì, al Duomo, E se tornasse Francesco, è un libro del conventuale padre Enzo Fortunato, che è un volto televisivo, che vi raccomando di vi raccomanderei meglio di venire al Duomo alla presentazione, perché è un relatore capace di coinvolgere di queste cose. Dobbiamo ringraziare di questi momenti, ascoltare, leggere e crescere. La rassegna dell'editoria religiosa che è in corso in questi giorni a Pordenone è che si è anche preoccupata di preparare una mostra su San Francesco. Questa mostra è stata inaugurata qualche giorno fa, il 23 di settembre, e va avanti fino al 12 ottobre, dove? Qui vicino a Borgo Meduna, il centro commerciale Meduna. Perché in un luogo così? Perché il promotore Sandro Sandrin ha pensato che lì c'è un movimento di persone tale che possano focalizzare il centenario francescano. Direi che è una piccola forma missionaria di annuncio del centenario francescano. Vi invito a visitarla. Se andate a fare la spesa al centro commerciale Meduna, trattenetevi nella galleria centrale al primo piano. Ogni sabato in ottobre fino al 12 ci sarà anche una visita guidata alle ore 17. Ma poi questa mostra transiterà, sarà traslata nella chiesa di San Francesco nella seconda metà di ottobre, e poi nei prima settimana di novembre nella chiesa del Beato Odorico da Pordenone, che è l'altra chiesa di titolo francescano particolarmente coinvolta nel progetto Pordenone San Francesco 800, in quanto Odorico è il primo importante frate minore, che figlio di Francesco, che la nostra terra e la nostra città in particolare, nato qui a Villanova, ha partorito. Ed è siamo circa 70 anni dopo la morte di San Francesco inizia la vita di Odorico da Pordenone. La parrocchia si è impegnata con Don Alessandro in questo progetto Pordenone San Francesco 800, e dopo le celebrazioni del Triduo particolarmente concentrate a San Francesco in Pordenone, esse si trasferiranno al Beato Odorico, dove domenica 11 di ottobre vi sarà la messa solenne in occasione anche della festa della dedicazione del tempio dell'architetto Botta, con l'inizio di un periodo di un mese nella chiesa del Beato Odorico, di un mese in cui questa chiesa sarà luogo giubilare, ecco, cioè dove potremo acquistare, anche se il verbo non è tanto bello, l'indulgenza plenaria del giubileo francescano, così come lo possiamo fare nella chiesa di San Francesco ai Cappuccini, in via Cappuccini. E il giorno 11, l'appuntamento sarà alle 11 per la messa, ma direi di vi propongo di anticiparlo alle 10, perché del giorno 11, perché la corale di Fiume Veneto sarà presente al Beato Odorico per eseguire vari pezzi incentrati sul cantico delle creature. Poi ci sarà un impegno anche dei terziari francescani alla metà del mese, 14 e 15 ottobre, per una seconda mostra dal titolo Io ho fatto la mia parte, che si concluderà giovedì 15 ottobre. Tutto questo avverrà nell'ex convento di San Francesco con un concerto di musica medievale dal titolo L'anima preclara. E arriveremo poi a metà ottobre, al 17-18 di ottobre, quando padre Gianluigi Amelio, commissario di Terra Santa per il Nord-Est, un frate minore che si occupa molto della Terra Santa, verrà in città a predicare nelle parrocchie del centro cittadino per dare un particolare annuncio della Terra Santa per il Nord-Est. Un frate minore che si occupa molto della Terra Santa verrà in città a predicare nelle parrocchie del centro cittadino.

0: Per cui l'annuncio missionario che avverrà nella giornata missionaria mondiale di questo frate è molto importante. E spero vi imbattiate con lui recandovi alle messe in città. E avremo poi anche un'iniziativa nel mese di ottobre, la domenica, nelle domeniche, una predicazione anche di altri sacerdoti che verranno e frati nelle due chiese giubilari per valorizzarle, queste chiese giubilari. Per cui nelle domeniche di ottobre fino ai primi di novembre vi sarà nelle due chiese, ripeto, di San Francesco e del Beato Dorico una particolare predicazione festiva, così come nella Chiesa del Cristo, già coinvolta il 3 ottobre dal transito, avremo anche una serata di approfondimento dell'enciclica Fratelli Tutti, che ci dà delle chiavi di lettura per interpretare il messaggio di Francesco oggi e l'impegno che dobbiamo mettere per seguire Francesco nei contesti attuali. Molto interessante la Fratelli Tutti, un'enciclica di Papa Francesco, del Papa che aveva assunto il nome di San Francesco, un'enciclica da rileggere, ecco, per costruire, ognuno nel nostro piccolo, ma ognuno può fare la sua parte, per costruire un mondo più autentico, un mondo di relazioni più vere, relazioni di pace, fratelli tutti, fraterne, ed un mondo più giusto. E Don Orioldo Marson ci aiuterà in questo solco. E questo avverrà al Cristo giovedì 29 ottobre alle ore 20:30. E qui mi fermo, perché poi io avrò un'altra trasmissione a novembre da condividere con voi, ma vi anticipo che l'8 novembre al Beato Dorico vi sarà anche un pomeriggio francescano di testimonianze e di musica anche francescana, molto bello, nel quale ricorderemo Francesco e i suoi figli, e particolarmente quei figli importanti per la nostra terra, perché sono beati o venerabili, cioè per i quali è in corso una causa di canonizzazione, e sono Dorico, Marco, Bernardino, Serafina, Egidio, ecco, ed altri anche, e con i quali metteremo insieme come aggrappolo questi figli di San Francesco, aiutati dalla parola del padre Felice Autieri, che è uno dei massimi storici francescani che abbiamo in giro. Vogliamo concludere con una preghiera? Siamo all'inizio del mese del Rosario anche. Facciamo una preghiera alla Madonna scritta da San Francesco d'Assisi. Ci accompagni Maria, che è onorata anche come regina di tutti i frati minori, di tutto l'ordine anzi dei frati minori che hai fatto di frati, di sorelle Clarisse. Io mando un saluto alle Clarisse di Moggio, che abbiamo visitato due volte nei pellegrinaggi, e alle Clarisse di Padova, che abbiamo visitato anche nel pellegrinaggio a Padova del 12 di settembre, dove siamo andati in 77 persone. Bene, la regina dell'ordine dei frati minori, che è fatto, ripeto, di frati, di clarisse, poi di suore, di terziari, sia suore che laici, e anche di frati terziari, salutiamola con le parole di San Francesco a conclusione di questa conversazione, che ha voluto annunciare e proclamare, oserei dire, l'ottavo centenario del santo di Assisi, patrono d'Italia. Scrive così Francesco: Ave, Signora, Santa Regina, Santa Madre di Dio, Maria, che sei Vergine fatta Chiesa ed eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme col Santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito. Tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ave suo palazzo, ave suo tabernacolo, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua ancella, ave sua madre. E saluto voi tutte sante virtù, che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli fedeli a Dio li rendiate. E anche noi cerchiamo di camminare nella strada della conversione che San Francesco ha intrapreso per primo, diventare da fedeli a fedeli a Dio, con il suo aiuto, la sua intercessione. Grazie, pace e bene, il Signore vi dia pace.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto quest'oggi la rubrica Avvenimenti, curata da Walter Arzaretti. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento, sempre in nostra compagnia.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù estrae dalla scrittura, dal Salmo 118, questa perla, questa meraviglia che ci parla di un mondo che non può perdere la speranza, un mondo in cui la creatività della vita supera ogni nostra immaginazione. In effetti, se pensiamo all'evoluzione della vita sulla Terra, sembra proprio così. I prodotti di scarto, come l'ossigeno per le piante, sono diventati la pietra d'angolo della vita successiva. Ogni creatura che muore diventa vita che si rinnova. Non c'è scarto nella creazione. Non esiste proprio il concetto di scarto inteso come qualcosa di cui non si sa più cosa fare, che rimane lì, inutilizzato. Tutto diventa occasione per vita nuova. E questo vale per ogni cosa. Vale anche per la nostra vita, per le nostre ferite, per le cose antipatiche e noiose, per le cose che fanno male, per quelle che diremmo tutto ma questa no. Pietre scartate, pietre d'inciampo che vorremmo eliminare dal nostro sguardo e dalla nostra esistenza. Ma la vita non funziona così. Le pietre di scarto diventano pietre d'angolo. Solo se accetti che proprio quella ferita, proprio quella cosa inaccettabile sarà l'unica pietra d'angolo possibile della costruzione che diventerai, la vita potrà continuare. La nostra ferita più profonda nasconde la nostra chiamata più vera e la vita si blocca, non può scorrere finché non le concediamo il suo posto. Possiamo passare i giorni e gli anni a rifiutarla, a sfuggirla, ma lei sarà sempre lì, pietra d'inciampo che chiede il suo posto. E il Salmo dice che questa è una meraviglia ai nostri occhi. Il problema è che ci sembra di non poter credere a una meraviglia del genere. Vorremmo sapere in anticipo come può essere possibile che proprio quella cosa che ci scandalizza possa diventare la chiave della grazia. E invece basta solo provare ad entrarci, provare ad arrenderci, a dirle sì. E un mondo nuovo si può aprire, un mondo che non avremmo immaginato, diverso da quello che avremmo immaginato, con la nostra ferita incastonata al centro per dare vita nuova a tutto il resto.

0: questo Paolo può scrivere ai Tessalonicesi: non angustiatevi per nulla, perché non c'è niente di irrecuperabile per Dio, niente di perso, niente di scartato. E allora possiamo provare ogni volta, davanti a quello che ci ferisce, che non vorremmo, che rompe i nostri piani, a cercare di scoprire come quella pietra scartata possa diventare pietra d'angolo, come quell'impedimento non sia solo un ostacolo da cui farsi bloccare o al limite per cui stare ad aspettare che passi. No, nasconde qualcosa di prezioso che possiamo cercare di scoprire. Mi viene in mente la storia di Etty Hillesum, una ragazza ebrea morta ad Auschwitz che ha lasciato in alcuni diari la sua esperienza. Durante la persecuzione, con i geloni ai piedi, riusciva ancora a ringraziare per il gelsomino che fioriva fuori dalla sua finestra e per le poesie di Rilke. In campo di concentramento, in una delle sue ultime lettere scriveva: «Mi hai resa così ricca, mio Dio. Lasciami dispensare anche agli altri questa ricchezza a piene mani. La mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio, un unico grande colloquio. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, con i piedi puntati sulla tua terra e gli occhi rivolti al tuo cielo, le lacrime mi scorrono in faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza. Anche la sera, quando sono coricata e riposo in te, mio Dio, lacrime di riconoscenza mi scorrono in faccia, e questa è ormai la mia preghiera. Neanche il dolore, le umiliazioni, le fatiche che potevano abitare la vita di un campo hanno spento la possibilità di intravedere la pietra d'angolo nelle pietre di scarto, ma la cosa più bella è che per Dio noi siamo quella pietra scartata che diventa pietra d'angolo. Ciascuno di noi prima o poi fa i conti con l'insuccesso, il rifiuto, il fallimento, l'impossibilità di realizzare quello che avrebbe voluto come avrebbe voluto. Anche perché alla fine è la morte lo scarto che ci fa più paura, quello che potrebbe scartare dalla storia la nostra vita, che potrebbe travolgere ogni cosa senza lasciare più niente in piedi, che renderebbe tutto inutile. Ecco, esiste uno sguardo che in quei vuoti, in quelle mancanze, continua a riconoscerci e a chiamarci per nome. Esiste la possibilità che quella che a noi sembra la fine di un progetto, di una vita, non sia l'ultima parola. Che anzi, proprio quelle morti che sembrano spazzare via tutto, storie, sogni, desideri, segnino l'inizio di una storia nuova e di nuovi frutti. Che dalla morte rinasca la vita. Che esista una salvezza più forte del male, più forte della morte, che sa abitare ogni cosa come la luce, che vince ogni tenebra. Come la croce di Gesù, pietra scartata, pietra scandalosa, che ha fatto nuove tutte le cose, chiave di volta che può rinnovare ogni giorno la nostra vita, e specialmente proprio lì, dove a noi sembrava ormai tutto finito.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Allerta per la popolazione, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei. Nella notte nuovi attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini, 4 le persone ferite. L'inchiesta condotta dagli Emirati Arabi Uniti sulla tragedia sfiorata del volo da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante. Lo ha affermato il procuratore generale emiratino, aggiungendo che le indagini sull'accaduto a bordo del volo in questione proseguono. E nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi, fra cui 4 donne, sono stati uccisi in un raid israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a qualche giorno fa. E anche se Eni e altre compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto resta salato per le famiglie. Rispetto ad un mese medio del 2025, famiglie e imprese italiane ottobre 2026 spenderanno 1,1 miliardi di euro in più. A soffrire di più saranno le grandi aree metropolitane del paese, in primo luogo Roma, seguita da Milano e Napoli. E quanto rileva l'ufficio studi della CGA di Mestre. A Roma ha arrestato un italiano che nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. L'uomo, un anarchico, deve rispondere anche di lesioni aggravate e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Per il ferimento di un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma del 18 aprile scorso a sostegno di Alfredo Cospito. I vigili del fuoco stanno operando per spegnere un vasto incendio boschivo alimentato dal forte vento sulle alture di Genova Prada la scorsa notte. Evacuate numerose abitazioni, al momento non risultano persone coinvolte. Oltre al personale di Genova è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Savona. Il direttore dell'operazione di spegnimento dei vigili del fuoco ha richiesto l'intervento dei Canadair. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: Benvenuti a questo incontro sulle orme di Agostino, come dice il titolo. Io sono Alessandro Banfi, giornalista, direttore della Fondazione Oasis, direttore della comunicazione della Fondazione Oasis, per passare la parola al priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, padre Joseph Farrell. Andiamo a una piccola videocitazione. È chiaro che il priore generale, come si dice, il superiore degli agostiniani, è qui per dirci che l'eredità di Agostino è viva anche dal punto di vista della scelta personale di tante persone oggi nel mondo, anzi in 50 nazioni. E allora il video che introduce padre Joe è questo discorso che Papa Leone XIV, come vedete, stiamo facendo quello che si chiama un trailer. Non ce n'era bisogno, ma stiamo promuovendo la visita di domani. Dicevo, vedremo adesso quando il Papa parla al capitolo degli agostiniani. È interessante perché lui, parlando con loro, proprio alla vigilia della nomina del nostro padre Joe, che è stato nominato in quei giorni, dice, commenta il dono delle lingue che viene dato nella Pentecoste dallo Spirito Santo agli Apostoli, e lo commenta in modo molto originale. Sentiamo allora il terzo video.
2: Meditando sulla Pentecoste, nostro padre Sant'Agostino, rispondendo alla domanda provocatoria di chi chiedeva perché oggi non si ripeta come un giorno a Gerusalemme il segno straordinario della glossolalia, fa una riflessione che penso possa tornarvi molto utile nel mandato che state per compiere. Agostino dice: in un primo momento ciascun fedele parlò tutte le lingue. Ora l'insieme dei credenti parla in tutte le lingue. Perciò anche ora tutte le lingue sono nostre, poiché siamo membra del corpo che parla. Carissimi, qui insieme voi siete membra del corpo di Cristo che parla tutte le lingue. Se non tutte quelle del mondo, certamente tutte quelle che Dio sa necessarie al compimento del bene che nella sua provvidente sapienza vi affida.
1: Parlare tutte le lingue, essere in tutti i paesi del mondo, è bella questa idea, non c'è più quel miracolo, ma si ripropone in modo diverso perché sono tante gli agostiniani che parlano tanti linguaggi diversi oggi, no? Io voglio però citare una cosa che ha dato il titolo al libro che riproduce gli interventi dell'allora padre Robert Francis Prevost, quando era superiore degli agostiniani e suo predecessore, perché ricorda la regola numero 8 di Agostino stesso, che dopo aver elencato, devo dire, nel più breve possibile dei decaloghi, tant'è vero che sono solo 8 punti, dice: non sentitevi schiavi sotto la legge, ma liberi sotto la grazia. Padre Farrell.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti. E per me è un grande piacere trovarmi qui sul palco con voi a Rimini e condividere questo palco con Sua Eminenza Gian Paolo Vesco e anche con professoressa Catherine Conebert. È evidente quanto affetto avete per il Vescovo e il Santo di Africa. Ci è stato presentato l'Agostino Vescovo di Ibona e l'Agostino l'Africano. Nei prossimi minuti vorrei condividere con voi alcune riflessioni su come è stato fondato l'ordine di Sant'Agostino. Sembra quasi provvidenziale scoprire che a oltre di 800 anni dalla morte di Aurelio Agostino a Ippona, nel Nord Africa, durante i tumultuosi tempi del V secolo, siamo in grado di vedere nascere una nuova vita a 1000 chilometri di distanza, in Toscana, in Italia, nel XIII secolo. L'ordine di Sant'Agostino, così come esiste oggi, fa risalire la propria discendenza spirituale a quell'uomo, Aurelio Agostino, di cui sentiamo parlare sempre più spesso da quando Papa Leone XIV annunziò che egli era un, come ha detto Sua Eminenza, il figlio di Agostino. Poi ha aggiunto un agostiniano. Certamente filosofi, teologi lo hanno letto e studiato nel corso dei secoli, ma oggi viene studiato, ricercato, onorato in molti modi diversi. Per i membri dell'Ordine di Sant'Agostino, il Vescovo di Ippona è nostro padre, ma anche il nostro maestro e guida spirituale. Non possiamo propriamente dire di essere stati fondati da Agostino, perché il nostro ordine è stato istituito 800 anni dopo la sua morte. Egli è stato certamente la fonte di ispirazione alla base della fondazione di quello che oggi chiamiamo l'Ordine di Sant'Agostino. Gran parte della sua giovinezza ci è nota grazie al racconto intriso di devozione della sua vita che scrisse quando era già vescovo. Lo intitolò Confessioni. Non necessariamente per confessare la propria peccaminis, questa parola non è facile per me, per la lingua, peccaminosità. Uff. Ma anche non è facile vivere in quella peccaminosità. Ma ha scritto le confessioni per professare la propria lode a Dio. Egli inizia le sue confessioni citando i salmi. Ha detto dal Salmo 145: Tu sei grande, o Dio, e degno di ogni lode. In questa preghiera autobiografica sulla sua vita confessa anche la sua dipendenza totale di Dio. Dai ciò che comandi e comanda ciò che vuoi. Egli dipende completamente dal dono della grazia di Dio nella sua vita. Senza di essa confessa di essere inutile e di poter rispondere alla vocazione che ha ricevuto solo grazie all'aiuto e all'assistenza della grazia di Dio. Dopo la sua famosa esperienza di conversione nel giardino di Milano nell'anno 386, Agostino iniziò ad approfondire sempre più la fede cristiana e le sacre scritture. Alla fine tornò in Nord Africa e cominciò a riunire amici e parenti che condividevano le sue idee per vivere con lui e godersi ciò che definiva otium, un sacro ozio. Non era un periodo di pigrizia, ma momenti per riconoscere l'importanza della contemplazione delle cose più importanti della vita. Trasse ispirazione dalla prima comunità cristiana di Gerusalemme, di cui ci parla il capitolo 4, versetto 32 degli Atti degli Apostoli. La comunità dei credenti era un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava suo ciò che possedeva, ma tutto era in comune tra loro. Agostino istruì una forma di vita religiosa che sottolineava l'importanza della comunione di vita e della condivisione dei beni, mettendo a contempo in risalto l'aspetto fondamentale della preghiera, della contemplazione e della comunicazione con Dio. Agostino definiva la preghiera un esercizio del desiderio. Mise in pratica l'ideale della vita comunitaria dapprima come laico a Tagaste, la sua città natale, dove tornò dopo gli anni trascorsi in Italia, e in seguito come sacerdote e vescovo a Ippona. Gli fu donato un monastero per riunire i fratelli che condividevano i suoi stessi ideali. Questo stile di vita, documentato nella sua regola, come ha detto il nostro moderatore Alessandro, la sua regola che ha scritto negli anni 400, si diffuse in tutta l'Africa romana prima di essere tramandato nei secoli successivi alla sua morte. Sebbene ci piaccia immaginarlo così, e in molte raffigurazioni artistiche vediamo Agostino vestito con un abito agostiniano composto da un cappuccio, una tonica, una cintura. Agostino e i membri della sua comunità non erano agostiniani. Ma poiché l'ordine non era ancora fondata, tuttavia lo stile di vita che conducevano, guidato dalla regola di Agostino, ebbe certamente una forte influenza su secoli di uomini e donne che trovarono valori in ciò che era stato scritto. Si tratta di una regola molto semplice, composta da solo 8 brevi capitoli, e questa regola continua ancora oggi a plasmare, guidare la vita comunitaria degli agostiniani e delle agostiniane. Un aspetto che troviamo particolarmente affascinante della regola è ciò che Agostino aggiunge nell'ultimo capitolo, e Alessandro ci ha già citato quello: per vivere non come schiave sotto la legge, ma vivere come uomini e donne liberi sotto la grazia. Nell'anno 1243 Papa Innocenzo IV emanò la bolla papale Incumbit Nobis, con la quale invitava diverse comunità eremitiche dalla Toscana a unirsi in un unico ordine religioso, secondo la regola e lo stile di vita di Sant'Agostino. E nel marzo successivo, 1244, gli eremiti tennero a Roma un capitolo fondatore sotto la guida del cardinale Riccardo Annibali e diedero effetto all'unione. Iniziò così la storia dell'ordine di Sant'Agostino. Continuiamo a tenere i capitoli. Sono occasioni in cui ci riuniamo come fratelli per valutare il nostro ministero e la direzione verso cui sentiamo di essere chiamati a svolgere il nostro ministero e il nostro servizio. Il video che abbiamo visto in cui Papa Leone XIV parlava nella chiesa di Sant'Agostino a Roma ritraeva l'apertura di un capitolo. Abbiamo celebrato quel capitolo proprio un anno fa, nel settembre di 2025, ed è stato il 188esimo capitolo generale dell'Ordine di Sant'Agostino. È stata un'occasione di quel capitolo che sono stato io eletto il 98esimo priore generale. E si tratta di un mandato di 6 anni con la possibilità di essere rieletto. Padre Robert Prevost è stato eletto 96esimo priore generale nel settembre del 2001. In occasione era proprio il giorno del suo 46esimo compleanno. Che regalo che ha ricevuto quel giorno! E ha servito l'ordine per 12 anni. Dopo di lui, padre Alejandro Moral Anton ha ricoperto la carica del priore generale, anche lui per 2 mandati di 6 anni. Per quanto mi riguarda, sto affrontando il servizio un mandato alla volta. Per un breve momento torniamo al XIII secolo. Gli eremiti in Toscana seguivano già molte delle direttive contenute nella regola di Sant'Agostino. Alcune delle direttive che troviamo nella regola sono: mettere tutto in comune, pregare insieme, aiutarsi a vicenda attraverso la correzione fraterna, utilizzare con rispetto tutto ciò che ci viene offerta da indossare, da mangiare, da leggere, da usare, prendersi cura gli uni degli altri nei momenti di malattia e trattarsi come fratelli uguali sotto ogni aspetto, indipendentemente dalla classe sociale o dalla condizione economica di provenienza. Nell'ordine di Sant'Agostino tutti sono trattati come fratelli e sorelle. In quel periodo della storia della Chiesa, un uomo di nome Francesco invitava le persone a un stile di vita incentrato sui poveri e sugli ultimi, iniziò a formare comunità ad Assisi per vivere una vita all'insegna della semplicità. Pure Domenico Guzmán in Spagna stava formando gruppi di persone che si riunissero per dedicarsi alla predicazione del Vangelo. Allo stesso modo, nel XIII secolo, la Chiesa, attraverso i papi, invitava gli eremiti toscani ad unirsi e a fondare un ordine basato sulla regola di Sant'Agostino. Papa Innocenzo IV ordinò agli eremiti toscani di eleggere un priore generale e da quel momento in poi furono conosciuti come l'ordine degli eremiti di Sant'Agostino. Un ulteriore sviluppo ebbe luogo il 9 aprile 1256 con la bolla Licet Ecclesia Cattolica di Papa Alessandro IV. Il Papa confermò l'integrazione degli eremiti di San Giovanni Buono, San Guglielmo, del Bratino, del Monte Favale, di altre congregazioni minori, con quello di Toscana, nell'unica professione e osservanza regolare dell'ordine. Noi chiamiamo quell'unione il Grande Unione del 1256 e fu celebrata presso la Fondazione Toscana di Santa Maria del Popolo a Roma. Anche nella presenza del Cardinale Anibaldi e alla presenza degli delegati provenienti di ciascuno eremo, Lanfranco Settala di Milano, ex superiore degli eremiti di San Giovanni Buono, divenne il priore generale, che comprendeva quasi 200 case in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Portogallo. L'unione del 1256 rappresentò un passo importante nella riforma della vita religiosa promosso dalla Chiesa e con essa Papa Alessandro IV intendeva porre fine alla confusione derivante dall'eccessivo numero di piccoli gruppi religiosi e incanalare le loro energie spirituali in apostolato di predicazione e cura pastorale nella città europee in ascesa. L'identità spirituale dell'ordine si fondava quindi su due pilastri. Il primo era la figura di Sant'Agostino, da cui ordine trasse il proprio concetto di vita religiosa. In particolare l'importanza della ricerca interiore di Dio e della vita comunitaria. Il secondo era il movimento mendicante, grazie al quale l'ordine di Sant'Agostino divenne una fraternità apostolica. Adesso ci siamo in 50 paesi, più di 2.400 frati, 770 suori di vita contemplativa. E nella nostra storia come ordine abbiamo vissuto periodi di splendore e di declino, a seconda di molti variabili. Sappiamo che quando manteniamo una fedele adesione alla nostra regola, alle nostre costituzioni e al Vangelo di Gesù Cristo, continuiamo a prosperare. La nostra vita comune è l'aspetto fondamentale della nostra vita religiosa e nella comunità che veniamo nutriti per rispondere alle esigenze pastorali dei nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo. Possa Sant'Agostino continuare a ispirarci proprio come ha ispirato migliaia di uomini e donne nel corso dei secoli. Possa lui, insieme a tutti i nostri santi agostiniani e alla nostra Madre del Buon Consiglio, guidare tutti voi nella vostra chiamata a vivere la vocazione che avete tutti voi ricevuto in modo autentico e santo. Dio vi benedica tutto.
1: Grazie, grazie Padre Joe. Siamo arrivati a un po' alla fine del nostro tempo. Grazie per averci indicato la fecondità degli agostiniani oggi nel mondo. Ogni vera vocazione ricorda anche la vocazione di ognuno di noi, no? In questo straordinario dialogo di grazia, diciamo. Io, avviandomi alla conclusione, prima di ringraziare i nostri tre ospiti e citare di nuovo la mostra, voglio ricordare proprio a proposito di questo una persona che per molti miei coetanei a Roma e non solo è stato importante nell'indicarci Sant'Agostino, che è stato Don Giacomo Tantardini. Come molti di voi sanno, ha fatto molte lezioni fra Roma e Padova, ha scritto molte cose e non mi permetto di sintetizzarle in poche frasi, però dico, voglio ricordare un'idea che lui ci ripeteva tanto spesso, che spero di aver imparato un po', e cioè che per Agostino il fatto cristiano è un avvenimento di grazia. Un avvenimento di grazia di cui l'uomo si accorge attraverso lo stupore. E questo stupore di fronte a questo avvenimento che capita è il riconoscimento di una presenza, no? Lui diceva sempre confessio, che è una delle parole chiave di Agostino. Vuol dire alla fine parlare con qualcuno, implica il riconoscimento di una presenza. E il riconoscimento di una presenza viene da uno stupore, e questo stupore non può essere programmato, non può essere voluto, non può essere posseduto. E questo è davvero essere liberi sotto la grazia. È liberante questo, perché per sua natura non è contro nessuno, non è imposto a nessuno. Lui diceva sempre è inerme, e quando diceva è inerme, oggi mi viene in mente la pace disarmata e disarmante, è una bellezza disarmata e disarmante. E allora alla fine non voglio spoilerare la bella mostra che potete vedere qua, ma alla fine c'è, in un pannello viene ricordata la famosa frase sui tempi, no? Non attardatevi a criticare i tempi, direbbe il santo Agostino, il santo di Ippona. Noi siamo i tempi, ed è qualcosa che ha a che vedere con la libertà che la grazia, che lo stupore di fronte all'avvenimento di grazia provoca. Allora io vorrei che vi uniste a me per un grande applauso per i nostri tre ospiti, perché fatemi dire questo. Nessuno dei tre è italiano e hanno fatto un gesto di affetto, di amore.

0: la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 27ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 21 di Matteo, dei versetti 33.

43. Domenica scorsa, se ricordate, il Signor Gesù ha fermato la nostra attenzione sulla parabola dei due fratelli, i quali, alla richiesta del padre di andare a lavorare nella sua vigna, agiscono in contraddizione alla risposta prima data, quasi a ricordarci che l'azione può rinnegare la parola. Non basta quindi fermarsi a quanto detto, ma vedere che cosa uno realmente fa. Non solo chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà di Dio, chi la mette in pratica. È un messaggio chiaro questo, rivolto a coloro che si riempiono la bocca di parole, di precetti, di citazioni, ma poi la loro condotta di vita è completamente in dissonanza. Oggi ci viene presentata un'altra parabola, con la stessa finalità: smascherare l'ipocrisia, la doppiezza. Quello che il Signore vuole fare oggi, dunque, attraverso il testo del Vangelo, è aiutarci ancora una volta a riflettere. Oggi lo faremo attraverso l'introduzione del testo del profeta Isaia, che la liturgia ha scelto come prima lettura. Un uomo aveva una vigna fertile, dissodata, sgombrata dai sassi e con tanto di torre. Una cura quasi meticolosa per una vigna. Eppure da questa vigna il padrone attende un'uva prelibata. Ebbene, anziché uva, produce acini acerbi. Narrata questa prima parte, il profeta si rivolge agli uditori. Che cosa devo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? E aggiunge: toglierò la sua siepe, si trasformerà in pascolo, la renderò un deserto e non sarà potata. Probabilmente gli uditori, ascoltando, annuivano, concordavano, ed è proprio questo il frangente in cui il profeta sferra il colpo. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Il salmo responsoriale, che fa da eco, da risposta a questo testo, è un prolungamento di memoria e di lamento, ma nello stesso tempo è una supplica. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo, vedi, visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato. Proteggi quello che ha piantato. Entriamo con questo nel testo vero e proprio del Vangelo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Da segnalare l'invito di Gesù: ascoltate. Non solo sentire dunque con le orecchie, ma imparare ad ascoltare con attenzione la parola, accoglierla nel cuore e viverla nella vita. Questo è ascoltare. E i primi che dovrebbero farlo sono proprio i sacerdoti e gli anziani, le persone più qualificate del popolo, coloro che dovrebbero prendersi cura e a cuore del popolo di Dio, vigna del Signore. Il tema dunque e il linguaggio ricalcano pienamente il testo che abbiamo appena ascoltato del profeta Isaia. Quindi gli interlocutori di Gesù fin da subito comprendono di che cosa si tratta, dato che loro sono degli esperti, hanno profonda dimestichezza della scrittura. Continua il testo del Vangelo. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dei contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi, uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero,
lo cacciarono fuori e lo uccisero. Guardiamo attentamente. Dio, come il padrone della vigna, dopo essersi reso, aver preso cura della vigna stessa, si aspetta di ricevere frutto di quanto lui ha donato. Potremmo dire che Dio, il padrone, dona e dona largamente, ma attende di essere ricambiato. Ama, ma si attende, spera, desidera di essere amato altrettanto. Insomma, attende gesti che rivelino quanto è custodito nel cuore. Non obbliga, però attende, esprime un desiderio. È un modo questo per spronare, per ricordare che quanto uno ha ricevuto e gestisce è in prestito. Non sono e non siamo padroni della vigna. Un rischio di ieri, ma anche quello di oggi. Illudersi di credere che per il semplice fatto di avere la vita, di avere un incarico, di avere un ruolo, ecco, si diventa padroni di tutto e di tutti. Ma il padrone è uno solo. Prima manda i profeti e alla fine manda Gesù. Ha mandato Gesù, il Figlio, a noi. Una decisione che nasce dalla speranza che almeno di fronte al Figlio i contadini consegnino il raccolto. Questi invece, vedendo il Figlio, decidono di ucciderlo per impossessarsi della vigna. Pure illusione, visto che la vigna resta comunque del padrone. Si noti che la descrizione di questo momento ricalca quanto avverrà a Gesù al termine della sua vita. Lo rifiuteranno, lo porteranno fuori dalla città e lo crocifiggeranno. E la cosa paradossale è che alla fine sarà proprio il sacrificio in croce del Figlio Gesù a restituire al Padre del Cielo i frutti sperati. Questo Figlio, infatti, amerà talmente tanto la vigna da dare per essa la sua stessa vita, un frutto maturo d'amore. Quando verrà il padrone? Domanda Gesù. Che cosa farà quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. La parabola dunque si conclude con una domanda da parte di Gesù: il padrone che cosa farà? E nella risposta i suoi interlocutori troveranno già la loro condanna. Quei malvagi li farà morire miseramente e darà la vita ad altri vignaioli. Gesù fa capire dunque che non basta sapere bene, non basta rispondere bene, se poi non si vive bene. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un altro popolo che ne produca frutti. A questi verrà dunque tolta la vigna, perché hanno deluso le attese del padrone, perché non hanno prodotto i frutti sperati. Ma questi sacerdoti e anziani del popolo siamo anche ciascuno di noi. Anche noi in una certa misura esercitiamo autorità nei riguardi di chi ci sta accanto. Come dicevamo tre domeniche fa, era il 10 di settembre, Dio ci ha posti quali sentinelle, custodi dei fratelli che ci stanno accanto, custodi di chi incontriamo lungo il cammino della vita. E allora siamo invitati a domandarci se ci stiamo prendendo cura con verità di chi il Signore ha voluto metterci accanto, se stiamo cioè coltivando rapporti sinceri, capaci di portare frutti di giustizia, di pace, di pazienza, di misericordia. Noi oggi siamo la vigna del Signore chiamata a portare frutto, anche attraverso la custodia di quanti ci stanno accanto e del creato stesso. Ma nello stesso tempo siamo i servi che sono chiamati a custodire questa vigna. Nella sua conclusione Gesù è molto duro. Sembra quasi che il testo non sia neppure tratto dal Vangelo. Ma il Signore ci sta mettendo in guardia. Vuole metterci di fronte alle nostre responsabilità. Lo fa con chiarezza e con schiettezza. Non si può pensare di restare seduti su troppe poltrone, perché l'ambiguità non è gradita al Signore. Non sei né caldo né freddo.
E in un altro passo Gesù ci ricorda che non si può servire a due padroni. Ecco, quello che sta facendo Gesù è di aiutarci a prendere in mano la nostra vita, a comprendere che l'amore è una responsabilità, è una decisione esigente. Ho detto in altre parole, Gesù ci sta aiutando a comprendere che ogni grande sì nella vita è inevitabile che chieda dei no, e talvolta sono dei no molto impegnativi. La vigna del Signore rimane del Signore, di Dio. Noi siamo custodi, a noi è semplicemente affidata questa terra e siamo chiamati a custodirla e a coltivarla. La vera autorità quindi è servizio, non sfruttamento. Ecco, e allora a noi offrire frutti, doni autentici, ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, ciò che è virtù e merita lode, questo sia oggetto del nostro impegno. Ricorda San Paolo nella lettera ai Filippesi che provvidenzialmente è la seconda lettura di oggi. A noi dunque restare saldi nella fede e restare saldi in Gesù, pietra angolare. Rimaniamo in Lui come il tralcio che non può portare frutto se non rimane innestato nella vite. Di fronte a questa parola, che è una parola senz'altro provocatrice, che vuole aiutarci a tirar fuori il meglio di noi stessi, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che raccoglie quello che noi ascolteremo, che mette insieme. Padre giusto e misericordioso, che non abbandoni mai la tua chiesa, vigna che la tua destra ha piantato, custodisce e proteggi ogni tuo tralcio, perché innestato in Cristo vite vera, porti frutti buoni nel tempo e nell'eternità. Io rispondo invece con un'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, ti ringrazio per la fiducia che mi dai affidandomi la vigna della vita e le responsabilità che ne derivano, consapevole che un tuo dono aiutami a custodirla e coltivarla, fa che impari ad alimentarla di quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, e quando verrà il giorno dell'incontro fa che possa presentarti frutti da te sperati e attesi e condividere con te, Signore Gesù, la gioia dell'eternità.

Buongiorno da Antonella Mitola. In Lituania è rientrato l'allarme per la violazione dello spazio aereo del paese da parte di un drone in arrivo dalla Bielorussia. Le autorità di Vilnius avevano invitato i cittadini della Lituania orientale a individuare rifugi aerei più vicini. Chiuso temporaneamente l'aeroporto. Aerei della NATO si erano levati in volo. Nella notte, intanto, nuovi attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Droni russi hanno colpito anche città nell'oblast di Kiev, 4 le persone che sono rimaste ferite. L'inchiesta condotta dagli Emirati Arabi Uniti sulla tragedia sfiorata del volo da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. È quanto ha affermato il procuratore generale emiratino, affermando che le indagini sul caso proseguono. Nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi, fra cui 4 donne, sono stati uccisi in un raid israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E in Libano, dal 2 marzo, quando è iniziato l'attuale conflitto, almeno 261 bambini sono stati uccisi, mentre 436 scuole sono state danneggiate o distrutte, denuncia l'UNICEF in un comunicato. A Lampedusa, la 13ª giornata della memoria e dell'accoglienza, istituita all'indomani della strage del 2013, quando nel naufragio nel Mediterraneo persero la vita 368 persone. La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera, ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, in videocollegamento con Lampedusa. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Il governo intende fare delle maggiori risorse per la difesa, interventi su personale e investimenti, si legge nella relazione della Premier Meloni e del Ministro Giorgetti. E anche se Eni e altre compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il costo resta salato rispetto ad un mese medio del 2025. Famiglie e imprese italiane ottobre 2026 spenderanno 1,1 miliardi di euro in più. A soffrire di più saranno le grandi aree metropolitane del paese, come Roma in testa, seguite da Milano e Napoli, e quanto rileva l'ufficio studi della CGA di Mestre. È tutto, grazie per l'ascolto.

Il 3 ottobre la chiesa ricorda San Gerardo di Brogne. Gerardo nacque intorno all'898 a Stapsul, vicino all'Homme, nella regione di Namur. Era figlio di Sancho, proprietario di territori tra la Sambre e la Mosa, e da parte di madre era forse nipote del vescovo Stefano di Liegi. Il suo biografo dice che a partire dalla sua giovinezza fece mostra di rare qualità morali e fisiche e che si dedicò a una brillante carriera come cavaliere al servizio del conte Berengario di Namur. Un giorno, che stava rientrando da una battuta di caccia, Gerardo, passando da una delle sue proprietà, entrò nella chiesa di Brogne. Volendo assistere alla messa, chiese un sacerdote e, mentre lo aspettava, si raccolse e si addormentò. In sogno vide San Pietro passeggiare attorno a una piccola chiesa e invitarlo a costruire un oratorio e a farvi arrivare le reliquie di Eugenio, martire di Toledo. Gerardo domandò come fare e San Pietro gli rispose che non esiste niente di impossibile per Dio e che bisognava distruggere la chiesa esistente per rimpiazzarla con un edificio più grande di cui dava le dimensioni. Al suo risveglio, Gerardo decise di obbedire all'apostolo.

Senza dubbio Gerardo non sapeva niente sull'esistenza di Sant'Eugenio. La storia della traslazione di Sant'Eugenio a Brogne ci dice che questo vescovo era stato compagno di San Dionigi e che mentre il secondo stava evangelizzando la regione parigina, egli giunse a Toledo dove operò numerose conversioni e fondò la cattedrale. Tuttavia, desideroso di rivedere l'amico Dionigi, Eugenio partì alla volta della Gallia. Arrivato a Diuil, oggi Diuil-Bar, nella Val d'Oise, venne a conoscenza del martirio di Dionigi e dei suoi amici e compose un inno in loro onore. Fatto presto prigioniero dei pagani, venne a sua volta martirizzato. I suoi assassini ne gettarono il corpo nello stagno del Marches, vicino a Diuil. In seguito, un proprietario del luogo sognò un vecchio che gli disse che avrebbe trovato il corpo di Eugenio e che avrebbe dovuto seppellirlo onorevolmente. In compagnia di un rappresentante del vescovo, Stefano di Liegi, Gerardo si recò inizialmente presso il priorato di Diuil, ove ricevette le reliquie di Sant'Eugenio, poi a Saint-Denis, ove poté soggiornare per qualche tempo. La traslazione di San Dionigi a Brogne venne compiuta nel mese di agosto del 919. Gerardo ricevette anche diversi oggetti, qualche manoscritto, un altare portatile e pare che sia tornato con alcuni monaci di Saint-Denis che decisero di popolare il nuovo monastero. Con un atto che reca la data 2 giugno 919, Gerardo aveva stabilito di impiegare parte delle rendite delle sue proprietà per questa fondazione. Il 27 agosto 921 ottenne un attestato di immunità da Carlo il Calvo. È difficile sapere se Gerardo in quel momento fosse abate oppure se abbia ottenuto la direzione dell'abbazia solo in un secondo tempo. Alcuni storici hanno supposto che egli avesse ricevuto l'ordinazione a sacerdote soltanto nel 927 e che prima di insediarsi definitivamente a Brogne avesse compiuto alcuni soggiorni di istruzione a Saint-Denis. Noto che egli si recò a Tours per ottenere alcune reliquie di San Martino e che là incontrò l'abate laico di San Martino di Tours, Ugo il Grande, che era anche abate di Saint-Denis. In una data che è difficile precisare, sotto l'episcopato del vescovo di Liegi, Ricario, successore di Stefano, l'oratorio fu benedetto, le reliquie messe in una cassa e il monastero posto sotto la protezione di Sant'Eugenio. Tali reliquie erano destinate a rimanere in quello stesso luogo, eccetto che nel 954, quando, minacciate da un'invasione degli ungheresi, i monaci si ritirarono momentaneamente a Namur. Era stato tentato dalla vita eremitica. Le grandi foreste delle Ardenne che circondavano il monastero gli apparivano come un rifugio per pregare in solitudine. Questo almeno è quanto riferisce la vita di Gerardo. I monaci desideravano averlo come abate. Tuttavia, a causa della sua età già avanzata, Gerardo non era destinato a rimanere a lungo a Brogne. Il duca di Lorena, essendo venuto a conoscenza della fama di Gerardo, lo chiamò per riformare l'abbazia di San Ghislano. Questa, fondata nel VII secolo, a partire dalla cella di un santo, era stata distrutta durante le invasioni normanne, quindi era caduta in mano ai laici. Gerardo riuscì a recuperare le terre che erano state date ai laici, a ricostruire l'abbazia e a restaurare le funzioni liturgiche. Permise dunque che a San Ghislano si conducesse quella vita regolare che aveva conosciuto poco tempo prima delle invasioni normanne. Il suo successo arrivò sino in Fiandra e fu allora che intervenne il conte Arnolfo. In Fiandra, come dappertutto, le invasioni dei popoli scandinavi avevano fatto scomparire la vita regolare nelle abbazie e i laici ne avevano approfittato. Molti monasteri erano stati trasformati in collegiate, vale a dire che i canonici vi conducevano una vita più o meno religiosa. Dopo il 918, la contea di Fiandra era amministrata da Arnolfo, detto Arnolfo il Grande. La vita di Gerardo ci dice che Arnolfo, sofferente di calcoli renali, avendo sentito parlare dell'abate di Brogne, chiese a quest'ultimo di venire. Lui andò, persuase il conte che i suoi peccati erano all'origine della sua malattia e gli disse di riparare ai propri errori distribuendo i suoi beni. Lo fece digiunare per 3 giorni, celebrò la messa e infine operò la guarigione.
Il conte offrì allora a Gerardo tutto ciò che volle. Questi rifiutò l'oro e l'argento, accettando infine solo qualche dono che distribuì ai poveri, ai monaci e al suo giovane monastero di Bologna. D'altra parte, Arnolfo fece stilare un atto in cui decise di donare un possedimento terriero al monastero di San Pietro di Gand, in cui si trovavano sepolti i suoi genitori. Poi affidò la riforma di tale monastero all'abate Gerardo.

è possibile confrontare la riforma di Gerardo con quella di Cluny, sua contemporanea. Certamente Gerardo è desideroso di osservare la regola benedettina e sacrifica le proprie ricchezze alla povertà monastica. Quando rifiuta l'oro e l'argento che gli promette il conte Arnolfo, egli risponde: «Abbiamo lasciato i beni che ci appartenevano. Come potremmo accettare i beni degli altri?» I monaci che su questa terra cercano proprietà provano con ciò di non essere veri monaci. Se essi si attaccano al denaro, sono solo dei lebbrosi. Accatastare ricchezze, cos'altro è questo per dei monaci se non una lebbra dell'anima? Ma Gerardo non sa immaginare un monastero senza beni fondiari e tutti i suoi sforzi di restaurazione hanno per obiettivo il recupero delle terre abbandonate ai laici. Più restauratore che riformatore, vuole tornare alla situazione antecedente e ottenere delle restituzioni. Fa innalzare alcune costruzioni, vi pone reliquie, chiede ai monaci di aprire officine per gli amanuensi e di edificare delle biblioteche. Gerardo è un monaco di stampo carolingio, non riesce a immaginare un'abbazia indipendente dal potere temporale. Quanto alla spiritualità di Gerardo, è difficile farsene un'idea. I suoi biografi lo presentano come un devoto dell'Eucaristia. Nel corso della messa che officia ogni giorno, fatto che all'epoca doveva essere eccezionale, si verificano alcuni miracoli come la guarigione del conte Arnolfo o quella di un vecchio cieco che si è lavato il volto con l'acqua che Gerardo si era fatto versare sulle mani durante le abluzioni liturgiche. Infine, come non ricordare la sua devozione per le reliquie? Al pari dei suoi contemporanei, Gerardo è alla ricerca di reliquie, siano esse quelle di San Eugenio, dei santi innocenti che trasportò dalla chiesa di Saint-Chimay. Egli ha bisogno di proteggersi, ma anche di avere un contatto diretto con i fondatori delle chiese. Se Eugenio è il santo patrono di Bologna, è per il fatto che è stato amico di Dionigi, secondo la tradizione discepolo di San Paolo e inoltre martire. Al termine della sua vita, Gerardo si sarebbe recato a Roma. Beneficiato da San Pietro di una visione in giovane età, avrebbe voluto così ringraziare il successore di Pietro e avrebbe inoltre ottenuto un privilegio da Papa Stefano VIII. Alcune recenti ricerche hanno comprovato che tale atto è un falso fabbricato a Bologna a metà dell'XI secolo. D'altra parte, Gerardo avrebbe potuto fare comunque un pellegrinaggio a Roma. Durante il viaggio si verificò un miracolo, poiché egli protesse il carro che stava per rotolare in un precipizio fra le Alpi con le pietre in porfido destinate ad abbellire la chiesa di Bologna. Gerardo morì il 3 ottobre 959. Filiberto, cappellano di Ottone I, gli successe in qualità di abate. Più di un secolo dopo, un monaco di San Ghislano scrisse una prima vita su richiesta dell'abate di Bologna. Occorre attendere il marzo del 1131 perché Papa Innocenzo II, che si trovava a Liegi, canonizzi Gerardo, cosa che venne ratificata dal Concilio di Reims nell'ottobre del 1131. Le reliquie dell'abate furono trasportate in una cassa e vi rimasero sino al XVII secolo. Nel 1617 fu adibita una nuova cassa e creata una confraternita in ordine di San Pietro e San Gerardo. L'abate di Bologna è venerato nelle abbazie da lui riformate, in particolare a San Bavone di Gand, ma anche a Valsor, che è stata riformata da vescovi lotaringi.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

strada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù estrae dalla scrittura, dal Salmo 118, questa perla, questa meraviglia che ci parla di un mondo che non può perdere la speranza, un mondo in cui la creatività della vita supera ogni nostra immaginazione. In effetti, se pensiamo all'evoluzione della vita sulla Terra, sembra proprio così. I prodotti di scarto, come l'ossigeno per le piante, sono diventati la pietra d'angolo della vita successiva. Ogni creatura che muore diventa vita che si rinnova. Non c'è scarto nella creazione. Non esiste proprio il concetto di scarto inteso come qualcosa di cui non si sa più cosa fare, che rimane lì, inutilizzato. Tutto diventa occasione per vita nuova. E questo vale per ogni cosa. Vale anche per la nostra vita, per le nostre ferite, per le cose antipatiche e noiose, per le cose che fanno male, per quelle che diremmo tutto ma questa no. Pietre scartate, pietre d'inciampo che vorremmo eliminare dal nostro sguardo e dalla nostra esistenza. Ma la vita non funziona così. Le pietre di scarto diventano pietre d'angolo. Solo se accetti che proprio quella ferita, proprio quella cosa inaccettabile sarà l'unica pietra d'angolo possibile della costruzione che diventerai, la vita potrà continuare. La nostra ferita più profonda nasconde la nostra chiamata più vera e la vita si blocca, non può scorrere finché non le concediamo il suo posto. Possiamo passare i giorni e gli anni a rifiutarla, a sfuggirla, ma lei sarà sempre lì, pietra d'inciampo che chiede il suo posto. E il Salmo dice che questa è una meraviglia ai nostri occhi. Il problema è che ci sembra di non poter credere a una meraviglia del genere. Vorremmo sapere in anticipo come può essere possibile che proprio quella cosa che ci scandalizza possa diventare la chiave della grazia. E invece basta solo provare ad entrarci, provare ad arrenderci, a dirle sì. E un mondo nuovo si può aprire, un mondo che non avremmo immaginato, diverso da quello che avremmo immaginato, con la nostra ferita incastonata al centro per dare vita nuova a tutto il resto.

0: questo Paolo può scrivere ai Tessalonicesi: non angustiatevi per nulla, perché non c'è niente di irrecuperabile per Dio, niente di perso, niente di scartato. E allora possiamo provare ogni volta, davanti a quello che ci ferisce, che non vorremmo, che rompe i nostri piani, a cercare di scoprire come quella pietra scartata possa diventare pietra d'angolo, come quell'impedimento non sia solo un ostacolo da cui farsi bloccare o al limite per cui stare ad aspettare che passi. No, nasconde qualcosa di prezioso che possiamo cercare di scoprire. Mi viene in mente la storia di Etty Hillesum, una ragazza ebrea morta ad Auschwitz che ha lasciato in alcuni diari la sua esperienza. Durante la persecuzione, con i geloni ai piedi, riusciva ancora a ringraziare per il gelsomino che fioriva fuori dalla sua finestra e per le poesie di Rilke. In campo di concentramento, in una delle sue ultime lettere scriveva: «Mi hai resa così ricca, mio Dio. Lasciami dispensare anche agli altri questa ricchezza a piene mani. La mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio, un unico grande colloquio. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, con i piedi puntati sulla tua terra e gli occhi rivolti al tuo cielo, le lacrime mi scorrono in faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza. Anche la sera, quando sono coricata e riposo in te, mio Dio, lacrime di riconoscenza mi scorrono in faccia, e questa è ormai la mia preghiera. Neanche il dolore, le umiliazioni, le fatiche che potevano abitare la vita di un campo hanno spento la possibilità di intravedere la pietra d'angolo nelle pietre di scarto, ma la cosa più bella è che per Dio noi siamo quella pietra scartata che diventa pietra d'angolo. Ciascuno di noi prima o poi fa i conti con l'insuccesso, il rifiuto, il fallimento, l'impossibilità di realizzare quello che avrebbe voluto come avrebbe voluto. Anche perché alla fine è la morte lo scarto che ci fa più paura, quello che potrebbe scartare dalla storia la nostra vita, che potrebbe travolgere ogni cosa senza lasciare più niente in piedi, che renderebbe tutto inutile. Ecco, esiste uno sguardo che in quei vuoti, in quelle mancanze, continua a riconoscerci e a chiamarci per nome. Esiste la possibilità che quella che a noi sembra la fine di un progetto, di una vita, non sia l'ultima parola. Che anzi, proprio quelle morti che sembrano spazzare via tutto, storie, sogni, desideri, segnino l'inizio di una storia nuova e di nuovi frutti. Che dalla morte rinasca la vita, che esista una salvezza più forte del male, più forte della morte, che sa abitare ogni cosa come la luce, che vince ogni tenebra. Come la croce di Gesù, pietra scartata, pietra scandalosa, che ha fatto nuove tutte le cose, chiave di volta che può rinnovare ogni giorno la nostra vita, e specialmente proprio lì, dove a noi sembrava ormai tutto finito.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Nel weekend, oggi è sabato 3 ottobre 2026, notizie dalla Chiesa. Leone XIV agli artisti ha detto: la Chiesa ha bisogno di voi per custodire l'umano. Il Papa l'ha affermato ricevendo artisti e curatori nell'ambito dell'incontro L'arte della possibilità, tessere insieme, promosso dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, ringraziandoli per le iniziative promosse, in particolare per l'allestimento del padiglione Vaticano alla Biennale di Venezia. L'invito è stato a rinnovare un'alleanza che ponga al riparo dall'appiattimento imposto dalla tecnica. L'arte, ha detto il Papa, non è un accessorio, è ascolto delle ferite dell'umanità, della sua sete di bellezza, giustizia e pace. La Chiesa non ha mai considerato l'arte un accessorio. Nell'arte il dubbio e l'errore fanno la differenza con la tecnologia. La direttrice artistica del Macro, Cristiana Perrella, tra i curatori ricevuti il 2 ottobre da Leone XIV, ha letto nelle parole del Papa la conferma di un dialogo con l'arte contemporanea cresciuto negli ultimi anni. Al centro la libertà della ricerca artistica e nell'era dell'intelligenza artificiale il valore del dubbio, dell'errore, della fragilità come tratti propriamente umani. Il 1 ottobre al Museo Romano avverrà la presentazione del catalogo del padiglione della Santa Sede alla Biennale Arte 2026. Amoris Laetitia per un nuovo annuncio del Vangelo con le famiglie e per le famiglie. Sarà Leone XIV ad aprire mercoledì 7 ottobre l'incontro coi capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali nel 10° anniversario dell'esortazione apostolica di Papa Francesco. L'iniziativa, in programma fino al 14 ottobre in aula Paolo VI, è stata presentata ieri mattina nella sala stampa della Santa Sede. L'obiettivo è fare il punto sulle famiglie di oggi, ascoltando le testimonianze di vescovi e coppie provenienti dai 5 continenti. Un seminario su tutela di minori e vulnerabili per creare ambienti sicuri. Venerdì 9 ottobre presso il Salone San Pio X in via della Conciliazione 5 si terrà l'iniziativa organizzata dall'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, ULSA, di concerto con la Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato per i dipendenti della Sede Apostolica, con lo scopo di tenere d'este l'attenzione e la vigilanza su questi temi, come ha sottolineato Sprizzi, presidente dell'ULSA, e quindi la consapevolezza del nostro dovere, della nostra responsabilità come Chiesa e come Santa Sede. I vescovi del Tennessee chiedono di commutare la condanna a morte con un appello ecumenico dei vescovi cattolici ed anglicani del Tennessee al governatore Bill Lee dopo i 2 tentativi falliti di eseguire la condanna a morte dell'ultima giustiziata, 50enne Krista Pike. I vescovi hanno affermato: la giustizia non deve diventare vendetta. Questo richiamo alla dignità di ogni persona e all'insegnamento della Chiesa sulla pena capitale. La speranza, in una canzone dedicata a San Francesco. A 800 anni dalla morte di San Francesco, la canzone Francesco vive è stata composta da Monsignor Marco Frisina e cantata dal tenore Luciano il Monarca. Sarà eseguita per la prima volta nella Basilica di Santa Cecilia in Trastevere a Roma quest'oggi. In Kazakistan avvia il secondo colloquio congiunto interreligioso, promosso dal Centro Internazionale per il Dialogo Interconfessionale e Interreligioso della Repubblica del Kazakistan, insieme al Dicastero per il Dialogo Interreligioso della Santa Sede. Quest'anno il convegno ha come tema promuovere la salute, promuovere la pace, un impegno condiviso per la tutela dei bambini vulnerabili. Presenti numerosi relatori ed esperti, sia laici che religiosi. Assisi, per la prima volta insieme i breviari di Francesco e Chiara. Ad Assisi, dove San Francesco morì il 3 ottobre 1226, il Museo della Porziuncola riunisce per la prima volta il suo breviario e quello di Chiara. Dipinti, reliquie e codici accompagnano la mostra San Francesco alla Porziuncola, visitabile fino al 25 ottobre nel nuovo allestimento del museo, nell'ottavo centenario della sua morte. notizie dal mondo. I manifestanti a Madrid chiedono subito uno sciopero generale. L'opposizione di destra ha bocciato i due decreti contro l'emergenza abitativa proposti dal governo di Pedro Sánchez. Il decreto ha ottenuto 172 voti a favore e 178 contrari da parte dell'opposizione di destra, formata dal Partito Popolare e Vox, e da 7 deputati della forza catalanista Junts per Catalunya. Dopo la bocciatura, il governo spagnolo sta valutando l'ipotesi di convocare elezioni anticipate. Il mancato sostegno dei deputati di Junts ha mostrato l'instabilità della maggioranza progressista al governo e di conseguenza il presidente Sánchez potrebbe decidere di chiamare i cittadini alle urne già il prossimo 29 novembre. Dopo le minacce di Trump sul blocco dell'export di gasolio verso l'Unione Europea, i leader europei hanno accettato di immettere sul mercato globale nei prossimi 4 mesi fino a 100 milioni di barili delle proprie riserve strategiche di carburante. L'hanno deciso i leader del G7 durante una conferenza voluta dal presidente francese Emmanuel Macron. I paesi dell'Europa rilasceranno 50 milioni di barili di diesel, mentre i membri dell'Agenzia Internazionale dell'Energia rilasceranno altri 50 milioni di greggio. Il rilascio di 100 milioni di barili delle riserve strategiche serve a provare ad abbassare il costo del carburante. Il senso è, se ce n'è di più in giro, il prezzo scenderà. Trump ha bisogno di far calare il prezzo del carburante in vista delle elezioni di midterm per provare a risalire un po' nei sondaggi. A settembre l'inflazione nell'eurozona ha toccato il punto più alto degli ultimi 3 anni e in Italia è superiore alla media europea. L'hanno rivelato le ultime stime preliminari pubblicate da Eurostat, secondo le quali il mese scorso i prezzi sono aumentati in media del 3,8% rispetto allo stesso mese del 2025. In Italia l'inflazione è stata addirittura più elevata, raggiungendo il 4,1%. Il grosso di questo aumento è da imputare alla crescita del prezzo dell'energia, aumentato del 18,8% rispetto a un anno fa. Ieri gli avvocati di Krista Pike hanno detto che è incosciente da quando il 30 settembre è sopravvissuta a 2 iniezioni letali nello stato del Tennessee. Hanno aggiunto che è attaccata a un respiratore e che ha subito lesioni importanti a entrambe le braccia. Pike ha 50 anni ed era stata condannata a morte nel 1996 per omicidio. Dopo le iniezioni e la sospensione dell'esecuzione, Pike era stata portata via in ambulanza dal penitenziario di Riverbend e già il giorno dopo il suo avvocato aveva fatto sapere che era in condizioni molto gravi, sopravvissuta a 2 dosi di pentobarbital, un sedativo molto potente che rallenta l'attività del sistema nervoso centrale e che appunto in dosi massicce provoca la morte, usata dallo stato del Tennessee per le iniezioni letali. La Russia non ha intenzione di attaccare nessuno, ma i paesi occidentali stanno mettendo in atto un'escalation e Mosca rimane pronta a difendersi con tutti i mezzi a sua disposizione in caso di attacco al suo territorio, compresa di Kaliningrad. 2 giorni dopo l'avvertimento lanciato dal Ministero degli Esteri russo alla NATO, Vladimir Putin ha colto l'occasione della conferenza annuale del Valdai Club per tornare sulle presunte minacce della NATO all'exclave russa sul Baltico e ha sottolineato che tra i mezzi a disposizione Mosca può vantare armi nucleari come nessuno in Europa. Gli astronomi hanno scoperto uno strano pianeta ricoperto di lava fredda e abbastanza caldo da poter avere magma fuso in superficie, ma allo stesso tempo è il più freddo di questo tipo mai osservato. E questo perché HD 3167b sembra possedere un'atmosfera che ridistribuisce il calore proveniente dalla sua stella. È stato scoperto dunque un pianeta simile alla Terra primordiale, il più freddo mondo di lava mai individuato che ha anche un'atmosfera.
4: Notizie dall'Italia. Il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha detto che il suo rapporto con la premier italiana Giorgia Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, così ha risposto il Tycoon ad una domanda dei giornalisti sui suoi attacchi passati alla presidente del Consiglio. Nel frattempo in ambito nazionale è a fondo di Schlein a Meloni e afferma: hai fallito. Si riaccende così il duello con la premier. La replica: 10 giorni per rispondermi con 10 falsità. Slitta al 2027, il bonus libri istituito nella scorsa manovra con una dotazione di 20 milioni di euro annui per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari con ISEE sotto i 30.000. La misura, in base ad un comma dell'articolo 4 del decreto scuola, viene fatta slittare al prossimo anno con una dotazione sempre di 20 milioni, ma con l'estensione della platea a 40.000 euro di ISEE. Il bonus viene destinato alle famiglie con figli nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado e prime e terze della scuola secondaria di secondo grado. grado. Le risorse che erano state stanziate per la misura per il 2026 vengono ridestinate al Fondo dei Comuni per la gratuità dei libri nell'ambito delle prestazioni sociali agevolate. Il Comitato Interministeriale per le Politiche in Favore della Popolazione Anziana, la CIPA, ha approvato il primo piano nazionale per la cura della fragilità e della non autosufficienza per gli anziani, che punta a rafforzare l'assistenza a domicilio, semplificare l'accesso ai servizi e potenziare il personale sociosanitario. Così comunica Palazzo Chigi, l'obiettivo è mettere al centro la persona anziana e il diritto a ricevere cure e assistenza adeguate. I soldi a disposizione sono ben 1,5 miliardi. Un contesto complesso con variabili che richiedono grande attenzione come l'inflazione e i tassi, in cui è sempre più difficile fare previsioni. Il sentiero della prossima manovra è tracciato ed improntato alla prudenza. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti lo mette in chiaro, alzando il velo sulla cornice dei conti che farà da sfondo alla legge di bilancio e annunciando uno scostamento per circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa. Un messaggio alla volta degli alleati che già scalpitano con proposte da clima preelettorale, ma anche a Bruxelles, che si appresta a valutare la richiesta italiana di considerare l'impatto della fiammata dei prezzi sul sentiero di spesa concordato con l'Unione Europea. Notizie locali, Unione Europea.

ristori per le imprese regionali. La regione Friuli Venezia Giulia stanzia 9,3 milioni di euro per compensare parte dei maggiori costi sostenuti nel 2026. Altri 3 milioni andranno ai Confidi per facilitare l'accesso al credito delle imprese più colpite dai rincari energetici. Casa di riposo, stangata da 60 euro al mese, la retta sale di 2 euro al giorno, alla ricerca della soluzione meno impattante per le famiglie, così viene comunicato. Molteplici le voci che, volenti o nolenti, porteranno a concretizzare questa ulteriore spesa per le famiglie, che abbiano un anziano ospite della casa di riposo guidata dal direttore Rossano Maset. Stiamo parlando della casa di riposo di Sacile. Il sindaco Carlo Spagnol conosce le difficoltà in cui si muovono molti nuclei familiari, ma osserva anche che i costi aumentano indipendentemente da noi, che poi cerchiamo di contenerne la ricaduta sui cittadini. Per la retta più cospicua, ovvero per l'anziano ospite permanente della struttura, la regione prevede infatti un aiuto di 23,5 euro al giorno, ovvero 705 euro al mese, cosa che lima il dovuto da 2004 a 1700 euro circa. Ho inviato un'istanza al Presidente della Repubblica Mattarella perché sia revocata la nota allo studente 15enne del Pertini di Pordenone che ha fotografato le infiltrazioni in aula, infiltrazioni che persistevano da anni, quel locale infatti era già stato chiuso, senza contare che la foto ha permesso che arrivassero i fondi regionali per il rinnovo del tetto. Bisognerebbe ringraziarlo e non punirlo. A parlare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'ISIS Mattiussi Pertini e Antonio Sorella. La vicenda è quella dell'alunno di una seconda classe geometra che lo scorso 6 maggio in portalato le immagini delle perdite del soffitto dalla sua aula, diffondendole all'esterno. Il ragazzo è stato sanzionato dalla dirigente Alessandra Rosset perché aveva utilizzato il cellulare in orario di lezione e non avrebbe utilizzato i canali interni di segnalazione. La famiglia del ragazzo ha perso ricorso all'ufficio scolastico regionale e con l'amaro in bocca ha rinunciato all'impugnazione. Fortunatamente il quindicenne comunque è stato promosso. Il rappresentante di lavoratori Sorella ha invece continuato la battaglia in difesa dello studente, prima l'istanza al Ministero dell'Istruzione e adesso la vicenda è arrivata al Quirinale. Ski Pass, aumentano le tariffe, sciare costa di più per chi arriva da fuori regione, lieve incremento anche per i residenti, confermate le agevolazioni per giovani e famiglie. Ci troviamo a Piancavallo, dove sciare costerà di più rispetto all'anno scorso, una scelta dettata anche da una serie di fattori come l'aumento dei costi dell'energia. Le tariffe chiaramente varieranno come sempre a seconda di chi acquisterà il biglietto. Il giornaliero a Piancavallo per gli adulti residenti in regione passa da 44 a 45 euro, per i non residenti l'incremento è più marcato, arrivando fino a 55 euro. Di fatto però resta il vantaggio competitivo dei poli sciistici friulani, considerando che il costo di uno ski pass giornaliero per gli impianti gestiti da Dolomiti Super Ski arriva a 89 euro in alta stagione. Nel caso invece della categoria junior, che comprende i giovani dagli 8 ai 19 anni, sciare un giorno a Piancavallo costerà 11 euro rispetto ai 10 del 2025, chi arriva da fuori pagherà invece 18 euro. Confermata la completa gratuità per i bambini sotto gli 8 anni. Ricordiamo che la stagione in tutti i 6 poli regionali prenderà il via sabato 5 dicembre e si concluderà lunedì 29 marzo 2027. L'alta stagione andrà dal 19 dicembre al 14 marzo, mentre la bassa stagione dal 5 al 18 dicembre e dal 15 marzo fino alla chiusura. Addio a Don Giovanni Tassan, morto a 104 anni il parroco più anziano della diocesi, una vita per la sua marsure, era stato cappellano militare con gli alpini ed era sacerdote da 8 decenni. Questa domenica 4 ottobre, domani dalle 10 alle 18, piazza 20 settembre a Pordenone ospiterà Ludo Bussi, la 23esima edizione della Festa Nazionale del Gioco Itinerante. L'evento è gratuito e aperto a famiglie e bambini. Le proposte spaziano dagli spazi sensoriali di movimento per la prima infanzia ai giochi in legno della tradizione, dai rompicapo alle piste per le biglie. Sarà presente anche un furgone sonoro con strumenti musicali da tutto il mondo e giochi da tavolo in formato gigante come Jenga, Forza 4 e calcettoni. Programma anche laboratori creativi e percorsi di equilibrio con trampoli e mezzi di locomozione strampalati. Sarà una produzione musicale decisamente speciale, l'omaggio a Papa Leone portato in scena da Aquilio Consor con debutto nel Duomo di Pordenone e replica nella Basilica di San Pietro in Vaticano, a siglare la solenne inaugurazione, domenica 11 ottobre, del cartellone autunnale del Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone, giunto alla sua 35esima edizione. L'omaggio a Papa Leone avvia dunque la seconda parte del 35esimo Festival Internazionale di Musica Sacra. Precederà l'evento musicale una lezione incentrata proprio sulla serata inaugurale, da Leone a Leone attraverso Francesco, affidata al teologo Roberto Tondato. Sia il concerto che l'incontro sono ad ingresso libero. Notizia dal Bellunese: alla Heptacostan di Limana il clima è teso. Il licenziamento di Liliana Oceanu, rientrata in ritardo dalle

e collettive. Dopo aver assistito la madre malata in Romania, ha acceso lo scontro. L'azienda parla di assenza ingiustificata. La Fiombelluno, per bocca del segretario Stefano Bona, parla invece di provvedimento sproporzionato. E venerdì 2 ottobre, ieri, ha portato il presidio davanti ai cancelli, alla presenza anche della segreteria provinciale della Camera del Lavoro della CGIL, Denise Casanova. I sindacati chiedono un tavolo di confronto. Casanova vuole che il caso diventi nazionale e annuncia un nuovo contatto con l'amministrazione delegato Nocivelli. Intanto nello stabilimento la tensione resta alta. L'asilo nido a Belluno costa quasi 10 volte più che a Mantova. Lo studio della UIL, che ha un ISEE fino a 15.000 euro, spende 553 euro contro i 60 della città lombarda. Interviene il segretario confederale della UIL, Santo Biondo, che afferma che gli interventi di sostegno economico alle famiglie possono certamente contribuire a ridurre il peso delle rette, ma non possono sostituire un posto che non c'è. Pertanto, nei territori in cui l'offerta resta insufficiente, il sostegno alla domanda deve accompagnarsi ad un investimento strutturale, capace di aumentare la disponibilità dei servizi. Escursionisti troppo vicini agli animali, fotografi appostati a pochi metri dai branchi e cani lasciati liberi nei boschi. È la situazione che, secondo la LIPU, si sta verificando in questi giorni tra la Piana del Cansiglio e la Val Cornesega, proprio nel periodo più delicato per la fauna selvatica, quello della riproduzione dei cervi. A lanciare l'allarme sono le delegazioni LIPU di Belluno e Treviso, che hanno inviato una segnalazione formale e una richiesta di intervento urgente alle autorità competenti per la tutela dell'area. L'associazione sottolinea come il problema non riguardi solamente la tutela degli animali. Avvicinarsi in modo imprudente ai cervi maschi durante il periodo degli amori può infatti rappresentare un rischio concreto anche per le persone, considerate le possibili reazioni degli animali. L'appello dell'associazione è quindi quello di vivere la montagna con responsabilità, mantenendo le distanze dalla fauna selvatica e tenendo sempre i cani al guinzaglio, soprattutto in un periodo cruciale come quello del bramito. Il grande cedro monumentale di Piazza dei Martiri non sarà abbattuto. Dopo i gravi danni provocati dal violento temporale del 6 agosto, il comune di Belluno ha deciso di tentare il recupero dell'albero attraverso un intervento specialistico che punta a preservare uno dei simboli verdi più rappresentativi della città. L'amministrazione comunale ha avviato le procedure per affidare i lavori ad una ditta specializzata e ottenere tutte le autorizzazioni necessarie. Parallelamente saranno eseguiti interventi anche sulle altre alberature danneggiate presenti nei giardini di Piazza dei Martiri. Importante passo avanti per la ricostruzione del viadotto Tarlisse lungo la strada statale 52 Carnica da Auronzo di Cadore. ANAS ha infatti completato nella notte le operazioni di varo del nuovo impalcato, portando a termine una delle fasi più significative dell'intervento avviato dopo la demolizione del precedente ponte, avvenuta nell'ottobre del 2025. La conclusione delle attività di posa ha consentito il ripristino della viabilità lungo la SS 52 Carnica, arteria strategica per i collegamenti del Cadore.

Notizie dal mondo dello sport, calcio, Italia testa alta, pari in tutto con la Francia in casa Zidane. Azzurri perfetti per 90 minuti, Olise segna su punizione, la pareggia bastoni. Intanto nel calcio Under 21 deve imporre il primo KO alla Polonia e può non bastare. Euro 2027, a Pescara servono due reti di scarto per vincere il girone e qualificarsi. E dal tennis, Alcaraz soffre poi domina, battuta Arnaldi a Tokyo. L'azzurro non sfrutta 4 set point consecutivi nel tie-break del primo. Nel frattempo Jasmine Paolini eliminata a Pechino, fuori dalla top 30 in classifica. Sconfitta amara per l'azzurra nel WTA 1000, avanza l'Ucraina Snigur. Intanto Darderi fuori il secondo turno a Tokyo, battuto dal francese Jacquet. E dalle corse, Formula 1, Lampi Ferrari con Leclerc, a Sepang Antonelli in ritardo, prove libera al Monegasco che difende Vasseur, situazione irrispettosa dei nostri sforzi. E sempre dalle corse, questa volta a MotoGP, Marquez vince la sprint di Motegi, Martin in pole per la gara principale. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 3 ottobre avremo cielo in genere sereno. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà borino. Temperature massime decisamente sopra la norma. Domani, domenica 4 ottobre, cielo sereno poco nuvoloso. Temperature massime sopra la norma con marcata escursione termica giornaliera. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 5 ottobre. Cielo in prevalenza variabile per il passaggio di nubi medio-alte. Temperature massime ancora sopra la norma del periodo con marcata escursione termica giornaliera. In pianura la temperatura in questi tre giorni toccherà una minima di 7 gradi e una massima di 27. E allora concludiamo, amici ascoltatori, quest'ultima edizione di questa settimana del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti lungo tutta questa settimana. Vi diamo appuntamento all'inizio della prossima. Vi auguriamo un buon weekend e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa. Nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

messaggio della regina della pace tramite la veggente Maria Pavlovich del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente, invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Mulier efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnation coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et

0: Roberto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore ci concede in questo mese dedicato particolarmente al Santo Rosario, alla preghiera. Il rosario è una preghiera del cuore, una preghiera che viene valutata se oltre al pronunciare la preghiera si apre il cuore all'amore della Madonna e con l'amore della Madonna si contempla Gesù Cristo e i misteri della nostra fede, che è molto arricchente, ma richiede un cuore semplice, un cuore puro, un cuore aperto, un cuore innamorato. E infatti oggi è primo sabato del mese, questa giornata è particolarmente dedicata alla Madonna che a Fatima vuole chiedere una devozione nei primi 5 sabati del mese, e la Madonna prometteva di intervenire nella vita del suo popolo e particolarmente intervenire per ricercare i figli perduti, i figli dispersi che lei vuole riportare al Signore. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci e di aprire il nostro cuore a questo amore misericordioso che attraverso Maria ci viene donato. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che soli in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito, Signore, e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Padre misericordioso, per bocca del profeta Isaia, hai promesso all'umanità intera cieli nuovi e terra nuova, e per bocca del figlio tuo direttissimo hai assicurato che quanto hai promesso è già avvenuto nel tuo piano d'amore, e chiede a tutti noi di essere sempre pronti ad accogliere il rinnovamento di tutta l'umanità e del mondo intero. A Gesù sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E oggi, fratelli, nella liturgia della Messa, noi ascoltiamo due brani della Scrittura, come sempre. Il primo è la conclusione del libro di Giobbe. Giobbe era stato provato duramente, erano andati da lui degli amici ad accusarlo, dice: se ti è capitato tutto questo malessere vuol dire che tu hai peccato, se non hai peccato tu hanno peccato i tuoi figli, ma Dio non avrebbe permesso tutta questa sofferenza senza una colpa. E Giobbe si difese, ma non fu capito. Allora il Signore interviene e manifesta che Giobbe era stato retto in tutte le cose, non aveva bestemmiato, non si era ribellato a Dio, non aveva peccato, però la sua mente non poteva comprendere il mistero grande del Signore. Perciò Giobbe conclude i suoi discorsi dicendo: Signore, comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Il Signore, dopo aver provato Giobbe, gli restituisce più di quanto aveva perduto. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me, che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire. Sentite cosa dice Giobbe adesso. Ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pendo sopra la polvere e cenere. Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Così possedette, qui si fa la lista dell'abbondanza dei beni di cui il Signore l'aveva dotato. Questi numeri non ne sono importanti, è importante quella fede che Dio ti ama eternamente. Se ti mette alla prova per farti crescere, per far sì che la tua gloria un giorno sia sempre più grande, perché Dio per noi fratelli vuole il meglio, come un genitore che ama il proprio figlio sogna il meglio per lui, fa di tutto per farlo emergere, per farlo studiare, per fargli fare carriera, perché abbia un posto eminente nella società. Dio non promette questo, ma promette una gloria senza fine. A lui salga la nostra lode per tutti i secoli dei secoli. Per questi, in ogni circostanza, lodiamo sempre il Signore. Anche in mezzo alle prove della vita, lodiamo il Signore. Mai a provare il male, ma a provare sempre ciò che Dio permette nella nostra vita, perché vuole realizzare progetti di pace e non di afflizione. E nel Vangelo ascoltiamo un brano molto interessante del Vangelo di San Luca, che unico tra i quattro evangelisti cita questo evento. Un giorno Gesù, oltre ad aver mandato i 12 apostoli ad evangelizzare, incaricò altri 72 discepoli e li mandò a due in ogni città e villaggio dove lui stava per andare a preparare la sua venuta, dicendo loro: non passate di casa in casa, prendete alloggio una casa, dicendo pace a questa casa. Se gli abitanti di quella casa vi accolgono, rimanete in quella casa. E la metodologia che Gesù usava era proprio questo: mandava i suoi discepoli ad annunciare la sua venuta e ad annunciare anche il suo messaggio di misericordia. E i discepoli, prendendo alloggio in quella famiglia, radunavano le persone di quella famiglia, dei vicini, dei parenti, e questa a loro volta, dopo aver udito il messaggio, tornavano a casa e a loro volta erano impegnate a propagare lo stesso messaggio. Per cui avveniva che quando Gesù arrivava in una città, trovava tutta la città pronta, i malati per strada, perché in quel modo Gesù poteva avvicinare tutti. Ma ha detto Gesù il potere anche a questi discepoli di guarire i malati, di mondare i lebbrosi, di risuscitare i morti. E infatti dice il Vangelo che questi discepoli, questi 72, tornando, dissero a Gesù: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore, perché quando si annuncia il Vangelo si partecipa alla vita di Dio e le potenze di Satana vengono annientate, fratelli. Vuoi crescere nella fede? Comunica il dono di Dio, comunica il Vangelo e la tua fede si moltiplica e anche i doni del Signore si moltiplicano. E disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e i scorpioni e soprattutto la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. E Gesù conclude dicendo: non rallegratevi però, perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E Gesù rende gloria al Padre dicendo: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché nascoste queste cose ai sapienti e ai dotti e le ha rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa che il Figlio se non il Padre, e nessuno sa chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. E questa sera, fratelli, la Chiesa celebra il transito di San Francesco d'Assisi. Non si parla della sua morte, ma del suo passaggio, perché era un santo serafico, era il paradiso in terra, il cielo caduto sulla terra, totalmente trasformato in Cristo. E ritrovandosi nella condizione di dover lasciare questa terra, volle dare i suoi ultimi avvertimenti ai suoi discepoli, ma chiese anche di essere liberato da tutto. Non voglio più neanche le saie addosso, ci voglio tornare a Dio come sono uscito dal grembo di mia madre. Allora il guardiano gli impose di tenersi la tunica, ma lui accettò, ma poi chiese di essere liberato anche da quello, per essere un cuor solo con Gesù Cristo, non aver nulla di suo se non l'amore di Gesù Cristo. È un momento molto intenso, fratelli. Quest'anno poi ricorre l'ottavo centenario nel punto del transito di San Francesco, e se possiamo facciamo di tutto per ritrovarci qualche minuto in preghiera per contemplare questo evento, il passaggio di San Francesco da questa terra a Dio. Signore Gesù, tu l'hai accolto, hai fatto di Francesco un altro Cristo, lui è vissuto di te, tu ti sei riprodotto nella sua vita, lo hai associato alla tua povertà e l'hai associato anche alla tua gloria. Oggi nel suo nome rinnova tutta la Chiesa, rinnova il dono della fede che San Francesco si è prodigato di diffondere in mezzo ai poveri, in mezzo agli ultimi, perché tu, Gesù, sei venuto a cercare chi era perduto. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Francesco ti chiamava il suo palazzo, la dimora di Gesù Cristo. Tu hai portato non solo Cristo nel grembo, l'hai portato nel cuore, l'hai donato a noi, e continuamente anche durante i secoli continua a parlare di Lui e a comunicare. Fa che entri nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra coscienza l'amore per la sua parola. Cristo è la parola pronunciata da Dio che ha sentenziato la nostra eterna salvezza. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questa parola del Signore, fratelli, risuona nella vostra mente e nel vostro cuore. E voi nutritevi di questa parola, poiché, come dice il libro del Deuteronomio, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E questa parola sazi la tua anima e faccia entrare Cristo nella tua vita, come dice l'Apostolo, che Cristo per la fede abiti nei vostri cuori. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori, ancora voi tutti ben trovati nel weekend di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, sabato 3 ottobre 2026 ed è mezzogiorno e 26 minuti. Un po' di musica, poi alle 12.30 trasmettiamo Vocazioni, alle 13 il notiziario, alle 13.12 appuntamento con In Cammino. Alle 13.35 il Santo del Giorno a cura della redazione, a seguire alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia, Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario. Alle 16 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri, alle 16.35 Borghi d'Italia, alle 17 trasmetteremo la replica della diretta di questo giovedì, a seguire alle 18 il Santo Rosario e alle 18.30 la Santa Messa Prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone, alle 19.20 la replica della puntata di ieri mattina della Settimana nel Popolo a cura di Flavia Sacilotto, a seguire alle 19.50 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 Cultura e Società, alle 22 insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 Vocazioni, alle 23.30 Compieta e alle 23.45 Vita Ecclesiale. Auguriamo a voi tutti quindi un buon fine settimana e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Bentrovati all'ascolto di questa nuova puntata di Vocazioni, bentrovata Samira Rocchetti che è regia, ed è una puntata ricca e un po' speciale quella che stiamo per vivere insieme. È un vero piacere per noi avere ai nostri microfoni Monsignor Rino Fisichella, che in questo 2026 ha festeggiato i 50 anni di sacerdozio, arcivescovo e teologo. Dal 2022 è proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione. Monsignor Fisichella, grazie per essere con noi, ben arrivato.
2: Grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: L'occasione per dialogare con lei è un libro che è uscito proprio poche settimane fa per PM, La forza della passione, lettere a Monsignor Fisichella, uscito 20 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci. Io attingerò un pochino anche da questo libro, Monsignor Fisichella, anzi parto proprio da lì, perché in una delle ultime lettere che Oriana le ha inviato nel maggio del 2006, lei, e mi ha fatto molto sorridere, si dispiaceva per non averle chiesto tutta una serie di cose che le chiederò io oggi.
2: Sì, è proprio così, cioè si vedeva che era una donna che desiderava veramente entrare in contatto con le persone e conoscere tutto. La curiosità dell'intellettuale, la curiosità della scrittrice, che soprattutto una come Oriana Fallaci cesellava i propri testi, quindi pensava a, e correggeva le virgole, quindi devo dire una conoscenza che voleva sapere tutto. Come ho accennato, anche a un certo punto mi guarda, mi punta il dito indice e mi dice: ah, se io avessi potuto avrei scritto anche un libro su di te, e di questo tu dovresti esserne orgoglioso. E per dire quanto fosse così curiosa, ma quanto fosse anche ormai impegnata fino alla fine nel suo lavoro di scrittrice.
1: La curiosità è una dote meravigliosa, credo, che a volte perdiamo crescendo, e invece è giusto mantenere. E anche la curiosità sua, in fondo, quando ha cominciato a conoscere meglio Oriana, cioè lei è sempre veramente stato curioso di conoscere questa donna, che probabilmente già conosceva sotto tanti punti di vista, ma quello umano lo ha scoperto giorno dopo giorno.
2: E guardi, quello umano è anche il primo che è emerso nel rapporto tra noi due, perché Oriana Fallaci, se posso dire così, cercava una sponda, cercava una certezza, una sicurezza, e questo è comprensibile quando si vive l'esperienza del limite, quando una donna come lei si vede immersa all'interno di una malattia che non le avrebbe dato tregua e che l'avrebbe portata alla morte, e lei lo sapeva, ne era ben cosciente, e quindi la dimensione umana è quella che si manifesta per prima nel rapporto con un sacerdote, e credo che lei abbia innanzitutto desiderato incontrare Benedetto XVI. Poi da lì si sono sviluppate delle situazioni, delle condizioni che hanno consentito una vera, sincera, leale amicizia.
1: Fino veramente alla fine, le sue lettere e la sua vicinanza a Monsignor Fisichella l'ha tenuta viva fino all'ultimo. È una donna estremamente attaccata alla vita.
2: Guardi, assolutamente sì. Poi tutti conosciamo anche la biografia di Oriana Fallaci, ma Oriana Fallaci in Messico di fatto era stata uccisa, era stata considerata morta, quindi è una donna che ha toccato il limite e ha toccato la morte con le mani in diversi momenti. Insomma, Oriana Fallaci era inviata in zone di guerra che stiamo parlando di circa 40 anni fa, non erano le situazioni di adesso. con tutto l'armamentario, l'elmetto, lo zaino, l'Olivetti 22, e questa è una donna, non dico che andava a cercarsela, ma era in prima linea, e quindi ha toccato con mano, ma ha sempre detto: io sono un soldato, la morte non mi fa paura, la voglio affrontare, però viene il momento in cui bisogna darle anche senso, e quindi si va alla ricerca di un significato anche di tutto questo, ed è quello che Oriana Fallaci alla fine ha cercato fino in fondo.
1: Sicuramente anche il modo con cui si affrontano l'ultima parte della propria vita, una malattia così dolorosa, è un qualcosa che fa di noi persone diverse. Se posso chiederle, lei nella sua vita ha incontrato tantissime persone provenienti da tanti ambiti diversi, persone con delle storie incredibili. Il contatto e la conoscenza con Oriana Fallaci, che cosa le ha insegnato che non si poteva apprendere sui libri?
2: Ma guardi, mi ha insegnato che bisogna affrontare la vita con un profondo realismo, con tanto coraggio e, se posso dirle, anche con tanta fede, che mancava a Oriana ma che ricercava. Mi ha insegnato che si può essere al top della fama, della conoscenza, dell'essere ricercati da tutti, e poi dopo però bisogna ricercare anche l'essenziale nella vita, e che tante cose passano in secondo ordine. Posso dire che alla fine, nei mesi finali, Oriana Fallaci si era rinchiusa in se stessa, non voleva più vedere nessuno tranne rarissimi casi. Si può essere famosi e poi dopo ricercare il momento di silenzio, il momento di intimità, il momento di essere soli con se stessi, per guardarsi realmente in faccia e capire quello che vale realmente.

lei descrive Oriana Fallaci giustamente come una donna profondamente libera, e questa parola libertà non tutti la interpretano alla stessa maniera. Oggi spesso viene un po' descrive Oriana Fallaci giustamente come una profondamente libera, e questa parola libertà non tutti la interpretano alla stessa maniera. Oggi spesso viene un po'

0: Mi chiede di andare oltre, e questo è determinato dalla sete, dalla fame di verità che noi abbiamo nel più profondo di noi stessi. Più andiamo in profondità e più sentiamo l'esigenza di essere liberi, e più conosciamo noi stessi, più conosciamo in maniera vera ciò che ci circonda, e più sentiamo l'esigenza della libertà. La libertà è rendersi liberi, andare oltre le proprie contraddizioni, sapendo che ci sono, e quindi compiendo un'opera di purificazione anche di noi stessi. Credo che questa sia la libertà più profonda di cui abbiamo bisogno e che ricerchiamo.
1: Un'altra parola che ritorna è la parola passione, cioè l'intelligenza non basta, la ragione non basta, ci vuole la forza della passione. Questo vale anche per la fede?
0: Oh, assolutamente sì, forse io direi soprattutto per la fede. Vede, la fede prende tutto ciò che è umano, non tralascia nulla di quello che è umano. La fede prende tutto e lo interpreta, lo orienta, permette anche di andare oltre. La passione, vede, è quella, se posso rimanere nei fatti quotidiani, la passione è quella che ha comunicato Papa Leone adesso in Francia, è quella che ha comunicato a Tor Vergata l'anno scorso a 1.200.000 giovani che erano presenti. Nello stadio c'erano 80.000 persone, giovani, pieni di passione. Passione per la giovinezza che hanno, passione per il futuro che hanno davanti, passione per interpretare e vivere il loro futuro con una fede viva, entusiasta e capace di spostare le montagne.
1: È vero, verissimo, assolutamente d'accordo con lei. Quando ho visto questa marea di ragazzi meravigliosi con questi occhi belli, si è un po' rivisto la loro età?
0: Ma guardi,
1: com'era lei alla loro età?
0: Forse è meglio dimenticarselo. Io ero...
1: Ma no!
0: Io quando vedo questi ragazzi mi ritrovo, perché io ne combinavo di tutti i colori. Ero, se lo ricorderanno i miei coetanei a Codogno, a Lodi, dove ho vissuto la mia giovinezza, ma ero un vulcano, facevo di tutto, di belle, scorazzavo con il motorino, ma ho fatto quello che facevano tutti i giovani. Scorazzavo col motorino, facevo lo scemo con le ragazze, facevo quello che facevano tutti i giovani con la voglia, col desiderio, con la passione che c'era anche a quei tempi. Però guardi, le voglio dire anche una cosa che mi sta a cuore, ed è una parola onnicomprensiva, audacia. Dio a un certo punto è entrato nella mia vita, ma è stato audace con me, perché si è fidato, ha rischiato con me, come continua a rischiare ogni giorno, perché come per ciascuno di noi, Dio ti affida una missione e vuole che la porti a compimento, e devi mettere tutto te stesso, corpo, anima, intelligenza, cuore, tutto quanto. E questo fatto che mi rincuora, che ognuno di noi porta con sé le proprie contraddizioni, i propri limiti, i propri difetti, ma anche tanta, tanta gioia, tanta passione, tanto entusiasmo. E Dio probabilmente vede molto di più questi ultimi che non i primi.
1: È bellissima questa cosa che ha detto, che Dio si è fidato, no, di lei, però anche lei si è fidato di Dio.
0: E come potrei fare altrimenti? E certo che mi fido, ogni giorno però, ci si fida una volta per tutte quando entra nella tua vita e te la cambia, ma bisogna ogni giorno ratificare la scelta.

0: e questo vi assicuro non sempre è così semplice come a dirlo, non sempre è così facile come è stato realizzato nei momenti più significativi, però certamente rimane come una autentica passione per la
1: quindi
0: vita.
1: Nel suo caso questo fidarsi reciproco è arrivato comunque che lei era molto giovane, mi pare di aver intuito.
0: Giovanissimo, ma ciò non toglie che la responsabilità la si sente, la responsabilità la si costruisce giorno dopo giorno, non è qualche cosa che si compra in negozio, è qualche cosa che devi rimboccarti le maniche, devi viverla sapendo che c'è qualcheduno accanto a te, davanti a te, insieme a te, che vive le stesse sfide e che può aiutarti e può darti anche la forza per andare avanti.
1: La sua famiglia l'ha sostenuta fin da subito?
0: No, assolutamente no, mio papà era al contrario, dice ma cosa vuoi andare a pensare che diventa questo. Mia mamma no, mia mamma l'ha accolto subito il mio desiderio, ma quando si è chiamati poi bisogna seguire e poi dopo le cose ovviamente cambiano. Un conto è quello che è l'entusiasmo di un ragazzino, un conto è davanti al sacerdozio una scelta che dura tutta la vita.
1: Certo, ha mai avuto paura?
0: No, confesso, paura no, assolutamente no. Le assicuro che sono arrivato a 75 anni e la rifarei 100 volte identica, ma perché non è tanto una scelta, è stata una chiamata e quindi c'è la certezza che per quello le ho parlato dell'audacia, c'è la certezza che Dio si è fidato di me e come faccio io a non fidarmi di Dio? E quindi si cammina insieme.

0: Abbiamo detto che lei ha sostenuto tantissimo Rihanna negli ultimi momenti della sua vita. Lei però, viceversa, si è mai sentito sostenuto da Rihanna? Perché le lettere che le scriveva, i doni, ho scoperto Rihanna essere molto generosa, sicuramente l'hanno fatta sentire proprio importante per lei.
1: Guardi, quello che è la cosa probabilmente più importante è stato il fatto che questa donna ha trovato, credo e spero che sia stato così, ha trovato finalmente un amico, un'amicizia sincera, ciò di cui aveva bisogno. Lei me l'ha detto, mi ha scritto, tu non mi tradirai mai, e non avevo motivo di farlo. Lei si sentiva in ricerca di un, come ho detto, di una sponda, di una solidità che non aveva avuto probabilmente negli ultimi anni della sua vita.
0: Pubblicare queste lettere ora a 20 anni dalla scomparsa di Rihanna Fallaci, secondo lei che cosa restituirà a tutti noi leggendole? Rihanna è stata a volte anche molto fraintesa, molto criticata, anche da persone che non la conoscevano a fondo.
1: Ma guardi, io sinceramente le dico che ho aspettato tanto tempo, ho aspettato 20 anni, proprio perché ho pensato che una donna così controversa come Rihanna Fallaci avesse bisogno di essere scoperta nella sua umanità. Io credo, vi assicuro che sto ricevendo anche diversi messaggi, diverse mail in cui le persone che io non conosco mi dicono che hanno scoperto l'umanità di Rihanna Fallaci. Questo mi fa piacere perché era proprio il mio intento. Riscoprire l'umano in un periodo in cui, come quello che stiamo vivendo, in cui c'è il predominio della tecnica, della tecnologia, quasi che non è cosa da poco. Riscoprire l'umanità di Rihanna Fallaci, che nel passato è stata vista come elemento di divisione, di contrapposizione, mi sembra che sia un atto dovuto.
0: Lei prima ci diceva che Rihanna aveva il rimpianto di non avere il tempo di scrivere un libro su di lei. Lei ha un rimpianto di qualcosa che non ha fatto in tempo a fare, a dire a Rihanna?
1: No, perché quello che le avevo promesso e che lei desiderava l'ho realizzato. Ed è quello di essere stato accanto nel momento del passaggio da questa vita a un'altra, e quindi di averle, voleva che le stringessi la mano, e l'ho fatto con tanta amicizia, con tanta, anche con un po' di fede, perché io ho pregato per Rihanna in quel momento, insomma. Quindi devo dire che l'ho affidata al Signore, sapendo che lei lo ricercava e sapendo che lei sperava in qualche cosa di migliore.
0: Io mi è rimasta l'immagine di voi due a Ostia sulla spiaggia, insomma, è riuscito anche a farle rivedere il mare. Questo e molto altro, per i nostri ascoltatori consiglio la lettura della Forza della Passione, Lettera a Monsignor Fisichella, edito da PM, e la ringrazio per questi minuti che ci ha regalato per parlarne. Grazie.
1: Grazie a lei, buona giornata.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami. In Blu 2000 News.
3: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La guerra in Ucraina, un drone ha violato questa mattina lo spazio aereo lituano, la popolazione è invitata a trovare riparo nei rifugi, l'allarme è rientrato poche ore dopo, Kiev intanto colpita da diversi attacchi russi. L'attentato sul volo Fly Dubai, il copilota stava pianificando un atto terroristico e ha usato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante, quanto emerge dall'inchiesta. La manovra, con il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica, politica, scostamento da 29 miliardi destinati a energia e difesa. Lampedusa, 13 anni fa il naufragio in cui morirono 368 migranti, le manifestazioni in ricordo delle vittime. Buongiorno da Antonella Mitola. L'Ucraina in apertura con uno dei ponti centrali della capitale colpito nella notte dall'esercito russo, mentre continua il braccio di ferro fra Mosca e la NATO. Sentiamo Raffaella Frullone.
4: Gli obiettivi principali di Mosca restano le infrastrutture. Nelle ultime ore è stato colpito il ponte nord della capitale ucraina, uno dei principali collegamenti sul Dnepr, appena due giorni dopo i nuovi attacchi al ponte sud. Intanto nella regione di Kiev a Ostomel un altro attacco russo ha colpito anche alcuni magazzini. Ed è in questo quadro che l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas torna ad alzare il livello d'allerta. Mosca, sostiene, sta cercando l'escalation e l'Unione deve prepararsi anche a possibili attacchi rafforzando la protezione delle infrastrutture e la cooperazione tra gli stati. Per alcune ore la tensione si è spostata anche sulla Lituania, dove era stato segnalato un drone proveniente dalla Bielorussia, ma l'allarme è rapidamente rientrato. Resta il braccio di ferro tra Mosca e l'Alleanza Atlantica. Secondo la Reuters, in una nota inviata alla NATO, la Russia avrebbe dichiarato di essere pronta ad utilizzare anche armi nucleari se l'Alleanza tentasse di isolare Kaliningrad dal resto del paese. Il Cremlino respinge però l'accusa e precisa la lettera non sarebbe una minaccia conflittuale ma un avvertimento legato alla sicurezza dell'exclave russa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
3: E ora la manovra con il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti afferma: contesto mondiale ancora complesso e imprevedibile, occorre essere cauti. Sentiamo Marino Galdiero.
5: Prudenza è la parola chiave che Giorgetti ha voluto mettere davanti ai lavori in corso per l'ultima manovra di questa legislatura. Il ministro dell'Economia, illustrando il documento programmatico di finanza pubblica approvato ieri sera, non nasconde che ci troviamo in un contesto particolarmente complesso, tuttavia conferma il sentiero di spesa. In concreto, il governo chiederà al Parlamento il via libera a uno scostamento di bilancio dello 0,3% del PIL su energia e difesa per il 2027 e altrettanto per il 2028. In totale sono circa 29 miliardi di euro distribuiti sulle due voci di spesa nei due anni. Il voto in aula sulla proposta di scostamento è in programma il 13 ottobre. L'obiettivo principale del governo per la prossima manovra resta il taglio delle tasse per il ceto medio con l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax al 5% sui salari degli under 35 per farne crescere le buste paga. Marino Galdiero, linea allo studio.
3: L'attentato sul volo Fly Dubai, l'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti rivela che il copilota stava pianificando un atto terroristico e ha usato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante. Sentiamo Federico Plotti.
6: Per il procuratore generale degli Emirati Arabi, che indaga sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, si è trattato di un atto di terrorismo. Su questo gli inquirenti emiratini hanno pochi dubbi. Secondo l'ultima ricostruzione, il copilota Hammam al-Hammami avrebbe aggredito il comandante indiano con l'ascia di emergenza che si trova in dotazione, agganciata a uno dei sedili della cabina di pilotaggio. Poi la reazione decisiva di Smith Machar, che mentre l'aereo stava precipitando in una picchiata di oltre 5.000 metri, prima si è difeso e poi è riuscita a sbloccare la porta che isola i piloti dal resto del velivolo, permettendo l'ingresso, anche questo decisivo, di altre persone, compresi diversi passeggeri che hanno immobilizzato Hammami. Intanto emergono nuovi dettagli sul passato del copilota. Prima di essere assunto da Fly Dubai per operare, peraltro su una tratta così delicata, Hammami aveva lavorato per la compagnia di bandiera dell'Oman, da cui però era stato allontanato per timori di radicalizzazione. Federico Plotti, linea allo studio.
3: E poco fa la notizia che forti esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, lo riferisce un corrispondente dell'agenzia France Presse. La capitale dello Yemen è dal 2014 in mano agli Houthi, che da anni Teheran è accusata di sostenere. A Lampedusa, 13 anni fa il naufragio in cui morirono 368 migranti, ieri sera manifestazione in ricordo delle vittime. Il comitato 3 ottobre ribadisce: occorrono scelte politiche concrete. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
7: 3 ottobre 2013, un'imbarcazione libica usata per il trasporto di uomini, donne e bambini si inabissa a poche miglia dal porto dell'isola delle Pelagie. Il naufragio provoca 360 morti accertati e circa 20 dispersi presunti, numeri che la ricordano come una delle più gravi tragedie del Mediterraneo. Il comitato ha organizzato la manifestazione che ieri notte ha visto la partecipazione di molte persone a ricordo dell'accaduto, chiede all'Italia e all'Unione Europea di trasformare la memoria in scelte politiche concrete, aprire vie legali legale e sicure di accesso alla protezione, garantire un sistema europeo di ricerca e soccorso in mare, assicurare un'accoglienza che rispetti i diritti e superare la logica emergenziale con cui continuano a essere affrontate le migrazioni, afferma l'organizzazione in una nota, ricordando che 13 anni dopo quel naufragio nel Mediterraneo si continua a morire. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
3: In Spagna si va verso le elezioni anticipate dopo che il Congresso ha bocciato le misure contro l'emergenza abitativa fortemente volute dal premier socialista Sanchez, che deciderà nel fine settimana. Sentiamo Marco Burini.
8: Il palazzo affossa la casa, ma la piazza non smobilita. Oggi in diverse città della Spagna si annunciano nuove manifestazioni dopo che ieri il Parlamento ha bocciato due decreti con cui il governo socialista mirava a proteggere chi vive in affitto, limitando le speculazioni immobiliari. Decisivi voti contrari degli indipendentisti catalani di Puigdemont, che hanno votato insieme ai partiti di destra e centrodestra. A questo punto Sanchez, che intervenendo in aula aveva scongiurato di votare a favore del provvedimento, dovrebbe indire elezioni anticipate, forse il 29 novembre, visto che la sua maggioranza è fragile, dipende dai voti di piccoli partiti regionali. Ma il primo ministro sta prendendo tempo per sondare l'umore popolare. Marco Burini, linea allo studio.
3: A Roma è arrestato un italiano che nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. L'uomo, un anarchico, deve rispondere anche di lesioni aggravate, resistenza aggravata a pubblico ufficiale per il ferimento di un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma dello scorso 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito. Medici in fuga dagli ospedali. Nel 2025 boom di dimissioni volontarie, l'allarme del sindacato ANAO Assomed, che punta il dito contro turni massacranti e stipendi bassi che fanno fuggire dal Servizio Sanitario Nazionale professionisti in carriera con un'età media intorno ai 48 anni che spesso lasciano per andare all'estero in strutture sanitarie private. Ad Assisi prendono vita le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, che ricorrono domani. Sentiamo Cristiana Caricato.
9: I festeggiamenti inizieranno con le note del brano inedito composto dal maestro Frisina per il santo più amato al mondo. Francesco vive, il titolo della canzone destinata a diventare una hit, ma anche la sintesi perfetta e paradossale di un anniversario che celebra gli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi, cittadella della spiritualità che tra oggi e domani ricorderà degnamente il transito del patrono d'Italia. Si comincia nel pomeriggio con una serie affollata di eventi, convegni, concerti, liturgie, mostre, celebrazioni e pellegrinaggi notturni per mettere a fuoco la figura del folle di Dio dal fascino immutato. Domani la giornata vivrà un primo intenso momento nella celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. Sarà presente tutto il consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana e il capo dello Stato Sergio Mattarella a rappresentare l'intero paese. Come da tradizione, l'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia sulla tomba del santo con l'olio che arriva proprio dalla sua città e poi il messaggio in diretta del Presidente della Repubblica dalla loggia del Sacro Convento. Accanto a lui tutta la famiglia francescana che si appresta a vivere un appuntamento che ha segnato gli ultimi mesi, occasione per tornare all'essenziale di Francesco, la sequela di Cristo e la via della fraternità che porta alla letizia e alla pace. Cristiana Caricato, linea allo studio.
3: Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chieti Vasto presentata da Monsignor Bruno Forte e ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro. Gambetti era stato nominato 55enne arciprete della Basilica Papale più preziosa da Papa Francesco il 20 febbraio 2021. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie Roberto Damiata e regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

Per prima cosa è necessario considerare che il glorioso messere Santo Francesco in tutti gli atti della sua vita fu conforme a Cristo benedetto. Infatti, come Cristo all'inizio della sua predicazione elesse 12 apostoli affinché disprezzassero ogni cosa mondana e seguissero lui nella povertà e nelle altre virtù, così Santo Francesco elesse all'inizio della fondazione del proprio ordine 12 compagni che professavano l'altissima povertà. E come uno dei 12 apostoli di Cristo, che si chiamava Giuda Iscariota, apostatò dall'apostolato, tradendo Cristo e infine si impiccò per la gola, così uno dei 12 compagni di Santo Francesco, che ebbe nome frate Giovanni della Cappella, apostatò e finì impiccandosi per la gola. E questo è per tutti i fedeli un grande esempio e motivo d'umiltà e di timore. Infatti nessuno può essere certo di perseverare sino alla fine nella grazia di Dio. I santi apostoli di Cristo stupirono il mondo per la loro santità e furono pieni di Spirito Santo. Nello stesso modo, i santissimi compagni di Santo Francesco furono uomini di grande santità. Dal tempo degli apostoli in poi il mondo non ebbe uomini così meravigliosi e santi. Infatti, qualcuno di loro fu rapito fino al terzo cielo, come l'apostolo Paolo, e questi fu frate Egidio. Un altro, cioè frate Filippo Longo, fu toccato sulle labbra dall'angelo con un carbone di fuoco, come il profeta Isaia. Un altro ancora, frate Silvestro, parlava con Dio come un amico fa con l'amico, come aveva fatto Mosè. Qualcuno volava per la sottilità dell'intelletto fino alla luce della divina sapienza come l'aquila, cioè Giovanni Evangelista, e costui fu frate Bernardo Umilissimo, il quale umilissimamente esponeva la Sacra Scrittura. Infine un altro compagno di Santo Francesco fu santificato da Dio e canonizzato in cielo, vivendo egli ancora nel mondo, e costui fu frate Ruffino, gentile uomo di Assisi. E così tutti furono privilegiati per singolari segni di santità, come si potrà constatare nel seguito di questa opera.

tempo che Santo Francesco dimorava nella città di Gubbio, nel contado di Gubbio apparve un lupo grandissimo, terribile e feroce, il quale non solamente divorava gli animali, ma altresì gli uomini. Tutti i cittadini stavano in grande paura, perché spesse volte il lupo s'avvicinava alla città. E tutti andavano armati quando uscivano dalla città, come se andassero a combattere, e tuttavia non si potevano difendere da lui se in lui si imbattevano da soli. La paura di questo lupo arrivò a tanto che nessuno osava uscire fuori dalle mura, per la qual cosa, avendo compassione Santo Francesco degli uomini di quella terra, volle uscire incontro a questo lupo, benché i cittadini del tutto lo sconsigliassero. E facendosi il segno della Santissima Croce, uscì fuori dalle mura, egli con i suoi compagni, ponendo tutta la sua fiducia in Dio. E dubitando gli altri di andare più oltre, Santo Francesco prende il cammino verso il luogo dove era il lupo. Ed ecco che sotto lo sguardo di molti cittadini venuti a vedere questo miracolo, il detto lupo si fa incontro a Santo Francesco con la bocca aperta. E apprezzandosi a lui, Santo Francesco gli fa il segno della Santissima Croce e lo chiama a sé. E gli dice così: «Vieni qua, o frate lupo, io ti comando dalla parte di Cristo che tu non faccia male né a me né a persona». Mirabile cosa a dire! Appena Santo Francesco ebbe fatta la croce, il lupo terribile chiuse la bocca e ristette dal correre. E dopo il comando venne mansuetamente come un agnello e si gettò ai piedi di Santo Francesco a giacere. Allora Santo Francesco gli parlò così: «Frate lupo, tu fai molti danni da queste parti e hai fatto grandissimi mali, guastando e uccidendo le creature di Dio senza sua licenza. E non solamente hai ucciso e divorato le bestie, ma hai avuto l'ardire di uccidere e offerire uomini fatti a immagine di Dio. Tu saresti degno della forca come un ladro o come un omicida pessimo. Ogni gente grida e mormora contro di te e tutta questa terra ti è nemica. Ma io voglio, frate lupo, fare la pace tra te e costoro. Tu non lo offenderai più ed essi ti perdoneranno ogni passata offesa e negli uomini e nei cani ti perseguiteranno più». E dopo queste parole il lupo, con atti di corpo e di coda e di orecchie e con inchinare il capo, mostrava di accettare ciò che Santo Francesco diceva e di volerlo osservare. Allora Santo Francesco disse: «Frate lupo, poiché ti piace di fare e di tenere questa pace, io ti prometto che ti farò mantenere in perpetuo finché tu vivrai dagli uomini di questa terra, sicché tu non patirai più fame, poiché io lo so bene, tu per fame hai fatto ogni male. Ma poiché io ti assicuro questa garanzia, voglio, frate lupo, che tu mi prometta che non nuocerai più ad alcuna persona umana né ad alcun animale. Mi prometti tu questo?» E il lupo, con inchinar di capo, fece evidente segnale che lo prometteva. E Santo Francesco dice: «Frate lupo, io voglio che tu mi faccia fede che manterrai questa promessa, affinché io me ne possa bene fidare». E distendendo la mano, Santo Francesco, per ricevere la sua fede, il lupo levò su dritta in avanti la zampa e domesticamente la posò sopra la mano di Santo Francesco, dandogli quel segnale, come poteva, di fede. Allora Santo Francesco dice: «Frate lupo, io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu venga ora con me senza dubitar di nulla. Andiamo a concludere questa pace nel nome di Dio». E il lupo obbediente se ne va con lui come un agnello mansueto. E i cittadini, vedendo questo, fortemente si meravigliano, e subito la novità si seppe per tutta la città. Perciò ogni gente, uomini e donne, grandi e bambini, giovani e vecchi, arrivano nella piazza per vedere il lupo con Santo Francesco. Ed essendo ivi bene radunato tutto il popolo, Santo Francesco, levato in alto, predica loro dicendo, fra le altre cose: «Per i peccati Dio permette queste calamità,
e troppo, dice, è più pericolosa la fiamma dell'inferno che hanno per sempre i dannati che non la rabbia del lupo, il quale non può uccidere se non il corpo. Quanto più dunque da temere la bocca dell'inferno piuttosto che la bocca di un piccolo animale che tanta moltitudine tiene in paura e in tremore. Tornate dunque, carissimi, a Dio e fate degna penitenza dei vostri peccati, e Dio vi libererà dal lupo nel presente e nel futuro dal fuoco infernale. E fatta la predica, disse ancora Santo Francesco: udite, fratelli miei, frate Lupo, che è qui dinanzi a voi, mi ha promesso e mi ha fatto fede di fare pace con voi e di non offendervi mai più in cosa alcuna. E voi dovete promettere di dargli ogni giorno le cose necessarie, e io mi faccio garante per lui che egli osserverà fermamente il patto della pace. Allora tutto il popolo, a una sola voce, promise di nutrirlo continuamente. E Santo Francesco, dinanzi a tutti, disse al lupo: «E tu, frate lupo, prometti di osservare a costoro il patto della pace, che tu non offenderai né gli uomini, né gli animali, né alcuna creatura». E il lupo si inginocchia e china il capo, e con atti mansueti del corpo, della coda e degli orecchi, dimostrava, per quanto è possibile, di voler osservare ogni patto. Dice Santo Francesco: frate lupo, io voglio che come tu mi desti fede di questa promessa fuor dalla porta, così qui dinanzi a tutto il popolo mi dia fede della tua promessa e che tu non mi ingannerai della garanzia che ho fatto per te. Allora il lupo, levando diritta la zampa, la pose in mano a Santo Francesco. Per questo atto e per gli altri sopra narrati fu tanta l'allegrezza e l'ammirazione in tutto il popolo, e questo sia per la devozione verso il santo, sia per la novità del miracolo e sia per la pace del lupo. Allora tutti cominciarono a gridare al cielo, lodando e benedicendo Dio che aveva mandato loro Santo Francesco, il quale per i suoi meriti li aveva liberati dalla bocca della crudele bestia. E dopo di allora il detto lupo visse per 2 anni in Gubbio ed entrava domesticamente per le case di porta in porta senza far male a persona e senza che alcuno ne facesse a lui, e fu nutrito cortesemente dalla gente, e andando così per la campagna e per le case giammai nessun cane gli abbaiava dietro. Finalmente, dopo 2 anni, frate lupo morì di vecchiaia, e i cittadini molto si addolorarono, perché vedendolo andare così mansueto per la città, si ricordavano meglio della virtù e santità di Santo Francesco. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

giovane aveva preso un giorno molte tortore e le portava a vendere, imbattendosi in lui Santo Francesco, che aveva sempre una singolare pietà per gli animali mansueti. Guardando quelle tortore con occhio pietoso, disse al giovane: «O buono giovane, io ti prego che tu me le dia. Uccelli così innocenti, che nella scrittura sono paragonati alle anime caste e umili e fedeli, non vengano nelle mani dei crudeli che li uccidano». E subito colui, ispirato da Dio, tutte le tortore diede a Santo Francesco, ed egli, ricevendole in grembo, cominciò a parlar loro dolcemente: «O sorelle mie, tortore semplici, innocenti e caste, perché vi lasciate voi pigliare? Ora ecco, io vi voglio scampare dalla morte e farvi i nidi, affinché voi generiate e vi moltiplichiate secondo il comando del vostro creatore». E va Santo Francesco, e a tutte fece nido, e le tortore, utilizzando i nidi, cominciarono a fare uova e a figliare davanti ai frati, e domesticamente stavano e abitavano con Santo Francesco e con gli altri frati, come se fossero state galline sempre nutrite da loro, e mai non partirono fino a quando Santo Francesco, con la sua benedizione, diede loro licenza di partire. E al giovane che gliele aveva date disse Santo Francesco: «Figliolo, tu sarai d'ora in avanti frate in questo ordine e servirai graziosamente Gesù Cristo». E così fu, poiché il detto giovane si fece frate e visse nel detto ordine con grande santità. A lode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

volta Santo Francesco in orazione nel luogo della Porzioncola, vide per divina rivelazione tutto il luogo attorniato e assediato dai demoni, alla maniera d'un grande esercito. Vide per divina rivelazione tutto il luogo attorniato e assediato dai demoni, alla maniera di un grande esercito. Ma nessuno di loro poteva entrare dentro il luogo, perché questi frati erano di tanta santità che i maligni non sapevano in chi entrare. Ma perseverando così, un giorno uno di questi frati si bisticciò con un altro e pensava nel cuor suo come poterlo accusare e vendicarsi di lui. Stando costui in questo cattivo pensiero, il demonio, avendo l'entrata aperta, entrò nel luogo e si pose sul collo di quel frate. Vedendo il pietoso e sollecito pastore, il quale veglia sempre sopra il suo gregge, che il lupo era entrato a divorare la sua pecorella, fece subito chiamare a sé quel frate e gli comandò che immediatamente confessasse il veleno dell'odio concepito contro il prossimo, per il quale egli era nelle mani del nemico. Colui, impaurito, poiché si vide scoperto dal Padre Santo, abbandonò ogni veleno e rancore e riconobbe la propria colpa e chiese umilmente la penitenza assieme al perdono, e fatto ciò, assolto dal peccato e ricevuta penitenza, subito davanti a Santo Francesco il demonio se ne partì. Il frate, così liberato dalle mani della bestia crudele per la bontà del buono pastore, ringraziò Dio e, ritornando corretto e ammaestrato al gregge del Santo Pastore, visse poi in grande santità. Allode di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.

Santo Francesco, spinto dallo zelo della fede di Cristo e dal desiderio di martirio, andò una volta oltremare con 12 suoi compagni santissimi per andare diritti dal sultano di Egitto. E giunsero in quella contrada dei Saraceni dove i passi erano sorvegliati da quei crudeli uomini e nessuno dei cristiani che passasse da quelle parti poteva scampar dalla morte. E Santo Francesco e i compagni, come piacque a Dio, non furono uccisi, ma presi, battuti, legati e portati davanti al sultano. E quando fu davanti a lui, Santo Francesco, ammaestrato dallo Spirito Santo, predicò così divinamente della fede di Cristo e disse che per quella fede egli sarebbe stato disposto ad entrare nel fuoco. Allora il sultano cominciò ad aver grande devozione in lui, sia per la costanza della sua fede, sia per il disprezzo del mondo che vedeva in lui. E Santo Francesco non voleva ricevere nessun dono da lui, essendo poverissimo. E inoltre, per il fervore del martirio che il sultano vedeva in lui, da quel momento in poi il sultano lo udiva volentieri e lo pregò che tornasse spesse volte da lui, concedendo liberamente a lui e ai compagni di poter predicare ovunque piacesse loro. E diede loro un lasciapassare per il quale nessuno potesse far loro del male. Avuta dunque questa licenza di muoversi liberamente, Santo Francesco mandò quei suoi eletti compagni, a due, in diverse parti dei Saraceni a predicare la fede in Cristo. Ed egli, con uno di loro, elesse una contrada, alla quale giungendo entrò in un albergo per riposarsi. E in quel luogo vi era una donna bellissima nel corpo, ma ignobile d'anima, la quale donna peccatrice voleva indurre Santo Francesco al peccato. E Santo Francesco le dice: «Io accetto, andiamo a letto». E la donna lo conduce in camera. E disse Santo Francesco: «Vieni con me, io ti porterò in un letto bellissimo». E la condusse presso un grandissimo fuoco che si faceva in quella casa. E nel fervore dello spirito si spoglia nudo e si getta accanto a questo fuoco sul pavimento arroventato. Poi invita la donna che si spogli e vada a giacersi con lui in quel letto morbido e bello. E stando così Santo Francesco per molto tempo con viso allegro e non ardendo e neppure abbronzando, quella donna, spaventata per tal miracolo e compunta nel suo cuore, non solamente si pentì del peccato e della cattiva intenzione, ma inoltre si convertì perfettamente alla fede di Cristo e diventò di tanta santità che per lei si salvarono molte anime in quelle contrade. Alla fine, Santo Francesco, vedendo che non poteva portare altri frutti in quelle contrade, per divina rivelazione, si dispose con tutti i suoi compagni a tornare tra i fedeli. E radunateli tutti insieme, ritornò dal sultano e prese commiato da lui. E allora il sultano gli disse: «Frate Francesco, io volentieri mi convertirei alla fede di Cristo, ma temo di farlo ora. Infatti, se i saraceni lo sentissero, ucciderebbero me e te e tutti i tuoi compagni. Tu invece puoi fare ancora molto bene, e io devo sbrigare affari di molto grande peso. Non voglio ora provocare né la tua morte né la mia, ma insegnami come mi possa salvare. Io sono disposto a fare ciò che tu mi imporrai». Disse allora Santo Francesco: «Signore, io partirò ora da voi, ma quando sarò tornato nel mio paese e per la grazia di Dio dopo la mia morte sarò salito al cielo, secondo come piacerà a Dio ti manderò due dei miei frati dai quali tu riceverai il battesimo di Cristo e allora sarai salvo, come mi ha rivelato il mio Signore Gesù Cristo. E tu, nel frattempo, ti liberi da ogni impaccio, così, quando verrà a te la grazia di Dio, sarai pronto alla fede e alla devozione». E così il sultano promise di fare e fece. Fatto questo, Santo Francesco torna con quel venerabile collegio dei suoi compagni santi. Dopo alquanti anni, Santo Francesco, per morte corporale, rende l'anima a Dio e il sultano, che è infermo, aspetta la promessa di Santo Francesco e mette di sentinella delle guardie a molti passi
e comanda che se due frati apparissero in abito di Santo Francesco subito siano condotti a lui. Nello stesso tempo Santo Francesco apparve a due frati e comandò loro che senza indugio andassero dal sultano a procurargli la salvezza, secondo come gli aveva promesso. I due frati subito si mossero e, passando il mare, dalle dette guardie furono condotti al sultano, e vedendoli il sultano ebbe grandissima allegrezza e disse: «Ora so io veramente che Dio ha mandato a me i suoi servi per la mia salute, secondo la promessa che mi fece Santo Francesco per rivelazione divina». Ricevendo dunque istruzione sulla fede e anche il santo battesimo per opera dei detti frati, così rigenerato in Cristo, morì a causa della malattia che aveva. Ma la sua anima fu salva per i meriti e le orazioni di Santo Francesco. A lode di Cristo benedetto. Amen.

vero discepolo di Cristo, Messere Santo Francesco, vivendo in questa miserabile vita, con ogni sua forza si ingegnava di seguire Cristo, perfetto maestro. Perciò spesse volte succedeva per azione divina che la persona sanata da Santo Francesco nel corpo veniva sanata da Dio nell'anima. E ciò avveniva nella medesima ora, come si legge di Cristo. Santo Francesco non solamente serviva volentieri i lebbrosi, ma aveva anche ordinato che i frati del suo ordine, andando, stando per il mondo, servissero i lebbrosi per amore di Cristo, il quale per noi volle essere reputato lebbroso. Avvenne una volta, in un luogo presso quello dove dimorava allora Santo Francesco, che i frati servivano in un ospedale malati e lebbrosi. Nell'ospedale vi era un lebbroso così impaziente e insopportabile, protervo da sembrar come invasato dal demonio. Il malato infatti oltraggiava con parole dure e aspre chiunque lo serviva, e quel che peggio bestemmiava Cristo benedetto e la sua santissima madre Vergine Maria. I frati si studiavano di sopportare pazientemente le ingiurie, tuttavia, non potendo sostenere in coscienza quelle fatte a Cristo e a sua madre, decisero d'abbandonare il detto lebbroso. Ma non vollero farlo fin tanto che non fosse stato riferito il caso a Santo Francesco. Riferito l'accaduto, Santo Francesco se ne viene a questo lebbroso perverso e, giungendo a lui, così lo saluta. «Dio ti dia pace, fratello mio carissimo», risponde il lebbroso brontolando. «Che pace posso avere io da Dio, il quale mi ha tolto la pace e ogni bene e mi ha fatto tutto marcio e puzzolente?» E Santo Francesco disse: «Figliolo, abbi pazienza, le infermità del corpo ci sono date da Dio in questo mondo per la salute dell'anima, perciò esse sono di grande merito quando sopportate pazientemente», rispose l'infermo. «E come posso io portar pazientemente la pena continua che mi affligge il giorno e la notte?» Allora Santo Francesco, conoscendo per rivelazione che questo lebbroso era posseduto dal maligno, andò e si pose in orazione, e fatta l'orazione ritorna a lui. «Figliolo, ti voglio servire io, dal momento che tu non t'accontenti degli altri. Questo mi piace, ma cosa mi potrai tu in più degli altri? Ciò che tu vorrai, io lo farò. Io voglio che tu mi lavi tutto quanto, perché puzzo così forte che io stesso non mi posso tollerare». Allora Santo Francesco fece subito scaldare dell'acqua con molte erbe, poi spoglia il malato e comincia a lavarlo con le proprie mani. E per divino miracolo, dove Santo Francesco toccava, si partiva la lepra e rimaneva la carne perfettamente sanata. E come incominciò a sanar la carne, così cominciò a sanarsi l'anima. Il lebbroso, vedendosi guarire, cominciò ad avere grande compunzione e pentimento e a piangere amarissimamente. Mentre il corpo dunque si mondava al di fuori della lepra per il lavacro dell'acqua, l'anima si mondava dentro dal peccato per la contrizione e le lacrime. «Guai a me, perché sono degno dell'inferno per le villanie e le ingiurie che ho fatto ai frati e per l'impazienza e le bestemmie che ho avuto contro Dio». Poi, come a Dio piacque, il detto lebbroso, sanato nel corpo e nell'anima, dopo i 15 giorni della sua penitenza, si ammalò d'un'altra malattia e, confortato dei sacramenti, morì santamente. E la sua anima, andando in paradiso, apparve in aria a Santo Francesco, che stava in una selva in orazione, e gli disse: «Mi riconosci tu?» disse Santo Francesco. «Chi sei tu?» Ed egli: «Sono il lebbroso che Cristo benedetto sanò per i tuoi meriti, e oggi me ne vado alla vita eterna. Perciò rendo grazie a Dio e a te. Benedetta sia la tua anima, e benedetto sia il tuo corpo, e le tue parole e le tue azioni. Per te molte anime si salveranno nel mondo, e sappi che non passa giorno nel mondo nel quale i santi angeli e gli altri santi non ringraziano Dio per i santi frutti che tu e l'ordine tuo fate in diverse parti del mondo». E dette queste parole se ne andò in cielo, e Santo Francesco rimase molto consolato. Allode di Gesù Cristo. Amen.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Il 3 ottobre la chiesa ricorda San Gerardo di Brogne. Gerardo nacque intorno all'898 a Stapsul, vicino all'Om, nella regione di Namur. Era figlio di Sancho, proprietario di territori tra la Sambre e la Mosa, e da parte di madre era forse nipote del vescovo Stefano di Liegi. Il suo biografo dice che a partire dalla sua giovinezza fece mostra di rare qualità morali e fisiche e che si dedicò a una brillante carriera come cavaliere al servizio del conte Berengario di Namur. Un giorno, che stava rientrando da una battuta di caccia, Gerardo, passando da una delle sue proprietà, entrò nella chiesa di Brogne. Volendo assistere alla messa, chiese un sacerdote e, mentre lo aspettava, si raccolse e si addormentò. In sogno vide San Pietro passeggiare attorno a una piccola chiesa e invitarlo a costruire un oratorio e a farvi arrivare le reliquie di Eugenio, martire di Toledo. Gerardo domandò come fare e San Pietro gli rispose che non esiste niente di impossibile per Dio e che bisognava distruggere la chiesa esistente per rimpiazzarla con un edificio più grande di cui dava le dimensioni. Al suo risveglio, Gerardo decise di obbedire all'apostolo.

Senza dubbio Gerardo non sapeva niente sull'esistenza di Sant'Eugenio. La storia della traslazione di Sant'Eugenio a Brogne ci dice che questo vescovo era stato compagno di San Dionigi e che mentre il secondo stava evangelizzando la regione parigina, egli giunse a Toledo dove operò numerose conversioni e fondò la cattedrale. Tuttavia, desideroso di rivedere l'amico Dionigi, Eugenio partì alla volta della Gallia. Arrivato a Duil, oggi Duil Bar, nella Val d'Oise, venne a conoscenza del martirio di Dionigi e dei suoi

suoi amici e compose un inno in loro onore. Fatto presto prigioniero dei pagani, venne a sua volta martirizzato. I suoi assassini ne gettarono il corpo nello stagno del Marches, vicino a Duil. In seguito, un proprietario del luogo sognò un vecchio che gli disse che avrebbe trovato il corpo di Eugenio e che avrebbe dovuto seppellirlo onorevolmente. In compagnia di un rappresentante del vescovo Stefano di Liegi, Gerardo si recò inizialmente presso il priorato di Duil, ove ricevette le reliquie di Sant'Eugenio, poi a Saint-Denis, ove poté soggiornare per qualche tempo. La traslazione di San Dionigi a Brun venne compiuta nel mese di agosto del 919. Gerardo ricevette anche diversi oggetti, qualche manoscritto, un altare portatile e pare che sia tornato con alcuni monaci di Saint-Denis, che decisero di popolare il nuovo monastero. Con un atto che reca la data 2 giugno 919, Gerardo aveva stabilito di impiegare parte delle rendite delle sue proprietà per questa fondazione. Il 27 agosto 921 ottenne un attestato di immunità da Carlo il Calvo. È difficile sapere se Gerardo in quel momento fosse abate oppure se abbia ottenuto la direzione dell'abbazia solo in un secondo tempo. Alcuni storici hanno supposto che gli avesse ricevuto l'ordinazione a sacerdote soltanto nel 927 e che prima di insediarsi definitivamente a Brun avesse compiuto alcuni soggiorni di istruzione a Saint-Denis. Che egli si recò a Tours per ottenere alcune reliquie di San Martino e che là incontrò l'abate laico di San Martino di Tours, Ugo il Grande, che era anche abate di Saint-Denis. In una data che è difficile precisare, sotto l'episcopato del vescovo di Liegi, Ricario, successore di Stefano, l'oratorio fu benedetto, le reliquie messe in una cassa e il monastero posto sotto la protezione di Sant'Eugenio. Tali reliquie erano destinate a rimanere in quello stesso luogo, eccetto che nel 954, quando, minacciate da un'invasione degli ungheresi, i monaci si ritirarono momentaneamente a Namur. Era stato tentato dalla vita eremitica. Le grandi foreste delle Ardenne che circondavano il monastero gli apparivano come un rifugio per pregare in solitudine. Questo almeno è quanto riferisce la vita di Gerardo. I monaci desideravano averlo come abate. Tuttavia, a causa della sua età già avanzata, Gerardo non era destinato a rimanere a lungo a Brun. Il duca di Lorena, essendo venuto a conoscenza della fama di Gerardo, lo chiamò per riformare l'abbazia di San Ghislano. Questa, fondata nel VII secolo, a partire dalla cella di un santo, era stata distrutta durante le invasioni normanne, quindi era caduta in mano ai laici. Gerardo riuscì a recuperare le terre che erano state date ai laici, a ricostruire l'abbazia e a restaurare le funzioni liturgiche. Permise dunque che a San Ghislano si conducesse quella vita regolare che aveva conosciuto poco tempo prima delle invasioni normanne. Il suo successo arrivò sino in Fiandra e fu allora che intervenne il conte Arnolfo. In Fiandra, come dappertutto, le invasioni dei popoli scandinavi avevano fatto scomparire la vita regolare nelle abbazie e i laici ne avevano approfittato. Molti monasteri erano stati trasformati in collegiate, vale a dire che i canonici vi conducevano una vita più o meno religiosa. Dopo il 918, la contea di Fiandra era amministrata da Arnolfo, detto Arnolfo il Grande. La vita di Gerardo ci dice che Arnolfo, sofferente di calcoli renali, avendo sentito parlare dell'abate di Brun, chiese a quest'ultimo di venire. Lui andò, persuase il conte che i suoi peccati erano all'origine della sua malattia e gli disse di riparare ai propri errori distribuendo i suoi beni. Lo fece digiunare per 3 giorni, celebrò la messa e infine operò la guarigione. Il conte offrì allora a Gerardo tutto ciò che volle. Questi rifiutò l'oro e l'argento, accettando infine solo qualche dono che distribuì ai poveri, ai monaci e al suo giovane monastero di Brun. D'altra parte, Arnolfo fece stilare un atto in cui decise di donare un possedimento terriero al monastero di San Pietro di Gand, in cui si trovavano sepolti i suoi genitori. Poi affidò la riforma di tale monastero all'abate Gerardo.

possibile confrontare la riforma di Gerardo con quella di Cluny, sua contemporanea. Certamente Gerardo è desideroso di osservare la regola benedettina e sacrifica le proprie ricchezze alla povertà monastica. Quando rifiuta l'oro e l'argento che gli promette il conte Arnolfo, egli risponde: «Abbiamo lasciato i beni che ci appartenevano. Come potremmo accettare i beni degli altri?» I monaci che su questa terra cercano proprietà provano con ciò di non essere veri monaci. Se essi si attaccano al denaro, sono solo dei lebbrosi. Accatastare ricchezze, cos'altro è questo per dei monaci se non una lebbra dell'anima? Ma Gerardo non sa immaginare un monastero senza beni fondiari e tutti i suoi sforzi di restaurazione hanno per obiettivo il recupero delle terre abbandonate ai laici. Più restauratore che riformatore, vuole tornare alla situazione antecedente e ottenere delle restituzioni. Fa innalzare alcune costruzioni, vi pone reliquie, chiede ai monaci di aprire officine per gli amanuensi e di edificare delle biblioteche. Gerardo è un monaco di stampo carolingio, non riesce a immaginare un'abbazia indipendente dal potere temporale. Quanto alla spiritualità di Gerardo, è difficile farsene un'idea. I suoi biografi lo presentano come un devoto dell'Eucaristia. Nel corso della messa che officia ogni giorno, fatto che all'epoca doveva essere eccezionale, si verificano alcuni miracoli come la guarigione del conte Arnolfo o quella di un vecchio cieco che si è lavato il volto con l'acqua che Gerardo si era fatto versare sulle mani durante le abluzioni liturgiche. Infine, come non ricordare la sua devozione per le reliquie? Al pari dei suoi contemporanei, Gerardo è alla ricerca di reliquie, siano esse quelle di San Eugenio, dei santi innocenti che trasportò dalla chiesa di Saint-Chimay. Egli ha bisogno di proteggersi, ma anche di avere un contatto diretto con i fondatori delle chiese. Se Eugenio è il santo patrono di Brogne, è per il fatto che è stato amico di Dionigi, secondo la tradizione discepolo di San Paolo e inoltre martire. Al termine della sua vita, Gerardo si sarebbe recato a Roma. Beneficiato da San Pietro di una visione in giovane età, avrebbe voluto così ringraziare il successore di Pietro e avrebbe inoltre ottenuto un privilegio da Papa Stefano VIII. Alcune recenti ricerche hanno comprovato che tale atto è un falso fabbricato a Brogne a metà dell'XI secolo. D'altra parte, Gerardo avrebbe potuto fare comunque un pellegrinaggio a Roma. Durante il viaggio si verificò un miracolo, poiché egli protesse il carro che stava per rotolare in un precipizio fra le Alpi con le pietre in porfido destinate ad abbellire la chiesa di Brogne. Gerardo morì il 3 ottobre 959. Filiberto, cappellano di Ottone I, gli successe in qualità di abate. Più di un secolo dopo, un monaco di San Ghislano scrisse una prima vita su richiesta dell'abate di Brogne. Occorre attendere il marzo del 1131 perché Papa Innocenzo II, che si trovava a Liegi, canonizzi Gerardo, cosa che venne ratificata dal Concilio di Reims nell'ottobre del 1131. Le reliquie dell'abate furono trasportate in una cassa e vi rimasero sino al XVII secolo. Nel 1617 fu adibita una nuova cassa e creata una confraternita in ordine di San Pietro e San Gerardo. L'abate di Brogne è venerato nelle abbazie da lui riformate, in particolare a San Bavone di Gand, ma anche a Valsor, che è stata riformata da vescovi lotaringi.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit informazioni.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Nel weekend, oggi è sabato 3 ottobre 2026, notizie dalla Chiesa. Leone XIV agli artisti ha detto: la Chiesa ha bisogno di voi per custodire l'umano. Il Papa l'ha affermato ricevendo artisti e curatori nell'ambito dell'incontro L'arte della possibilità, tessere insieme, promosso dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, ringraziandoli per le iniziative promosse, in particolare per l'allestimento del padiglione Vaticano alla Biennale di Venezia. L'invito è stato a rinnovare un'alleanza che ponga al riparo dall'appiattimento imposto dalla tecnica. L'arte, ha detto il Papa, non è un accessorio, è ascolto delle ferite dell'umanità, della sua sete di bellezza, giustizia e pace. La Chiesa non ha mai considerato l'arte un accessorio. Nell'arte il dubbio e l'errore fanno la differenza con la tecnologia. La direttrice artistica del Macro, Cristiana Perrella, tra i curatori ricevuti il 2 ottobre da Leone XIV, ha letto nelle parole del Papa la conferma di un dialogo con l'arte contemporanea cresciuto negli ultimi anni. Al centro la libertà della ricerca artistica e nell'era dell'intelligenza artificiale il valore del dubbio, dell'errore, della fragilità come tratti propriamente umani. Il 1 ottobre al Museo Romano avverrà la presentazione del catalogo del padiglione della Santa Sede alla Biennale Arte 2026. Amoris Laetitia per un nuovo annuncio del Vangelo con le famiglie e per le famiglie. Sarà Leone XIV ad aprire mercoledì 7 ottobre l'incontro coi capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali nel 10° anniversario dell'esortazione apostolica di Papa Francesco. L'iniziativa, in programma fino al 14 ottobre in aula Paolo VI, è stata presentata ieri mattina nella sala stampa della Santa Sede. L'obiettivo è fare il punto sulle famiglie di oggi, ascoltando le testimonianze di vescovi e coppie provenienti dai 5 continenti. Un seminario su tutela di minori e vulnerabili per creare ambienti sicuri. Venerdì 9 ottobre presso il Salone San Pio X in via della Conciliazione 5 si terrà l'iniziativa organizzata dall'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, ULSA, di concerto con la Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato per i dipendenti della Sede Apostolica, con lo scopo di tenere d'este l'attenzione e la vigilanza su questi temi, come ha sottolineato Sprizzi, presidente dell'ULSA, e quindi la consapevolezza del nostro dovere, della nostra responsabilità come Chiesa e come Santa Sede. I vescovi del Tennessee chiedono di commutare la condanna a morte con un appello ecumenico dei vescovi cattolici ed anglicani del Tennessee al governatore Bill Lee dopo i 2 tentativi falliti di eseguire la condanna a morte dell'ultima giustiziata, 50enne Krista Pike. I vescovi hanno affermato: la giustizia non deve diventare vendetta, questo richiamo alla dignità di ogni persona e all'insegnamento della Chiesa sulla pena capitale. La speranza in una canzone dedicata a San Francesco. A 800 anni dalla morte di San Francesco, la canzone Francesco vive è stata composta da Monsignor Marco Frisina e cantata dal tenore Luciano il Monarca. Sarà eseguita per la prima volta nella Basilica di Santa Cecilia in Trastevere a Roma quest'oggi. In Kazakistan al via il secondo colloquio congiunto interreligioso promosso dal Centro Internazionale per il Dialogo Interconfessionale e Interreligioso della Repubblica del Kazakistan insieme al Dicastero per il Dialogo Interreligioso della Santa Sede. Quest'anno il convegno ha come tema promuovere la salute, promuovere la pace, un impegno condiviso per la tutela dei bambini vulnerabili. Presenti numerosi relatori ed esperti sia laici che religiosi. Assisi, per la prima volta insieme i breviari di Francesco e Chiara. Ad Assisi, dove San Francesco morì il 3 ottobre 1226, il Museo della Porziuncola riunisce per la prima volta il suo breviario e quello di Chiara. Dipinti, reliquie e codici accompagnano la mostra San Francesco alla Porziuncola, visitabile fino al 25 ottobre nel nuovo allestimento del museo, nell'ottavo centenario della sua morte. Notizie dal mondo. I manifestanti a Madrid chiedono subito uno sciopero generale. L'opposizione di destra ha bocciato i 2 decreti contro l'emergenza abitativa proposti dal governo di Pedro Sánchez. Il decreto ha ottenuto 172 voti a favore e 178 contrari da parte dell'opposizione di destra, formata dal Partito Popolare e Vox, e da 7 deputati della forza catalanista Junts per Catalunya. Dopo la bocciatura, il governo spagnolo sta valutando l'ipotesi di convocare elezioni anticipate. Il mancato sostegno dei deputati di Junts ha mostrato l'instabilità della maggioranza progressista al governo e di conseguenza il presidente Sanchez potrebbe decidere di chiamare i cittadini alle urne già il prossimo 29 novembre. Dopo le minacce di Trump sul blocco dell'export di gasolio verso l'Unione Europea, i leader europei hanno accettato di immettere sul mercato globale nei prossimi 4 mesi fino a 100 milioni di barili delle proprie riserve strategiche di carburante. L'hanno deciso i leader del G7 durante una conferenza voluta dal presidente francese Emmanuel Macron. I paesi dell'Europa rilasceranno 50 milioni di barili di diesel, mentre i membri dell'Agenzia Internazionale dell'Energia rilasceranno altri 50 milioni di greggio. Il rilascio di 100 milioni di barili delle riserve strategiche serve a provare ad abbassare il costo del carburante. Il senso è, se ce n'è di più in giro, il prezzo scenderà. Trump ha bisogno di far calare il prezzo del carburante in vista delle elezioni di midterm per provare a risalire un po' nei sondaggi. A settembre l'inflazione nell'eurozona ha toccato il punto più alto degli ultimi 3 anni e in Italia è superiore alla media europea. L'hanno rivelato le ultime stime preliminari pubblicate da Eurostat, secondo le quali il mese scorso i prezzi sono aumentati in media del 3,8% rispetto allo stesso mese del 2025. In Italia l'inflazione è stata addirittura più elevata, raggiungendo il 4,1%. Il grosso di questo aumento è da imputare alla crescita del prezzo dell'energia, aumentato del 18,8% rispetto a un anno fa. Ieri gli avvocati di Krista Pike hanno detto che è incosciente da quando, il 30 settembre, è sopravvissuta a 2 iniezioni letali nello stato del Tennessee. Hanno aggiunto che è attaccata a un respiratore e che ha subito lesioni importanti a entrambe le braccia. Pike ha 50 anni ed era stata condannata a morte nel 1996 per omicidio. Dopo le iniezioni e la sospensione dell'esecuzione, Pike era stata portata via in ambulanza dal penitenziario di Riverbend e già il giorno dopo il suo avvocato aveva fatto sapere che era in condizioni molto gravi, sopravvissuta a 2 dosi di pentobarbital, un sedativo molto potente che rallenta l'attività del sistema nervoso centrale e che appunto in dosi massicce provoca la morte, usata dallo stato del Tennessee per le iniezioni letali. La Russia non ha intenzione di attaccare nessuno, ma i paesi occidentali stanno mettendo in atto un'escalation e Mosca rimane pronta a difendersi con tutti i mezzi a sua disposizione in caso di attacco al suo territorio, compresa di Kaliningrad. 2 giorni dopo l'avvertimento lanciato dal ministero degli esteri russo alla NATO, Vladimir Putin ha colto l'occasione della conferenza annuale del Valdai Club per tornare sulle presunte minacce della NATO all'exclave russa sul Baltico e ha sottolineato che tra i mezzi a disposizione Mosca può vantare armi nucleari come nessuno in Europa. Gli astronomi hanno scoperto uno strano pianeta ricoperto di lava fredda e abbastanza caldo da poter avere magma fuso in superficie, ma allo stesso tempo è il più freddo di questo tipo mai osservato. E questo perché HD 3167b sembra possedere un'atmosfera che ridistribuisce il calore proveniente dalla sua stella. È stato scoperto dunque un pianeta simile alla Terra primordiale, il più freddo mondo di lava mai individuato che ha anche un'atmosfera.
4: Notizie dall'Italia. Il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha detto che il suo rapporto con la premier italiana Giorgia Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, così ha risposto il tycoon ad una domanda dei giornalisti sui suoi attacchi passati alla presidente del Consiglio. Nel frattempo in ambito nazionale è a fondo di Schlein a Meloni e afferma: hai fallito. Si riaccende così il duello con la premier. La replica: 10 giorni per rispondermi con 10 falsità. Slitta al 2027 il bonus libri istituito nella scorsa manovra con una dotazione di 20 milioni di euro annui per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari con ISEE sotto i 30.000. La misura, in base ad un comma dell'articolo 4 del decreto scuola, viene fatta slittare al prossimo anno con una dotazione sempre di 20 milioni, ma con l'estensione della platea a 40.000 euro di ISEE. Il bonus viene destinato alle famiglie con figli nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado e prime e terze della scuola secondaria di secondo grado. Le risorse che erano state stanziate per la misura per il 2026 vengono ridestinate al Fondo dei Comuni per la gratuità dei libri nell'ambito delle prestazioni sociali agevolate. Il Comitato Interministeriale per le Politiche in Favore della Popolazione Anziana, la CIPA, ha approvato il primo Piano Nazionale per la Cura della Fragilità e della Non Autosufficienza per gli Anziani, che punta a rafforzare l'assistenza a domicilio, semplificare l'accesso ai servizi e potenziare il personale sociosanitario. Così comunica Palazzo Chigi, l'obiettivo è mettere al centro la persona anziana e il diritto a ricevere cure e assistenza adeguate. I soldi a disposizione sono ben 1,5 miliardi. Un contesto complesso con variabili che richiedono grande attenzione come l'inflazione e i tassi, in cui è sempre più difficile fare previsioni. Il sentiero della prossima manovra è tracciato ed improntato alla prudenza. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti lo mette in chiaro, alzando il velo sulla cornice dei conti che farà da sfondo alla legge di bilancio e annunciando uno scostamento per circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa. Un messaggio alla volta degli alleati che già scalpitano con proposte da clima preelettorale, ma anche a Bruxelles, che si appresta a valutare la richiesta italiana di considerare l'impatto della fiammata di prezzi sul sentiero di spesa concordato con l'Unione Europea. Notizie locali. In città arriverà l'esercito nell'operazione Strade Sicure. C'è un problema di sicurezza, considerando che Pordenone rientra tra i 61 capoluoghi dove arriveranno i militari a presidiare i centri. Il provvedimento, approvato in Commissione Difesa alla Camera, punta a rafforzare l'operazione, portando da circa 6.800 a 10.000 i militari impiegati sul territorio nazionale, per un incremento di 3.200 unità, sempre destinate alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Carburante. Dal 6 ottobre nuovo bando ristori per le imprese regionali. La regione Friuli Venezia Giulia stanzia 9,3 milioni di euro per compensare parte dei maggiori costi sostenuti nel 2026. Altri 3 milioni andranno ai Confidi per facilitare l'accesso al credito delle imprese più colpite dai rincari energetici. Casa di riposo, stangata da 60 euro al mese, la retta sale di 2 euro al giorno, alla ricerca della soluzione meno impattante per le famiglie, così viene comunicato. Molteplici le voci che, volenti o nolenti, porteranno a concretizzare questa ulteriore spesa per le famiglie, che abbiano un anziano ospite della casa di riposo guidata dal direttore Rossano Maset. Stiamo parlando della casa di riposo di Sacile. Il sindaco Carlo Spagnol conosce le difficoltà in cui si muovono molti nuclei familiari, ma osserva anche che i costi aumentano indipendentemente da noi, che poi cerchiamo di contenerne la ricaduta sui cittadini. Per la retta più cospicua, ovvero per l'anziano ospite permanente della struttura, la regione prevede infatti un aiuto di 23,5 euro al giorno, ovvero 705 euro al mese, cosa che lima il dovuto da 2004 a 1700 euro circa. Ho inviato un'istanza al Presidente della Repubblica Mattarella perché si è revocata la nota allo studente 15enne del Pertini di Pordenone che ha fotografato le infiltrazioni in aula, infiltrazioni che persistevano da anni, quel locale infatti era già stato chiuso, senza contare che la foto ha permesso che arrivassero i fondi regionali per il rinnovo del tetto. Bisognerebbe ringraziarlo e non punirlo. A parlare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'ISIS Mattiussi Pertini e Antonio Sorella. La vicenda è quella dell'alunno di una seconda classe geometra che lo scorso 6 maggio è immortalato le immagini delle perdite del soffitto dalla sua aula, diffondendole all'esterno. Il ragazzo è stato sanzionato dalla dirigente Alessandra Rossette perché aveva utilizzato il cellulare in orario di lezione e non avrebbe utilizzato i canali interni di segnalazione. La famiglia del ragazzo ha perso ricorso all'ufficio scolastico regionale e con l'amaro in bocca ha rinunciato all'impugnazione. Fortunatamente il 15enne è comunque stato promosso. Il rappresentante di lavoratori Sorella ha invece continuato la battaglia in difesa dello studente, prima l'istanza al Ministero dell'Istruzione e adesso la vicenda è arrivata al Quirinale. Ski Pass, aumentano le tariffe, sciare costa di più per chi arriva da fuori regione, lieve incremento anche per i residenti, confermate le agevolazioni per giovani e famiglie. Ci troviamo a Piancavallo, dove sciare costerà di più rispetto all'anno scorso, una scelta dettata anche da una serie di fattori come l'aumento di costi dell'energia. Le tariffe chiaramente varieranno come sempre a seconda di chi acquisterà il biglietto. Il giornaliero a Piancavallo per gli adulti residenti in regione passa da 44 a 45 euro, per i non residenti l'incremento è più marcato, arrivando fino a 55 euro. Di fatto però resta il vantaggio competitivo dei poli sciistici friulani, considerando che il costo di uno ski pass giornaliero per gli impianti gestiti da Dolomiti e Superski arriva a 89 euro in alta stagione. Nel caso invece della categoria junior, che comprende i giovani dagli 8 ai 19 anni, sciare un giorno a Piancavallo costerà 11 euro rispetto ai 10 del 2025, chi arriva da fuori pagherà invece 18 euro. Confermata la completa gratuità per i bambini sotto gli 8 anni. Ricordiamo che la stagione elezioni in tutti i 6 poli regionali prenderà il via sabato 5 dicembre e si concluderà lunedì 29 marzo 2027. L'alta stagione andrà dal 19 dicembre al 14 marzo, mentre la bassa stagione dal 5 al 18 dicembre e dal 15 marzo fino alla chiusura. Addio a Don Giovanni Tassan, morto a 104 anni il parroco più anziano della diocesi. Una vita per la sua marsure. Era stato cappellano militare con gli alpini ed era sacerdote da 8 decenni. Questa domenica 4 ottobre, domani dalle 10 alle 18, piazza 20 settembre a Pordenone ospiterà Ludo Bussi, la 23esima edizione della Festa Nazionale del Gioco Itinerante. L'evento è gratuito e aperto a famiglie e bambini. Le proposte spaziano dagli spazi sensoriali di movimento per la prima infanzia ai giochi in legno della tradizione, dai rompicapo alle piste per le biglie. Sarà presente anche un furgone sonoro con strumenti musicali da tutto il mondo e giochi da tavolo in formato gigante come Jenga, Forza 4 e calcettoni. Programma anche laboratori creativi e percorsi di equilibrio con trampoli e mezzi di locomozione strampalati. Sarà una produzione musicale decisamente speciale, l'omaggio a Papa Leone portato in scena da Guillo Consor con debutto nel Duomo di Pordenone e replica nella Basilica di San Pietro in Vaticano, a siglare la solenne inaugurazione, domenica 11 ottobre, del cartellone autunnale del Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone, giunto alla sua 35esima edizione. L'omaggio a Papa Leone avvia dunque la seconda parte del 35esimo Festival Internazionale di Musica Sacra. Precederà l'evento musicale una lezione incentrata proprio sulla serata inaugurale, da Leone a Leone attraverso Francesco, affidata al teologo Roberto Tondato. Sia il concerto che l'incontro sono ad ingresso libero. Notizia dal Bellunese: alla Heptacostan di Limana il clima è teso. Il licenziamento di Liliana Oceanu, rientrata in ritardo dalle ferie collettive dopo aver assistito la madre malata in Romania, ha acceso lo scontro. L'azienda parla di assenza ingiustificata. La Fion Belluno, per bocca del segretario Stefano Bona, parla invece di provvedimento sproporzionato. E venerdì 2 ottobre, ieri, ha portato il presidio davanti ai cancelli, alla presenza anche della segreteria provinciale della Camera del Lavoro della CGIL, Denise Casanova. I sindacati chiedono un tavolo di confronto. Casanova vuole che il caso diventi nazionale e annuncia un nuovo contatto con l'amministrazione delegato Nocivelli. Intanto nello stabilimento la tensione resta alta. L'asilo nido a Belluno costa quasi 10 volte più che a Mantova. Lo studio della UIL, che ha un ISEE fino a 15.000 euro, spende 553 euro contro i 60 della città lombarda. Interviene il segretario confederale della UIL, Santo Biondo, che afferma che gli interventi di sostegno economico alle famiglie possono certamente contribuire a ridurre il peso delle rette, ma non possono sostituire un posto che non c'è. Pertanto, nei territori in cui l'offerta resta insufficiente, il sostegno alla domanda deve accompagnarsi ad un investimento strutturale, capace di aumentare la disponibilità dei servizi. Escursionisti troppo vicini agli animali, fotografi appostati a pochi metri dai branchi e cani lasciati liberi nei boschi. È la situazione che, secondo la LIPU, si sta verificando in questi giorni tra la Piana del Cansiglio e la Val Cornesega, proprio nel periodo più delicato per la fauna selvatica, quello della riproduzione dei cervi. A lanciare l'allarme sono le delegazioni LIPU di Belluno e Treviso, che hanno inviato una segnalazione formale e una richiesta di intervento urgente alle autorità competenti per la tutela dell'area. L'associazione sottolinea come il problema non riguardi solamente la tutela degli animali. Avvicinarsi in modo imprudente ai cervi maschi durante il periodo degli amori può infatti rappresentare un rischio concreto anche per le persone, considerate le possibili reazioni degli animali. L'appello dell'associazione è quindi quello di vivere la montagna con responsabilità, mantenendo le distanze dalla fauna selvatica e tenendo sempre i cani al guinzaglio, soprattutto in un periodo cruciale come quello del bramido. Il grande cedro monumentale di Piazza dei Martiri non sarà abbattuto. Dopo i gravi danni provocati dal violento temporale del 6 agosto, il comune di Belluno ha deciso di tentare il recupero dell'albero attraverso un intervento specialistico che punta a preservare uno dei simboli verdi più rappresentativi della città. L'amministrazione comunale ha avviato le procedure per affidare i lavori ad una ditta specializzata e ottenere tutte le autorizzazioni necessarie. Parallelamente saranno eseguiti interventi anche sulle altre alberature danneggiate presenti nei giardini di Piazza dei Martiri. Importante passo avanti per la ricostruzione del viadotto Tarlisse lungo la strada statale 52 Carnica da Auronzo di Cadore. ANAS ha infatti completato nella notte le operazioni di varo del nuovo impalcato, portando a termine una delle fasi più significative dell'intervento avviato dopo la demolizione del precedente ponte, avvenuta nell'ottobre del 2025. La conclusione delle attività di posa ha consentito il ripristino della viabilità lungo la SS 52 Carnica, arteria strategica per i collegamenti del Cadore.

Notizie dal mondo dello sport, calcio, Italia testa alta, pari in tutto con la Francia in casa Zidane. Azzurri perfetti per 90 minuti, Olise segna su punizione, la pareggia bastoni. Intanto nel calcio under 21 deve imporre il primo KO alla Polonia e può non bastare. Euro 2027, a Pescara servono due reti di scarto per vincere il girone e qualificarsi. E dal tennis, Alcaraz soffre poi domina, battuta Arnaldi a Tokyo. L'azzurro non sfrutta 4 set point consecutivi nel tie break del primo. Nel frattempo Jasmine Paolini eliminata a Pechino, fuori dalla top 30 in classifica. Sconfitta amara per l'azzurra nel WTA 1000, avanza l'Ucraina Snigur. Intanto Darderi fuori il secondo turno a Tokyo, battuto dal francese Jacquet. E dalle corse, Formula 1, Lampi Ferrari con Leclerc, a Sepang Antonelli in ritardo, prove libera al Monegasco che difende Vasseur, situazione irrispettosa dei nostri sforzi. E sempre dalle corse, questa volta a MotoGP, Marquez vince la sprint di Motegi, Martin in pole per la gara principale. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 3 ottobre avremo cielo in genere sereno. Sulla costa e sulle zone orientali soffrirà Borino. Temperature massime decisamente sopra la norma. Domani, domenica 4 ottobre, cielo sereno poco nuvoloso. Temperature massime sopra la norma con marcata escursione termica giornaliera. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 5 ottobre. Cielo in prevalenza variabile per il passaggio di nubi medio-alte. Temperature massime ancora sopra la norma del periodo con marcata escursione termica giornaliera. In pianura la temperatura in questi 3 giorni toccherà una minima di 7 gradi e una massima di 27. E allora concludiamo, amici ascoltatori, quest'ultima edizione di questa settimana del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti lungo tutta questa settimana. Vi diamo appuntamento all'inizio della prossima. Vi auguriamo un buon weekend e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa. Nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù estrae dalla scrittura, dal Salmo 118, questa perla, questa meraviglia che ci parla di un mondo che non può perdere la speranza, un mondo in cui la creatività della vita supera ogni nostra immaginazione. In effetti, se pensiamo all'evoluzione della vita sulla Terra, sembra proprio così. I prodotti di scarto, come l'ossigeno per le piante, sono diventati la pietra d'angolo della vita successiva. Ogni creatura che muore diventa vita che si rinnova. Non c'è scarto nella creazione. Non esiste proprio il concetto di scarto inteso come qualcosa di cui non si sa più cosa fare, che rimane lì, inutilizzato. Tutto diventa occasione per vita nuova. E questo vale per ogni cosa. Vale anche per la nostra vita, per le nostre ferite, per le cose antipatiche e noiose, per le cose che fanno male, per quelle che diremmo tutto ma questa no. Pietre scartate, pietre d'inciampo che vorremmo eliminare dal nostro sguardo e dalla nostra esistenza. Ma la vita non funziona così. Le pietre di scarto diventano pietre d'angolo. Solo se accetti che proprio quella ferita, proprio quella cosa inaccettabile sarà l'unica pietra d'angolo possibile della costruzione che diventerai, la vita potrà continuare. La nostra ferita più profonda nasconde la nostra chiamata più vera e la vita si blocca, non può scorrere finché non le concediamo il suo posto. Possiamo passare i giorni e gli anni a rifiutarla, a sfuggirla, ma lei sarà sempre lì, pietra d'inciampo che chiede il suo posto. E il Salmo dice che questa è una meraviglia ai nostri occhi. Il problema è che ci sembra di non poter credere a una meraviglia del genere. Vorremmo sapere in anticipo come può essere possibile che proprio quella cosa che ci scandalizza possa diventare la chiave della grazia. E invece basta solo provare ad entrarci, provare ad arrenderci, a dirle sì. E un mondo nuovo si può aprire, un mondo che non avremmo immaginato, diverso da quello che avremmo immaginato, con la nostra ferita incastonata al centro per dare vita nuova a tutto il resto.

questo Paolo può scrivere ai Tessalonicesi: non angustiatevi per nulla, perché non c'è niente di irrecuperabile per Dio, niente di perso, niente di scartato. E allora possiamo provare ogni volta, davanti a quello che ci ferisce, che non vorremmo, che rompe i nostri piani, a cercare di scoprire come quella pietra scartata possa diventare pietra d'angolo, come quell'impedimento non sia solo un ostacolo da cui farsi bloccare o al limite per cui stare ad aspettare che passi. No, nasconde qualcosa di prezioso che possiamo cercare di scoprire. Mi viene in mente la storia di Etty Hillesum, una ragazza ebrea morta ad Auschwitz, che ha lasciato in alcuni diari la sua esperienza. Durante la persecuzione, con i geloni ai piedi, riusciva ancora a ringraziare per il gelsomino che fioriva fuori dalla sua finestra e per le poesie di Rilke. In campo di concentramento, in una delle sue ultime lettere scriveva: «Mi hai resa così ricca, mio Dio. Lasciami dispensare anche agli altri questa ricchezza a piene mani. La mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio, un unico grande colloquio. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, con i piedi puntati sulla tua terra e gli occhi rivolti al tuo cielo, le lacrime mi scorrono in faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza. Anche la sera, quando sono coricata e riposo in te, mio Dio, lacrime di riconoscenza mi scorrono in faccia, e questa è ormai la mia preghiera. Neanche il dolore, le umiliazioni, le fatiche che potevano abitare la vita di un campo hanno spento la possibilità di intravedere la pietra d'angolo nelle pietre di scarto, ma la cosa più bella è che per Dio noi siamo quella pietra scartata che diventa pietra d'angolo. Ciascuno di noi prima o poi fa i conti con l'insuccesso, il rifiuto, il fallimento, l'impossibilità di realizzare quello che avrebbe voluto come avrebbe voluto. Anche perché alla fine è la morte lo scarto che ci fa più paura, quello che potrebbe scartare dalla storia la nostra vita, che potrebbe travolgere ogni cosa senza lasciare più niente in piedi, che renderebbe tutto inutile. Ecco, esiste uno sguardo che in quei vuoti, in quelle mancanze, continua a riconoscerci e a chiamarci per nome. Esiste la possibilità che quella che a noi sembra la fine di un progetto, di una vita, non sia l'ultima parola. Che anzi, proprio quelle morti che sembrano spazzare via tutto, storie, sogni, desideri, segnino l'inizio di una storia nuova e di nuovi frutti. Che dalla morte rinasca la vita, che esista una salvezza più forte del male, più forte della morte, che sa abitare ogni cosa come la luce che vince ogni tenebra. Come la croce di Gesù, pietra scartata, pietra scandalosa, che ha fatto nuove tutte

0: Le opere di misericordia, dall'omonimo libro pubblicato dall'editrice Rogate. Commenti di autori vari, liberamente adattati e proposti da Franca Salerno. Approfondiremo oggi il significato della misericordia divina e della paternità di Dio attraverso il commento di Don Angelo Amato. Con Don Luigi Ciotti apprenderemo alcune vie da seguire per realizzare la misericordia umana. Al microfono con noi Francesca Rossiello, Gianni Bersanetti, Marco Cardinali, Alessandro Rossi. La realizzazione tecnica è affidata a Patrizio Ciprari. Con le parabole, scrive Don Angelo Amato, Gesù non si stanca di educare i discepoli alla misericordia. E ne cita due.
1: Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Ritrovatela, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta». Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. O quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo «Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la moneta che avevo perduta». Così vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte.
0: Il cristiano deve imitare l'esempio di Dio Padre. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. La misericordia è una nota distintiva del discepolo di Gesù. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Al giudizio finale, il premio sarà dato soltanto a chi avrà praticato la misericordia. Gesù educa i discepoli alla misericordia e al perdono, non solo con le parole, ma con l'esempio. Sopporta il tradimento di Giuda, perdona il rinnegamento di Pietro, l'abbandono dei discepoli, l'ingratitudine del popolo, le ingiurie dei suoi crocifissori.
2: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno.
3: Sulla croce, il perdono fu l'ultima sua parola. Al ladro pentito crocifisso accanto a lui, Gesù apre le porte del regno dei cieli.
2: In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso.
3: Gesù fu veramente un sommo sacerdote misericordioso e fedele. E il primo dono che il Cristo risorto fece ai suoi discepoli e a tutta l'umanità fu il dono dello Spirito e il sacramento della carità e del perdono.
2: Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi.
0: Da oltre 2000 anni la comunità cristiana è la casa del perdono e della misericordia, dove regna il Signore, ricco di compassione, oltremodo misericordioso, magnanimo. Dice Sant'Ambrogio, non la parentela ci fa prossimi gli uni degli altri, ma la misericordia. E Sant'Agostino ancora afferma, miserabilmente l'uomo cadde, misericordiosamente Dio discese. La civiltà cristiana dell'amore è la civiltà del perdono e della misericordia. Per questo Santa Caterina da Siena esorta a confidare nella misericordia del Signore.
4: Non dormite più nella morte del peccato mortale. Dio è tanto benigno e misericordioso che vi farà misericordia. Nessuno è un così grande peccatore che non trovi misericordia. La misericordia di Dio è infatti maggiore delle nostre iniquità.
0: La bontà misericordiosa del Signore viene espressa dalla Santa Patrona d'Italia con una pluralità di immagini. Essa è una fontana inesauribile, un dolce e soave sole, la navicella che solca il mare tempestoso della vita, il rifugio dove riparare dai nemici, l'appiglio sicuro a cui aggrapparsi per non cedere alla disperazione. Nel dialogo della Divina Provvidenza, ecco come Dio Padre si presenta alla Santa.
5: Se la creatura desidera la bellezza, io sono bellezza. Se vuole bontà, io sono bontà, essendo sommamente buono. Io sapienza, io benigno, io pietoso, io Dio giusto e misericordioso, io magnanimo e non avaro. Io sono colui che dà a chi chiede, che apre a chi bussa e risponde a chi chiama. Non sono ingrato, ma grato e riconoscente a ricompensare chi per me si affatica a lode e gloria del mio nome. Io sono quella somma provvidenza che non manca mai a coloro che sperano in me.

La misericordia umana, dall'inizio del 2000 ad oggi, sembra venir sempre meno, anche se non mancano esempi di un amore che valica ogni ostacolo. Oggi sembra venir sempre meno, anche se non mancano esempi di un amore

0: sotto gli occhi della mamma, 19enne, impotente, a dar loro soccorso. Il padre, 23enne, non c'era, espulso perché privo del permesso di soggiorno.
1: Anche loro, come tanti altri, volevano vivere in Italia. Volevano crescere come famiglia nel nostro paese e sperare, come ciascuno di noi, in un futuro migliore, diverso e finalmente libero tanto dai drammatici eventi bellici come dai contrasti tra chi ha troppo e chi, al contrario, è privato di tutto. Non sono riusciti nel loro sogno.
0: Come non sono riusciti nel loro sogno tante vittime innocenti di efferati delitti, commessi spesso all'interno della famiglia. Come non sono riusciti nel loro sogno centinaia e centinaia di disperati che hanno affrontato il mare che doveva condurli verso una nuova vita. E invece è stata la loro tomba. Un esodo tragico, e sembra che per arrestarlo molti stati della civilissima Europa chiudono frontiere ed alzano muri.
2: Educati da sempre a identificare legge e giustizia, siamo ancora dentro la povertà di chi può schiacciare la speranza dell'altro o di chi può vedersi calpestato dall'altro. Legge e giustizia non sono sinonimi o binari che necessariamente viaggiano paralleli, e sappiamo tutti quante volte la legge rischi di rappresentare un difficile intralcio sulle strade della giustizia.
0: Non possiamo però neppure dire che l'una sia la negazione dell'altra. Sono concetti che indicano una tensione in continuo movimento, perché da una parte la legge non soffochi il senso reale della giustizia, dall'altra perché la giustizia non resti appello generico, capace di concatenarsi in precisi percorsi anche organizzativi. Fare della giustizia un percorso culturale e educativo che dilati le logiche della legge fino a garantire a tutti livelli minimi di speranza e di possibilità di vita, e la grande sapienza pedagogica, sociale e politica necessaria, indispensabile per umanizzare il nostro convivere sociale.
2: Ma di quale giustizia vogliamo farci promotori? Se per giustizia intendiamo restare legati alle logiche vendicative del rispondere al male con il male, la nostra esperienza umana non può ancora dirsi liberata. Sono sotto gli occhi di tutti una serie di questioni sociali da cui emerge in modo evidente quanto sia imprescindibile la necessità di perdono per l'attuazione di livelli anche semplicemente minimi di giustizia. Le disuguaglianze sociali che tutti conosciamo e la proposta di una loro, seppur parziale, correzione mediante forme di perdono e condono mantengono oggi tutta la loro carica provocatoria.
0: Ogni anno giubilare cos'altro ci ricorda se non il fatto che da sempre l'uomo si è dovuto confrontare con l'esigenza di liberare e rendere umana la giustizia. Ma affinché la lettura giuridico-sapienziale che ci proviene dalla parola di Dio non resti tensione ideale irrealizzabile, destinata a restare nel regno dell'utopia e del non possibile, dobbiamo umanizzare la nostra visione di giustizia con percorsi di riconciliazione che si realizzano soltanto attraverso il perdono e la misericordia.

Le opere di misericordia, dall'omonimo libro pubblicato dall'editrice Rogate. Commenti di autori vari, liberamente adattati e proposti da Franca Salerno.

0: Lamento doloroso di Gesù perché il suo amore non è compreso né ricambiato anche dalle anime a lui consacrate.
1: Il mio cuore è pieno di infinita misericordia per le anime e in modo speciale per i poveri peccatori. Ah, se le anime capissero che io le amo come il migliore dei padri, che per loro scaturirono dal mio cuore come dalla sorgente d'ogni misericordia il sangue e l'acqua, che per esse dimoro nel tabernacolo come re di misericordia da dove desidero colmarle di grazie, ma esse non le vogliono ricevere. Vieni almeno tu da me il più spesso che puoi e prendi queste grazie che le altre non vogliono accettare. Facendo così consolerai il mio cuore. Ah, com'è grande l'indifferenza delle anime davanti a tanta bontà e a così innumerevoli prove d'amore. Le anime che vivono nel mondo affliggono il mio cuore con l'ingratitudine e la dimenticanza. Esse trovano tempo per tutto, ma non ne trovano per venire da me a ricevere le mie grazie. Per questo mi rivolgo a voi, anime elette. Ma perché anche voi non comprenderete l'amore del mio cuore? Perché anche tra voi il mio cuore incontra tante delusioni, tante riserve, tante diffidenze, tante precauzioni e tanto poco filiale abbandono? Per tua consolazione ti dirò che esistono nel mondo anime che mi amano con sincerità e io sono felice ad abitare nei loro cuori. Ma quante poche esse sono! Anche nei conventi ci sono anime che colmano il mio cuore di gioia. In esse sono impressi i miei stessi lineamenti e perciò il Padre Celeste le guarda con compiacenza singolare. Esse formano l'oggetto dell'ammirazione degli angeli e degli uomini. Ma il loro numero è tanto piccolo. Esse tuttavia sono come uno scudo che difende il mondo dalla giustizia del Padre mio ed implorano la sua misericordia per il mondo intero. È per l'amore e il sacrificio di queste anime che il mondo continua ad esistere. Ma ciò che ferisce il mio cuore nel più doloroso dei modi è l'infedeltà di alcune anime da me scelte con particolare amore. Le loro infedeltà sono lame taglienti che mi trafiggono il cuore.

0: e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: dell'intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: di Gesù. Come sorgente di misericordia per noi, ogni figlio terra. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, ogni figlio terra.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: Grazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 27esima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 21 di Matteo, dei versetti 33-43. Domenica scorsa, se ricordate, il Signore Gesù ha fermato la nostra attenzione sulla parabola dei due fratelli, i quali, alla richiesta del padre di andare a lavorare nella sua vigna, agiscono in contraddizione alla risposta prima data, quasi a ricordarci che l'azione può rinnegare la parola. Non basta quindi fermarsi a quanto detto, ma vedere che cosa uno realmente fa. Non solo chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà di Dio, chi la mette in pratica. È un messaggio chiaro questo, rivolto a coloro che si riempiono la bocca di parole, di precetti, di citazioni, ma poi la loro condotta di vita è completamente in dissonanza. Oggi ci viene presentata un'altra parabola, con la stessa finalità: smascherare l'ipocrisia, la doppiezza. Quello che il Signore vuole fare oggi, dunque, attraverso il testo del Vangelo, è aiutarci ancora una volta a riflettere. Oggi lo faremo attraverso l'introduzione del testo del profeta Isaia che la liturgia ha scelto come prima lettura. Un uomo aveva una vigna fertile, dissodata, sgombrata dai sassi e con tanto di torre. Una cura quasi meticolosa per una vigna. Eppure da questa vigna il padrone attende un'uva prelibata. Ebbene, anziché uva, produce acini acerbi. Narrata questa prima parte, il profeta si rivolge agli uditori. Che cosa devo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? E aggiunge, toglierò la sua siepe, si trasformerà in pascolo, la renderò un deserto e non sarà potata. Probabilmente gli uditori, ascoltando, annuivano, concordavano, ed è proprio questo il frangente in cui il profeta sferra il colpo. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Il salmo responsoriale, che fa da eco, da risposta a questo testo, è un prolungamento di memoria e di lamento, ma nello stesso tempo è una supplica. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo, vedi, visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato. Proteggi quello che ha piantato. Entriamo con questo nel testo vero e proprio del Vangelo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Da segnalare l'invito di Gesù: ascoltate. Non solo sentire dunque con le orecchie, ma imparare ad ascoltare con attenzione la parola, accoglierla nel cuore e viverla nella vita. Questo è ascoltare. E i primi che dovrebbero farlo sono proprio i sacerdoti e gli anziani, le persone più qualificate del popolo, coloro che dovrebbero prendersi cura e a cuore del popolo di Dio, vigna del Signore. Il tema dunque e il linguaggio ricalcano pienamente il testo che abbiamo appena ascoltato del profeta Isaia. Quindi gli interlocutori di Gesù fin da subito comprendono di che cosa si tratta, dato che loro sono degli esperti, hanno profonda dimestichezza della scrittura. Continua il testo del Vangelo. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dei contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi, uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò il proprio figlio,
dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori e lo uccisero. Guardiamo attentamente. Dio, come il padrone della vigna, dopo essersi reso, aver preso cura della vigna stessa, si aspetta di ricevere frutto di quanto lui ha donato. Potremmo dire che Dio, il padrone, dona e dona largamente, ma attende di essere ricambiato. Ama, ma si attende, spera, desidera di essere amato altrettanto. Insomma, attende gesti che rivelino quanto è custodito nel cuore. Non obbliga, però attende, esprime un desiderio. È un modo questo per spronare, per ricordare che quanto uno ha ricevuto e gestisce è in prestito. Non sono e non siamo padroni della vigna. Un rischio di ieri, ma anche quello di oggi. Illudersi di credere che per il semplice fatto di avere la vita, di avere un incarico, di avere un ruolo, ecco, si diventa padroni di tutto e di tutti. Ma il padrone è uno solo. Prima manda i profeti e alla fine manda Gesù. Ha mandato Gesù, il figlio, a noi. Una decisione che nasce dalla speranza che almeno di fronte al figlio i contadini consegnino il raccolto. Questi invece, vedendo il figlio, decidono di ucciderlo per impossessarsi della vigna. Pure illusione, visto che la vigna resta comunque del padrone. Si noti che la descrizione di questo momento ricalca quanto avverrà a Gesù al termine della sua vita. Lo rifiuteranno, lo porteranno fuori dalla città e lo crocifiggeranno. E la cosa paradossale è che alla fine sarà proprio il sacrificio in croce del figlio Gesù a restituire al Padre del Cielo i frutti sperati. Questo figlio, infatti, amerà talmente tanto la vigna da dare per essa la sua stessa vita, un frutto maturo d'amore. Quando verrà il padrone? Domanda Gesù. Che cosa farà quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. La parabola dunque si conclude con una domanda da parte di Gesù: il padrone che cosa farà? E nella risposta i suoi interlocutori troveranno già la loro condanna. Quei malvagi li farà morire miseramente e darà la vita ad altri vignaioli. Gesù fa capire dunque che non basta sapere bene, non basta rispondere bene, se poi non si vive bene. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un altro popolo che ne produca frutti. A questi verrà dunque tolta la vigna, perché hanno deluso le attese del padrone, perché non hanno prodotto i frutti sperati. Ma questi sacerdoti e anziani del popolo siamo anche ciascuno di noi. Anche noi in una certa misura esercitiamo autorità nei riguardi di chi ci sta accanto. Come dicevamo tre domeniche fa, era il 10 di settembre, Dio ci ha posti quali sentinelle, custodi dei fratelli che ci stanno accanto, custodi di chi incontriamo lungo il cammino della vita. E allora siamo invitati a domandarci se ci stiamo prendendo cura con verità di chi il Signore ha voluto metterci accanto, se stiamo cioè coltivando rapporti sinceri, capaci di portare frutti di giustizia, di pace, di pazienza, di misericordia. Noi oggi siamo la vigna del Signore chiamata a portare frutto, anche attraverso la custodia di quanti ci stanno accanto e del creato stesso. Ma nello stesso tempo siamo i servi che sono chiamati a custodire questa vigna. Nella sua conclusione Gesù è molto duro. Sembra quasi che il testo non sia neppure tratto dal Vangelo, ma il Signore ci sta mettendo in guardia. Vuole metterci di fronte alle nostre responsabilità.
lo fa con chiarezza e con schiettezza. Non si può pensare di restare seduti su troppe poltrone, perché l'ambiguità non è gradita al Signore. Non sei né caldo né freddo. E in un altro passo Gesù ci ricorda che non si può servire a due padroni. Ecco, quello che sta facendo Gesù è di aiutarci a prendere in mano la nostra vita, a comprendere che l'amore è una responsabilità, è una decisione esigente. Ho detto in altre parole, Gesù ci sta aiutando a comprendere che ogni grande sì nella vita è inevitabile che chieda dei no, e talvolta sono dei no molto impegnativi. La vigna del Signore rimane del Signore, di Dio. Noi siamo custodi, a noi è semplicemente affidata questa terra e siamo chiamati a custodirla e a coltivarla. La vera autorità quindi è servizio, non sfruttamento. Ecco, e allora a noi offrire frutti, doni autentici, ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, ciò che è virtù e merita lode, questo sia oggetto del nostro impegno. Ricorda San Paolo nella lettera ai Filippesi che provvidenzialmente è la seconda lettura di oggi. A noi dunque restare saldi nella fede e restare saldi in Gesù, pietra angolare. Rimaniamo in Lui come il tralcio che non può portare frutto se non rimane innestato nella vite. Di fronte a questa parola, che è una parola senz'altro provocatrice, che vuole aiutarci a tirar fuori il meglio di noi stessi, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che raccoglie quello che noi ascolteremo, che mette insieme. Padre giusto e misericordioso, che non abbandoni mai la tua chiesa, vigna che la tua destra ha piantato, custodisce e proteggi ogni tuo tralcio, perché innestato in Cristo vite vera, porti frutti buoni nel tempo e nell'eternità. Io rispondo invece con un'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, ti ringrazio per la fiducia che mi dai affidandomi la vigna della vita e le responsabilità che ne derivano, consapevole che un tuo dono aiutami a custodirla e coltivarla, fa che impari ad alimentarla di quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, e quando verrà il giorno dell'incontro fa che possa presentarti frutti da te sperati e attesi e condividere con te, Signore Gesù, la gioia dell'eternità.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: riservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime,
0: specialmente
1: le più bisognose della tua
0: misericordia. Madre di piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Col bimbo Maria al tempio sacro
1: della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Col bimbo Maria.

0: tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.

0: Divino Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva. A te sospiriamo gemente piangenti in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: momento vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore ci concede in questo mese dedicato particolarmente al Santo Rosario, alla preghiera. Il Rosario è una preghiera del cuore, una preghiera che viene valutata se oltre al pronunciare la preghiera si apre il cuore all'amore della Madonna e con l'amore della Madonna si contempla Gesù Cristo e i misteri della nostra fede. È molto arricchente, ma richiede un cuore semplice, un cuore puro, un cuore aperto, un cuore innamorato. E infatti oggi è il primo sabato del mese, questa giornata è particolarmente dedicata alla Madonna che a Fatima vuole chiedere una devozione nei primi 5 sabati del mese. E la Madonna prometteva di intervenire nella vita del suo popolo e in particolarmente intervenire per ricercare i figli perduti, i figli dispersi che lei vuole riportare al Signore. Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci e di aprire il nostro cuore a questo amore misericordioso che attraverso Maria ci viene donato. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che soli in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo Spirito, Signore, e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Padre misericordioso, per bocca del profeta Isaia, hai promesso all'umanità intera cieli nuovi e terra nuova, e per bocca del figlio tuo direttissimo hai assicurato che quanto hai promesso è già avvenuto nel tuo piano d'amore, e chiede a tutti noi di essere sempre pronti ad accogliere il rinnovamento di tutta l'umanità e del mondo intero. A Gesù sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E oggi, fratelli, nella liturgia della Messa, noi ascoltiamo due brani della Scrittura, come sempre. Il primo è la conclusione del libro di Giobbe. Giobbe era stato provato duramente, erano andati da lui degli amici ad accusarlo, dice: se ti è capitato tutto questo malessere vuol dire che tu hai peccato, se non hai peccato tu hanno peccato i tuoi figli, ma Dio non avrebbe permesso tutta questa sofferenza senza una colpa. E Giobbe si difese, ma non fu capito. Allora il Signore interviene e manifesta che Giobbe era stato retto in tutte le cose, non aveva bestemmiato, non si era ribellato a Dio, non aveva peccato, però la sua mente non poteva comprendere il mistero grande del Signore. Perciò Giobbe conclude il suo discorso dicendo: Signore, comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Il Signore, dopo aver provato Giobbe, gli restituisce più di quanto aveva perduto. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me, che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire. Sentite cosa dice Giobbe adesso. Ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pendo sopra la polvere e cenere. Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Così sedette, qui si fa la lista dell'abbondanza dei beni di cui il Signore l'aveva dotato. Questi numeri non ne sono importanti, è importante quella fede che Dio ti ama eternamente. Se ti mette alla prova per farti crescere, per far sì che la tua gloria un giorno sia sempre più grande, perché Dio per noi fratelli vuole il meglio, come un genitore che ama il proprio figlio, sogna il meglio per lui, fa di tutto per farlo emergere, per farlo studiare, per fargli fare carriera, perché abbia un posto eminente nella società. Dio non promette questo, ma promette una gloria senza fine. A Lui salga la nostra lode per tutti i secoli dei secoli. Per questi, in ogni circostanza, lodiamo sempre il Signore. Anche in mezzo alle prove della vita, lodiamo il Signore. Mai approvare il male, ma approvare sempre ciò che Dio permette nella nostra vita, perché vuole realizzare progetti di pace e non di afflizione. E nel Vangelo ascoltiamo un brano molto interessante del Vangelo di San Luca, che unico tra i quattro evangelisti cita questo evento. Un giorno Gesù, oltre ad aver mandato i 12 apostoli ad evangelizzare, incaricò altri 72 discepoli e li mandò a due in ogni città e villaggio dove lui stava per andare a preparare la sua venuta, dicendo loro: non passate di casa in casa, prendete alloggio una casa, dicendo pace a questa casa. Se gli abitanti di quella casa vi accolgono, rimanete in quella casa. E la metodologia che Gesù usava era proprio questo: mandava i suoi discepoli ad annunciare la sua venuta e ad annunciare anche il suo messaggio di misericordia. E i discepoli, prendendo alloggio in quella famiglia, radunavano le persone di quella famiglia, dei vicini, dei parenti, e questa a loro volta, dopo aver udito il messaggio, tornavano a casa e a loro volta erano impegnati a propagare lo stesso messaggio. Per cui avveniva che quando Gesù arrivava in una città, trovava tutta la città pronta, i malati per strada, perché in quel modo Gesù poteva avvicinare tutti. Ma ha detto Gesù il potere anche a questi discepoli di guarire i malati, di mondare i lebbrosi, di risuscitare i morti. E infatti dice il Vangelo che questi discepoli, questi 72, tornando, dissero a Gesù: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore, perché quando si annuncia il Vangelo si partecipa alla vita di Dio e le potenze di Satana vengono annientate, fratelli. Vuoi crescere nella fede? Comunica il dono di Dio, comunica il Vangelo e la tua fede si moltiplica e anche i doni del Signore si moltiplicano. E disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore, ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e i scorpioni e soprattutto la potenza del nemico, nulla potrà danneggiarvi. E Gesù conclude dicendo: non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E Gesù rende gloria al Padre dicendo: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché nascoste queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, e nessuno sa chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. E questa sera, fratelli, la Chiesa celebra il transito di San Francesco d'Assisi. Non si parla della sua morte, ma del suo passaggio, perché era un santo serafico, era il paradiso in terra, il cielo caduto sulla terra, totalmente trasformato in Cristo. E ritrovandosi nella condizione di dover lasciare questa terra, volle dare i suoi ultimi avvertimenti ai suoi discepoli, ma chiese anche di essere liberato da tutto. Non voglio più neanche le sai addosso, ci voglio tornare a Dio come sono uscito dal grembo di mia madre. Allora il guardiano gli impose di tenersi la tunica, ma lui accettò, ma poi chiese di essere liberato anche da quello, per essere un cuor solo con Gesù Cristo, non aver nulla di suo se non l'amore di Gesù Cristo. È un momento molto intenso, fratelli. Quest'anno poi ricorre l'ottavo centenario nella punta del transito di San Francesco, e se possiamo facciamo di tutto per ritrovarci qualche minuto in preghiera per contemplare questo evento, il passaggio di San Francesco da questa terra a Dio. Signore Gesù, tu l'hai accolto, hai fatto di Francesco un altro Cristo, lui è vissuto di te, tu ti sei riprodotto nella sua vita, lo hai associato alla tua povertà e l'hai associato anche alla tua gloria. Oggi nel suo nome rinnova tutta la Chiesa, rinnova il dono della fede che San Francesco si è prodigato di diffondere in mezzo ai poveri, in mezzo agli ultimi, perché tu, Gesù, sei venuto a cercare chi era perduto. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Francesco ti chiamava il suo palazzo, la dimora di Gesù Cristo. Tu hai portato non solo Cristo nel grembo, l'hai portato nel cuore, l'hai donato a noi, e continuamente anche da tanti secoli continua a parlare di Lui e comunicare di Lui. Fa che entri nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra coscienza l'amore per la sua parola. Cristo è la parola pronunciata da Dio che ha sentenziato la nostra eterna salvezza. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E questa parola del Signore, fratelli, risuona nella vostra mente e nel vostro cuore. E voi nutritevi di questa parola, poiché, come dice il libro del Deuteronomio, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E questa parola sazi la tua anima e faccia entrare Cristo nella tua vita, come dice l'Apostolo, che Cristo per la fede abiti nei vostri cuori. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Il Dio della pace, che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.

memori dell'amore di Cristo, che con la prodigiosa moltiplicazione dei pani e dei pesci saziò la fame del suo popolo, diciamo con umile fiducia.

Riconosciamo, Signore, che i benefici ricevuti in questa settimana vengono dalla Tua bontà. Fa che non trovino in noi un terreno sterile, ma portino frutti di vita eterna.

luce e salvezza delle genti, guida e proteggi i missionari del Vangelo. Accendi in essi il fuoco del tuo spirito.

fa che tutti gli uomini cooperino a creare un mondo nuovo, più conforme alle legittime aspirazioni del progresso, nella giustizia e nella pace.

medico delle anime e dei corpi, dona sollievo ai malati, conforto ai moribondi, visita e rinnova tutti gli uomini con la tua misericordia.

0: O Padre, che ci chiami ad amarti e servirti come unico Signore, abbi pietà della nostra condizione umana. Salvaci dalla cupidigia delle ricchezze e fa che, alzando al cielo mani libere e pure, ti rendiamo gloria con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati a Giovani si diventa. Navigando tra le giovani generazioni entriamo adesso in un tratto di mare profondo e prezioso, perché oggi vogliamo parlarvi dei tempi della natura, della terra che ci nutre, che abbiamo troppo spesso ferito, e soprattutto vogliamo raccontarvi di un gruppo di giovani visionari che qualche decennio fa ha scelto di spalancare una strada a chi è arrivato dopo altri giovani visionari, consegnandogli come un testimone il suo sogno e la sua determinazione a custodire la terra con rispetto e amore. Allora io vi presento un ospite speciale che con i suoi fratelli ha fatto di un'eredità bellissima ma altrettanto densa di responsabilità la propria missione di vita. Benvenuta Maria Girolomoni, presidente della Fondazione Girolomoni, responsabile comunicazione della cooperativa Gino Girolomoni. Suo padre Gino, considerato il padre del biologico in Italia, è stato capace di unire visione spirituale, azione pratica in un tempo, in un luogo, l'Italia, in cui perfino parlare di bio suonava folle e operando in quella direzione si rischiava di infrangere la legge con le sue norme più antiquate. Maria, grazie della tua presenza.
2: Grazie Gabriella e grazie a Radio Blu. Sono felice di essere con voi.
1: Allora Maria, è impossibile riassumere in pochi minuti la vita, quello che ha fatto, quello che è stato tuo papà Gino Girolomoni. Quindi proviamo a dire qualcosa di essenziale di questo ragazzo, che è cresciuto in una famiglia tenacemente contadina in un'epoca in cui, con il boom industriale all'orizzonte, dare del contadino a qualcuno a volte suonava come un'offesa. Gino aveva vissuto la perdita della mamma nelle campagne a causa del tetano, l'esperienza dura del collegio, era stato in Svizzera per lavorare. Io, Maria, con te voglio partire da un'immagine. Tuo papà, che dalla finestra della cucina nel casolare di famiglia Capeternia sta in Svizzera per lavorare. Io, Maria, con te voglio partire un'immagine. Tuo papà, che dalla finestra della cucina nel casolare di famiglia Capeternia, qui siamo.

0: niente e misteriosa che lo hanno portato dove lo hanno portato, e lui ha saputo trovare un significato, un senso nelle molliche che ha incontrato, e una di queste era sicuramente il monastero di Montebello, che sovrastava casa sua e che appunto vedeva fin da quando era bambino, un luogo che poi ha iniziato a frequentare da giovane, andandoci a scrivere, andandoci a pensare.
1: Ecco, tuo padre scriveva, meno male che ha scritto tantissimo perché ha lasciato così tanto, e voleva restituire linfa vitale ad un territorio che, come accadeva in quegli anni in Italia, andava spopolandosi, le persone andavano a lavorare in fabbrica, nei mobilifici sulla costa. Aveva una profondissima fede Gino Girolomone, si interrogava spesso. Lascia il lavoro fisso in Svizzera, a soli 23 anni, sottolineo, diventa sindaco del suo paese a Isola del Piano con tantissimi voti sia dei comunisti che dei democristiani, e questo con l'intenzione di dare voce a chi non ce l'ha. Poi finalmente nel 1971, io sto riassumendo per perdonami questa storia condensata, ottiene incomodato gratuito il monastero di Montebello, e lì ci si trasferisce, lo dico come se fosse normale, con la famiglia, dalla via una potente rivoluzione all'insegna di un modello antico e anche modernissimo di produzione agricola biologica, fondata proprio sul rifiuto della chimica, sulla biodiversità, sul cibo come bellezza, fraternità. Io ho pigiato sull'acceleratore per raccontare l'avvio di un grande progetto che è cooperativa. All'inizio si chiamava Alce Nero, oggi porta il nome di tuo padre, un intero ecosistema. Metto in pausa e sottolineo che niente di questo sarebbe stato possibile senza l'amore della sua vita, senza Tullia, sua moglie, tua madre.
0: Esatto, è proprio così. Senza di lei, insomma, Montebello non ci sarebbe stato, e tutta l'esperienza.
1: Tra l'altro i suoi genitori, cioè quando Tullia ha detto loro che si trasferiva con Gino in mezzo alle rovine, senza elettricità, senza acqua corrente, insomma, non erano contentissimi.
0: No, non erano per niente contenti, perché ovviamente, insomma, c'era il peso di una scelta coraggiosa e ardua, tutta in salita, come la strada che porta a Montebello, e capivano, insomma, tutti i sacrifici che loro avevano fatto per la loro unica figlia, e loro vedevano che la figlia stava esattamente facendo di nuovo una scelta di sacrifici, perché andare così controcorrente non poteva che comportare una grande fatica. E così è stato. E io, insomma, in quanto figlia, e noi figli l'abbiamo vissuto come famiglia, certo. Una storia bellissima con tanti doni, ma anche una grande fatica, che mio padre stesso definiva una fatica venuta bene. Però
1: è una bella questa definizione, una fatica venuta bene. Infatti tu e i tuoi fratelli Samuele, Giovanni e Battista avete vissuto lì, in questo posto, man mano che cambiava, in mezzo alla natura incontaminata, non c'era all'inizio neppure, appunto tu lo dicevi, una strada di accesso, dove figurarsi la televisione, che non c'è neanche oggi nella locanda, nel Bed and Breakfast, nelle stanze degli ospiti per scelta. Però avete vissuto tutti e tre voi ragazzi al centro di un incredibile fermento culturale, perché lì arrivavano filosofi, poeti, attivisti, scrittori, sognatori. C'era Alexander Langer, il compianto ambientalista, c'era il filosofo Guido Ceronetti, c'era il biblista Sergio Quinzo, e questi erano amici, erano un pezzo di famiglia. Voi ragazzi vi sentivate diversi? Perché poi quando andavate a scuola, insomma, vi trovate con tutti gli altri, ma alle spalle avevate qualcosa intorno a voi che, insomma, come minimo possiamo definire atipico.
0: Guarda, allora, a questa domanda risponderemo tutti e tre in modo diverso, perché interessante mio fratello, anche questo, che insomma è un po' è più grande di me, di più di 10 anni, lui avrebbe un'altra versione dei fatti, perché più si va avanti nel tempo, più insomma, c'era affermazione e conferma della strada intrapresa, mentre all'inizio, insomma, venivano etichettati come quattro matti in cima a un monte, identificati coi figli dei fiori. In realtà era molto lontano anche dalle proteste del 68 dei giovani coetanei, quindi insomma mio fratello Samuele darebbe un'altra risposta rispetto a me, che invece io sono nata alla fine degli anni 80, e per me E, insomma, io ho vissuto la parte forse più facile anche. E quindi ormai l'agricoltura biologica, i prodotti, c'erano una vasta gamma di prodotti biologici.
1: E quindi voi eravate parte di un bellissimo flusso, tu ti sentivi parte anche di un sogno che era.
0: Io mi sentivo un po' al centro del mondo e mi sentivo di essere, di avere insomma un osservatorio speciale, me ne rendevo conto, e però mi piaceva anche, insomma.

0: Per me era motivo di orgoglio.
1: Magnifico, magnifico. Sì. Maria, noi tra poco attingeremo anche a dei ricordi, ma soprattutto vorrei parlare del presente, di quello che avete raccolto, che avete rilanciato, anche in parte modificato, e voi fratelli. Nel frattempo ascoltiamo Lucio Dalla con 4 marzo 1943.

0: giovane si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, Gabriella Facondo al microfono in dialogo con Maria Girolomoni, che ci sta raccontando di una bellissima avventura, ma anche di che cosa significa, con quali sentimenti, con quale disposizione d'animo, con quale determinazione si raccoglie un sogno grande come quello cui che ha realizzato, cui ha dato l'avvio suo padre, padre anche del biologico in Italia, Gino Girolomoni. Allora, io prima, Maria, di attingere a qualche ricordo familiare, voglio, poi andiamo avanti e indietro, ma voglio andare a questo punto. I perni di questo sogno, di questa grande impresa, tuo papà Gino, tua mamma Tullia, sono venute a mancare veramente troppo presto. E per voi figli è arrivato il compito di dare seguito a questo enorme progetto. Quando poi spesso, che cosa succede? Le seconde generazioni magari non restano nelle aziende di famiglia, tendono a percorrere strade diverse. Tuo fratello Giovanni Battista è presidente della cooperativa, Samuele si occupa della parte agricola e produttiva, tu segui la fondazione, come dicevo in presentazione, la comunicazione. Ma c'è stato un momento, Maria, in cui hai pensato: no, non può essere questo il mio destino?
2: Allora, diciamo che i momenti ce ne sono tanti in cui lo penso, nel senso che è una scelta che non termina mai, è un continuo, anche un po' una lotta interiore per me. Parlo per me, perché ovviamente non posso parlare,
1: certo, per te,
2: dei punti in comune ci sono, perché il modo in cui ci è stata lasciata questa esperienza è stato repentino, è stato anche un po' obbligato dal contesto e insomma da un percorso comunque da parte dei miei genitori, che è stato di fatica. Il fatto che ci sia stato lasciato non in modo preparato ma improvviso ha avuto delle conseguenze
1: questa fatica,
2: su certo, di noi, no? In questa decade che è appena certo passata, che ci ormai no, sono passati più di 10 anni, sono passati,
1: era il 2012 quando
2: 17,
1: è morto
2: sì, da quando se n'è andata mamma, certo, ne sono passati 14 da quando se n'è andato il babbo. Però ecco, diciamo che è una scelta che si fa, che ho fatto e che non si smette mai di fare.
1: La rinnovi ogni giorno, io questo riesco a capire. Riesco
2: come
1: a capirlo.
2: Si fa con tutte le scelte in realtà.
1: E soprattutto, no? Quelle importanti, sì, tu sei anche mamma oggi, hai una piccola meravigliosa. Voglio attingere, a proposito di piccola e di piccoli, ai tuoi ricordi personali. Ce n'è uno molto bello con la tua mamma e tuo fratello Giovanni, se non sbaglio, a bordo di una panda rosso Bordeaux. È così, Maria?
2: Ah sì, è vero, sì sì, è verissimo. A parte che avete mandato in onda una canzone di Lucio Dalla.
1: E qui, guarda, io te la racconterò a voce questa storia, perché altrimenti disorientiamo il nostro pubblico, perché c'è stato qualcosa di magico nel modo in cui questa canzone è finita qui. È stata una coincidenza.
2: Perché poi te lo anticipo. Il 4 marzo era il compleanno di mia madre.
1: No, e noi questo non lo sapevamo, quindi è ancora di più. Si è creato un incastro che ha a che fare con quel luogo.
2: Sì,
1: dove
2: mi
1: tu
2: commossa,
1: sei incantato. Dici del tuo ricordo.
2: Allora, noi prima di ogni allestimento, insomma, nostra madre rendeva veramente più leggero e più piacevole, anche con la bellezza, un posto che era comunque anche austero, no? Perché un monastero imponente in cima ad una collina. Allora noi si andava a raccogliere spesso i fiori in mezzo ai boschi, nei campi, lungo le Cesane, che è una bellissima strada che porta a Urbino, e andavamo a raccogliere fiori, perché prima di ogni convegno poi si abbelliva il monastero. E io e Giovanni, insomma, sempre con Lucio Dalla in macchina, con la cassetta di Lucio Dalla in macchina, e si ascoltavano, insomma, la canzone che più mi spicca è Attenti al lupo, che più mi ricordo, forse perché a me bambina piaceva di più. E insomma si raccoglievano, sì,
1: questi fiori,
2: si giocava chi toccava più fronde, sì,
1: ci si preparava a raccogliere i fiori toccando il fronde con l'auto e ascoltando a tutto volume Lucio Dalla. Bellissimo questo ricordo. Per par condicio te ne chiedo anche uno di papà Gino. Mi sembra che voi aveste un rituale che si ripeteva la mattina, che era il rituale della mocca in cucina. E lui parlava, sì, con te, tanto ti leggeva le poesie, ti ha sempre preso sul serio anche da bimba.
2: Sì, effettivamente sì, cioè, il rituale della moca era in realtà più da grande, avevo già perso mamma e al mattino eravamo abituati a prendere il caffè insieme, per me era molto importante, perché poi al mattino insomma si faceva anche grandi domande, ci si trovava su grandi cose, però erano dei momenti di confronto bellissimi. Per noi il tempo del caffè c'era il tempo in cui insomma il caffè veniva su dalla cucuma, e quindi c'era, e poi il tempo di berso un caffè piuttosto lungo, e a volte erano anche un paio piuttosto che uno solo. E una mattina, nonostante comunque noi come famiglia abbiamo sempre partecipato a tutte le questioni che hanno coinvolto la cooperativa, la fondazione, che quando c'era mio padre magari insomma c'era già, ma gli eventi culturali che avvenivano, gli incontri che si facevano, quindi tutto, eravamo coinvolti in tutto, quindi non è che fossi fuori dalle cose. Eppure una mattina mi colpì tantissimo, perché mi recitò a memoria, non mi ricordo da cosa fosse scaturito il discorso, una pagina di Guido Ceronetti sulla campagna oggi trasformata, e mentre me la diceva, me la recitava, aveva gli occhi lucidi. E quindi ho detto: guarda, quest'uomo che ha impiegato tutta la vita, no, a parlare, a combattere contro i crimini ecologici, contro l'inquinamento, a divulgare l'agricoltura biologica, e questa pagina scritta da Guido la conosce da tantissimi anni, ancora si commuove. E io lì ho capito quanto fosse vera la sua vocazione.
1: Che meraviglia, Maria. Maria, io avrei tantissime cose da chiedere, mi attengo a due domande, e so già che sforo questa puntata, ma lo voglio fare. Voi in questi 14 anni dalla morte di vostro padre Gino Girolomoni avete investito creando il mulino, quindi chiudendo la filiera, si va dal grano fino alla pasta, avete raddoppiato il fatturato dell'impresa, avete aumentato il numero delle persone che lavorano, gestite un bed and breakfast, la locanda agriturista, e avete vinto gli European Organic Awards, che premiano peraltro proprio i giovani imprenditori agricoli, e avete dimostrato a tutti che non solo un'economia diversa è possibile, ma è anche redditizia. Ora, in questa cooperativa voi organizzate dei biotour, il grano turismo, i ragazzi vengono, ragazzi fino all'università, ma anche adulti, a capire, a conoscere. Che cos'è la cosa che li coinvolge di più quando vengono da voi e provano a capire che cosa c'è dietro questa rivoluzione anche del biologico e quello che fate ogni giorno?
2: Allora, una cosa che colpisce tanti, e per questo mi sono confrontata con la ragazza che segue tutte le scuole, per insomma cercare di capire cosa davvero attira oggi, cosa interessa ai ragazzi che vengono qua, e in modo trasversale per tutte le generazioni, e noi accogliamo dai bambini dell'asilo piccolissimi fino alle università di tutto il mondo, quello che stupisce è il fatto di vedere qui tutto, cioè loro vedono i campi, vedono i silos, vedono il molino, vedono il pastificio.
3: Amici all'ascolto, Radio Voce nel Deserto vi propone la rubrica Avvenimenti, a cura di Walter Arzaretti. Un buon ascolto.

0: Amici all'ascolto, siamo nell'imminenza di un grande evento. Si parla spesso di eventi come di cose importanti da non tralasciare. Tutti parlano di eventi, evento di qua, evento di là, ma c'è evento ed evento. Penso che il centenario ottavo del transito, diciamo in termini cristiani, della morte di San Francesco d'Assisi sia un evento che merita di essere focalizzato nella mente di tutti noi, che merita una partecipazione corale del cuore, anche della preghiera per chi può, per chi ha fede, e sia un evento imprescindibile per la situazione dell'umanità, presa dagli spirali di guerre interminabili, con il problema della crisi climatica, chiamiamola così, con un gap di fraternità, cioè di amore l'un l'altro, di amore degli altri, con questa grande aspirazione che essa ha alla fratellanza universale, cioè un grande progetto che deve maturare di più, del quale devono prendere coscienza i potenti del mondo, evidentemente chi dirige gli stati, ma anche ognuno di noi. Il centenario di San Francesco poi è il centenario di un alter Christus, di un uomo che si è spogliato di se stesso, vero, per farsi ricco di Dio, nella ricchezza di Dio una ricchezza da trasmettere agli altri, da condividere, la condivisione che è un portato della fratellanza. Se ci vogliamo bene anche condividiamo, e allora non ci saranno più sacche di povertà, di miseria, e veramente costruiamo qui in terra un mondo nuovo. Il mondo cristiano è un mondo nuovo, ed è questo che ha sognato San Francesco, e che ha, con la sua vita, facendosi minore, cioè abbassandosi, ha creato i presupposti della pace e della vita fraterna, annullandosi più che abbassandosi, quasi annullandosi, una povertà estrema che però è foriera della pace, perché quando siamo poveri non abbiamo nulla di proprio da difendere, perché ogni difesa ad oltranza è portatrice di guerre. E San Francesco ci dice: abbassiamoci per esaltare i valori comuni, ciò che ci unisce. Tralasciamo ciò che ci divide, perché allora così saremo veramente uniti. Grazie San Francesco di questo grande insegnamento che noi proclamiamo in questi giorni, particolarmente del tuo ottavo centenario, 3 ottobre 1226. Francesco, che era malato, particolarmente di una malattia agli occhi, molto dolorosa, aveva passato alcuni mesi nel palazzo vescovile di Assisi, dove aveva permesso di farsi portare, dato che dove era prima addirittura i topi gli saltavano addosso, e negli ultimi istanti però si fa portare alla Porziuncola, là dove era nato il suo movimento, dove era nato l'ordine francescano. I giorni passavano, uno stato di salute peggiorava, proprio barellato si fece portare alla Porziuncola, non avrebbe potuto cavalcare, dicono le fonti francescane, e lungo il tragitto passò vicino all'ospedale, come era chiamato, si fece formare e si fece voltare dalla parte del panorama, è un po' in alto, vero, dove si vedeva la città, rivolto verso la città, e benedisse in quel momento la sua città, Assisi. E fu lui stesso a volere fermamente, direi a puntare i piedi, di essere trasferito, nonostante la gravità delle sue condizioni, alla Porziuncola, dove in pochi giorni tutto si concluse. Furono giorni intensi, con incontri ancora una volta significativi. Per esempio avrebbe voluto che i frati informassero del suo stato di salute pessimo donna Jacopa dei Sette Sogli, una nobildonna romana che lo aveva aiutato quando egli si era recato a Roma per l'approvazione della regola, e non solo. Avrebbe voluto ricevere da lei il dono di un panno grezzo per confezionare una tonaca dei dolci di cui era ghiotto. i dolci che i romani chiamano mostacciolo ed è fatto con mandorle, zucchero, miele e altri ingredienti. Si stava dunque cercando qualche frate che potesse recapitare la lettera a Roma, e effettivamente San Francesco ha scritto questa lettera a Donna Jacopa. Ma proprio quando si stava pensando di recapitare la lettera, pensate, successe che la stessa Jacopa bussò alla porta recando con sé le cose che Francesco le chiedeva. Si era nella settimana, appunto, in cui, si dice nelle fonti, in cui egli migrò al Signore, che è la settimana nella quale vi sto parlando, 800 anni dopo. Quindi siamo a qualche giorno, infatti, dalla morte, dall'anniversario della morte di San Francesco. E questa donna aveva preparato in effetti anche i mostaccioli che Francesco aveva desiderato di mangiare. Aveva come un sesto senso, aveva intuito quali sarebbero state le cose che Francesco avrebbe voluto ricevere da lei. Lo stato di salute di Francesco era talmente grave che riuscì appena appena ad assaggiarli, perché ormai quasi non era in grado di ingerire cibo. E in quello stesso giorno, con grande delicatezza, poi Francesco si ricordò di Bernardo, uno dei suoi primi compagni. Questo dolce, disse, piacerebbe a frate Bernardo. E lo fece però chiamare, perciò chiamare, gli chiese la benedizione, ne esaudì il desiderio. Quello delle benedizioni di Francesco Morente è un tema, ricordiamo la benedizione a frate Leone, data prima, vero? Che ha fatto versare fiumi di inchiostro agli storici. E Francesco, perché sono benedizioni che risultano anche contraddittorie, quando le ha date, in che momento. Francesco acconsentì alla richiesta di Bernardo, così come aveva forse accondisceso alla richiesta di Elia, quando gli aveva chiesto la benedizione, di scrivere una benedizione, di metterla per iscritto. Benedizione per lui e per tutti i frati. E benedizione per Chiara anche. Tale atto, che è un atto che poi i ministri generali dell'ordine francescano hanno continuato a ripetere nel tempo, si inseriva in una secolare tradizione, tipica non solo dei santi fondatori, ma anche dei vescovi, degli abati. E nei suoi ultimi giorni di vita, Francesco benedisse, è vero, più volte i propri frati, come fece al termine del testamento. Si avvicinava dunque la fine. Io ho fatto il mio dovere, scrisse ai frati. Quanto spetta a voi, ve lo insegni Cristo. Frate Angelo, uno dei compagni che Francesco aveva eletto a proprio guardiano locale, gli porse una tonaca, i calzoni, il berretto di sacco, e gli disse: sappi che questa tonaca, questi calzoni, questo berretto, io te li do in prestito per santa obbedienza. Perché ti sia chiaro che non puoi vantare su di essi nessun diritto, ti tolgo ogni potere di cederli ad altri. Era rispettata la povertà. Francesco ne gioì, poiché comprese dunque di aver tenuto fede fino in fondo, fino alla fine, a Madonna povertà. E quindi, dopo una notte in cui gli fu quasi impossibile riposare, dormire, così dicono le fonti francescane, compì un gesto di forte valenza simbolica. Le fonti dicono questo: si fece recare dei panni, li benedisse. Siccome a causa della sua infermità non aveva la forza di spezzarli, questi panni, li fece spezzare da un frate in molte particelle e ne diede una particella a ciascuno, raccomandando che venisse consumato interamente questo pane. Come il Signore il giovedì santo volle cenare con gli apostoli prima della sua passione, così parve a quei frati che anche il beato Francesco, prima di morire, abbia voluto benedire loro e in loro benedire tutti gli altri e mangiare quel pane benedetto quasi in compagnia di tutti gli assenti. Noi, continua la fonte francescana, possiamo ritenere questo apertamente, poiché, sebbene in realtà quello fosse un altro giorno, egli disse ai frati che credeva fosse giovedì. Uno di quei frati conservò una particella di quel pane. E dopo la morte del beato Francesco, alcuni infermi che ne ebbero mangiato subito furono guariti. Così la compilazione di Assisi, una delle fonti francescane. Certo, è difficile dire con assoluta certezza se questo è avvenuto il giovedì, ed eravamo già a 2 giorni dalla morte, che sarebbe stato il 1° giorno di ottobre, come lo è anche quest'anno. Infatti oggi è il 1° ottobre ed è giovedì. Il 3 ottobre di quest'anno sarà sabato, come era sabato allora, 800 anni fa. Anche questa coincidenza mi piace mettere in rilievo. Tommaso da Celano trascrive ancora, annota questo particolare di questi ultimi giorni. Trascorse i pochi giorni che gli rimasero, Francesco, in un inno di lode, invitando i suoi compagni dilettissimi a lodare con lui Cristo. Non di meno l'agiografo colloca alla Porziuncola anche avvenimenti e incontri che secondo altre fonti si verificarono nel palazzo vescovile, ma comunque in realtà dall'insieme degli elementi raccolti, dice il testo che sto leggendo, è possibile ipotizzare che si trattasse del giorno precedente alla morte, vale a dire la mattina del 2 ottobre, anche se non ne abbiamo la certezza. E questo a riguardo di questo spezzare il pane insieme. Ma gli agiografi trasformarono poi quel gesto e con esso poi il transito che è seguito in una vera e propria liturgia. Tommaso e Bonaventura pongono sulle labbra di Francesco il Salmo 141 in punto di morte: con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce il Signore io supplico. E si fece leggere, assicurano le fonti, il brano del Vangelo di Giovanni in cui si proclama si proclama anche il Giovedì Santo nella messa della cena Domini il Vangelo. Non c'è dubbio che Francesco e i frati abbiano pregato in quegli istanti e che lo si sia fatto coi salmi, con letture e con letture tratte dal Vangelo. Si addormentò così nel Signore, un po' imitando Gesù, che volle spezzare il pane il Giovedì Santo prima di andare incontro alla morte. E vennero allora le allodole, vi ricordate, che tanto aveva amato a far festa in quel momento della sua morte. Uno stormo di quegli uccelli, infatti, prese a volare a bassa quota sopra il tetto della casa dove giaceva il beato Francesco e volando rotavano in cerchio e cantavano. Alla Porziuncola il suo cadavere però non restò molto lì dove morì, perché i concittadini si preoccuparono subito di riportarlo in città. Sappiamo da una fonte, Giordano da Giano, che sebbene il felice padre, dice, cioè il beato Francesco, avesse desiderato di essere sepolto in quella chiesa, cioè alla Porziuncola, e per questo si era fatto trasferire lì all'ultimo momento, la gente del luogo, i cittadini di Assisi, temendo che i perugini con i quali erano in guerra o erano stati venissero a rapirne il cadavere con la violenza a motivo dei prodigi che per mezzo di lui sia in vita che dopo la morte il Dio si era degnato operare, trasportarono il cadavere e con onore lo seppellirono presso le mura di Assisi, nella chiesa di San Giorgio, che oggi io aggiungo è inglobata nel complesso della Basilica di Santa Chiara. Le spoglie di Francesco furono dunque riportate in tutta fretta dalla Porziuncola in Assisi, e nel mesto viaggio verso la città si realizzò pure la profezia da lui annunciata a Chiara. Infatti nella settimana in cui morì anche Chiara era gravemente inferma e temeva di morire prima di lui. Lo fece sapere a Francesco chiedendo di vederlo, ma questi, sapendo che non poteva esaudire il suo desiderio perché stava morendo, le mandò in iscritto per lettera la sua benedizione al fine di confortarla. Vedete che quindi c'è a monte la benedizione di Frate Leone, la benedizione a Frate Bernardo, la benedizione a Santa Chiara e la benedizione che dà in finale della sua vita a voce a tutti i frati, assicurando Francesco che lei e le sue sorelle l'avrebbero rivisto ancora, provandone la più grande consolazione. E infatti l'hanno rivisto cadavere. L'intera popolazione di Assisi, dicono le fonti, uomini e donne, con tutto il clero, tolsero la salma venerata dal luogo della Porziuncola e tra inni e cantici, ognuno recando in mano rami d'alberi, portarono quel corpo santo per disposizione divina a San Damiano, dove c'erano le Damianite, cioè Chiara e le sue sorelle. E poi, solo dopo, le spoglie furono collocate a San Giorgio. Sappiamo che alla morte di Francesco seguirà la canonizzazione di Francesco il 16 luglio del 1228 da parte di Gregorio IX, che non era altro che era stato il cardinale ugolino, il cardinale Ugo, il quale era stato incaricato di proteggere, come sappiamo, l'ordine francescano, il cardinale protettore, e fu di persona ad Assisi per presiedere alla cerimonia della canonizzazione, lui che aveva conosciuto molto bene. Ugo di Ostia si chiamava, no? Ugolino. E in quel giorno della canonizzazione egli pose la prima pietra della basilica che fu subito disposto di costruire in onore del santo, del novello santo, che è la basilica inferiore e superiore in quel colle detto allora dell'inferno, divenuto poi colle del paradiso, grazie alla presenza delle spoglie di Francesco. E queste spoglie furono traslate in quella basilica una volta ultimata la basilica. Ripeto, la prima pietra è stata messa il giorno della canonizzazione, il 16 luglio del 28, furono poi traslate da San Giorgio alla basilica nel 1230, il 25 di maggio. E quella basilica, per disposizione di Gregorio IX, doveva da allora, e lo è tuttora, essere soggetta al Romano Pontefice e considerata dai frati minori la loro capo e madre, caput et mater. In questa basilica e in questi luoghi francescani, particolarmente quelli della morte di San Francesco, ci siamo recati in tanti in questi giorni. Ci siamo recati in un numero di 370.000, dicono le cronache, nella quaresima scorsa, come ricordiamo, per vedere Francesco, per onorare e pregare davanti ai resti mortali di Francesco, le sue ossa che sono state eccezionalmente esposte. L'ostensione delle spoglie di Francesco è stato un momento di grande fede, senza dubbio un grande momento, anche un commovente momento, che ha permesso a molti di accostare per tempo Francesco nel suo centenario. In questi, ad Assisi poi sono andate moltissime persone lungo questi mesi preparatori delle giornate clou, che sono il 3 e 4 ottobre. Io trasmetto qui da Borgo Meduna e so che il parroco di Borgo Meduna è stato ad Assisi nei giorni scorsi, cioè gli ultimi giorni della settimana ultima di settembre, e anch'io mi sono recato ad Assisi dal giorno 28 al 30 con un gruppo di Pordenone aggregato al progetto Pordenone San Francesco 800. Qui entriamo in un momento più pratico di questa mia conversazione, che oltre che ricordare come San Francesco è morto, come è morto questo Alter Christus, condividendo il pane con i fratelli, facendosi portare nel luogo dove tutto era iniziato e poi benedicendo tutti prima di morire in quel luogo santissimo. E queste tappe le abbiamo ripercorse noi in questi giorni. So che la diocesi di Concordia Pordenone ci andrà alla fine di ottobre, ma tutto questo discorso dei pellegrinaggi anche ad Assisi mi permette di inoltrarmi nei programmi che sono stati predisposti qui a Pordenone per i giorni francescani, per definizione, che sono quelli del 3 e 4 ottobre, il transito del 3 ottobre, la festa di San Francesco liturgica e quest'anno anche per la prima volta nazionale del 4 ottobre, coincidente provvidenzialmente con la domenica. E poi tutto quello che seguirà nel mese di ottobre, che è definito un mese missionario, perché sappiamo che la Chiesa dedica ottobre alle missioni, e nello stesso tempo francescano, lungo il quale noi abbiamo spalmato qui a Pordenone, dico noi perché sono direttamente coinvolto nella programmazione di Pordenone San Francesco 800, una serie di iniziative alle quali vorrei pregarvi tutti di prestare attenzione. È stato stampato un dépliant dall'unità pastorale di Pordenone Centro, lo apro e insieme a voi scorro queste date. Anzitutto mi soffermo su quelle di questi giorni santissimi, chiamiamoli così, particolarmente nel triduo del 2, 3 e 4 di ottobre. Mi limito a Pordenone perché sono a diretta conoscenza di questi programmi, ma non dimentico che in molti altri centri, e voi mi ascoltate anche da altre zone, ecco, anche fuori del territorio pordenonese, si tiene per tradizione il 3 sera, il transito di San Francesco, specialmente da parte delle comunità di frati, di suore francescane, di laici francescani. E il 4 la messa solenne di San Francesco, credo che non mancherà, anche se cade di domenica, credo che non mancherà uno spunto nell'omelia, non mancherà una preghiera a San Francesco, non mancherà la preghiera dei fedeli, cioè siamo invitati, credo sia necessario, oltre che opportuno, siamo invitati in questi giorni dell'ottavo centenario anche a trasmettere a coloro che condividono le celebrazioni eucaristiche con noi questo spirito francescano, questa memoria di San Francesco, che è una memoria universale della pace e del bene, e che è una memoria per l'Italia molto importante, perché si tratta di celebrare il patrono d'Italia nell'ottavo centenario, nel corso di un giubileo che il Papa ha voluto per tutta la Chiesa francescano, e nel contesto della prima festa nazionale, che è stata istituita con una legge del Parlamento approvata quasi all'unanimità, che fissa al 4 ottobre una giornata di riflessione sui temi della solidarietà, della pace, della fraternità, dell'amore che dobbiamo al creato, della cura e della difesa di questo bene prezioso, che sono tutti valori minacciati anche. Allora a Pordenone, mi limito a Pordenone, richiamando però anche la possibilità di partecipare nelle vostre parrocchie, particolarmente se avete vicino a voi una casa francescana, un convento, alla liturgia del transito della sabato 3 sera e alla messa del 4. Pordenone ha voluto fare anche qualcosa di più. E il 2 ottobre, per esempio, saremo, come pure il 3 e il 4, saremo alla chiesa di San Francesco qui in via Cappuccini, accanto al cimitero urbano, per vivere un triduo che si dipana in questo modo. Alle 18:30 di venerdì 2 ottobre ci sarà un momento culturale di presentazione di un volume reso conto di un pellegrinaggio compiuto nell'Italia centrale a piedi, con i mezzi, o comunque con i mezzi permessi dalla regola francescana, da un frate pordenonese cappuccino che viveva proprio nel convento che c'era e non c'è più, lì dove oggi c'è una parrocchia intitolata a San Francesco, il famoso convento dei Cappuccini di San Gottardo, che ha dato il nome all'intero borgo di Pordenone, Borgo Cappuccini. A fine 600 si recò, e si recò anche ad Assisi, passò per Assisi al ritorno da questo pellegrinaggio. È stato stampato un volume della cronaca di questo viaggio di Roma di fra Giovanni Antonio da Pordenone, si chiamava. Ebbene, lo presenteremo lì, nella chiesa di San Francesco, il giorno 2 ottobre alle ore 18:30. Ma poi il 3 ottobre sera alle ore 20 vi sarà una preghiera ecumenica per il creato, preghiera, riflessione aperta a tutta la città alle ore 20. E domenica 4 ottobre la parrocchia di San Francesco celebra la sua festa patronale con la messa delle ore 10:30 e con la processione con la statua del santo. La sera poi del 4 è molto importante partecipare tutti alla concelebrazione eucaristica cittadina che si tiene nel Duomo di San Marco. Ad essa farà seguito anche una processione con la reliquia di San Francesco, una processione presieduta da Monsignor Orioldo Marson, la quale vuole essere un momento di corale adesione a Francesco e ai suoi valori e alla sua eredità, di tutta la nostra città e anche di tutto il nostro territorio, visto che a questo momento sono invitati le autorità, le associazioni, ma anche le realtà francescane del nostro territorio, le parrocchie che hanno memoria di luogo, di essere state un luogo anche in passato, un luogo francescano, o le comunità francescane. E noi a questo proposito vogliamo ricordare luoghi come Madonna di Rosa di San Vito al Tagliamento, senza dimenticare Motta di Livenza, che è un luogo francescano di riferimento per il nostro territorio, specialmente per la bassa pordenonese e per il porto gruarese, come per altri territori contermini del trevigiano, del veneziano. Ricordare a Porto Gruaro la presenza dei frati cappuccini, ricordare la fraternità francescana di Betania, di San Quirino, e ricordare le comunità di suore francescane ormai ridotte a poche. Pensiamo alle francescane elisabettine, pensiamo che sono in via Padre Marco a Pordenone, che sono la via di Natale ad Aviano, che sono la Beata Maria Vergine Regina a Porto Gruaro. Pensiamo alle francescane di Cristo Re tanto benemerite, oggi ancora presenti a Fiume Veneto, la patria della venerabile Suor Serafina. Pensiamo alle francescane missionarie del Sacro Cuore a Raucedo e ad Arzene. Pensiamo ai terziari francescani che hanno delle fraternità a San Pietro di Cordenons, dove i frati hanno vissuto e sono stati benemeriti parroci per ben 92 anni, un luogo francescano molto importante per noi di Pordenone, così come i frati cappuccini lo sono stati al Cristo per 19 anni. Ricordare queste presenze, presenze anche i laici francescani poi stanno anche a Porto Gruaro, a San Vito e a Sesto al Reghena, e ricordare poi le presenze francescane dei secoli scorsi che sono state falcidiate dalle soppressioni della fine Settecento e degli inizi dell'Ottocento, molto deleterie, perché hanno distrutto anche le testimonianze artistiche e archivistiche. Pensiamo appunto a quello che ho già detto, il convento dei Cappuccini di San di Borgo Cappuccini a Pordenone, l'ex convento di San Francesco che grazie a Dio è ancora in piedi con il chiostro anche in piazza della Motta. Ecco, pensiamo ai conventi ben due di Polcenigo, San Giacomo dei Conventuali e la Santissima Trinità degli Osservanti. Ecco, pensiamo al convento che c'era, oggi ancora chiamata Chiesa dei Frati, San Pantaleone a Spilimbergo. Nel Novecento sono vissuti frati conventuali prima e poi frati minori anche a Madonna di Strada di Fanna. Ecco, sono tutti luoghi questi che vanno ben menzionati e che sono invitati a questa concelebrazione cittadina a San Marco di Pordenone. Penso anche a Sacile, dove ci sono stati ben due conventi di cappuccini e di conventuali, e la presenza poi di Francesco, il nome di Francesco è richiamato in alcune parrocchie. Pensiamo a San Francesco d'Arzino, dove noi siamo stati pellegrini l'11 agosto scorso da Pordenone. Pensiamo la chiesa di San Francesco a Barcis, la chiesa di San Francesco a Dandolo di Maniago, patrono San Francesco della località Dandolo di Maniago, e pensiamo il borgo San Francesco di Fiume Veneto. Quindi vi è una costellazione di luoghi francescani che sono tutti invitati ad unirsi alle associazioni, alle autorità e ai parroci della forania di Pordenone per celebrare San Francesco nella nostra città e anche dargli una manifestazione di onore pubblico esterna con la processione che raggiungerà appunto l'ex convento, che ci è parso il luogo più significativo della nostra città per ricordare anche storicamente quello che i frati hanno fatto, la loro presenza nella nostra città, l'ex convento che conserva nel chiostro gli affreschi sulla vita del santo. Mi diceva il parroco di San Marco che però abbiamo tre raffigurazioni di Francesco anche al Duomo, una molto antica in affresco sul pilastro che c'è nel Duomo, e poi al Cristo una raffigurazione che risale al 300, agli ultimi decenni del 300. E fuori del Cristo c'è anche un porticato adornato di mosaici con la predica agli uccelli, con la stigmatizzazione di Francesco. E nella chiesa del Cristo noi ci ritroveremo già il giorno 3, il giorno del transito, al mattino alle ore 10, per vivere un momento intenso di fede e di amore, in cui raccogliamo le persone anziane, quelle che frequentano la chiesa, i confessori, coloro che vanno a confessarsi al Cristo. Il Cristo è una chiesa francescana perché ha un titolo anche francescano, di Santa Maria degli Angeli, così come il nostro ospedale civile, che è un altro luogo francescano della nostra città. Allora, il 3 e il 4, noi viviamo il 3 la messa alle 10 nella chiesa del Cristo, per gli 800 anni nel giorno del transito, e il 4 questa concelebrazione, alla quale parteciperanno le autorità, dicevo, anche alla processione, e dove leggeremo il transito di San Francesco nel chiostro. Alle ore 18 si tiene questa messa, e dove anche al termine l'autorità civile pronunzierà il suo discorso ufficiale, giacché lo Stato, come ho detto, ha dichiarato il 4 ottobre come festa nazionale. Ma anche nella settimana a seguire vi saranno degli appuntamenti importanti. Il giorno 6 a Pordenone, martedì, al Duomo, e se tornasse Francesco, è un libro del conventuale padre Enzo Fortunato, che è un volto televisivo, che vi raccomando di vi raccomanderei meglio di venire al Duomo alla presentazione, perché è un relatore capace di coinvolgere di queste cose. Dobbiamo ringraziare di questi momenti, ascoltare, leggere e crescere. La rassegna dell'editoria religiosa che è in corso in questi giorni a Pordenone è che si è anche preoccupata di preparare una mostra su San Francesco. Questa mostra è stata inaugurata qualche giorno fa, il 23 di settembre, e va avanti fino al 12 ottobre, dove? Qui vicino a Borgo Meduna, il centro commerciale Meduna. Perché in un luogo così? Perché il promotore Sandro Sandrin ha pensato che lì c'è un movimento di persone tale che possano focalizzare il centenario francescano. Direi che è una piccola forma missionaria di annuncio del centenario francescano. Vi invito a visitarla. Se andate a fare la spesa al centro commerciale Meduna, trattenetevi nella galleria centrale al primo piano. Ogni sabato in ottobre fino al 12 ci sarà anche una visita guidata alle ore 17. Ma poi questa mostra transiterà, sarà traslata nella chiesa di San Francesco nella seconda metà di ottobre, e poi nei prima settimana di novembre nella chiesa del Beato Dorico da Pordenone, che è l'altra chiesa di titolo francescano particolarmente coinvolta nel progetto Pordenone San Francesco 800, in quanto Odorico è il primo importante frate minore, che figlio di Francesco, che la nostra terra e la nostra città in particolare, nato qui a Villanova, ha partorito. Ed è siamo circa 70 anni dopo la morte di San Francesco inizia la vita di Odorico da Pordenone. La parrocchia si è impegnata con Don Alessandro in questo progetto Pordenone San Francesco 800, e dopo le celebrazioni del Triduo particolarmente concentrate a San Francesco in Pordenone, esse si trasferiranno al Beato Dorico, dove domenica 11 di ottobre vi sarà la messa solenne in occasione anche della festa della dedicazione del Tempio dell'architetto Botta, con l'inizio di un periodo di un mese nella chiesa del Beato Dorico, di un mese in cui questa chiesa sarà luogo giubilare, ecco, cioè dove potremo acquistare, anche se il verbo non è tanto bello, l'indulgenza plenaria del giubileo francescano, così come lo possiamo fare nella chiesa di San Francesco ai Cappuccini, in via Cappuccini. È il giorno 11, l'appuntamento sarà alle 11 per la messa, ma direi di vi propongo di anticiparlo alle 10, perché del giorno 11, perché la corale di Fiume Veneto sarà presente al Beato Odorico per eseguire vari pezzi incentrati sul Cantico delle Creature. Poi ci sarà un impegno anche dei terziari francescani alla metà del mese, 14 e 15 ottobre, per una seconda mostra dal titolo Io ho fatto la mia parte, che si concluderà giovedì 15 ottobre. Tutto questo avverrà nell'ex convento di San Francesco con un concerto di musica medievale dal titolo L'anima preclara. E arriveremo poi a metà ottobre, al 17-18 di ottobre, quando padre Gianluigi Amelio, commissario di Terra Santa per il Nord-Est, un frate minore che si occupa molto della Terra Santa, verrà in città a predicare nelle parrocchie del centro cittadino per dare un particolare annuncio missionario e di pace, in presenza, come sappiamo, di un grave conflitto che continua tra israeliani e palestinesi, e che si è allargato poi all'Iran, creando preoccupazioni grandi e conseguenze che non stiamo qui a ripetere, perché conosciamo tutti, a livello dell'approvvigionamento energetico e di tutto poi quello che ne va dietro, che preoccupa Per cui l'annuncio missionario che avverrà nella giornata missionaria mondiale di questo frate è molto importante. E spero vi imbattiate con lui recandovi alle messe in città. E avremo poi anche un'iniziativa nel mese di ottobre, la domenica, nelle domeniche, una predicazione anche di altri sacerdoti che verranno e frati nelle due chiese giubilari per valorizzarle, queste chiese giubilari. Per cui nelle domeniche di ottobre fino ai primi di novembre vi sarà nelle due chiese, ripeto, di San Francesco e del Beato Dorico una particolare predicazione festiva, così come nella Chiesa del Cristo, già coinvolta il 3 ottobre dal transito, avremo anche una serata di approfondimento dell'enciclica Fratelli Tutti, che ci dà delle chiavi di lettura per interpretare il messaggio di Francesco oggi e l'impegno che dobbiamo mettere per seguire Francesco nei contesti attuali. Molto interessante la Fratelli Tutti, un'enciclica di Papa Francesco, del Papa che aveva assunto il nome di San Francesco, un'enciclica da rileggere, ecco, per costruire, ognuno nel nostro piccolo, ma ognuno può fare la sua parte, per costruire un mondo più autentico, un mondo di relazioni più vere, relazioni di pace, fratelli tutti, fraterne, ed un mondo più giusto. E Don Orioldo Marson ci aiuterà in questo solco. E questo avverrà al Cristo giovedì 29 ottobre alle ore 20:30. E qui mi fermo, perché poi io avrò un'altra trasmissione a novembre da condividere con voi, ma vi anticipo che l'8 novembre al Beato Dorico vi sarà anche un pomeriggio francescano di testimonianze e di musica anche francescana, molto bello, nel quale ricorderemo Francesco e i suoi figli, e particolarmente quei figli importanti per la nostra terra, perché sono beati o venerabili, cioè per i quali è in corso una causa di canonizzazione, e sono Dorico, Marco, Bernardino, Serafina, Egidio, ecco, ed altri anche, e con i quali metteremo insieme come aggrappolo questi figli di San Francesco, aiutati dalla parola del padre Felice Autieri, che è uno dei massimi storici francescani che abbiamo in giro. Vogliamo concludere con una preghiera? Siamo all'inizio del mese del Rosario anche. Facciamo una preghiera alla Madonna scritta da San Francesco d'Assisi. Ci accompagni Maria, che è onorata anche come regina di tutti i frati minori, di tutto l'ordine anzi dei frati minori, che hai fatto di frati, di sorelle Clarisse. Io mando un saluto alle Clarisse di Moggio, che abbiamo visitato due volte nei pellegrinaggi, e alle Clarisse di Padova, che abbiamo visitato anche nel pellegrinaggio a Padova del 12 di settembre, dove siamo andati in 77 persone. Bene, la regina dell'ordine dei frati minori, che è fatto, ripeto, di frati, di clarisse, poi di suore, di terziari, sia suore che laici, e anche di frati terziari, salutiamola con le parole di San Francesco a conclusione di questa conversazione, che ha voluto annunciare e proclamare, oserei dire, l'ottavo centenario del santo di Assisi, patrono d'Italia. Scrive così Francesco: Ave, Signora, Santa Regina, Santa Madre di Dio, Maria, che sei Vergine fatta Chiesa ed eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme col Santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito. Tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ave suo palazzo, ave suo tabernacolo, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua ancella, ave sua madre. E saluto voi tutte sante virtù, che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli fedeli a Dio li rendiate. E anche noi cerchiamo di camminare nella strada della conversione che San Francesco ha intrapreso per primo, diventare da fedeli a fedeli a Dio, con il suo aiuto e la sua intercessione. Grazie, pace e bene, il Signore vi dia pace.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto quest'oggi la rubrica Avvenimenti, curata da Walter Arzaretti. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento, sempre in nostra compagnia.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 27esima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 21 di Matteo, dei versetti 33-43. Domenica scorsa, se ricordate, il Signor Gesù ha fermato la nostra attenzione sulla parabola dei due fratelli, i quali, alla richiesta del padre di andare a lavorare nella sua vigna, agiscono in contraddizione alla risposta prima data, quasi a ricordarci che l'azione può rinnegare la parola. Non basta quindi fermarsi a quanto detto, ma vedere che cosa uno realmente fa. Non solo chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà di Dio, chi la mette in pratica. È un messaggio chiaro questo, rivolto a coloro che si riempiono la bocca

invita a riflettere. Oggi lo faremo attraverso l'introduzione del testo del profeta Isaia che la liturgia ha scelto come prima lettura. Un uomo aveva una vigna fertile, dissodata, sgombrata dai sassi e con tanto di torre. Una cura quasi meticolosa per una vigna. Eppure da questa vigna il padrone attende un'uva prelibata. Ebbene, anziché uva, produce acini acerbi. Narrata questa prima parte, il profeta si rivolge agli uditori. Che cosa devo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? E aggiunge, toglierò la sua siepe, si trasformerà in pascolo, la renderò un deserto e non sarà potata. Probabilmente gli uditori, ascoltando, annuivano, concordavano, ed è proprio questo il frangente in cui il profeta sferra il colpo. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Il salmo responsoriale che fa da eco, da risposta a questo testo è un prolungamento di memoria e di lamento, ma nello stesso tempo è una supplica. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo, vedi, visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato. Proteggi quello che ha piantato. Entriamo con questo nel testo vero e proprio del Vangelo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Da segnalare l'invito di Gesù. Ascoltate. Non solo sentire dunque con le orecchie, ma imparare ad ascoltare con attenzione la parola, accoglierla nel cuore e viverla nella vita. Questo è ascoltare. E i primi che dovrebbero farlo sono proprio i sacerdoti e gli anziani, le persone più qualificate del popolo, coloro che dovrebbero prendersi cura e a cuore del popolo di Dio, vigna del Signore. Il tema dunque e il linguaggio ricalcano pienamente il testo che abbiamo appena ascoltato del profeta Isaia. Quindi gli interlocutori di Gesù fin da subito comprendono di che cosa si tratta, dato che loro sono degli esperti, hanno profonda dimestichezza della scrittura. Continua il testo del Vangelo. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dei contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi, uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori e lo uccisero. Guardiamo attentamente. Dio, come il padrone della vigna, dopo essersi reso, aver preso cura della vigna stessa, si aspetta di ricevere frutto di quanto lui ha donato. Potremmo dire che Dio, il padrone, dona, e dona largamente, ma attende di essere ricambiato. Ama, ma si attende, spera, desidera di essere amato altrettanto. Insomma, attende gesti che rivelino quanto è custodito nel cuore. Non obbliga, però attende, esprime un desiderio. È un modo questo per spronare, per ricordare che quanto uno ha ricevuto e gestisce è in prestito. Non sono e non siamo padroni della vigna. Un rischio di ieri, ma anche quello di oggi. Illudersi di credere che per il semplice fatto di avere la vita, di avere un incarico, di avere un

ruolo, ecco, si diventa padroni di tutto e di tutti. Ma il padrone è uno solo. Prima manda i profeti e alla fine manda Gesù. Ha mandato Gesù, il Figlio, a noi. Una decisione che nasce dalla speranza che almeno di fronte al Figlio i contadini consegnino il raccolto. Questi invece, vedendo il Figlio, decidono di ucciderlo per impossessarsi della vigna. Pure illusione, visto che la vigna resta comunque del padrone. Si noti che la descrizione di questo momento ricalca quanto avverrà a Gesù al termine della sua vita. Lo rifiuteranno, lo porteranno fuori dalla città e lo crocifiggeranno. E la cosa paradossale è che alla fine sarà proprio il sacrificio in croce del Figlio Gesù a restituire al Padre del Cielo i frutti sperati. Questo Figlio, infatti, amerà talmente tanto la vigna da dare per essa la sua stessa vita, un frutto maturo d'amore. Quando verrà il padrone? Domanda Gesù. Che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. La parabola dunque si conclude con una domanda da parte di Gesù: il padrone che cosa farà? E nella risposta i suoi interlocutori troveranno già la loro condanna. Quei malvagi li farà morire miseramente e darà la vita ad altri vignaioli. Gesù fa capire dunque che non basta sapere bene, non basta rispondere bene, se poi non si vive bene. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un altro popolo che ne produca frutti. A questi verrà dunque tolta la vigna, perché hanno deluso le attese del padrone, perché non hanno prodotto i frutti sperati. Ma questi sacerdoti e anziani del popolo siamo anche ciascuno di noi. Anche noi in una certa misura esercitiamo autorità nei riguardi di chi ci sta accanto. Come dicevamo tre domeniche fa, era il 10 di settembre, Dio ci ha posti quali sentinelle, custodi dei fratelli che ci stanno accanto, custodi di chi incontriamo lungo il cammino della vita. E allora siamo invitati a domandarci se ci stiamo prendendo cura con verità di chi il Signore ha voluto metterci accanto, se stiamo cioè coltivando rapporti sinceri, capaci di portare frutti di giustizia, di pace, di pazienza, di misericordia. Noi oggi siamo la vigna del Signore chiamata a portare frutto, anche attraverso la custodia di quanti ci stanno accanto e del creato stesso. Ma nello stesso tempo siamo i servi che sono chiamati a custodire questa vigna. Nella sua conclusione Gesù è molto duro. Sembra quasi che il testo non sia neppure tratto dal Vangelo. Ma il Signore ci sta mettendo in guardia. Vuole metterci di fronte alle nostre responsabilità. Lo fa con chiarezza e con schiettezza. Non si può pensare di restare seduti su troppe poltrone, perché l'ambiguità non è gradita al Signore. Non sei né caldo né freddo. E in un altro passo Gesù ci ricorda che non si può servire a due padroni. Ecco, quello che sta facendo Gesù è di aiutarci a prendere in mano la nostra vita, a comprendere che l'amore è una responsabilità, è una decisione esigente. O detto in altre parole, Gesù ci sta aiutando a comprendere che ogni grande sì nella vita è inevitabile che chieda dei no, e talvolta sono dei no molto impegnativi. La vigna del Signore rimane del Signore, di Dio. Noi siamo custodi, a noi semplicemente affidata questa terra e siamo chiamati a custodirla e a coltivarla. La vera autorità quindi è servizio, non sfruttamento. Ecco, e allora a noi offrire frutti, doni, autentici, ciò che è vero, nobile,
giusto, puro, amabile, onorato, ciò che è virtù e merita lode, questo sia l'oggetto del nostro impegno. Ricorda San Paolo nella lettera ai Filippesi che provvidenzialmente è la seconda lettura di oggi. A noi dunque restare saldi nella fede e restare saldi in Gesù, pietra angolare. Rimaniamo in Lui come il tralcio che non può portare frutto se non rimane innestato nella vite. Di fronte a questa parola, che è una parola senz'altro provocatrice, che vuole aiutarci a tirar fuori il meglio di noi stessi, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che raccoglie quello che noi ascolteremo, che mette insieme. Padre giusto e misericordioso, che non abbandoni mai la tua chiesa, vigna che la tua destra ha piantato, custodisci e proteggi ogni tuo tralcio, perché innestato in Cristo vite vera, porti frutti buoni nel tempo e nell'eternità. Io rispondo invece con un'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, ti ringrazio per la fiducia che mi dai affidandomi la vigna della vita e le responsabilità che ne derivano. Consapevole che un tuo dono aiutami a custodirla e coltivarla, fa che impari ad alimentarla di quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, e quando verrà il giorno dell'incontro fa che possa presentarti frutti da te sperati e attesi e condividere con te, Signore Gesù, la gioia dell'eternità.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: Adesso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre.
5: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Nella parabola del Vangelo che ascolteremo durante l'Eucarestia, questa parabola ci aiuta ad entrare nel mistero di amore da parte di Dio, che si cura di noi e vuole che portiamo molto frutto. Mentre ci apriamo alla cura del Signore, la cura della vigna della Chiesa di Dio, perché essa sia capace di portare molto frutto, ci disponiamo chiedendo perdono al Signore, perché alle volte abbiamo prodotto acini acerbi e non un'uva dolce. E allora, pieni dell'amore di Dio, chiediamo perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Padre giusto e misericordioso, che non abbandoni mai la tua Chiesa, vigna che la tua destra ha piantato, custodisci e proteggi ogni suo tralcio, perché innestato in Cristo vite vera, porti frutti buoni nel tempo e nell'eternità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa d'Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: La vigna del Signore è la casa d'Israele.
1: La vigna del Signore è la casa d'Israele.
0: Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Hai esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli.
1: La vigna del Signore è la casa d'Israele.
0: Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna.
1: La vigna del Signore è la casa d'Israele.
0: Dio degli eserciti ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
1: La vigna del Signore è la casa d'Israele.
0: Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: La vigna del Signore è la casa d'Israele.

lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torco e costruì una torre. La diede in affitto dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà per quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata la pietra d'angolo, e questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Allegoria della vigna che abbiamo appena ascoltato nelle parole del Vangelo fa parte di un'immagine che troviamo anche nell'Antico Testamento, l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, e richiama il tema delle nozze di Yahvé con Israele. Alle volte Israele è designato come vigna, alle volte come sposa, una sposa poi ripudiata per la sua infedeltà. Le attestazioni di cui la vigna, le attenzioni di cui la vigna è circondata, sono segno di quell'attenzione che Dio prodiga per la sua sposa. E la sua sposa, abbiamo ascoltato nella prima lettura, è la casa di Israele. L'immagine della vigna, come quella della sposa, diventano un esempio della storia della salvezza. E il dialogo di Dio con il suo popolo, con gli uomini, si rivela alle volte in forma drammatica, che culmina nella crocifissione di Cristo e passa tra accoglienza e rifiuto da parte del popolo di Israele. Ma alla fine è sempre l'amore che trionfa sul rifiuto e sulla infedeltà dell'uomo. È questa certezza che noi dobbiamo tenere presente nonostante le nostre fragilità e le nostre infedeltà. Ecco, è questa certezza che noi dobbiamo tenere presente nonostante le nostre fragilità e le nostre infedeltà.

vino a tempo debito i frutti prodotti dalla vigna. E nella parabola questa vigna è consegnata a coloro che sono capaci di cogliere la ricchezza del dono che viene di Dio, da Dio, il regno della giustizia e della verità. E viene indicato chiaramente con il compito che oggi spetta alla Chiesa dopo la morte di Cristo, perché la Chiesa è il nuovo popolo che ha la missione di portare frutti, e per questo essa è presa come punto di riferimento che sostituisce il popolo di Israele. E questa sostituzione avviene nella Pasqua, quando la pietra, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Questa pietra sappiamo che è Gesù, che è respinto e crocifisso, è risorto e diventa il fondamento stabile su cui ogni costruzione futura può appoggiarsi, deve appoggiarsi. E allora l'insegnamento è quello della parabola che abbiamo ascoltato, se ricordate, domenica scorsa, quella dei due fratelli, uno fedele che va a lavorare nella vigna e l'altro che si rifiuta. Ma qui, in questa parabola, comprendiamo meglio le opere che sono necessarie per compiere la volontà di Dio, opere che passano attraverso l'accettazione del mistero di Cristo morto e risorto. Certo, noi abbiamo la promessa che il nuovo popolo non sarà riprovato, che le potenze del male non prevarranno contro la Chiesa, ma è sempre storicamente impressionante pensare come parecchie delle fiorentissime comunità cristiane dei primi secoli della Chiesa, le chiese dell'Africa mediterranea, le chiese dell'Asia, siano state cancellate dalla vita non solo della Chiesa, ma anche dalla memoria. C'è qualche ricordo di loro. Che cosa sarà? Allora ci domandiamo, che cosa sarà delle comunità cristiane dell'Occidente tra qualche secolo? Saranno chiese fiorenti, comunità fervorose e vivaci, o la fiaccola della fede passerà nelle mani delle nuove chiese, chiese dell'Africa, chiese dell'Asia, chiese dell'America Latina? Si parlerà delle chiese delle nostre attuali città come di chiese del passato, il cui ricordo sopravvive solo nella memoria, oppure saremo chiesa che dà testimonianza, che rimane nel tempo? Il processo sociale di fronte al quale ci troviamo nelle società moderne, lì la pratica religiosa, l'influenza delle chiese diminuiscono giorno dopo giorno progressivamente nella vita di tutti i giorni. In molti casi la presenza della Chiesa è segno di diaspora, cioè di allontanamento, di presenza poco significativa, e questo processo cancellerà forse dalle nostre comunità cristiane il segno della tradizione del Vangelo, il segno della cultura cristiana, o sarà l'occasione per la riscoperta di un nuovo modo di essere cristiani e di vivere il Vangelo? È una domanda, credo, che dobbiamo porci, perché Gesù poi è severo, annuncia un popolo che sostituirà quello infedele. Se saremo infedeli, saremo sostituiti anche noi da altri popoli. E il contesto del brano di Matteo che abbiamo ascoltato rende evidente che il popolo scelto da Dio non è un popolo identificato.

abile sociologicamente, ma il popolo delle beatitudini, il popolo dei piccoli, dei poveri, degli operatori di giustizia, dei costruttori di pace, dei miti, dei misericordiosi, dei puri di cuore. A qualunque essi, a qualunque popolo essi appartengono, a qualunque razza facciano parte. Perché mentre per gli uomini c'è un incasellamento, un bisogno di schedare gli uomini secondo visioni ideologiche o anche religiose, Dio invece legge nel fondo del nostro cuore, sia che siamo accoglienti, sia che non lo siamo, sia che siamo una vigna che è capace di produrre frutti o meno, il cuore di Dio è sempre aperto per accogliere ciascuno di noi, purché ci sia la volontà, il desiderio di produrre frutti.

0: abbiamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, l'autunno è la stagione dell'ultimo raccolto e della ripresa della vita comunitaria. In questo tempo siamo tutti chiamati, come operai della vigna, a rivelare l'amore di Dio con la testimonianza della fede, il senso di responsabilità e la generosa apertura ai fratelli.
1: Preghiamo insieme, diciamo: benedici i tuoi figli, Signore.
0: Benedici i tuoi figli, Signore.
1: Illumina il Papa, i Vescovi e tutti i ministri della Chiesa. Possano far sentire a ognuno la tua paterna tenerezza. Noi ti preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore.
1: Sorreggi la fatica di quanti lavorano in ogni settore. Siano loro riconosciuti dignità, sicurezza, stabile occupazione e un giusto salario. Noi ti preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore.
1: Benedici gli insegnanti e gli studenti. Vivano l'anno scolastico come tempo propizio per piantare il buon seme e raccogliere abbondanti frutti. Noi ti preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore.
1: Aiuta la nostra comunità, rinfrancata dal rendimento di grazie domenicale, progredisca nella carità e nella preghiera, operando il bene nella serenità e nella pace. Noi ti preghiamo.
0: Benedici i tuoi figli, Signore. O Padre, sostienici con la forza del tuo Spirito, perché progrediamo ogni giorno nel tuo amore e nella speranza del regno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti. È per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la Tua opera di santificazione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della Tua immensa gloria quando hai mandato il Tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. E in Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte e resurrezione ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina nell'eternità, si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli come un tempo ai discepoli ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, la vigilia della sua passione nella notte dell'ultima cena. Egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

nello stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione il posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo. Ti raccomandiamo in particolare Ernesta, Francesco e Onorio, Sofia, Bruna, Giovanni e Raimondo, Marco e Maggiorina, e nella tua misericordia tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Giuseppe e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio. Loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace.

di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Come sempre, l'invito a leggere il commento al Vangelo che trovate sul foglio parrocchiale, a tenere presente questi avvisi. Domani, nella parrocchia di Cristo Re, alle ore 11, 35 ragazzi delle tre comunità parrocchiali riceveranno il sacramento dell'Eucarestia nella chiesa di Cristo Re. Santa Messa di San Francesco domenica alle ore 18 in Duomo a San Marco, Santa Messa per San Francesco e poi processione per la città con le reliquie. Santa Messa di guarigione domenica sempre alle 20 presso il Santuario della Madonna delle Grazie. Consiglio pastorale straordinario lunedì 5 alle 20:45 presso la Sala Don Romano a Cristo Re. Primo incontro, piccola scuola filosofica, mercoledì 7 alle ore 20:30 nel nostro oratorio. Ricordiamo ancora, qui non ci sono tanti bambini delle scuole del catechismo, però ci sono anche i genitori o qualche parente. Nel foglio parrocchiale trovate le indicazioni con gli orari del catechismo per tutte le classi di Cristo Re di Borgo Meduna e di Cristo Re, per chi va magari da quelle parti anche alla messa o anche al catechismo. Ancora due avvisi. Il primo è che alle porte della chiesa troverete chi vi offre un sacchetto di mele per la ricerca sulla sclerosi multipla. Poi Voce Radio del Deserto propone un concerto d'organo del maestro Daniele Tofolo sabato 10 ottobre qui in chiesa alle ore 16:15. Dopo il concerto verrà messo a disposizione il fascicolo realizzato da Voce Radio nel Deserto, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, La chiamata alla santità comunitaria. Concludiamo la celebrazione dell'Eucarestia ringraziando il Signore con il canto 10.

0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica prefestiva. Vi ricordo che Radio Voce nel Deserto continuerà il suo programma, il suo palinsesto alle 19:20 con la settimana nel popolo a cura della giornalista Flavia Sacilotto, per proseguire poi alle 19:45 con il notiziario serale, a quale seguirà poi il programma notturno con argomenti vari accuratamente predisposti per queste ore di maggior serenità e tranquillità. A tutti voi l'augurio di un buon sabato sera e di una santa domenica.

0: Buongiorno amici ascoltatori e bentrovati, siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi siamo in compagnia nuovamente di Flavia Sacilotto con la sua rubrica La settimana nel popolo. Buongiorno Flavia, bentrovata ai nostri microfoni.
1: Buongiorno carissimo Gabriele e buongiorno a tutti voi carissimi radioascoltatori. Sono lieta di essere nuovamente con voi con le pagine intense e vive del settimanale Il Popolo che porta la data di domenica 4 ottobre. Il 4 ottobre è anche una data molto significativa, è la data dedicata a San Francesco e sappiamo tutti come si celebri quest'anno l'ottavo centenario di questo nostro grande santo. Si celebra da noi con incontri, mostre, celebrazioni, sia a Pordenone città che nella diocesi. Ed è veramente significativo e questo ricordo, questo pensiero al nostro grande santo, al grande santo italiano. Passo ad altre notizie, passo all'editoriale che in questa settimana propongo una riflessione sul verbo educare, proposta questa riflessione dal nostro vescovo Giuseppe Pellegrini. Ci dice il nostro vescovo educare, ce lo ricorda la radice stessa della parola ex tucere, significa tirare fuori il meglio, che questo sia un anno in cui nessuno studente si senta invisibile o giudicato solo per un brutto voto, ma si senta guardato come Matteo, amato per ciò che è chiamato a diventare ciò che può essere. È veramente molto intensa questa lettera del nostro vescovo che ringraziamo e procediamo ad altri temi. Siamo in cronaca della diocesi. A Pordenone, nel Duomo con Cattedrale San Marco, il vescovo ha imposto le mani su Oscar, Mirko e Cristian, ordinati diaconi, e ha detto loro il vescovo: siete segno di speranza che squarcia il velo del pessimismo contemporaneo. E uno scorcio di commozione ha coinvolto l'intera assemblea al termine del rito con l'eccomi dei tre eletti, l'imposizione delle mani da parte del vescovo, come abbiamo appena detto, e l'abbraccio fraterno ai nuovi diaconi. Durante l'Eucaristia questi nuovi diaconi hanno dunque distribuito la particola, hanno appunto distribuito l'Eucaristia all'Assemblea e poi la liturgia è proseguita con la loro salita all'altare durante la Messa presieduta dal Vescovo Pellegrini. Passiamo ad altri temi, siamo sempre al tema scuola e c'è un dibattito col professor Giovanni Mauro Dalla Torre, che è registrato anzi dal professor Giovanni Mauro Dalla Torre, delegato ufficio scuola della diocesi. Tutti parlano di scuola, scrive il nostro professore, ma cosa davvero sta a cuore? L'integrazione arriva imparando l'italiano e con la diffusione della cultura. Il numero di studenti da noi senza cittadinanza italiana si attesta attorno all'11-12% del totale, circa 930.000 ragazzi. Sono circa il 7,6% a livello nazionale le classi in cui il numero di stranieri supera il 30%, con punte del 12-13 nella scuola primaria. Tuttavia questo dato non combacia per forza con l'effettiva conoscenza o meno della lingua italiana. Innanzitutto la scuola italiana non è più un ascensore sociale e i cosiddetti nuovi arrivati vengono catapultati nelle classi senza sapere la lingua italiana e quindi senza nulla capire. E tutto ciò è suffragato da una deviante idea di integrazione. Passano mesi nelle nostre aule come pesci fuor d'acqua questi nuovi arrivati che appunto non conoscono l'italiano. Questa integrazione è veramente faticosa. E al di là delle ideologie, delle schermaglie partitiche di sapore elettoralistico, adottiamola questa scuola, accompagniamola con saggezza, pazienza e lungimiranza. Tutti si armino della prudenza di osare e insieme si potrà pervenire a creare una scuola umana e umanizzante, professionale e professionalizzante, così da dare speranza alle nuove generazioni. e poi ovviamente ci sono altre considerazioni e riflessioni sul tema e le lascio alla vostra lettura. C'è un approfondimento in questo anno francescano a 800 anni dalla morte, nella notte tra il 3 e 4 ottobre 1226. Ci sono molti eventi a Pordenone, nella città fra virgolette francescana, e qui troverete indicate appunto le iniziative che sono proposte e celebrate a Pordenone, ma anche quelle che sono proposte a Portogruaro e a Cordenons. E sabato 3 si ricorda il transito e domenica 4 la Santa Messa sarà animata dal gruppo francescano. San Francesco è presente vivo tra noi, in mezzo a noi, anche appunto soprattutto nella realtà ecclesiale, ma ci sono anche eventi e spettacoli per Francesco. Per esempio a San Vito il Tagliamento domenica 4 ottobre sarà presente la polifonica Tomabini, appunto per un ricordo vivo di questo santo tanto amato, e il santuario sanvitese, che è affidato alla comunità dei frati minori francescani, ospiterà una proposta musicale che intreccia ricerca storica, riscoperta del patrimonio musicale e tradizione francescana. A Pordenone c'è la città del Cristo, dove il santo viene intensamente ricordato. Non cito tutte le altre realtà perché sappiamo benissimo che questo santo è molto caro agli italiani. C'è però una testimonianza che si è fatta di recente libro e parla di San Francesco, il mio paese. Un solo paese in tutta la diocesi porta il nome del santo di Assisi, e troverete qui appunto a cura di Don Giorgetto Soni il ricordo di questo santo e anche della dedicazione al santo Francesco che è contenuta nel nome del paese. Qui abbiamo tante altre iniziative in diocesi che riguardano San Francesco d'Assisi, veramente una molteplicità di iniziative, perché questo santo, italianissimo santo, è molto molto sentito, molto amato. E per quanto riguarda sempre questa fisionomia francescana, possiamo dire che andando per tracce del santo d'Assisi, Pordenone è francescana. Potrebbe essere intesa da qualcuno che si fosse per caso accorto dell'impegno qui messo in queste settimane grazie all'unità pastorale di Pordenone Centro, appunto per dare spessore all'ottavo centenario del transito del poverello. E relativamente tardi una comunità di frati venne qui a insediarsi, diversamente dall'altra città dell'antico territorio concordiese, Portogruaro, dove i frati giunsero ancora nel 1281 al seguito del vescovo Fra Fulcherio di Zuccola. E anche qui Walter Azzaretti ci ricorda appunto la presenza francescana nelle nostre realtà, nelle nostre zone, nel nostro territorio. E siamo ancora al tema francescano per sottolineare ulteriormente come ci siano presenze francescane in diocesi di Concordia Pordenone, e questo lo desumiamo anche da una pubblicazione di Eugenio Filippetto che porta la data del 1982. Il volume era stato edito in occasione degli 800 anni dalla nascita del santo, mentre oggi, 2026, si ricordano gli 800 anni dalla morte. A dire il vero, mentre la data di morte è certa, la data della nascita resta incerta. Per l'anno si oscilla tra il 1881 e il 1882. E come giorno della nascita si dà per probabile il 26 settembre. In ogni caso, questo santo è caro a tutti, per la sua intensità di pensiero, per la sua semplicità, per appunto la sua francescanità. siamo ancora a Pordenone, in cronaca di Pordenone, organizzato dalla Caritas in un convegno giovedì 15 ottobre a Casa Zanussi. Ogni notte una porta aperta alla locanda, raccontati 10 anni del servizio del dormitorio. Giovedì 15 ottobre, Casa Zanussi, Centro Cultura, ospita la giornata di incontri dedicata a Ogni notte porta aperta, 10 anni di dormitorio, locanda a Pordenone. Il programma prevede una mattinata di incontri per operatori e pubblico libero e un pomeriggio di lavori di gruppo. L'iniziativa è organizzata dalla Caritas Diocesana di Concordia a Pordenone. E qui ricordiamo in questa pagina una figura molto significativa, molto attiva nella Croce Rossa. È stata salutata per l'ultima volta Chiara Filippetto in Pamio. E abbiamo ancora tante pagine a cui accostarci e siamo sempre in tema di celebrazioni. Festa della Madonna del Rosario. Ci sono molte celebrazioni in programma nelle parrocchie della città e in altre comunità del Friuli occidentale. E qui, in questa pagina, troviamo una nota che riguarda l'ospedale di Santa Maria degli Angeli e le sue chiese. In occasione dell'apertura del nuovo ospedale di Pordenone, il Centro Culturale Augusto del Noce, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, ha realizzato una mostra sul tema l'ospedale di Santa Maria degli Angeli e le sue chiese, che è stata inaugurata sabato 26 settembre nella chiesa del vecchio ospedale di via Montereale e poi esposta nelle settimane successive nella nuova sede. La mostra ripercorre le tappe del nosocomio e delle sue cappelle, dal primo ospedale di Santa Maria dei Battuti di Pordenone, sorto alla fine del XIII secolo, di fronte appunto alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, e costruita nel 1309 come un suo luogo di culto. La chiesa del nuovo ospedale, il cui allestimento sarà completato nei prossimi mesi, sarà l'ultima tappa di una presenza cristiana che ha sempre accompagnato la storia del nosocomio, a testimonianza del legame profondo che è sempre esistito tra carità cristiana, assistenza sanitaria e cura medica, perché la carità cristiana è un investimento affinché l'uomo possa continuare a vivere e a costruire la propria esistenza. Siamo ad altre tematiche, siamo a Pordenone, domenica 4 ottobre, cambio alla guida dell'Istituto Vendramini. Don Marino Rossi saluta dopo 10 anni di servizio. E la guida spirituale dell'Istituto passa ora a Don Riccardo Moro, che raccoglie il testimone di Don Marino e proseguirà il servizio insieme al presidente Angelo Magarotto. E la celebrazione di festa per i 60 anni di sacerdozio di Monsignor Cesco avviene appunto a casa sua. E Don Pierino Cesco è testimone del terremoto contemporaneamente mentre era parroco appunto a Tramonti di Sotto, e la sua testimonianza in merito è veramente intensa e significativa. Siamo a uno degli appuntamenti di rilievo che si propongono a Pordenone. Siamo alla iniziativa Ascoltare, Leggere, Crescere, gli appuntamenti che appunto sono proposti a Pordenone e soprattutto è visitabile al centro commerciale Meduna fino al 12 settembre la mostra 800 anni di San Francesco d'Assisi. Venerdì 2 ottobre all'auditorium Don Bosco alle 16 si propone una riflessione sul patto educativo globale, costruire costellazioni di speranza. E siamo ad altre tematiche, e siamo ancora a venerdì a Pordenone Lecce, cronaca del viaggio a Roma di Fra Giovanni Antonio da Pordenone, e poi il 2 ottobre a Cordenons il mistero dell'incarnazione in Vigo Bassotti. E le altre proposte così di lettura, di incontro con il libro, le lascio alla vostra lettura, e sono tante e significative. E poi naturalmente abbiamo tante pagine dedicate a questo tema, ma poi abbiamo anche nuovamente un tema che riguarda cultura e società. Siamo a Udine, rinnovo del quarto protocollo tra Fondazione Friuli e le Caritas di Concordia Pordenone di Udine, per non far mancare la dignità anche nelle difficoltà. E c'è una convenzione che ha permesso nel triennio 23-25 di dare supporto concreto a 3.655 persone. E c'è un focus, Concordia Pordenone, con 3 anni di convenzione nel territorio diocesano, e un aiuto per non inciampare quando il lavoro è povero. Ossigeno al Fondo Diocesano di Solidarietà per poter dare sostegno diretto all'erogazione di aiuti alimentari anche tramite l'emporio. Sostegno al centro diurno sono i 2 principali canali di utilizzo delle risorse stanziate dalla Fondazione Friuli e gestite dalla Caritas di Concordia Pordenone. Si fa anche il punto su come sono state stanziate le risorse nelle 3 annualità in diocesi, appunto, di Concordia Pordenone. E lascio alla vostra lettura i dettagli di questa realtà. Ottobre missionario, gli appuntamenti in diocesi, e anche qui lascio queste notizie con le varie iniziative alla vostra lettura. Mentre per la 3 giorni del clero sono stati trattati gli insegnamenti attuali di San Francesco con povertà e pace. Siamo sempre nell'ambito francescano, davvero Francesco è in grado di permeare tutte le realtà con la sua proposta di vita e con col suo intenso riferimento al Vangelo. Siamo nel Porto Guarese. I bimbi entrano in asilo, nido integrato e scuola dell'infanzia. Il sindaco Toffolo sottolinea: questa realtà è un'opera che rimarrà nella storia. E poi siamo ancora a Portogruaro alla residenza Francescon, contro la marginalità 3 alloggi e una stazione di posta. Il progetto prevede la messa a disposizione gratuita di appositi appartamenti per singole persone, famiglie o piccoli gruppi alla casa di riposo Francescon, dove sono stati creati 3 alloggi destinati ai nuclei familiari del territorio in difficoltà abitativa e una cosiddetta significativa stazione di posta. Siamo ancora a Portogruaro, una nuova sala pediatrica e un nuovo ecografo dedicato. L'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale di Portogruaro ha ricevuto un nuovo ecografo multifunzione carrellabile del valore di 40.000 euro, interamente finanziato da Banca Prealpi San Biagio. La pediatria dell'ospedale di Portogruaro accoglie i pazienti da 0 a 16 anni, estendendo la presa in carico fino all'età di 18 per i percorsi legati ai disturbi del comportamento alimentare. E naturalmente questo nuovo spazio è molto significativo, e in particolare la dotazione del nuovo ecografo è molto importante. Siamo ancora a Portogruaro e siamo ovviamente nel Veneto orientale, dove sia a Portogruaro che nel Portogruarese si celebra la festa della Madonna del Rosario. Monsignor Giuseppe Grillo mantiene Sant'Andrea come parrocchia e fa il suo ingresso a San Nicolò domenica 4 ottobre. Don Matteo Borghetto fa il suo ingresso sabato 3 a Santa Rita e domenica alla Beata Maria Vergine del Rosario. E come vediamo ci sono parrocchie, 2 in questo caso, gestite dallo stesso parroco. È evidente la carenza di sacerdoti, per cui ci sono appunto queste realtà che entrano in collaborazione viva e attiva con la presenza di uno stesso sacerdote. Siamo a Villa Nuova di Fossalda di Portogruaro, nuova mensa per la primaria Margherita Marzotto. E poi a Fossalda di Portogruaro, il 3 ottobre, alle 17 in biblioteca, viene presentato il romanzo Nessuno è nato perfetto. E siamo nel Friuli occidentale, a San Vito al Tagliamento. La comunità pastorale registra cambiamenti importanti e Don Andrea Vena ha presentato alcune significative novità. La strada è tracciata, muoveremo insieme i primi passi. Al Sesta Reghera è presentato il 5 ottobre al Burovic un libro dedicato ai nonni, nonni che si raccontano, ed è veramente molto intensa questa carrellata dei nonni nella realtà locale. Siamo a Porcia, appuntamento sabato 3 ottobre dalle 16 alle 18 in piazza Remigi. La musica non ha età, non è mai troppo tardi per iniziare a suonare Open Day con la banda. E ancora a Porcia, tanta gente presente alla Diemos per un incontro su Alzheimer e demenze. È veramente un tema coinvolgente e questa grande partecipazione esprime appunto l'attenzione della popolazione per una fatica della vita, per una difficoltà che subentra nelle famiglie quando appunto questo ospite indesiderato che l'Alzheimer coinvolge tutti i componenti della famiglia e non solo.
0: Ecco Flavia, siamo in chiusura.
1: E siamo alla conclusione, ancora un'ultima notizia, a Cordenons è stata dedicata una borsa di studio alla professoressa Maria Ferrazza Pasqualis, una importante educatrice. E concludiamo qui il nostro incontro, io vi saluto vivamente, vi auguro buona settimana, con un lieto a risentirci alla prossima e a tutti un raggio di sole.
0: Bene, ringraziamo allora Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui e vi auguriamo adesso un buon proseguimento di ascolto.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Nuovo avvertimento di Mosca, diplomatici e stranieri presenti a Kiev invitati a lasciare la città, rientrato l'allarme per un drone che ha violato lo spazio aereo lituano. Pianificava un atto terroristico il copilota del volo Fly Dubai, emerge dall'inchiesta condotta dagli Emirati, e l'Oman lo avrebbe interdetto dal volare per timori di una radicalizzazione. Ad Assisi le celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, 800 anni dalla morte del poverello. Domani la messa nella Basilica Superiore, presente il capo dello Stato Mattarella. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, la Russia si è rivolta a diplomatici e stranieri presenti a Kiev invitandoli a lasciare la città. Colpito un altro ponte strategico. Intanto in Lituania rientra l'allarme per un drone che ha violato lo spazio aereo. Sentiamo il servizio di Fabio Volzetta.
3: È rientrato l'allarme che questa mattina ha raggiunto i cittadini della Lituania orientale, invitati a ripararsi nei rifugi aerei più vicini in caso di bisogno, perché le 8:40 ora italiana un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano. È il giorno in cui il Cremlino ha invitato il corpo diplomatico in Ucraina a lasciare Kiev perché continueranno massicci attacchi di rappresaglia. Russia ha violato lo spazio aereo lituano. È il giorno in cui il Cremlino ha invitato il corpo diplomatico in Ucraina a lasciare Kiev perché continueranno

0: diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza mercoledì in Arabia Saudita. Il copilota umanita ha colpito il comandante colascendo dotazione nella cabina. Il servizio è di Massimiliano Cocchi.
1: Ha un nome e un volto. Il copilota sospettato del tentato attentato sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso è Amman Al-Hammami, 29 anni, omanita. Secondo fonti citate dal Wall Street Journal, era stato sospeso dall'attività di volo in Oman per timori legati a una possibile radicalizzazione. Poi era passato alla Royal Air Maroc 8 mesi fa a Fly Dubai. Dopo l'incidente, sui suoi profili social, poi cancellati, erano comparsi video di aerei israeliani e immagini di Ayman al-Zawahiri, l'ex leader di Al-Qaeda, oltre a foto della Mecca, della Medina e di Gerusalemme. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di atto terroristico. Presto Al-Hammami sarà interrogato dagli investigatori israeliani. Si cerca di capire se abbia agito da solo o avesse legami con gruppi estremisti. Intanto a Gaza City un raid israeliano contro un esponente di Hamas ha ucciso 5 persone, tra cui 2 donne cristiane. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: E le tensioni geopolitiche internazionali incidono anche sulla manovra del governo che ieri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica. Occorre un approccio prudente, la linea indicata dal ministro dell'economia Giorgetti. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: 29 miliardi di euro da spendere in parti uguali per energia e difesa. È questa la voce più rilevante nel documento programmatico di finanza pubblica varato dal governo. La richiesta al Parlamento di approvare uno scostamento di bilancio, ovvero un aumento del debito, per aiutare gli italiani a sostenere gli aumenti in bolletta nel caso proseguano le crisi internazionali e per finanziare nuove spese nel comparto bellico, in particolare su personale e investimenti, per rispettare gli impegni presi in sede NATO. Stimando per il 2026 una crescita all'1% e per l'anno a venire dello 0,8, l'esecutivo studia l'estensione del taglio della seconda aliquota IRPEF al 33% per i redditi fino a 60.000 euro e poi la flat tax al 5% per gli incrementi salariali dei giovani, con l'ipotesi della cedolare secca con alcune limitazioni per i negozi. Possibile anche la conferma del bonus casa per l'efficienza energetica al 50% per le prime abitazioni, con l'ipotesi di salire al 65%. Per Luigi Vito, linea allo studio.
0: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su 2, lo rende noto il Ministero delle Imprese del Made in Italy sulla base dei dati comunicati all'Osservatorio Prezzi Carburanti. Ma intanto la stangata sulle famiglie si fa sentire. Secondo il Codacons, un nucleo con 2 figli in un anno spenderà quasi 1.500 euro in più. Sentiamo il servizio di Beatrice Bossi.
3: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione, a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con 2 figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: La visita di Mattarella nel Principato di Monaco, abbiamo registrato la nostra comune convinzione dell'indispensabilità del multilateralismo per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica nelle dichiarazioni con il Principe di Monaco Alberto II, sottolineando anche il comune desiderio che il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e di unione. E a Lampedusa le celebrazioni del giorno della memoria dell'accoglienza per ricordare i 368 migranti morti il 3 ottobre del 2013 e per ricordare tutte le vittime dell'immigrazione. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
4: I nomi delle 368 vittime eritree del naufragio del 3 ottobre 2013 e dei 268 siriani, tra cui 60 bambini, annegati l'11 ottobre, riecheggiano sull'isola. Davanti alla Porta d'Europa, il primo monumento che i migranti vedono arrivando da sud, in una cerimonia multireligiosa, studenti, cittadini, attivisti delle associazioni umanitarie si stringono attorno a familiari e sopravvissuti che tornano a Lampedusa ogni anno per l'anniversario della strage dal numero più alto mai registrato vicino alle coste italiane. Il presidente della CEI, Matteo Zuppi, ha voluto essere presente con un videomessaggio. Le vere autorità oggi sono i sopravvissuti che portano tutti i nomi di chi non c'è più, ha detto. Ci aiutate a non dimenticarli per non abituarci mai a chi perde la vita per cercare la vita. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Cronaca.

0: arrestato un anarchico a Roma per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Condotto in carcere a Salerno uno studente universitario radicalizzato all'estremismo islamico. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
1: Era già noto alle forze dell'ordine per truffa e porto illegale di armi lo studente universitario arrestato a Salerno. Secondo gli inquirenti aveva intenzione di compiere azioni violente. Gli agenti della Digos e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno rinvenuto un macete di 50 centimetri, due pistole e munizioni a salve, oltre a manuali per la costruzione di ordigni artigianali e scritti estremisti a casa del 21enne che era stato segnalato dall'agenzia governativa AISE in quanto soggetto che in internet andava alla ricerca di pubblicazioni relative allo Stato islamico. Al termine della perquisizione il giovane nella serata di ieri è stato condotto in carcere e di questa mattina a Roma invece l'arresto di un anarchico per lesioni aggravate e permanenti e violenza e resistenza pubblico ufficiale è accusato di aver ferito un funzionario della Digos durante una manifestazione nella capitale lo scorso aprile, ma nel suo cellulare sono state scoperte indicazioni su come costruire bombe e sabotare treni e dovrà quindi rispondere anche di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Notte in piazza e nuove proteste in tutta la Spagna contro la crisi della casa. Madrid, migliaia di persone manifestano dopo la bocciatura delle misure volute dal governo Sanchez e si profila una crisi. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Hanno trascorso anche la notte accampati alla Puerta del Sol nel cuore di Madrid, poi oggi decine di migliaia di manifestanti sono tornati in strada a protestare contro la crisi della casa e chiedere uno sciopero generale. Nella sola capitale, secondo le autorità, erano circa 70.000. A guidare la mobilitazione il sindacato degli inquilini affiancato da una galassia di collettivi di sinistra, cortei in decine di città spagnole. A Valencia la protesta è sfociata in scontri con la polizia. La mobilitazione esplosa dopo lo sfratto di Maria Carmen Abascal, 87 anni ed è cresciuta dopo la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti voluti dal governo Sanchez, stop agli sfratti degli inquilini vulnerabili fino al 2030, proroga del congelamento degli affitti e nuove restrizioni sulle locazioni brevi. Decisivo il voto contrario di Junts, il partito indipendentista catalano che in diverse occasioni aveva garantito al governo i voti necessari, schieratosi questa volta col Partito Popolare, principale forza di opposizione. Una sconfitta che pesa su una maggioranza priva di numeri e che riapre il dibattito sulla tenuta della legislatura. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Vaticano, tra le udienze di oggi, Leone XIV ha ricevuto il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic. Al centro dei colloqui, riferisce la sala stampa della Santa Sede, temi di carattere internazionale e regionale, con particolare riferimento all'integrazione del Montenegro e di altri paesi dei Balcani occidentali nell'Unione Europea e al conflitto in corso in Ucraina. Il Papa ha inoltre nominato arcivescovo metropolita di Chieti Vasto il cardinal Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica di San Pietro e presidente della Fabbrica di San Pietro. Il cardinal Gambetti succede a Monsignor Bruno Forte. E ora ad Assisi per le celebrazioni per San Francesco nell'ottavo centenario della morte del poverello. Ad Assisi c'è per noi Vito De Torre con cui ci colleghiamo. Buonasera Vito.
3: Sì, buonasera, c'è grande attesa qui ad Assisi proprio per l'ottavo centenario della morte, dell'anniversario della morte di San Francesco. Migliaia di fedeli non solo dall'Italia ma da tutto il mondo. Proprio oggi, in occasione dell'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco, si tiene la solenne commemorazione nel transito di Francesco. Nella celebrazione dei primi vespri, preceduta da Monsignor Baturi, il segretario generale della CEI, arcivescovo di Cagliari, ha detto che Francesco non ci ha lasciato un programma ma un esempio da imitare, ci ha mostrato il coraggio dell'essenziale. Domani il culmine degli eventi delle celebrazioni di San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte, parteciperà anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Alle 9.45 la Santa Messa solenne con offerta dell'olio e accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia. La Santa Messa sarà presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. Dicevamo, presenti migliaia di fedeli da tutto il mondo e poi gli ambasciatori provenienti da tutto il mondo. È tutto da Assisi, la linea può tornare allo studio.
0: Grazie a Vito De Torre. Ora il tennis. Sinner salta anche il Masters di Shanghai e si complica ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Federico Plotti.
4: Slitta ancora il rientro in campo del numero uno del mondo Jannik Sinner. Non ci sarà nemmeno al prossimo Master 1000 di Shanghai, come ha annunciato lui stesso sui suoi canali social. Un forfè che alimenta una certa preoccupazione. I problemi al ginocchio che gli hanno fatto saltare, tra gli altri, anche New York, ultimo slam della stagione, non sono ancora del tutto chiari. Lo staff mantiene il riserbo sulle sue condizioni reali, che ormai lo tengono fuori dal circus da oltre 3 mesi. Si parla di un'infiammazione ai tendini, che al momento non è stata ancora del tutto risolta. Secondo quanto si apprende, per ora è stata esclusa l'operazione chirurgica, nella speranza che le terapie conservative possano dare i risultati sperati. Resta da valutare ancora la sua partecipazione all'esibizione milionaria di Riyadh del Six Kings Slam, in programma dal 21 al 24 ottobre. Tutti sperano di vedere però Sinner in campo 20 giorni più tardi, agli ATP Finals di Torino, in cui si sfideranno i migliori 8 tennisti del mondo. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Un'ultima notizia battuta dalle agenzie: un aereo medico con 6 persone a bordo è scomparso dai radar durante un volo dalle Bermuda a Boston alle 17:30 ora italiana. Lo riferisce la Guardia Costiera statunitense, che ha avviato le operazioni di ricerca. In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Ringrazio Roberto Damiata in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto. Buona serata.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

tutti voi carissimi radioascoltatori. Vorremmo con il pensiero porci nel nuovo giorno a questo meraviglioso capolavoro dello spirito che è San Francesco, chiedere al Signore ardenti ancora, zelanti nell'amore, disponibili a camminare sotto lo sguardo del Signore. Vorremmo raccogliere qualche pensiero attorno all'esperienza spirituale di Francesco. Di lui abbiamo sentito parlare, di tanti particolari della sua vita. Sono stati messi in scena anche dei documentari, dei cinema. Noi vorremmo soprattutto cogliere qual è il segreto profondo che ha spinto Francesco a scrivere con la sua vita quel meraviglioso canto di amore per Dio e per tutte le creature. Il Signore diede a me, frate Francesco, di cominciare a far penitenza. Non potremmo mai cogliere l'esperienza profonda, il fuoco che ardeva dentro il suo cuore, se non partiamo proprio da questa convinzione. Lui aveva preso, considerato la vita come un cammino di conversione, di penitenza, per purificare il suo amore, per mettere il Signore Gesù al centro di tutto. E proprio al termine della sua vita, nel testamento, scrive così: il Signore diede a me, frate Francesco, di cominciare a fare penitenza, essendo nei peccati. Troppo mi sembrava amaro vedere dei lebbrosi. E lo stesso Signore mi condusse tra loro e feci loro misericordia, e allontanandomi da loro, ciò che mi era amaro mi si trasformò in dolcezza nell'anima e nel corpo. E poi stetti per un poco ed uscii dal mondo. È bello considerare che al termine della sua esistenza sulla terra Francesco ritorni a quell'incontro con i lebbrosi. Erano per lui l'immagine più inquietante della sofferenza umana, che rende ripugnante una persona, che la sottrae alla compagnia degli altri. Ebbene, Francesco, spinto dall'amore di Dio, aveva scavalcato quel muro che separava in quel tempo i cosiddetti sani dai malati di lebbra. Era piombato in quel mare di dolore e da lì era riemerso con un cuore nuovo, disposto a servire i lebbrosi, disposto a cogliere in loro il volto sofferente di Cristo. Un secondo aspetto che vogliamo ricavare dall'esperienza spirituale è come lui comprenda che tutta la creazione e l'uomo in particolare dipendono da Dio e dal suo amore. E a Dio bisogna ritornare, camminando dietro a Cristo, in compagnia di Madonna Povertà. Ecco la sposa con la quale Francesco vuole avanzare, procedere verso il ritorno a Dio. Egli ritiene che si debba far nostra la vita dei poveri. La propone ai suoi frati. Al capitolo delle stuoie uscì in questa espressione: fratelli, miei fratelli, Dio mi ha chiamato a camminare la via della semplicità e me l'ha mostrata. Non voglio quindi che mi nominiate altre regole, né quella di Sant'Agostino, né quella di San Benedetto o di San Bernardo. Il Signore mi ha rivelato essere suo volere che io fossi un pazzo nel mondo. Questa è scienza alla quale Dio vuole che ci dedichiamo. Una povertà allora radicale,
quella che lui incomincia a vivere al momento della conversione e quella che propone ai suoi compagni. Chiede di guadagnarsi il pane con un lavoro semplice, di servire i lebbrosi, di rinunciare ad ogni privilegio, ad ogni sicurezza. E i frati, insegna, dovrebbero essere gioiosi quando vivono con persone di poco conto e disprezzate, tra i deboli, gli infermi, i lebbrosi, i mendicanti della strada. Un altro aspetto è quello della minorità. In una società come quella medievale, in cui c'erano i nobili, i maggiorenti, quelli che contavano, e dall'altra parte c'erano i disprezzati, i più poveri, Francesco si propone di camminare tra i minori. Frutto dello spirito è mettere al centro di tutto il mondo il Signore, di tutti gli interessi il Signore. E allora non si arriverà mai a dominare sugli altri. È il minore, è uno che è pago solo di servire e di amare in autentica fraternità quanti ha vicino a sé. Anche l'obbedienza che lui propone di vivere, che si impegna a vivere, offre come frutto splendido la pace, la serenità del cuore. Perché chi ascolta Dio, chi mette in pratica la sua parola, senza anacquarla, senza renderla più comoda secondo i nostri gusti, costui si ritrova nel cuore una grande pace. Quello che più impressiona nell'esperienza di Francesco è come viva intensi momenti di gioia e altrettanto intensi momenti di angoscia. Eppure sa entrare nella gioia come sa entrare nell'angoscia, abbandonandosi totalmente al Signore. È proprio questa spinta nell'abbandono, nel ripetere nella tua volontà e la mia pace, che lui può sopportare i momenti di gioia, le occasioni che lo fanno felice e anche quei momenti, purtroppo tanto numerosi, che gli spezzano il cuore. E un ultimo pensiero lo riserviamo per la sua morte. Lui che ha voluto essere accompagnato in prossimità della morte a Santa Maria della Porziuncola, e lì ha voluto che gli fossero recitati, pregati i salmi e poi le lodi al Signore che lui aveva composto, il cantico delle creature, dove aveva chiamato la morte sorella. Lui la salutava così, ed era una sorella che conduceva, che portava a Dio. Ma prima di morire ha voluto anche che fosse mandata a chiamare una sua amica romana, donna Giacoma dei Sette Soli. E nella lettera con cui la invitava, egli scrive a donna Jacopa, serva dell'Altissimo: frate Francesco, poverello di Cristo, salute nel Signore e unione nello Spirito Santo. Sappi, carissima, che il Dio per sua grazia mi rivelò che la fine della mia vita è ormai prossima. Perciò, se vuoi trovarmi vivo, vista questa lettera, affrettati a venire a Santa Maria degli Angeli. Se non verrai prima di sabato, non mi potrai trovare vivo. E porta con te un panno scuro in cui tu possa avvolgere il mio corpo e i ceri per la sepoltura. Ti prego anche di portarmi quei dolci che eri solita darmi quando mi trovavo malato a Roma. Molto bello questo particolare.
assieme al panno funerario, ai ceri per la sepoltura, Francesco chiedeva quei dolcetti, si chiamavano mostaccioli, coperti di miele, che l'avevano reso tanto contento nei giorni passati a Roma. Francesco allora, nel tendere, nell'affidare tutto se stesso a Dio, vuole portare anche queste semplici gioie e consolazioni umane. Non le sente sconvenienti, perché tutto è dono di Dio quando è accolto e vissuto nella semplicità. Così, portando sulle labbra la gioia di questi dolcetti coperti di miele, anche noi vogliamo addormentarci sotto lo sguardo di Dio e con la protezione di Francesco, il santo umanissimo, ma il santo pieno di amore di Dio, serafico, bruciato nel cuore da questo desiderio di seguire il Signore Gesù e di assomigliargli in tutto. Per intercessione di San Francesco d'Assisi, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dalla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi al capo primo. Fratelli, la parola della croce è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti, annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente, dov'è il dotto, dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è stoltezza di Dio è più forte degli uomini. È parola del Signore.

Sorelle e fratelli, l'Apostolo Paolo in questo primo capitolo della lettera, prima lettera ai Corinzi, entra nel grande dibattito sulla sapienza, sapienza del mondo, sapienza cristiana, sapienza che cercavano i giudei, che chiedono segni, sapienza che cercano i greci. In questo grande discorso che l'Apostolo fa, arriva all'essenziale, quasi contrapponendosi ai giudei che chiedono segni e ai greci che cercano sapienza, dicendo semplicemente: noi invece annunciamo Cristo crocifisso. Paolo va all'essenziale dicendo questo. Ma chi sono questi noi? Paolo e il suo gruppo, l'insieme dei credenti delle comunità che lui ha fondato, i cristiani del suo tempo. In realtà, a leggere bene queste parole, certamente tutto questo è vero, ma si potrebbe dire che queste parole sono di un'attualità straordinaria anche nel nostro mondo che cerca la sapienza. Si potrebbe dire che in realtà Paolo allarga questo noi andando oltre i confini non solo del mondo che conosceva o del suo tempo, ma giungendo fino a noi. E quello che Paolo ci dice è che abbiamo un preciso, noi cristiani abbiamo un preciso messaggio da comunicare, che andrà espresso in modi sempre diversi, certamente, in lingue e linguaggi sempre diversi, con strumenti sempre diversi, ma che non cambia nella sostanza, perché il messaggio ci è stato affidato dal Signore. Paolo afferma che i cristiani sono quelli che annunciano Cristo crocifisso. E dunque essere cristiani significa prima di tutto prendere su di sé questo impegno a comunicare il Vangelo, ad annunciare, quello di comunicare ciò che abbiamo ricevuto dal Signore, non tenendolo per noi, ma condividendolo con quante più persone possiamo, perché ciò che dobbiamo comunicare è una buona notizia che molti non possiedono e che noi stessi non possedevamo, ma che ci è stata donata. E che cosa noi comunichiamo? Ce lo dicono appunto queste due parole della frase dell'Apostolo: Cristo crocifisso. Due parole che vanno insieme. Da un punto di vista della logica o della sapienza, potremmo dire umana, queste due parole non dovrebbero andare insieme. Cristo è l'unto del Signore, colui che è destinato a regnare, il Messia che gli ebrei aspettavano. Non aspettavano certo un Cristo crocifisso. Il crocifisso è il perdente, è l'umiliato, è quello che rimane solo perché nessuno si metterebbe dalla sua parte. Non sarebbe dunque, secondo Paolo, difficile predicare solo Cristo, una predicazione di vittoria, una predicazione di prosperità, potremmo dire oggi, per come avviene in tante espressioni che si dicono cristiane, una predicazione che potrebbe piacere in modo molto particolare nei tempi che stiamo vivendo. Noi seguiamo Cristo, l'inviato di Dio, quindi siamo sempre dalla parte giusta, abbiamo diritto di fare tutto ciò che ci pare giusto, anche contro il nostro prossimo, perché Cristo è con noi. Ma anche annunciare solo il crocifisso potrebbe avere il suo fascino. I profeti di sventura sono sempre di moda, come ci ricordava Papa Giovanni XXIII all'inizio del Concilio. Si può annunciare che tutto andrà male, che il mondo va verso la sua fine,
E lo sappiamo perché il nostro capo è il crocifisso, il primo degli sconfitti, e dunque se seguiamo lui, come potrebbero andare bene le cose? Ma ecco la grande sfida della predicazione cristiana, sfida che ci coinvolge e ci guida. Il Cristo è il crocifisso è Cristo, e noi crediamo e dunque predichiamo che non abbiamo altro Signore che Gesù Cristo, Figlio unigenito di Dio onnipotente, e che dunque può ogni cosa, dice l'Apostolo, nella potenza del Padre. Ma predichiamo allo stesso tempo che il Figlio di Dio ha scelto di essere prima di tutto nostro fratello, compagno di strada di un'umanità spesso sofferente, se non sconfitta, e incapace di vivere tante volte l'amore, la pace, la giustizia. Noi crediamo e comunichiamo e predichiamo che in Gesù Dio stesso sceglie di essere dalla parte degli ultimi, e se siamo Suoi discepoli non possiamo fare diversamente, non possiamo comandare nel Suo nome, perché Lui stesso non è venuto a comandare, a fare da padrone, ma Lui stesso si è presentato come servo. E così veniamo raggiunti da una speranza che nessuno ci potrebbe mai dare. Dove altri vedono la sconfitta, dove altri scorgono solo solitudine e abbandono, noi scopriamo che lì più che mai l'amore di Dio in Gesù si fa presente, dà forza e valore alle vite di chi è spaesato, di chi è spaventato, di chi è nella paura, perché il Signore ha conosciuto la sconfitta della croce e l'ha vinta in una mattina di Pasqua con la resurrezione. Per questo noi predichiamo Cristo crocifisso.

O Signore, che sul lago hai chiamato i tuoi primi amici, che in ogni tempo chiami a te uomini e donne, noi ti ringraziamo per il dono della tua amicizia, per la tua vicinanza, perché rispondi con grandi doni alla nostra piccola fede. Ti preghiamo, custodisci nel tuo amore la nostra vita, la vita di tutti i nostri cari, la vita dei nostri fratelli e sorelle malati. Aiutaci a non temere, ma a confidare la nostra vita, la vita di tutti i nostri cari, la vita dei nostri fratelli e sorelle malati. Aiutaci a non temere, ma a confidare

0: debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Preghiamo ancora il Signore perché dia la pace a questo mondo, perché soccorra tutte le vittime delle guerre in Ucraina, a Gaza, in Medio Oriente, in Sudan, ovunque si soffre per la guerra, perché cessi il rumore delle armi e perché si torni a parlare in tanti luoghi per trovare vie di pace. O Signore, Tu che sei re della pace, dona la pace al mondo. Amen.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati. Siamo nuovamente in compagnia della Caritas, dell'associazione Caritas, quest'oggi insieme a Nicole Rigo, referente del dormitorio La Locanda, che ci parlerà di alcuni appuntamenti che si terranno nei prossimi mesi per i 10 anni appunto della Locanda, e poi a seguire parleremo con il direttore Andrea Baracchino sugli eventi che hanno riguardato il 50° del terremoto in Friuli. Quindi iniziamo da Nicole, buongiorno e bentrovata.
1: Io sono Nicole Rigo, sono la responsabile del dormitorio La Locanda a Pordenone per la Fondazione Buon Samaritano Caritas. L'8 agosto di quest'anno abbiamo festeggiato i 10 anni dell'apertura del dormitorio. E abbiamo fatto un evento all'interno degli spazi con sia gli ospiti, i vecchi ospiti, i volontari e le volontarie, e anche la presenza di persone dei servizi sociali, della Croce Rossa, insomma un po' di tutte le persone che hanno attraversato questo spazio. In occasione dei 10 anni poi volevamo fare altri due incontri. Il primo, che si terrà il 15 ottobre in occasione anche della giornata del 17 ottobre, che è la notte dei senza dimora, dove vogliamo affrontare un po' il tema dell'homeless e rilanciare e parlare di dati che abbiamo raccolto durante questi 10 anni di lavoro e di esperienza, quindi che persone sono passate all'interno del dormitorio, quali servizi abbiamo cercato di ampliare e offrire, e insieme a professionisti del settore sociale e giornalisti rileggere un po' questi dati per restituirli alla comunità, e anche provare a ragionare su quali sono le sfide future anche a fronte di nuovi servizi come il centro diurno che abbiamo aperto, piuttosto che l'avvio di un futuro centro servizi per le persone in grave marginalità, e anche ragionare sul tema della comunicazione, ovvero come provare a fare una narrazione differente da quella mainstream che riguarda le persone senza dimora, cercando un nuovo linguaggio e nuovi modi di affrontare questo tema L'altro appuntamento invece si terrà il 14 di novembre, questo anche ci leghiamo all'occasione della giornata del povero, e qui interverranno un po' in stile tavola rotonda sia i professionisti del settore, sia volontari che volontarie, e anche ospiti o ex ospiti dei servizi della grave marginalità, e provando a fare un dialogo aperto per raccontare un po' tutto questo mondo che solitamente viene o invisibilizzato o insomma non ha una certa rilevanza, e anche insomma per dare voce alle persone che hanno attraversato questi servizi.

0: Ringraziamo Nico Rigo, referente del dormitorio La Locandes. Diamo subito spazio al direttore Andrea Baracchino. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno a tutti, sono Andrea Baracchino, sono il direttore della Caritas diocesana di Concordia Pordenone. E nell'occasione di oggi volevo ripercorrere un po' quella che è stata l'esperienza del 13 settembre, in particolar modo per quanto riguarda la questione del terremoto, della memoria del terremoto che è stata fatta nella nostra diocesi. Ripercorrerla perché in una domenica molto ricca per il cammino della nostra chiesa c'è stato nel pomeriggio l'apertura dell'anno pastorale con la presentazione della lettera pastorale per il prossimo biennio da parte del nostro vescovo e poi la messa in memoria del 50° appunto del terremoto. E la mattina si è tenuto a Vito d'Asio un convegno che abbiamo voluto organizzare insieme alla pastorale sociale del lavoro, giustizia, pace e custodia del creato, e dal titolo Ricostruire insieme. Questo ricostruire insieme parte in maniera, se vogliamo, anche appunto provocatoria da quella che era una delle frasi, degli slogan che si sono sentiti in quegli anni o anche negli anni successivi e riecheggiare, che è il Fasin di Bessoi, facciamo da soli. E era appunto uno slogan che significava più che altro vogliamo decidere che cosa succede sul nostro territorio, ma che rischia, se lasciato così senza alcune precisazioni, veramente di voler anche negare tutto quello che è stato un percorso che i nostri territori hanno vissuto e anche un importante ruolo che la solidarietà ha dato in quel periodo, sia nazionale che internazionale. E quindi al convegno abbiamo avuto l'occasione di assistere a appunto una relazione del dottor Ettore Fusaro, che è responsabile emergenze di Caritas Italiana, e poi due testimonianze, interventi, uno di Luigi Piccoli, che oltre a essere vice direttore dell'ufficio di pastorale sociale del lavoro della nostra diocesi, è stato anche protagonista molto giovane in quegli anni di un gemellaggio tra la comunità ecclesiale civile di Casarsa e Castelnuovo del Friuli. E poi un intervento di Don Giosuè Tosoni, che ha ripercorso accanto ad alcune riflessioni quello che è stato l'esperienza di quattro cooperative nate nei territori delle valli, insomma, dell'Arzino, della nostra diocesi, proprio per dare speranza e opportunità alle persone che erano state colpite appunto dal terremoto. Quindi io volevo un po' condividere con il pubblico che ci ascolta da casa, volevo un po' condividere quali erano alcune sollecitazioni che erano emerse da questo convegno. E la storia di quegli anni non è la storia di un popolo che si è rimboccato le maniche in solitudine. È la storia semmai di un popolo che ha saputo chiedere aiuto, riceverlo e appunto restituirsi, e appunto restituirlo, aiutarsi e farsi aiutare. Ed è forse proprio questo il punto da cui vale la pena ripartire. Oggi che di quel terremoto restano sempre meno testimoni diretti e sempre più bisogno di capire che cosa farne di quella memoria. E allora il primo concetto che è emerso con forza dalle voci che si sono alternate durante il convegno di domenica mattina è che la memoria, quella vera, non è nostalgia. Ricordare un terremoto dopo 50 anni non significa guardare indietro con commozione, ma significa chiedersi che cosa di quell'esperienza sia maturato e vada consegnato a chi verrà dopo. È una distinzione che può sembrare sottile, ma che non lo è. La nostalgia guarda al passato per consolarsi, mentre appunto la memoria vera guarda al passato per capire come si affronta il futuro. e il futuro, e ce l'ha ricordato Ettore Fusaro, porta con sé altre emergenze. Non è un caso che in Italia solo nell'ultimo anno si siano contate centinaia di allerte rosse, allerte che riguardano specificatamente magari il meteo, ma che poi danno origine a quei piccoli disastri locali, non cose molto ampie, molto con impatti molto ampi sul territorio, ma che per quella piccola comunità rappresentano, rischiano di rappresentare una fine di un mondo. Ed ecco perché la memoria del 76 non vuole essere un esercizio di archivio, ma uno strumento di lavoro. Il secondo concetto riguarda una parola che è risuonata parecchio nel corso della mattinata ed è quella di prossimità. È una parola che si usa spesso e che in questo uso frequente può rischiare di svuotarsi di significato. Ma nel racconto di chi quel terremoto lo ha vissuto, la prossimità aveva un significato molto preciso, quasi tecnico, se vogliamo. Non era l'arrivo di chi ha di più verso chi ha di meno, ma la scelta di restare accanto nel tempo, accettando che l'altro non sia un vuoto da riempire con dei servizi, ma una realtà che ha già le sue reti, le sue storie, i suoi saperi. È la differenza, in qualche modo si potrebbe dire, tra il soccorrere e l'accompagnare. Il soccorso arriva e se ne va quando l'emergenza finisce. È un po' la sfida di chi si occupa di queste cose, no? La grande afflato, la grande solidarietà che emerge nei primi momenti dell'emergenza, e il rischio che quando col passare del tempo i riflettori si spengono, la parte emergenziale si chiude, quello che poi risulta è persone che sono appunto rimaste sole perché tutta la parte, tutta la macchina dell'emergenza si è spostata da qualche altra parte, avendo messo in sicurezza la parte, diciamo così, materiale. L'accompagnamento resta anche quando invece i riflettori si spengono. La vita delle persone colpite non è affatto tornata alla normalità, solo che la fase acuta è passata. Ed è da questo che nasce il terzo concetto, che è un po' l'esperienza che abbiamo voluto mettere anche al centro della riflessione del ricostruire insieme, e che è stata un'esperienza forte di Chiesa, che ha significato e che ha segnato il modo con il quale la Chiesa, che è in Italia, cerca di rispondere e di dare senso a questo significato di solidarietà e di prossimità. E con il Friuli si sono concretizzate le esperienze dei gemellaggi. Il Friuli infatti fu il primo territorio dove questa intuizione, prima ancora di diventare, come dicevo, metodo di lavoro della Chiesa italiana, fu semplicemente un gesto. Si trattava di una diocesi, una parrocchia, una comunità che si assumeva la responsabilità di un legame stabile con un'altra colpita. E sono state contattate per ringraziare le 12 diocesi, tra cui una di Basilea, che aveva donato tra le altre cose il centro comunitario nel quale è stato ospitato il convegno a Vito d'Asio, e queste 13 diocesi che si sono legate a queste piccole parrocchie, a questi piccoli paesi, per supportare con quello stile di prossimità che dicevo prima. Non era un dono a fondo perduto, ma era un patto di reciprocità che ovviamente non è stata a senso unico, nel senso che molti tornavano da queste esperienze di aiuto, di periodi trascorsi, con una frase forse che si sente spessissimo nell'esperienza del servizio, ma che dà un po' l'idea di quanto sia bello servire, che è: ho ricevuto più di quanto ho dato, ma significa anche vedere nelle persone colpite da una tragedia, nella quale poi si fa a volte anche fatica a dare una colpa, delle persone che hanno comunque delle risorse ancora da poter spendere, da poter mettere in gioco, e non assopirle è una delle sfide di chi vuole aiutare in quei frangenti. Ma è anche un senso significativo, perché quegli aiuti non sono arrivati soltanto da comunità, diciamo così, ricche. Possiamo immaginare un po', secondo gli stereotipi che abbiamo in testa, la Svizzera, gli Stati Uniti, la Germania e così via, ma sono arrivati anche da paesi che hanno avuto il coraggio semplicemente di condividere quel po' che avevano. Parliamo del Pakistan, ma parliamo anche di un paese che si trovava appena al di là della cortina di ferro di quell'epoca, che erano paesi della Croazia, che hanno aiutato a costruire prefabbricati e strutture. Ecco, quindi che sia chi era ricco e chi si era sentito povero, attraverso la solidarietà, per quanto poteva, ha dato il suo contributo. E c'è poi un altro concetto, meno visibile ma forse decisivo, che nel convegno è tornato più volte sotto una parola, che è quella dell'humus. È stata richiamata anche nei saluti e nelle considerazioni che sono state fatte sia dal delegato episcopale per la cultura, diacono Mauro Dalla Torre, e anche dal diacono episcopale, e anche dal delegato episcopale per la prossimità, diacono Paolo Zanetti. E l'humus fu inteso come terreno umano, fatto di relazioni quotidiane, di fiducia, di conoscenza reciproca, su cui la solidarietà può attecchire quando arriva il momento del bisogno. Chi ha vissuto in quegli anni, ed è stata la testimonianza di Don Giosuè Tosoni, ma anche l'esperienza comunitaria di partenza per cui una comunità come quella di Casarsa si è mossa, chi ha vissuto quegli anni, dicevo, ha raccontato quindi di cooperative nate nel territorio, di comitati spontanei, l'esperienza dei gemellaggi, come esperienze che però non nacquero dal nulla, nacquero perché c'era un tessuto di relazioni che esisteva già, magari alimentato anche da altre memorie. Il terremoti sono fenomeni che hanno attraversato le nostre terre nel corso dei secoli. Dalle altre solidarietà ricevute in passato, e in questo caso a Casarsa si faceva riferimento alla solidarietà avuta in seguito ai, appunto, bombardamenti di metà anni 40, e quindi l'ospitalità che era stata offerta alle persone che si trovavano sotto le bombe. E quello che si è detto è che forse quest'humus si sta assottigliando. Le comunità sono più piccole, più disperse, meno abitate da relazioni dirette. E c'è anche un tema, che è un interrogativo di chiesa, che è un interrogativo, se vogliamo, organizzativo, ma non solo, anche di senso. Un parroco un tempo seguiva una parrocchia, attualmente ne segue 9. E allora la domanda che il convegno ha lasciato aperta è scomoda ma necessaria: se un terremoto colpisse di nuovo il Friuli oggi, colpisse oggi la nostra diocesi, quale comunità lo accoglierebbe? Quale chiesa fatta di volti e non solo di funzioni sarebbe pronta a stare accanto? Ecco, questa, che può sembrare una domanda anche retorica, diventa attuale, perché quello che il Friuli ha imparato e che oggi rischia di disimparare è che la ricostruzione vera non è mai solo materiale. Le case si ricostruiscono, e 20 anni fa, in occasione del 30°, scartabellando un po' le carte per recuperare i gemellaggi, c'era una provocazione che l'allora direttore della Caritas, Don Livio Corazza, attuale vescovo di Forlì Bertinoro, aveva portato, che era: abbiamo ricostruito ma per chi? Che è uno dei temi. In montagna si è ricostruito bene, ma chi vive quegli spazi? Chi vive quei territori? Quali comunità ci sono? Dicevo che le case si ricostruiscono, i centri comunitari si costruiscono, ma se non sono abitate da relazioni, da qualcuno che ne ha davvero le chiavi, restano semplicemente edifici. Che alla prossima scossa del terremoto magari non verrà giù assolutamente, perché è costruito con tutti i criteri sismici del caso, ma che quel terremoto non farà vittime, non perché le case sono costruite bene, ma perché semplicemente quelle case sono vuote. Ecco, il dono o si irrigidisce in una struttura che ha solo bisogno di manutenzione, oppure genera altre relazioni, e allora continua ad essere dono. È una distinzione che vale per un centro comunitario. L'esperienza che abbiamo vissuto lì di un centro comunitario che continua comunque a vivere, ad essere a disposizione della comunità dopo 50 anni, è una bella esperienza, un bel segno. Non è così ovunque in Italia. E vale per i centri comunitari, ma vale per qualunque tipologia di aiuto. O quegli aiuti diventano occasione di relazione, oppure rischiano veramente di morire nell'aver semplicemente dato un attimo di sollievo. L'altra convinzione, ed emergeva un po' dalle parole anche di Don Giosuè, era questa: all'epoca si pensava che bastasse cambiare le strutture per cambiare le persone. Questa cosa si è rivelata un'illusione. Le strutture vanno costruite, certo, ma quello che davvero cambia le cose è il cuore delle persone che le abitano. Una chiesa che sa parlare è una chiesa che sa stare in mezzo alla gente, ed è forse proprio questo il testamento più prezioso, si è convenuto, che il terremoto del 76 ha lasciato al Friuli, e non solo al Friuli. Non è l'orgoglio di essersela cavata da soli, che quella frase mal interpretata potrebbe voler dire, ma la scoperta che nessuno si salva da solo e che la vera ricostruzione comincia sempre da una comunità che sceglie di restare accanto e non solo di intervenire. Ed è stato questo un po' il senso che ci richiama e che ci richiama a ritessere relazioni, certamente, e mettendo un po' lo sguardo da direttore di una Caritas, e la Caritas è chiamata dalla Chiesa a intervenire nell'emergenza, anche nel chiedersi in che modo saremo capaci di garantire nelle prossime emergenze nelle quali saremo chiamati a intervenire, ma potrebbe essere anche a vivere, veramente quale tessuto di Chiesa saremo capaci di testimoniare.
0: Allora noi ringraziamo il direttore Andrea Baracchino e ringraziamo nuovamente Nicole Rigo quest'oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, dall'associazione Caritas. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui e vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sempre in nostra compagnia e una buona continuazione di giornata.

0: cordiale buongiorno da Isabella Piro, in studio per questo nuovo appuntamento. San Francesco, la sua figura, la sua santità, i suoi insegnamenti. È questo il tema della puntata odierna? Come sempre, gli ospiti che interverranno ai nostri microfoni. Non mi resta quindi che augurarvi buon ascolto. La nostra mezz'ora insieme inizia proprio dal momento culminante della vita di Francesco, ossia dalla sua conversione e dall'eredità che essa ha lasciato nel mondo di oggi. A raccontarcela nel prossimo servizio è Tiziana Campisi.
1: O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Pregava così San Francesco d'Assisi davanti al crocifisso di San Damiano, quello stesso che un giorno, tra la fine del 1205 e l'inizio del 1206, lo indusse a dare una svolta alla propria vita. Era un giovane allegro ed esuberante Francesco, figlio di un ricco mercante del casato dei Moriconi, sognava grandi imprese, ma fatto prigioniero durante una battaglia, comincia un percorso interiore che lo induce a cercare la sua via. La troverà passando accanto alla chiesa di San Damiano, quasi in rovina e abbandonata da tutti. Così racconta il suo primo biografo, Tommaso da Celano.
2: Condotto dallo spirito entra a pregare, si prostra supplice e devoto davanti al crocifisso e, toccato in modo straordinario dalla grazia divina, si ritrova totalmente cambiato. Mentre egli è così profondamente commosso, all'improvviso l'immagine di Cristo crocifisso dal dipinto gli parla muovendo le labbra. Francesco gli dice, chiamandolo per nome: «Va, ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina».
1: Inizio da qui la conversione di Francesco, il cammino che lo condurrà a quello stile di vita che in tanti imiteranno nel corso dei secoli. Sono trascorsi 800 anni da allora e a celebrare questo anniversario sono anzitutto i figli spirituali di San Francesco, che oggi sono raggruppati in tre ordini. Il primo, che comprende i frati minori conventuali, i frati minori cappuccini ed ancora i frati minori. Il secondo ordine, che annovera le monache clarisse delle varie osservanze, ed il terzo ordine, che è quello dei secolari. Ma in che modo vogliono essere chiesa in questo terzo millennio i francescani? Lo abbiamo chiesto al ministro generale dell'ordine dei frati minori conventuali, Fra Marco Tasca.
3: Prima di tutto vorrei dirvi: il saluto di San Francesco, il Signore vi dia pace. Il carisma francescano ha ancora qualcosa da dire. Nel cammino celebrativo dell'ottavo centenario dell'origine del francescanesimo, l'ordine si sente chiamato alla conversione e a ritrovare lo slancio e la vitalità delle sue origini. Quindi vedo un tempo di grazia del Signore segnato dalla logica del mistero pasquale, l'unica logica che porta veramente ad una vita piena, pienamente realizzata e felice.
1: Quale sfida si sentono chiamati ad affrontare i francescani?
3: Sfida più forte la vedo in questa cultura secolarizzata. Siamo chiamati ad avere uno slancio generoso, capace di testimonianza e di donazione totale, come il Santo Padre spesso richiama ai religiosi. Viviamo in un mondo caratterizzato, almeno pare nel lato occidentale, dall'offuscamento della speranza, dall'agnosticismo pratico e dall'indifferentismo religioso. Credo che oggi la cosa più bella che noi possiamo regalare come francescani è di annunciare che vale la pena vivere per il Signore Gesù, vale la pena fidarsi del Signore Gesù, vale la pena di vivere come Lui chiede, ed è bello fidarsi della Sua parola.
1: Che significato ha per voi francescani la visita di Benedetto XVI oggi ad Assisi?
3: Per noi è un invito e un incoraggiamento ad essere ancora più addentro, insieme, sentire cum ecclesia, vivere in questa Chiesa con questo Papa sotto la sua guida.
1: Caratterizzare i primi anni della conversione di Francesco furono la preghiera, il servizio ai lebbrosi, il lavoro manuale e l'elemosina. Poi il giovane di Assisi comincia a predicare. Sente di dover portare la parola di Dio per le strade del mondo. Si spinge fino alla Terra Santa e nel tentativo di instaurare un dialogo con i musulmani riesce anche a portare il suo messaggio di pace al sultano Al-Malik Al-Kamil.
4: Strumento della tua pace. Dove odio, fa che io porti l'amore. Dove offesa, che io porti il perdono. Dove discordia, che io porti l'unione. Dove dubbio, che io porti la fede. Dove errore, che io porti la verità. Dove disperazione, che io porti la speranza. Dove tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. Oh Signore, fa che io non cerchi tanto ad essere consolato, quanto a consolare, ad essere compreso, quanto a comprendere, ad essere amato, quanto ad amare, poiché è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna.
1: Francesco volle che i suoi frati si dedicassero con amore e dedizione non solo al prossimo, ma anche a tutto il creato in quanto opera di Dio. Li esortò a porsi al di sotto di tutto e di tutti e al servizio degli ultimi per essere davvero al servizio di Dio. Li spinse a rinunciare al possesso personale di qualsiasi bene per condividere ogni cosa con qualunque fratello e li esortò a portare sostegno materiale e spirituale al prossimo andandogli incontro in missione. Volle essere il minore tra i minori, Francesco. Si sostiene che egli avesse applicato ai compagni l'appellativo minores, dato in spregio ai popolani dei ricchi, perché lui stesso voleva incarnare la figura di uomo del popolo. Le sue parole sono difficili da dimenticare e toccano dolcemente il cuore di chi li ascolta. Come non restare incantati dalla poesia del Cantico delle Creature composto nella chiesa di San Damiano?
5: Altissimo onnipotente buon Signore, tua è sola laude, la gloria e omnia benedizione. A te solo, Altissimo, se confano, et nullo è ne digno te mentovare. Laudato sia, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente messer lo frate Sole, lo quale iorna et illumina noi per lui. Et ello è bello, et radiante, cum grande splendore, de te, Altissimo, porta significazione. Laudato sia, mi Signore, per sora luna et le stelle, in cielo l'hai formate clarite, preziose et belle.
1: Francesco ci raccontano diversi particolari i Fioretti, episodi della sua vita che evidenziano la sua semplicità, la sua umiltà e la capacità di amare incondizionatamente.
2: Se vedeva distese di fiori, si fermava a predicare loro e li invitava a lodare e ad amare Dio come esseri dotati di ragione. Allo stesso modo le messi e le vigne, le pietre e le selve, le belle campagne, le acque correnti e i giardini verdeggianti, la terra e il fuoco, l'aria e il vento, con semplicità e purità di cuore, invitava ad amare e a lodare il Signore. E finalmente chiamava tutte le creature col nome di fratello e di sorella, intuendone i segreti in modo mirabile e noto a nessun altro, perché aveva conquistato la libertà della gloria riservata ai figli di Dio.
1: Quello che viene chiamato Testamento di Siena, un documento datato 1226, Francesco ha lasciato queste parole per coloro che avevano intrapreso la sua stessa strada.
4: Benedico tutti i miei frati che sono ora in questa religione e quelli che vi entreranno fino alla fine del mondo. E siccome a motivo della debolezza e per la sofferenza della malattia non posso parlare, brevemente manifesto ai miei frati la mia volontà in queste tre parole, in segno e memoria della mia benedizione e del mio testamento: sempre si amino gli uni gli altri, sempre amino e osservino Nostra Signora, la Santa Povertà, e sempre siano fedeli e sottomessi ai prelati e a tutti i chierici della Santa Madre Chiesa.

0: all'interno della grande famiglia francescana troviamo il terzo ordine, ovvero l'ordine laico, che si rifà ai principi e ai doveri di San Francesco. Ne parliamo con Argia Passoni, ministra nazionale del terzo ordine minore, intervistata per noi da Francesca Di Ruzza.
1: Può spiegare che cos'è il terzo ordine francescano?
2: Il terzo ordine francescano è la parte laicale della famiglia francescana, l'ordine che in qualche modo ha voluto San Francesco d'Assisi proprio per poter far partecipare anche ai laici alla missione di salvezza e di fraternità nel mondo, per aprire proprio anche a loro, anche in un secolo, il 1200, in cui vivere il Vangelo sembrava qualcosa che fosse appannaggio quasi esclusivo dei monaci, dei chierici, estendere anche a loro la possibilità piena della vita del Vangelo nel mondo, nelle comuni occupazioni del mondo, ecco, facendo della propria famiglia, del proprio lavoro, della propria presenza nella società un fermento di vita nuova, di rinnovato rapporto tra gli uomini, per poter accostare a tutti il bene dell'Onnipotente Altissimo Signore. E questo continua anche oggi e continua ad interpellarci attraverso quell'esortazione ai fratelli e sorelle della penitenza, che sono le parole stesse di Francesco che oggi la Chiesa ci ha riconsegnato nella nuova regola. Una parola, questa della penitenza, della conversione, nel suo significato profondo di cambiamento di cuore e di mente nei riguardi di Dio, nei riguardi di ogni uomo da avvertirsi come fratello, nei riguardi del creato. Una parola questa che è ancora di grandissima attualità per il nostro tempo, un tempo in cui l'uomo invece si sente dominatore, si sente al centro del mondo, si sente padrone della propria vita, e quindi ci chiama veramente a una testimonianza continua col nostro stile di vita, per poter evocare nel cuore dell'uomo ciò che è fondamentale per la vita.
1: Aveva San Francesco con le donne?
2: Il rapporto di San Francesco con le donne è un rapporto interessantissimo, perché in San Francesco la donna riesce a vivere proprio nella sua pienezza, e c'è questo rispetto pieno di Francesco per il piano di Dio che ha creato l'uomo a sua immagine, maschio e femmina, e questo rispetto pieno che appartiene allo statuto creaturale dell'uomo riesce a offrire una profonda dignità e a dare spazio alla donna fin dall'inizio, appunto fin da Santa Chiara, che è la prima donna che scrive una regola, anche nel mondo laicale, la prima donna che si ricorda negli scritti, la donna laica, è frate Jacopo dei Sette Soli, la nobildonna romana che lo accoglie, ma che Francesco poi vuole al suo capezzale, quasi ad estendere proprio la sua eredità spirituale, oltre che ai frati, proprio anche al mondo laico, e questo passa attraverso una donna. E così tante altre donne importantissime anche nella storia del terzo ordine francescano, se pensiamo a un'Elisabetta d'Ungheria, nostra patrona, e che veramente ha portato un modo nuovo di rapportarsi al mondo, sia nella sua vita di sposa, madre, ma anche di vedova e di regina, una regina che non si appropria ma che condivide con tutti, una regina che si fa serva di tutti, una regina che si prostra continuamente davanti al vero re, a Cristo Signore, una regina che sa fare della sua condizione in ogni momento della sua esistenza, anche nelle situazioni più difficili, una possibilità di rimando continuo al Signore e una possibilità di estendere la misericordia del Signore nel mondo. E così anche donne lungo i secoli, tantissime, da tutte coloro che anche dal terzo ordine francescano hanno contribuito ad istituire istituti secolari, istituti di vita consacrata, fino alla situazione di moltissime degli istituti di suore francescane nel mondo. E questo abbracciando, io ho parlato prima di Elisabetta che era regina, ma ci sono anche tantissime condizioni di donne molto più umili, molto più semplici, che però sono state veramente in questa capacità di custodia dell'umano, del vegliare sull'umano e del farsi parte attiva nella costruzione della società.
1: Possiamo considerare la figura di Santa Chiara?
2: La figura di Santa Chiara è grandissima e veramente sente questo suo stare in San Damiano come un modo di essere chiesa, il vivere da contemplativa è il suo compito ecclesiale, lo sente non come una menomazione ma come un grande compito apostolico. E lei stessa scrive ad Agnese dicendo: sentiti ausiliaria di Dio, colei che solleva le membre sofferenti del suo corpo. Quindi ecco, sente questa sua missione in questo modo, e questo essere al servizio del corpo di Cristo, il condolere con Cristo. Tra l'altro Francesco sente immediatamente il fatto di Chiara, delle sorelle, come coessenziale alla sua vocazione, perché quel riparare la Chiesa non ci può essere se non si ripara il cuore dell'uomo, se non lo si avvicina a Dio. Ecco, e Chiara ha proprio questo carisma peculiare della contemplazione, che è un fissarsi nello specchio di Cristo e un portare con lui le sorti del mondo.

figura di Francesco è un punto di riferimento molto forte anche per i giovani. Tanti infatti sono coloro che si avvicinano alla chiesa sulle orme del poverello di Assisi e tanti coloro che ogni giorno mettono in pratica i suoi fioretti o recitano le sue preghiere. Sull'importanza di questo legame ascoltiamo Ilaria Bellani, vicepresidente nazionale del settore giovani dell'Azione Cattolica. L'intervista è di Stefano Lescischi.

0: capacità di suscitare grande fascino ancora oggi e tanto fascino sui giovani, un fascino legato alla sua figura, ma soprattutto credo proprio alla sua capacità di ascolto del Signore e di quello che gli chiedeva. Per cui il significato profondo è proprio questo, quello della capacità di un giovane che ascolta quello che il Signore gli chiede.
1: Benedetto XV fu il Papa che dedicò, per così dire, San Francesco come protettore dell'azione cattolica.
0: La bellezza di questa figura di santità è la bellezza appunto di averla come protettore dell'azione cattolica, un santo che si è fatto vicino ai poveri, che ha annunciato il Vangelo nei confini della terra, è un santo che appunto ha fatto azione cattolica, nel senso che ha riempito di vita e di Vangelo la sua vita stessa.

0: Ma è la figura del santo. Marco Guerra ha intervistato la regista Liliana Cavani, che ha girato ben due pellicole sul poverello di Assisi.
1: Rossellini all'ultima fiction di Michele Soavi con Raul Bova, passando per l'indimenticabile Fratello Sole Sorella Luna di Zeffirelli e I due molto discussi di Liliana Cavani. Insomma, le trasposizioni cinematografiche e televisive della vita del poverello di Assisi ormai non si contano più. Ma il santo non ha ispirato solamente i maestri del grande e piccolo schermo. Celeberrimi sono infatti anche gli affreschi di Giotto, le biografie romanzate e i fioretti.
2: Si laudato mio signore con le specialmente Frate Sole la sua luce.
1: Sembra che tutti abbiano cercato di raccontare Francesco e gli episodi della sua vita straordinaria, ed ognuna di queste opere ritrae un aspetto diverso della sua ricca esperienza spirituale. In questa sede abbiamo cercato di capire il legame eccezionale tra il cinema italiano e la figura del santo. A tal proposito abbiamo sentito la regista Liliana Cavani, che su di lui ha girato due film, il primo nel 1966 con Luc Castel, il secondo nell'89 con Mickey Rourke.
2: Due creature da un sostentamento.
3: È un uomo moderno perché la tipica rivoluzione generazionale, quella di Francesco, rifiuta tutte le regole che vigono nel suo entourage, ignorando i problemi che accadono al di fuori della piccola cerchia del gruppo di benestanti di Assisi, e quindi rifiuta un contatto personale con Dio attraverso una sua personale ricerca, che è quello che interessa molto oggi.
1: Lei con quale spirito ha dedicato una seconda pellicola al poverello d'Assisi a più di 20 anni di distanza dal suo primo film?
3: Ma perché quello era un film su commissione, il primo. Il secondo l'ho voluto fare. Il primo è stato come una ricerca, l'ho fatto con passione perché non lo conoscevo, perché io vengo da una famiglia molto laica, e quindi è stata una prima scoperta fare il primo. E il secondo l'ho voluto fare quasi per approfondire l'argomento, approfondire questo personaggio straordinario che è moderno oggi come lo è stato nei suoi tempi.
1: Per realizzare i suoi lavori, a quali fonti ha attinto e quali episodi della vita del santo l'hanno particolarmente ispirata?
3: Sono quelle cosiddette fonti francescane, che sono state revisionate, sono a punto adesso e sono bellissime, ricchissime di cose. Ci sono delle cose che probabilmente sono anche spurie, ma ci sono tante cose che sono sicuramente veramente accadute. Ma la cosa più bella è stata per me la leggenda dei tre compagni, tant'è che ci ho fatto la trama del secondo film, cioè sono i suoi primi seguaci che raccontano episodi della sua vita, raccontano soprattutto il loro incontro, l'impatto che hanno avuto quando l'hanno incontrato, perché quell'incontro ha cambiato la loro esistenza, e questo è stata veramente la chiave di lettura, anche perché è sempre così, è attraverso un incontro che avvengono i cambiamenti, le rivoluzioni personali.
1: Nel suo primo lavoro Francesco fu interpretato da Luc Castel, nel secondo invece il ruolo fu di Mickey Rourke. Quali aspetti della personalità del santo sono emersi attraverso le interpretazioni di due attori così diversi?
3: Ma gli attori sono diversi e anche molto simili in un certo senso, perché sono stati nella loro esistenza delle specie di outsider, e quindi erano in grado entrambi di capire veramente la qualità e l'interiorità di questo personaggio. Si sono trovati a loro agio perché secondo me dentro di loro c'erano delle premesse, perché non si può inventare del tutto da zero.
1: Una figura così ricca e importante non può essere tratteggiata nella sua interezza. Lei su quali passaggi della vita di Francesco ha puntato la cinepresa?
3: Sull'incontro, la prima volta incontra attraverso la visita a una chiesa in rovina, cosa simbolica molto precisa, il crocifisso, un'immagine appesa su un altare che lo colpisce, ovviamente non tanto la qualità della pittura, ma il pensiero che lo porta a ricordare questo personaggio che è stato Gesù. Cristo. E l'incontro poi con gli altri, è importante il lebbroso perché per lui è l'ultima persona che avrebbe mai prima della sua piccola rivoluzione desiderato abbracciare. È quasi uno scherzo che gli combina il suo Cristo sulla croce. Lui si sforza di stare allo scherzo, però è uno scherzo che lo modifica totalmente. Il secondo episodio è quando lascia il padre, anche tutto

0: la sua eredità anche patrimoniale, e dice: d'ora in poi dirò soltanto Padre mio che sei nei cieli, perché questo vuol dire che io sono fratello di tutti. Diciamo, sono degli episodi cardine che sono intramontabili nel rapporto dell'uomo del mondo che cerca un contatto con Dio.
1: Ripercorrendo i suoi lavori, come pensa di aver raccontato San Francesco?
0: Il mio pensiero l'ha raccontato attraverso questi due racconti. Una persona come me, che fa questo mestiere, racconta, lo racconta come lo pensa, come l'ha visto, come ne è stato colpito in qualche modo.

Bene, cari ascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Isabella Piro al microfono e da tutta la redazione, grazie per essere stati con noi ed auguri di un buon proseguimento di giornata.

0: padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in un ciclo di meditazioni sul tema Io credo.
1: Gesù ci ha salvato, abbiamo detto, ci ha salvato in virtù del suo farsi carne, in virtù della sua incarnazione, in virtù del fatto che Dio ha posto la sua tenda in mezzo all'umanità. E questa salvezza che ha raggiunto il suo culmine, il suo vertice sul Calvario, nell'offerta di amore che Cristo fa per noi al Padre. Un'offerta che il Padre accoglie e riconosce davanti a tutta l'umanità, glorificando il Figlio suo con la risurrezione. Ecco, facciamo ancora un ulteriore passo nella comprensione di ciò che significa affermare che Gesù è il Salvatore attraverso questi eventi che abbiamo enunciato. Perché l'incarnazione è salvifica? Perché è salvifica la sua morte e la sua risurrezione? Qui abbiamo due possibili strade di meditazione. Se volete, due strade teologiche che però non si contraddicono l'una all'altra. Una è preferita dalla Chiesa orientale, l'altra invece soprattutto nella Chiesa latina, nella Chiesa nostra occidentale. Abbiamo detto la Chiesa orientale sottolinea il valore già del fatto che il Verbo di Dio ha preso una carne e si è fatto in tutto simile a noi. Quindi questa sua redenzione, questa sua incarnazione, che rende già attuale, vera la redenzione. Perché? Perché finalmente l'uomo è restituito alla sua vera immagine, alla sua vera dignità, proprio perché Gesù assume la natura umana, finalmente la natura umana, l'uomo ritorna ad essere quello che è nel disegno di Dio, ritorna ad essere figlio di Dio, ritorna ad avere la vera immagine, ritorna ad avere il volto che il Padre gli ha donato da tutta l'eternità, che è il volto del Figlio, che è il volto di Gesù. E quindi possiamo dire che questa redenzione sta nel fatto che l'uomo, che era lontano da Dio ed era divenuto schiavo del male, ritorna ad essere figlio, ritorna ad essere rivestito della veste bianca che il Padre dà al figlio il prodigo quando ritorna da casa. Ma siccome questo non lo poteva fare l'uomo da solo in quanto peccatore, ecco che questo ritorno ce lo dona attraverso Gesù che assume la nostra natura umana. Quindi Gesù risponde realmente al disegno di Dio, all'uomo come voluto nel progetto di Dio. Tanto è vero che quando Pilato presenterà Gesù col mantello di porpora e la corona di spine, lo presenterà al popolo, cosa dirà? Dirà: ecco l'uomo, ecce homo, ecco finalmente l'uomo come è stato pensato da tutta l'eternità, ovvero capace di amare e capace di obbedienza al Padre. Quindi in antitesi di Adamo che disobbedì, in antitesi a quell'Adamo che si era allontanato da Dio con la presunzione di diventare Dio. Quindi Gesù è il nuovo Adamo. Con la sua incarnazione Gesù offre nuovamente all'umanità la capacità di rifare la propria immagine, e lui è il capostipite, lui è il nuovo Adamo. Quindi noi, nella misura in cui partecipiamo a Gesù, comunichiamo con lui, ci uniamo a lui tramite i sacramenti, in modo particolare il battesimo, l'eucaristia, la confermazione, tutto questo ci conforma a immagine di Cristo, per cui diventiamo a nostra volta nuova creatura. Dalle acque del battesimo noi usciamo come veramente Dio ci ha pensato da tutta l'eternità. Non siamo più lontani da Dio, ma siamo ritornati ad essere figli di Dio perché rivestiti di Cristo. Cristo abita in noi. Quindi questa redenzione che si attua attraverso la nostra unione a Cristo tramite l'azione dei sacramenti e ancor prima con l'accoglienza della fede, perché senza la fede i sacramenti sarebbero improduttivi. Questo ci rimette nello stato di dignità iniziale. Potremmo dire ritorniamo ad abitare nel giardino dell'Eden, perché siamo ritornati ad essere figli di Dio. Siamo rivestiti di Cristo, Cristo vive in me e quindi la mia natura è trasformata. Quando esco dall'acqua del battesimo io non sono più quello di prima, sono completamente una creatura nuova a immagine di Cristo. È una trasformazione globale che si attua ovviamente attraverso gli occhi della fede. Esternamente non cambia nulla, internamente cambia tutto, perché con la grazia battesimale io divento tempio dello Spirito Santo, figlio di Dio, partecipe del corpo di Cristo che è la Chiesa. In me non c'è più ombra di peccato quando esco dal fonte battesimale. Esco immacolato, Se noi potessimo vedere quello che avviene nell'acqua del battesimo, è un'esplosione di luce e di gloria, perché in quell'istante il peccato è distrutto e io sono rifatto a immagine di Cristo. Questa è una prima pista di riflessione che ci fa capire la ragione per cui Cristo mi può salvare, perché io riproduco in me per grazia, per l'azione dello Spirito Santo, riproduco in me l'immagine di Cristo e io divento icona di Cristo. Simile a Cristo, come vengono chiamati i santi nella Chiesa orientale, no? Sono coloro che sono simili a Cristo, perché rivestiti di Cristo. Abbiamo detto, però, c'è un'altra corrente di riflessione che integra questa, ed è tutta la riflessione che viene sottolineata dalla Chiesa Latina, ma ancor più dalle lettere di Paolo Apostolo. Se la prima riflessione è più giovannea, ovvero risente molto di più della teologia di San Giovanni, questa seconda pista risente molto di più della teologia delle lettere di Paolo, dell'insegnamento di Paolo. Paolo cosa dice? Che in Cristo viene ristabilita la giustizia. Noi a causa del peccato di fronte a Dio siamo diventati ingiusti. Perché? Perché disobbedienti. Paolo a un certo punto dirà Dio ha racchiuso tutti nella disobbedienza, perché a tutti fosse rivelata la realtà del peccato e la necessità della salvezza. Per cui gli ebrei sono disobbedienti perché non osservano la legge. I pagani sono disobbedienti perché sono lontani da Dio. Dio ha racchiuso tutti nella disobbedienza e quindi nell'ingiustizia. Cos'è l'ingiustizia? Che io non posso avere un rapporto corretto con Dio. Sono lontano da Dio, sono disobbediente al disegno di Dio. E allora dove sta la giustizia? Ciò sta nel ritornare a Dio. Attraverso che cosa? Attraverso l'obbedienza. Ma l'uomo è capace di questo ritorno a Dio nell'obbedienza al suo progetto e al suo disegno? Paolo dice, l'uomo da solo non ce la può fare, non riesce. La legge non ti salva. La legge ti dimostra solo che sei peccatore e sei ingiusto. Questo serve la legge per San Paolo. E allora chi è l'unico che è stato capace di vivere una perfetta giustizia nei confronti di Dio, ovvero una perfetta obbedienza alla volontà di Dio? Qual è l'essere umano che è stato capace di ristabilire questa giustizia che è obbedienza perfetta al progetto e al disegno di Dio? L'unico che lo può fare è Gesù, in virtù della sua incarnazione. Quindi Gesù ci salva per la sua obbedienza, per la sua obbedienza. Per cui anche in questa obbedienza Cristo diventa nuovo Adamo. Perché? Perché il vecchio Adamo è stato disobbediente, ha ascoltato una sapienza diversa, si è fatto suggestionare dal male, si è allontanato da Dio. E allora l'unico che è stato capace di dire di sì alla volontà del Padre è stato Gesù. Offerta e sacrificio tu non hai voluto. E allora ho detto, ecco io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. La lettera degli Ebrei, parlando di Cristo, dice questo. Per cui Cristo, entrando nel mondo, dice, tu non hai voluto né sacrifici né offerte, un corpo invece mi hai preparato affinché potessi dire che cosa? Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Quindi con l'incarnazione, con il farsi uomo, Cristo, uomo, Dio, ha adempiuto a questa giustizia. Finalmente c'è stato un uomo capace di un'obbedienza perfetta e in lui siamo salvati per la sua obbedienza. Per cui la volontà di Cristo è la stessa volontà del Padre. Non sono venuto per fare la mia, ma la tua volontà. Mio cibo è fare la volontà del Padre. Questo ristabilisce la giustizia, ovvero il rapporto giusto tra l'uomo e Dio. Questo Cristo lo può fare perché ha assunto la natura umana. Se non avesse assunto la natura umana, dice Sant'Atanasio, non ci avrebbe salvato. Quello che non è stato assunto non sarebbe salvato. Quindi Cristo ha adempiuto all'obbedienza al Padre con la sua natura umana. Ha detto il suo sì a nome nostro, a nome nostro. Certamente questo ritorno per noi comporta una sofferenza. Questo è il mistero della sofferenza anche della passione di Cristo, per cui anche per Cristo il ritorno e l'obbedienza è stata faticosa, non in virtù di un peccato, ma in virtù del fatto che ha assunto la mia natura umana, per cui di fronte all'obbedienza della croce anche Cristo dice: Padre, se possibile, allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quindi questo ritorno al Padre non è mai senza sofferenza, perché per noi si tratta di riavvicinarci a Dio da una situazione di peccato, quindi di lontananza a causa di tutte le nostre resistenze, di tutti i nostri, le nostre pesantezze, le nostre contraddizioni, le nostre paure. Quindi questo ritorno è faticoso, è sofferto, per cui non meravigliamoci se questo ritorno a Dio richiede da noi tanti e tanti sacrifici. Però teniamo presente che questa obbedienza che noi vogliamo vivere in unione all'obbedienza di Cristo ci rimodella, ci salva, perché noi ci conformiamo all'atto di obbedienza di Cristo. Per cui con Cristo, per Cristo e con Cristo ci offriamo a Dio come sacrificio. Anche noi siamo chiamati a dire: un corpo mi hai dato, ecco io vengo per fare la tua volontà. Questo lo dobbiamo dire ogni giorno e chiediamo a Gesù attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, di attuare in noi la sua obbedienza, ovvero di poter dire anche noi insieme a lui: sì, o Padre, si compia in me la tua volontà. Questa è una ragione salvifica. Facciamo un passettino ancora avanti, l'ultimo sforzo riguardante questa riflessione, ma rimane sempre il punto di domanda. Il punto di domanda è: come mai l'incarnazione del Verbo, come mai l'obbedienza di Cristo valgono per me in questo momento come salvezza? Come mi raggiunge la salvezza tramite l'obbedienza di Cristo e il suo farsi carne? Questo è avvenuto 2000 anni fa. E allora come posso io avere salvezza tramite Gesù, dato che Gesù è vissuto tanti anni fa? Cosa mi rende giusto? Cosa mi salva? Anche qui abbiamo alcune piste di riflessione. Quella a cui forse eravamo un po' abituati è che Cristo ha pagato per noi. Più o meno ci è stato insegnato questo. Cristo ha pagato il debito, dato che noi abbiamo commesso un peccato, abbiamo leso la dignità di Dio. Noi non potevamo assolvere il debito, quindi Dio ci ha messo tra le mani colui che solo poteva in qualche modo ristabilire e aggiustare il debito. E poteva essere soltanto Dio, perché l'uomo da sé non può ristabilire un giusto debito nei confronti della divinità, perché non siamo Dio. Cristo ha pagato il debito, ma capite che questa affermazione è un po' pericolosa a livello teologico, no? È un po' pericolosa. Perché è pericolosa? Pericolosa prima di tutto perché sembra che Dio in qualche modo attenda che io ripaghi l'ingiustizia fatta, quindi un Dio che è un creditore nei miei confronti, e riscuotimi il debito, quindi un Dio che non è poi così buono, un Dio che attende da me il risarcimento dei danni. E più o meno dentro di noi c'è sempre un po' questa immagine di un Dio che attende il risarcimento dei danni, per cui è un Dio che ci fa un po' paura, perché come potremmo dire di aver risarcito i danni di Dio? Non lo potremo mai. Poi a chi allora è stato pagato il debito? Alcuni autori dicono, ma no, guarda che il debito non è stato pagato a Dio, ma il debito è stato pagato a Satana. Era Satana che rivendicava il diritto del debito. Siccome con la disobbedienza io sono diventato il creditore, e quindi in qualche modo il riscatto deve essere dato a Satana. Però capite che anche voi che questo discorso è un po' ingarbugliato, no? È molto faticoso a livello teologico, proprio perché rischia di deformare l'immagine di salvezza. La salvezza giunge ristabilendo e ripagando un debito. È un Dio un po' troppo contabile questo, no? È un Dio con la calcolatrice davanti, che deve fare i calcoli di quello che gli devo e quello che non gli devo. Allora, invece di percorrere la strada della soddisfazione vicaria, per cui Cristo soddisfa un debito che io non potevo soddisfare, invece di percorrere questa strada che è un po' ardua, è un po' ambigua, se noi leggiamo molto bene la Sacra Scrittura vedremo che ci viene offerta un'altra strada per capire perché la salvezza mi raggiunge. E questa strada è molto semplice, è il fatto che tra me e Cristo esiste da sempre, da tutta l'eternità, una unione, una solidarietà. Vi ricordate quando abbiamo detto tutto è stato creato in Cristo, esiste per Cristo e ha come fine Cristo. Tutto è stato pensato in Cristo. Quindi tra me e Cristo da sempre c'è una strettissima unione. Prima ancora che io venissi al mondo, io sono stato pensato in Cristo. E allora se c'è un'unione strettissima da sempre, da tutta l'eternità, quello che Cristo compie per una sorta di vaso comunicante mi raggiunge sempre, in ogni istante. Quindi in ogni istante io comunicando a Cristo, obbediente, nuovo Adamo, io continuamente ricevo salvezza tramite Lui, proprio perché sono strettissimamente unito a Lui da sempre. Io con Cristo formo un corpo di cui Lui è la testa, è il capo. E quindi se è sano il capo, diventa sano tutto il corpo. Questo è il modo con cui mi raggiunge la salvezza di Cristo, perché io formo un unico corpo, sono membro di Cristo, faccio parte del suo corpo, sono il tralcio innestato alla vite, che ricevo linfa da Lui, e questa linfa è il dono della salvezza. Non c'è nessun riscatto da pagare, ma io ricevo il dono della vita stessa di Cristo in me. Quindi è una salvezza che non mi raggiunge solo in virtù del sacrificio di Cristo, ma è una salvezza che mi raggiunge dal fatto che io, essendo membro del corpo di Cristo, ricevo la vita che Lui ha donato nel suo sacrificio, che è il sacrificio della croce. Per cui la salvezza è la premessa, l'unione di Cristo è la premessa della salvezza, non è la conseguenza, è la premessa. Perché sono unito in Cristo da sempre, io ricevo la salvezza di Lui come conseguenza. Vi ripeto, è un vincolo questo con il Signore Gesù, che non mi raggiunge soltanto in un certo momento, ma il mio vincolo con Cristo è da tutta l'eternità, prima ancora che io nascessi. Sono già unito a Cristo, pensato in Cristo, esisto in Cristo, sono stato creato in vista di Cristo. Questa è la premessa. E quindi il dono mi viene come conseguenza. Quindi c'è una sorgiva, c'è una indistruttibile solidarietà, unione tra me e Cristo da sempre, perché tutto è stato pensato in Cristo, tutto è stato pensato in Cristo. Nulla esiste che non sia stato pensato, voluto, amato in Cristo. Per cui io sono salvato, se volete, dall'inizio della creazione. Io sono già salvato. Quel gesto di amore che Gesù compie sul Calvario è la rivelazione di questa salvezza che esiste da sempre. Per cui io sono già salvato da tutta l'eternità. A me accogliere nella fede questa salvezza di Cristo. E questa ricevere questa salvezza in Cristo vuol dire riconoscere Cristo come Figlio di Dio, come Signore, come Redentore, come Salvatore, e sentire che da Lui scaturisce tutta la mia vita, tutta la mia salvezza. Allora, dicendo tutte queste cose, allora, terminando, cosa possiamo dire? Capite che allora, tra quello che dice la gente riguardo a chi è Cristo, riguardo a ciò che è salvezza, e pensare invece a quello che la Chiesa professa riguardo a Cristo, riguardante Cristo e riguardante la salvezza, c'è un abisso. Non possiamo fare una miscellanea, non possiamo dire tutto è uguale, tutto va bene, perché c'è una discrepanza, una separazione di visione delle cose enorme, enorme. Perché se dico che Cristo è il Figlio, è il Salvatore, è il Cristo, vuol dire che escludo tutte le altre vie di salvezza. Non ce ne sono altre, c'è solo un mediatore tra l'uomo e Dio, l'uomo Cristo Gesù. E quello che Gesù mi offre come salvezza è totale, totale. Salva tutto di me, tutto, non qualcosa, salva tutto e in modo definitivo, per sempre. Non riduciamo allora la salvezza a qualche programma sociale, politico, culturale. Non è questo il fine, questi sono al massimo degli strumenti, queste sono delle derivazioni, ma non riduciamo la fede in Cristo in qualcosa di accessorio e di passeggero, perché Cristo è unico. La salvezza che mi promette è unica ed è totale ed è definitiva. Non riduciamo Cristo e non riduciamo la salvezza. Questo mi verrebbe da dire a conclusione. Non facciamo riduzioni con la paura che Cristo sia divisivo, per cui oggi si ha paura di parlare di Gesù perché Gesù risulta divisivo. Siamo arrivati a questo punto. Per cui in certi discorsi, anche da parte del Magistero, dei Vescovi, documenti, si parla di tutto e tante volte non trovate neppure una volta citato il nome di Gesù, con la scusa che Gesù è divisivo. Ma Gesù è divisivo. Egli è qui come segno di contraddizione. Lo dice lui. Credete che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, sono venuto a portare la divisione, sono venuto a portare la spada. E c'è realmente da inorridire vedere documenti che escono in cui non si cita Gesù. Si citano i poveri, gli ultimi, la giustizia, l'ecologia, l'emergenza climatica, queste cose, ma Gesù non c'è. Gesù non c'è. È qualcosa che dovrebbe in qualche modo farci un pochettino inorridire questo, Perché questo vuol dire arrendersi al fatto di riconoscere che Gesù è il Salvatore, è il Cristo. È il Cristo. Quindi lasciamoci avvolgere da Cristo, lasciamoci rivestire di Cristo. In Cristo siamo chiamati a diventare creature nuove, nuovi Adami, capaci di dare via a un nuovo mondo, già ora che è il regno di Dio, Perché quando i discepoli cominciano a vivere secondo l'immagine di Cristo, riconoscendosi immagini di Cristo, il regno di Dio già comincia su questa terra e la comunità cristiana dovrebbe in qualche modo esprimere questo, diventare già un seme del regno di Dio. Perché? Perché vivono come creature nuove, salvate, redente. E allora la comunità diventa evangelizzatrice, capace di portare al mondo una parola nuova e diversa. Se diciamo le stesse cose che dice il mondo, non portiamo nessuna buona notizia. Diventiamo insignificanti, diventiamo irrilevanti, non abbiamo più nulla da dire di nuovo e di diverso. Quando abdichiamo alla nostra fede in Cristo come Signore, Cristo, Messia e Salvatore, quando abdichiamo a questo, al mondo non abbiamo più nulla da dire. Diciamo le stesse cose che dice il mondo. E allora cosa ci sta a fare la Chiesa? Inutile, perché la Chiesa è mandata per essere segno del regno di Dio, ma è regno di Dio nella misura in cui i discepoli sono rivestiti di Cristo, sono stati salvati da Cristo. E allora chiediamo questo al Signore, proprio ricordandoci quello che dice Paolo nella seconda lettera ai Corinzi: se uno è in Cristo, è una creatura nuova. E ricordiamoci che questo nel battesimo è avvenuto e noi dobbiamo vivere ogni istante, ogni momento nella grazia del battesimo. Siamo nuove creature. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari. Lo ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Bentrovati all'ascolto di questa nuova puntata di Vocazioni, bentrovata Samira Rocchetti che è regia, ed è una puntata ricca e un po' speciale quella che stiamo per vivere insieme. È un vero piacere per noi avere ai nostri microfoni Monsignor Rino Fisichella, che in questo 2026 ha festeggiato i 50 anni di sacerdozio, arcivescovo e teologo. Dal 2022 è proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione. Monsignor Fisichella, grazie per essere con noi, ben arrivato.
2: Grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: L'occasione per dialogare con lei è un libro che è uscito proprio poche settimane fa per PM, La forza della passione, lettere a Monsignor Fisichella, uscito 20 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci. Io attingerò un pochino anche da questo libro, Monsignor Fisichella, anzi parto proprio da lì, perché in una delle ultime lettere che Oriana le ha inviato nel maggio del 2006, lei, e mi ha fatto molto sorridere, si dispiaceva per non averle chiesto tutta una serie di cose che le chiederò io oggi.
2: Sì, è proprio così, cioè si vedeva che era una donna che desiderava veramente entrare in contatto con le persone e conoscere tutto. La curiosità dell'intellettuale, la curiosità della scrittrice, che soprattutto una come Oriana Fallaci cesellava i propri testi, quindi pensava a, e correggeva le virgole, quindi devo dire una conoscenza che voleva sapere tutto. Come ho accennato, anche a un certo punto mi guarda, mi punta il dito indice e mi dice: ah, se io avessi potuto avrei scritto anche un libro su di te, e di questo tu dovresti esserne orgoglioso. E per dire quanto fosse così curiosa, ma quanto fosse anche ormai impegnata fino alla fine nel suo lavoro di scrittrice.
1: La curiosità è una dote meravigliosa, credo, che a volte perdiamo crescendo e invece è giusto mantenere. E anche la curiosità sua, in fondo, quando ha cominciato a conoscere meglio Oriana, cioè lei è sempre veramente stato curioso di conoscere questa donna, che probabilmente già conosceva sotto tanti punti di vista, ma quello umano lo ha scoperto giorno dopo giorno.
2: E guardi, quello umano è anche il primo che è emerso nel rapporto tra noi due, perché Oriana Fallaci, se posso dire così, cercava una sponda, cercava una certezza, una sicurezza, e questo è comprensibile quando si vive l'esperienza del limite, quando una donna come lei si vede immersa all'interno di una malattia che non le avrebbe dato tregua e che l'avrebbe portata alla morte, e lei lo sapeva, ne era ben cosciente, e quindi la dimensione umana è quella che si manifesta per prima nel rapporto con un sacerdote, e credo che lei abbia innanzitutto desiderato incontrare Benedetto XVI. Poi da lì si sono sviluppate delle situazioni, delle condizioni che hanno consentito una vera, sincera, leale amicizia.
1: Fino veramente alla fine, le sue lettere e la sua vicinanza, Monsignor Fisichella, l'ha tenuta viva fino all'ultimo. È una donna estremamente attaccata alla vita.
2: Guardi, assolutamente sì. Poi tutti conosciamo anche la biografia di Oriana Fallaci, ma Oriana Fallaci in Messico di fatto era stata uccisa, era stata considerata morta, quindi è una donna che ha toccato il limite e ha toccato la morte con le mani in diversi momenti. Insomma, Oriana Fallaci era inviata in zone di guerra che stiamo parlando di circa 40 anni fa, non erano le situazioni di adesso. Lei con tutto l'armamentario, l'elmetto, lo zaino, l'Olivetti 22, e questa è una donna, non dico che andava a cercarsela, ma era in prima linea, e quindi ha toccato con mano, ma ha sempre detto: io sono un soldato, la morte non mi fa paura, la voglio affrontare, però viene il momento in cui bisogna darle anche senso, e quindi si va alla ricerca di un significato anche di tutto questo, ed è quello che Oriana Fallaci alla fine ha cercato fino in fondo.
1: Sicuramente anche il modo con cui si affrontano l'ultima parte della propria vita, una malattia così dolorosa, è un qualcosa che fa di noi persone diverse. Se posso chiederle, lei nella sua vita ha incontrato tantissime persone provenienti da tanti ambiti diversi, persone con delle storie incredibili. Il contatto e la conoscenza con Oriana Fallaci, che cosa le ha insegnato che non si poteva apprendere sui libri?
2: Ma guardi, mi ha insegnato che bisogna affrontare la vita con un profondo realismo, con tanto coraggio e, se posso dirle, anche con tanta fede, che mancava a Oriana ma che ricercava. E mi ha insegnato che si può essere al top della fama, della conoscenza, dell'essere ricercati da tutti, e poi dopo però bisogna ricercare anche l'essenziale nella vita, e che tante cose passano in secondo ordine. Posso dire che alla fine, nei mesi finali, Oriana Fallaci si era rinchiusa in se stessa, non voleva più vedere nessuno tranne rarissimi casi. Si può essere famosi e poi dopo ricercare il momento di silenzio, il momento di intimità, il momento di essere soli con se stessi, per guardarsi realmente in faccia e capire quello che vale realmente.

0: Lei descrive Oriana Fallaci giustamente come una donna profondamente libera, e questa parola libertà non tutti la interpretano alla stessa maniera. Oggi spesso viene un po' interpretato come fare quello che si vuole. Non è questa la libertà? Cos'è per lei la libertà?
1: No, la libertà non è fare quello che si vuole. La libertà è avere la capacità di scegliere di andare oltre il limite. È la capacità attraverso la quale si fa esperienza che siamo limitati, ma proprio per quello abbiamo dentro di noi una forza che è la libertà e che ci chiede di andare oltre. E questo è determinato dalla sete, dalla fame di verità che noi abbiamo nel più profondo di noi stessi. Più andiamo in profondità e più sentiamo l'esigenza di essere liberi. Più conosciamo noi stessi, più conosciamo in maniera vera ciò che ci circonda, e più sentiamo l'esigenza della libertà. La libertà è rendersi liberi, andare oltre le proprie contraddizioni, sapendo che ci sono, e quindi compiendo un'opera di purificazione anche di noi stessi. Credo che questa sia la libertà più profonda di cui abbiamo bisogno e che ricerchiamo.
0: Un'altra parola che ritorna è la parola passione, cioè l'intelligenza non basta, la ragione non basta, ci vuole la forza della passione. Questo vale anche per la fede?
1: Oh, assolutamente sì, forse io direi soprattutto per la fede. Vede, la fede prende tutto ciò che è umano, non tralascia nulla di quello che è umano. La fede prende tutto e lo interpreta, lo orienta, permette anche di andare oltre. La passione, vede, è quella, se posso rimanere nei fatti quotidiani, la passione è quella che ha comunicato Papa Leone.

0: adesso in Francia e quella che ha comunicato a Tor Vergata l'anno scorso a 1.200.000 giovani che erano presenti, nello stadio c'erano 80.000 persone, giovani, pieni di passione, passione per la giovinezza che hanno, passione per il futuro che hanno davanti, passione per interpretare e vivere il loro futuro con una fede viva, entusiasta e capace di spostare le montagne.
1: È vero, verissimo, assolutamente d'accordo con lei. Quando ho visto questa marea di ragazzi meravigliosi con questi occhi belli, si è un po' rivisto alla loro età?
0: Ma guardi,
1: com'era lei alla loro età?
0: Forse meglio dimenticarselo. Io quando vedo questi ragazzi mi ritrovo, perché io ne combinavo di tutti i colori. Ero, se lo ricorderanno i miei coetanei a Codogno, a Lodi, dove ho vissuto la mia giovinezza, ero un vulcano, facevo di tutto, di belle, scorazzavo con il motorino, ho fatto quello che facevano tutti i giovani, scorazzavo col motorino, facevo lo scemo con le ragazze, facevo quello che facevano tutti i giovani con la voglia, col desiderio, con la passione che c'era anche a quei tempi. Però guardi, le voglio dire anche una cosa che mi sta a cuore, ed è una parola onnicomprensiva, audacia. Dio a un certo punto è entrato nella mia vita, ma è stato audace con me, perché si è fidato, ha rischiato con me, come continua a rischiare ogni giorno, perché come per ciascuno di noi, Dio ti affida una missione e vuole che la porti a compimento, e devi mettere tutto te stesso, corpo, anima, intelligenza, cuore, tutto quanto. E questo fatto che mi rincuora, che ognuno di noi porta con sé le proprie contraddizioni, i propri limiti, i propri difetti, ma anche tanta, tanta gioia, tanta passione, tanto entusiasmo. E Dio probabilmente vede molto di più questi ultimi che non i primi.
1: È bellissima questa cosa che ha detto, che Dio si è fidato, no, di lei, però anche lei si è fidato di Dio.
0: E come potrei fare altrimenti? E certo che mi fido. Ogni giorno però ci si fida una volta per tutte quando entra nella tua vita e te la cambia, ma bisogna ogni giorno ratificare la scelta. E questo, le assicuro, non sempre è così semplice come a dirlo, non sempre è così facile come è stato realizzato nei momenti più significativi, però certamente rimane come una autentica passione per la
1: Quindi,
0: vita.
1: Quindi nel suo caso questo fidarsi reciproco è arrivato comunque che lei era molto giovane, mi pare di aver intuito.
0: Giovanissimo, ma ciò non toglie che la responsabilità la si sente, la responsabilità la si costruisce giorno dopo giorno, non è qualche cosa che si compra in negozio, è qualche cosa che devi rimboccarti le maniche, devi viverla sapendo che c'è qualcheduno accanto a te, davanti a te, insieme a te, che vive le stesse sfide e che può aiutarti e può darti anche la forza per andare avanti.
1: La sua famiglia l'ha sostenuta fin da subito?
0: No, assolutamente no, mio papà era al contrario. Dice, ma cosa vuoi andare a pensare che diventa prete? Mia mamma no, mia mamma l'ha accolto subito il mio desiderio, ma ma quando si è chiamati poi bisogna seguire. E poi dopo le cose ovviamente cambiano. Un conto è quello che è l'entusiasmo di un ragazzino, un conto è davanti al sacerdozio una scelta che dura tutta la vita.
1: Certo, ha mai avuto paura?
0: No, confesso, paura no, assolutamente no. Le assicuro che sono arrivato a 75 anni e la rifarei 100 volte identica, ma perché non è tanto una scelta, è stata una chiamata, e quindi c'è la certezza che per quello le ho parlato dell'audacia, c'è la certezza che Dio si è fidato di me, e come faccio io a non fidarmi di Dio? E quindi si cammina insieme.

0: Abbiamo detto che lei ha sostenuto tantissimo Rihanna negli ultimi momenti della sua vita. Lei però, viceversa, si è mai sentito sostenuto da Rihanna? Perché le lettere che le scriveva, i doni, ho scoperto Rihanna essere molto generosa, sicuramente l'hanno fatta sentire proprio importante per lei.
1: Guardi, quello che è la cosa probabilmente più importante è stato il fatto che questa donna ha trovato, credo e spero che sia stato così, ha trovato finalmente un amico, un'amicizia sincera, ciò di cui aveva bisogno. Lei me l'ha detto, mi ha scritto, tu non mi tradirai mai, e non avevo motivo di farlo. Cioè lei si sentiva in ricerca di un, come ho detto, di una sponda, di una solidità che non aveva avuto probabilmente negli ultimi anni della sua vita.
0: Pubblicare queste lettere ora a 20 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, secondo lei che cosa restituirà a tutti noi leggendole? Oriana è stata a volte anche molto fraintesa, molto criticata, anche da persone che non la conoscevano a fondo.
1: Ma guardi, io sinceramente le dico che ho aspettato tanto tempo, ho aspettato 20 anni, proprio perché ho pensato che una donna così controversa come Oriana Fallaci avesse bisogno di essere scoperta nella sua umanità. Io credo, vi assicuro che sto ricevendo anche diversi messaggi, diverse mail in cui le persone che io non conosco mi dicono che hanno scoperto l'umanità di Oriana Fallaci. Questo mi fa piacere perché era proprio il mio intento. Riscoprire l'umano in un periodo in cui, come quello che stiamo vivendo, in cui c'è il predominio della tecnica, della tecnologia, guardi che non è cosa da poco. Riscoprire l'umanità di Oriana Fallaci, che nel passato è stata vista come elemento di divisione, di contrapposizione, mi sembra che sia un atto dovuto.
0: Lei prima ci diceva che Oriana aveva il rimpianto di non avere il tempo di scrivere un libro su di lei. Lei ha un rimpianto di qualcosa che non ha fatto in tempo a fare, a dire a Oriana?
1: No, perché quello che le avevo promesso e che lei desiderava l'ho realizzato. Ed è quello di essere stato accanto nel momento del passaggio da questa vita a un'altra, e quindi di averle, voleva che le stringessi la mano, e l'ho fatto con tanta amicizia, con tanta, anche con un po' di fede, perché io ho pregato per Oriana in quel momento, insomma, quindi devo dire che l'ho affidata al Signore, sapendo che lei lo ricercava e sapendo che lei sperava in qualche cosa di me.
0: Io mi è rimasta l'immagine di voi due a Ostia sulla spiaggia, insomma, è riuscito anche a farle rivedere il mare. Questo e molto altro, per i nostri ascoltatori consiglio la lettura della Forza della Passione, Lettera a Monsignor Fisichella, edito da PM, e la ringrazio per questi minuti che ci ha regalato per parlarne. Grazie.
1: Grazie a lei, buona giornata.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Le opere di misericordia, dall'omonimo libro pubblicato dall'editrice Rogate. Commenti di autori vari, liberamente adattati e proposti da Franca Salerno. Approfondiremo oggi il significato della misericordia divina e della paternità di Dio attraverso il commento di Don Angelo Amato. Con Don Luigi Ciotti apprenderemo alcune vie da seguire per realizzare la misericordia umana. Al microfono con noi Francesca Rossiello, Gianni Bersanetti, Marco Cardinali, Alessandro Rossi. La realizzazione tecnica è affidata a Patrizio Ciprari. Con le parabole, scrive Don Angelo Amato, Gesù non si stanca di educare i discepoli alla misericordia e ne cita due.
1: Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Ritrovatela, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta». Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. O quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo «Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la moneta che avevo perduta». Così vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte.
0: Il cristiano deve imitare l'esempio di Dio Padre. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. La misericordia è una nota distintiva del discepolo di Gesù. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Al giudizio finale, il premio sarà dato soltanto a chi avrà praticato la misericordia. Gesù educa i discepoli alla misericordia e al perdono, non solo con le parole, ma con l'esempio. Sopporta il tradimento di Giuda, perdona il rinnegamento di Pietro, l'abbandono dei discepoli, l'ingratitudine del popolo, le ingiurie dei suoi crocifissori.
2: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno.
0: Sulla croce, il perdono fu l'ultima sua parola. Al ladro pentito crocifisso accanto a lui, Gesù apre le porte del regno dei cieli.
2: In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso.
0: Gesù fu veramente un sommo sacerdote misericordioso e fedele. E il primo dono che il Cristo risorto fece ai suoi discepoli e a tutta l'umanità fu il dono dello Spirito e il sacramento della carità e del perdono.
2: Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi.
0: Da oltre 2000 anni la comunità cristiana è la casa del perdono e della misericordia, dove regna il Signore, ricco di compassione, oltremodo misericordioso, magnanimo. Dice Sant'Ambrogio, non la parentela ci fa prossimi gli uni degli altri, ma la misericordia. E Sant'Agostino ancora afferma, miserabilmente l'uomo cadde, misericordiosamente Dio discese. La civiltà cristiana dell'amore è la civiltà del perdono e della misericordia. Per questo Santa Caterina da Siena esorta a confidare nella misericordia del Signore.
3: Non dormite più nella morte del peccato mortale. Dio è tanto benigno e misericordioso che vi farà misericordia. Nessuno è un così grande peccatore che non trovi misericordia. La misericordia di Dio è infatti maggiore delle nostre iniquità.
0: La bontà misericordiosa del Signore viene espressa dalla Santa Patrona d'Italia con una pluralità di immagini. Essa è una fontana inesauribile, un dolce e soave sole, la navicella che solca il mare tempestoso della vita, il rifugio dove riparare dai nemici, l'appiglio sicuro a cui aggrapparsi per non cedere alla disperazione. Nel dialogo della Divina Provvidenza, ecco come Dio Padre si presenta alla Santa.
4: Se la creatura desidera la bellezza, io sono bellezza. Se vuole bontà, io sono bontà, essendo sommamente buono. Io sapienza, io benigno, io pietoso, io Dio giusto e misericordioso, io magnanimo e non avaro. Io sono colui che dà a chi chiede, che apre a chi bussa e risponde a chi chiama. Non sono ingrato, ma grato e riconoscente a ricompensare chi per me si affatica a lode e gloria del mio nome. Io sono quella somma provvidenza che non manca mai a coloro che sperano in me.

0: La misericordia umana, dall'inizio del 2000 ad oggi, sembra venir sempre meno, anche se non mancano esempi di un amore che valica ogni ostacolo e si sacrifica per i più deboli. Proprio agli inizi del grande giubileo, che celebrava i 2000 anni di cristianesimo, avvenne un fatto atroce che sconvolse l'opinione pubblica e che Don Luigi Ciotti riporta alla nostra memoria. Amanda, 2 anni e mezzo, e Alex, 1 anno e mezzo, sono morti bruciati vivi nella loro roulotte di un campo nomadi sotto gli occhi della mamma, 19enne, impotente, a dar loro soccorso. Il padre, 23enne, non c'era, espulso perché privo del permesso di soggiorno.
1: Anche loro, come tanti altri, volevano vivere in Italia. Volevano crescere come famiglia nel nostro paese e sperare, come ciascuno di noi, in un futuro migliore, diverso e finalmente libero tanto dai drammatici eventi bellici come dai contrasti tra chi ha troppo e chi, al contrario, è privato di tutto. Non sono riusciti nel loro sogno.
0: Come non sono riusciti nel loro sogno tante vittime innocenti di efferati delitti commessi spesso all'interno della famiglia. Come non sono riusciti nel loro sogno centinaia e centinaia di disperati che hanno affrontato il mare che doveva condurli verso una nuova vita. E invece è stata la loro tomba. Un esodo tragico, e sembra che per arrestarlo molti stati della civilissima Europa chiudono frontiere ed alzano muri.
2: Educati da sempre a identificare legge e giustizia, siamo ancora dentro la povertà di chi può schiacciare la speranza dell'altro o di chi può vedersi calpestato dall'altro. Legge e giustizia non sono sinonimi o binari che necessariamente viaggiano paralleli, e sappiamo tutti quante volte la legge rischi di rappresentare un difficile intralcio sulle strade della giustizia.
0: Non possiamo però neppure dire che l'una sia la negazione dell'altra. Sono concetti che indicano una tensione in continuo movimento, perché da una parte la legge non soffochi il senso reale della giustizia, dall'altra perché la giustizia non resti appello generico, capace di concatenarsi in precisi percorsi anche organizzativi. Fare della giustizia un percorso culturale e educativo che dilati le logiche della legge fino a garantire a tutti livelli minimi di speranza e di possibilità di vita, e la grande sapienza pedagogica, sociale e politica necessaria, indispensabile per umanizzare il nostro convivere sociale.
2: Ma di quale giustizia vogliamo farci promotori? Se per giustizia intendiamo restare legati alle logiche vendicative del rispondere al male con il male, la nostra esperienza umana non può ancora dirsi liberata. Sono sotto gli occhi di tutti una serie di questioni sociali da cui emerge in modo evidente quanto sia imprescindibile la necessità di perdono per l'attuazione di livelli anche semplicemente minimi di giustizia. Le disuguaglianze sociali che tutti conosciamo e la proposta di una loro, seppur parziale, correzione mediante forme di perdono e condono mantengono oggi tutta la loro carica provocatoria.
0: Ogni anno giubilare cos'altro ci ricorda se non il fatto che da sempre l'uomo si è dovuto confrontare con l'esigenza di liberare e rendere umana la giustizia. Ma affinché la lettura giuridico-sapienziale che ci proviene dalla parola di Dio non resti tensione ideale irrealizzabile, destinata a restare nel regno dell'utopia e del non possibile, dobbiamo umanizzare la nostra visione di giustizia con percorsi di riconciliazione che si realizzano soltanto attraverso il perdono e la misericordia.

Le opere di misericordia, dall'omonimo libro pubblicato dall'editrice Rogate. Commenti di autori vari, liberamente adattati e proposti da Franca Salerno.

Dal libro del Deuteronomio. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: che amo. Veglia su di noi in questa notte, oh Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Pronti ad iniziare la catechesi con Padre Celestino. Il titolo è Matrimonio, riscoprire le radici. L'argomento di oggi è la nunzialità.

Carissimi radioascoltatori, come già annunciato, oggi tratteremo della nunzialità, cioè matrimonio come realtà umana e profezia dell'alleanza tra Dio e gli uomini. Il Vangelo del matrimonio, cioè il lieto annuncio regalatoci dal libro della Genesi sulla coppia, si arricchisce ancora in altre importanti pagine dell'Antico Testamento, specialmente nelle pagine profetiche. Se la Genesi ci ha dato del rapporto coniugale il fondamento antropologico e le sue radici teologiche, sarà soprattutto l'aspetto teologico ad essere privilegiato negli altri libri sacri. Per l'autore biblico si pone il problema di significare in qualche modo l'essenza di Dio, il suo amore immenso per gli uomini e per il suo popolo. Egli cerca metafore nell'esperienza d'amore che vivono quasi tutti gli uomini, quella familiare, e paragona l'amore di Dio per noi a quello di una madre per il suo bambino. Si dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se questa donna si dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai. Così Isaia mette in scritto quanto il Signore gli ha ispirato. Isaia paragona il matrimonio anche all'affetto di un padre, il matrimonio con Dio naturalmente. Io, dice il Signore, sono un padre per Israele. Avrò compassione di loro come il padre ha compassione del figlio. Ma questa metafora più ispirata e suggerita da Dio all'autore biblico è quella nunziale. Dio è il fidanzato, lo sposo. Israele è la fidanzata, la sposa. Tale metafora però non esprime solo il rapporto di amore tra Dio e il suo popolo. Essa esprime la Brit, l'alleanza cioè di Dio con Israele, il patto definitivo e solenne, il giuramento reciproco di fedeltà. Il matrimonio diventa così sacramento, cioè segno di una realtà che ben lo trascende, cioè va oltre quello che è il segno umano. Il vincolo coniugale diventa profezia di Dio e della sua alleanza con l'uomo. L'introduzione del tema della nunzialità è importante per un doppio motivo. Da una parte, il matrimonio diventa ancora una volta luogo che rivela Dio. L'esperienza nunziale umana ci apre al mistero di Dio. Dall'altra, Dio vuole dare un vero e proprio ammaestramento sul matrimonio. Esso ha significato nella misura in cui riflette i costumi, cioè le abitudini di Dio, e ne imita gli atteggiamenti e ne assume i valori. C'è un reciproco intreccio tra la realtà matrimoniale presa a simbolo e il progetto matrimoniale che Dio ripropone ai credenti. E così meditiamo ora su alcuni brani dell'Antico Testamento che ci illuminano sul tema della nunzialità. Sentiamo un po' nel libro di Osea cosa esprime riguardo al matrimonio. Il primo a rappresentare con l'immagine del rapporto coniugale l'alleanza stipulata da Dio con il suo popolo sul Sinai è il profeta Osea. È forse un contadino piccolo borghese che vive nel regno del nord, il regno di Israele, probabilmente tra il 745 e il 725 avanti Cristo. È un uomo particolarmente provato dalla vita perché ha vissuto una tragica esperienza coniugale. Sua moglie, Gomer, figlia di Diblaim, lo tradisce e si prostituisce.
Osea riflette sulla propria amara esperienza, cerca di capirne il senso profondo e, illuminato da Dio, scopre a posteriori, cioè dopo, che la sua triste esperienza, così dolorosa, è simile a quella intercorsa tra Yahweh, Dio, e Israele, sposa infedele. E lo esprime in termini biblici, come se il Signore stesso gli avesse ordinato prima, cosa davvero improbabile, di prendere in moglie una prostituta e aver figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore, così le parole di Osea, capitolo 1, versetto 2. Egli, illuminato dallo Spirito, coglie nel suo matrimonio un significato simbolico. Anche Dio, sposo di Israele, è stato abbandonato, tradito dalla sua sposa, Israele, poiché essa si è prostituita con i Baal, gli idoli. Dio è un Dio geloso. Nel secondo capitolo, Dio accusa con drammatica sofferenza l'infedeltà della sua sposa, Israele, la minaccia di punizione perché si converta e ritorni da lui. Ma poi non la castiga, né divorzia da lei, anzi, la ricerca, la riconquista, la perdona, la riprende con sé. Ecco come si esprime Osea, spiegando questo concetto appena affermato. Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là canterà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, è oracolo del Signore, che mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal che non saranno più ricordati. In quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra e gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo. Arco e spada e guerra eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Noi abbiamo tradito Dio, ci siamo prostituiti agli idoli, ma Dio ci cerca, ci corteggia. Vuole di nuovo fidanzarsi con noi e ricondurre Israele nel deserto e ripetere qui l'esperienza dell'Esodo, in cui il popolo incontrò Dio e ne gustò i doni e i prodigi. Dio dimentica il nostro peccato, i nomi dei Baal non saranno più ricordati e ci rifarà vergini, ti farò mia sposa per sempre. Il verbo che è stato usato in questa espressione in ebraico si impiega solo per una giovane vergine. Allora Dio non solo ci accetta nuovamente, ma ci ridona la verginità come se nulla fosse successo e tutto fosse nuovo. Perché l'amore di Dio si accompagna sempre alla sua fedeltà nel tempo, in ogni circostanza. Dirà San Paolo, se noi siamo infedeli, egli però rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Nonostante la nostra prostituzione, egli ci riprende con sé, è innamorato follemente di noi e ci fa far l'amore con lui. Tu, dice, conoscerai il Signore. Ecco, questo verbo conoscerai vuol dire non soltanto lo conoscerai come conoscenza, ma lo amerai.
vivrai con lui. Il verbo conoscere, quindi, non designa un processo intellettuale, ma la conoscenza carnale, l'unione fisica. E ricordiamo il versetto del versetto primo del quarto capitolo della Genesi, che dice: Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì. Dio si unisce totalmente a noi. Il suo amore vuole una fusione totale con Lui. In questo mistero è già adombrata l'incarnazione del Figlio, tramite la quale Dio assume la carne umana, ed anche l'Eucaristia, grazie alla quale, in un supremo atto d'amore, Dio realmente presente sotto le spezie del pane trova il modo di unirsi anche fisicamente a noi. Il profeta Osea medita sull'amore folle di Dio, sulla sua fedeltà alla promessa coniugale e alla verità coniugale con la sua sposa Israele, sul suo continuo ricercarla, perdonarla, riprenderla con sé come se nulla fosse accaduto. E in questa sua meditazione capisce il suo matrimonio con Gomer, il profeta Osea, e capisce che è sacramento, cioè segno dell'amore di Dio. Ma ciò comporta dunque che anche il suo matrimonio debba essere vissuto con la stessa promessa di Dio, cioè con una piena fedeltà al patto nuziale. Egli non può divorziare da Gomer, perché Dio non divorzia mai dall'umanità, nonostante la sua prostituzione. Il Signore mi disse ancora, dice il profeta, va, ama una donna che è amata da un altro ed è adultera, come il Signore ama gli israeliti ed essi si rivolgono ad altri dei. Osea riscatta Gomer dal suo attuale padrone o dal santuario dove esercitava la prostituzione sacra e tornano a vivere insieme. È un atteggiamento folle agli occhi del mondo. Essere fedeli sempre, anche in caso di tradimento del coniuge, anche quando questi se n'è andato, ha messo su un'altra famiglia, a figli della nuova relazione. Eppure, come Dio ci è sempre fedele, anche quando ce ne andiamo per sempre, anche quando ci innamoriamo di idoli e il nostro cuore per altra famiglia, così il coniuge credente deve restare sempre fedele. Ecco il richiamo di Gesù: rimanete nel mio amore. E attendere il coniuge che se ne è andato, che magari ha divorziato e si è risposato. Deve continuare ad attenderlo pur se non vi sono umane possibilità di un suo ritorno. È un'attesa senza concrete speranze, ma è l'eroismo a cui talora può chiamare la vocazione matrimoniale. È un celibato imposto dalla storia, dagli eventi, della vita, anche se non ci si sentiva, ed ecco adesso portati, e proprio per questo si era scelto il matrimonio. Ma è la croce che può essere insita in questa vocazione. Certo, un tale atteggiamento non è comprensibile per il mondo, è considerato irragionevole, ma il credente deve sapere che per lui la vocazione al matrimonio può arrivare a chiedere tanto, perché il suo matrimonio dovrà essere segno dell'incrollabile fedeltà di Dio all'uomo.

Se l'uomo avrà capito questo, non sentiremo più credenti protestare contro la ferma opposizione al divorzio nel matrimonio religioso espresso dalla Chiesa. Occorre però una salda e profonda formazione di coloro che si preparano al matrimonio come sacramento, affinché comprendano bene la dimensione di fede e le radici teologiche su cui si fonda questa talora folle fedeltà. Dico folle perché richiede impegno e coerenza e stabilità nella testa prima di tutto e poi anche nel cuore. E non perché l'ha detto la mamma o il papà o il prete, ma perché è così, se si intende bene il matrimonio cristiano. Altrimenti conviene andare in comune e là si combina e si scombina tutto quanto. E occorre, ecco una nota importante, che le comunità cristiane abbiano in grande onore il segno di quei credenti che, traditi dal coniuge, che magari poi si è risposato o si è risposata, non passino a nuove nozze, ma restino fedeli al loro matrimonio. Essi sono un segno forte e spesso sofferto della promessa e dell'alleanza di Dio con noi e con la coppia. Siano essi sostenuti in maniera particolare nella fedeltà a questo celibato forzato, loro imposto soltanto dalla coerenza di fede. Questi fratelli che vivono la loro fedeltà a caro prezzo ricordino la parola dell'Apostolo a Prima Corinti capitolo 10 versetto 13: Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione ci darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla. E questa è la figura del profeta Osea nella sua esperienza di matrimonio religioso e l'esperienza del popolo di Israele come sposa nei confronti di Dio sposo. Ecco un'altra figura, Geremia. Anche Geremia, la cui vocazione profetica si manifestò intorno al 627 a.C. e la cui predicazione si svolse prevalentemente nel Regno del Sud, a Gerusalemme. A Gerusalemme, e ricorre alla metafora matrimoniale per spiegare il rapporto tra Dio e il suo popolo. Dice il Signore: mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto in una terra non seminata. Israele era cosa sacra al Signore. Ma Israele risponde: io amo gli stranieri, voglio seguirli, e tradisce il Signore. È cosa cattiva e amara l'aver abbandonato il Signore tuo Dio, poiché da tempo hai spezzato i tuoi legami. Infatti, sopra ogni colle elevato e sotto ogni albero verde ti sei prostituita. E un'altra espressione: come una donna è infedele al suo amante, così voi, casa di Israele, siete stati infedeli a me. Certo, la legge umana riportata nel codice deuteronomico prevede in questi casi il divorzio, e Yahweh lo ricorda. Se un uomo ripudia la moglie ed essa, allontanatasi da lui, si sposa con un altro uomo, tornerà il primo ancora da lei? Tu, dice, ti sei disonorata con molti amanti. Ma il matrimonio di Dio con Israele è basato su un patto eterno. Dio va contro la stessa legge e riprende con sé l'adultera Israele. Dice: ritorna Israele ribelle, dice il Signore.
non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io sono pietoso. Io sono è il nome di Dio, così come lui stesso Dio l'ha rivelato a Mosè. E io sono è il nome di Dio, il nome di Dio è amore. Quindi per questo l'Apostolo Giovanni nelle lettere che scrive alla comunità dichiara: Dio è amore. Per questo in nessun caso può abbandonare il suo popolo. Ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà, dice Isaia. Dio riconduce Israele nel deserto come al tempo del primo fidanzamento, descritto nel libro dell'Esodo. Ha trovato grazia nel deserto. E là Yahweh, Dio, compie il miracolo del suo amore. Dice: ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, o Vergine di Israele. Dio ricomincia ad amare come se niente fosse successo, addirittura ricreando la verginità di Israele che si era prostituita con gli idoli. Perché il Signore crea una cosa nuova sulla terra e la donna cingerà l'uomo. Dio si unisce al suo popolo in un abbraccio definitivo, in cui Israele non sarà più parte passiva, ma compagna innamorata e ardente. Geremia mette in contrapposizione la prassi corrente in Israele riguardo al matrimonio, che prevedeva la possibilità di divorzio, con il comportamento di Dio nel suo rapporto nuziale con Israele. Tale raffronto non resterà senza esito nella cultura successiva e porterà poi nel Nuovo Testamento alla proclamazione esplicita che il matrimonio umano deve conformarsi all'amore di Cristo per la Chiesa. Quindi, se da una parte il matrimonio è rivelativo nei confronti di Dio, dall'altra parte Dio ne influenza profondamente la realtà conferitagli e conferendogli un significato trascendente. Ecco allora l'esperienza anche di Geremia, che non è stata così semplice e facile, un'esperienza che corre parallela alla fedeltà e infedeltà di Israele come sposa, ora fedele, ora infedele, di un Dio sposo che è sempre fedele e mantiene le sue promesse. Un'altra figura, Ezechiele. Ezechiele inizia il suo ministero profetico nell'anno 593 a.C. a Gerusalemme e riprende ed amplifica la metafora matrimoniale di Osea e di Geremia per raccontare la storia fra Dio e Israele. Ecco come si descrive: ciò che in Osea è simbolo e poesia altissimi, in Ezechiele si fa allegoria calda di passione furibonda. Osea comincia in piena situazione coniugale, Geremia si rifà al tempo del fidanzamento con inflessione malinconica, Ezechiele si rifà agli inizi e alla nascita, legando l'immagine al motivo popolare del bambino abbandonato. Se Geremia concatena una serie di immagini originali ed espressive, Ezechiele si sofferma in modo particolare e in modi particolarmente realistici e perfino brutali. Osea compone un poema di alta concentrazione e ben costruito. La serie di Geremia fa spazio alle amplificazioni, cioè ne è da meno l'allegoria di Ezechiele che si presta a essere sfruttata e riempita di nuovi riferimenti trovati razionalmente. Il famoso capitolo 16 di Ezechiele
racconta la storia del folle amore di Dio per Gerusalemme, simbolo del popolo ebraico. Yahweh scorge Israele come una bambina abbandonata e ne ha compassione. Le si fa presso e la colma della sua benedizione. Quando Gerusalemme è giunta a giovinezza, Dio se ne invaghisce, si fidanza con lei e la sposa. Dice: passai vicino a te e ti vidi, ecco, la tua età era l'età dell'amore, e io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprì la tua nudità, giurai alleanza con te e divenisti mia. Ecco allora come questa benedetta alleanza tra Dio e l'uomo e tra l'uomo e la sua donna sono il segno di una intimità, di una alleanza piena e totale e perenne. Dio, nel far l'alleanza con la coppia, la ricopre di doni e di grazie. Dice: la tua fama si diffuse tra le genti per la tua bellezza, che era perfetta, per la gloria che io avevo posto in te. E questa è la parola di Dio in Ezechiele, il versetto 14 del capitolo 9.

Ecco, allora Dio si è invaghito di Gerusalemme e quindi dell'Israele e si è fidanzato con lei e la sposa. E così al Ezechiele, sempre nel capitolo 16, descrive questo matrimonio di Dio con l'Israele e dice: passai vicino a te e ti vidi, ecco, la tua età era l'età dell'amore, io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprì la tua nudità, giurai alleanza con te e divenisti mia. Ecco l'accoppiamento. Poi Dio dice: Dio la ricopre di doni e di grazie, nei versetti 9-13. Al versetto 14 aggiunge: la tua fama si diffuse tra le genti per la tua bellezza, che era perfetta, per la gloria che io avevo posto in te, parola del Signore Dio. Ecco la conferma e il sigillo di quanto è avvenuto. Nel versetto 20 Dio stabilisce con Israele un patto nuziale perfetto, contratto legalmente e consumato con la nascita di figli e figlie. Ma Israele tradisce e diventa adultera. Ecco allora nei versetti 25-34, che adesso vi leggo, come si esprime il profeta. È molto duro. Dice: tu ti sei prostituita concedendo i tuoi favori ad ogni passante. Bella cosa, no? Ad ogni crocicchio ti sei fatta un altare, disonorando la tua bellezza, offrendo il tuo corpo ad ogni passante, moltiplicando le tue prostituzioni. Hai concesso i tuoi favori ai figli d'Egitto, tuoi corpulenti vicini, e hai moltiplicato le tue infedeltà per irritarmi. Non ancora sazia, hai concesso i tuoi favori agli assiri, ma non soddisfatta, hai moltiplicato le tue infedeltà nel paese di Canaan, fino alla Caldea, e neppure allora ti sei saziata. Come è stato abietto il tuo cuore, dice il Signore Dio, facendo tutte queste azioni degne di una spudorata sgualdrina. Quando ti costruivi un postribolo ad ogni crocevia e ti facevi un'altura in ogni piazza, tu non eri come una prostituta in cerca di guadagno, ma come un'adultera che, invece del marito, accoglie gli stranieri. Ad ogni prostituta si dà un compenso, ma tu hai dato il compenso a tutti i tuoi amanti e hai distribuito loro doni perché da ogni parte venissero da te per le tue prostituzioni. Tu hai fatto il contrario delle altre donne quando ti prostituivi. Nessuno è corso dietro a te mentre tu hai distribuito doni e non ne hai ricevuti, tanto eri pervertita. Sembra quasi di sentire certe accuse dei giorni d'oggi fatte da mariti verso le mogli, da mogli verso i mariti nei nostri tribunali quando si tratta di separazione, di divorzio e di difesa ai propri reciproci diritti o pretese, mentre non si tiene conto dei figli che sono la parte più condannata e più sofferta e sofferente. Dio non può sopportare questo infame tradimento. Dice al versetto 38: ti infliggerò la condanna delle adultere e delle sanguinarie e riverserò su di te furore e gelosia. È il tempo del ripudio, dell'esilio, in cui la sposa Israele dovrà accorgersi di quanto è caduta in basso e fare memoria dell'immenso amore di Dio, di tutti i benefici da Lui ricevuti, e rendersi conto del tradimento e dell'abbandono da parte di quegli amanti a cui aveva ceduto.
ma tale ripudio non sarà per sempre. È solo castigo pedagogico per il popolo eletto, perché prenda coscienza del suo peccato e si converta. Perché l'alleanza di Yahweh è eterna. Ecco nei versetti 60-62, sempre il capitolo 16, che dice: «Io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna. Io ratificherò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni e nella tua confusione tu non apra più bocca quando ti avrò perdonato per quello che hai fatto». Parola del Signore Dio. Ecco, questi sono versetti che preparano il brano della prima lettera di San Giovanni al capitolo 4, versetto 10, che dice: «In questo sta l'amore, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi». Yahweh riprende con sé Israele non in virtù del pentimento del popolo, che avverrà solo dopo la nuova alleanza, ma per pura benevolenza, in forza del suo giuramento eterno, al punto che Israele resta senza parole, confuso dalla sovrabbondanza di tanto amore. Il capitolo 23 di Ezechiele poi racconta anche simbolicamente la storia d'amore tra Dio e il suo popolo. Yahweh si è unito in matrimonio con le due sorelle Ola e Oliba, e le due parti, Regno del Nord e Regno del Sud, dell'unico Israele. Ancora una volta la storia della salvezza viene espressa sotto il segno dell'annunzialità, ma è di particolare interesse la conclusione del versetto 48, che dice: «Tutte le donne impareranno a non commettere infamie simili». Si afferma alludendo all'adulterio di Israele. La vicenda d'amore tra Dio e il suo popolo diventa esempio e norma per tutte le esperienze matrimoniali. Si sviluppa in maniera sempre più conscia, nel tema dell'annunzialità fra Dio e Gerusalemme, quella vocazione del matrimonio umano ad essere segno dell'amore di Dio per l'uomo, e vocazione che era già adombrata nella Genesi e che troverà suprema espressione nel Nuovo Testamento. Quando Paolo inviterà gli sposi ad amarsi come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei.

Carissimi radioascoltatori, terminiamo anche questo servizio di oggi e ringraziamo il Signore che anche gli strumenti con le nuove applicazioni incominciano a funzionare bene. Ecco, e ringraziamo il Signore anche di averci sentiti pur brevemente, ma pensiamo sostanzialmente bene. Ecco, il Signore vi benedica, vi accompagni in questa giornata e ascoltate sempre, gente, ascoltate, c'è ancora molto da imparare. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, l'ha raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
3: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di padre Nicola Suzzi trasmettiamo Seminario di Vita Nuova nello Spirito, introduzione al seminario, prima parte. Buon ascolto.

0: manda, Signore, il tuo spirito, perché possiamo conoscere il tuo amore, possiamo conoscere il valore del battesimo e della cresima, che ci consacra, che ci dà una vita nuova, che ci fa rinascere dall'alto, che ci fa vedere cose nuove, che ci fa operare in modo nuovo e ci dà una nuova gioia, una nuova pace, un nuovo entusiasmo per il Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Carissimi, allora, riallacciamoci a un discorso che abbiamo aperto 15 giorni fa sull'insegnamento su Atti degli Apostoli. Vorrei ritornare un po' su di voi sul concetto di carisma, perché se comprendiamo bene quello, partiamo bene, partiamo con i piedi per terra e ci disponiamo a ricevere una vita vera, una vita buona. Considerando male il concetto di carisma, potremmo anche trovarci fuori strada, un po' fuorviati. Allora, avevo detto che il carisma non è un potere, c'è una differenza tra carismi e poteri. Il carisma è una manifestazione dello Spirito attraverso di noi. I poteri, questi sedicenti poteri che alcuni dicono di avere, sono realtà che invece sono ritenute in possesso dalla persona. Nel mondo magico si parla di poteri e chi esercita questa credenza, la magia, chi esercita questa credenza fa preghiere, fa riti per avere i poteri. Poteri che poi la persona userebbe per controllare gli altri e la realtà. Questo è l'ambito magico. Tutte le volte che io prego anche Dio per avere un potere, non sono nella fede, ma rientro più nel pensiero magico, sto un attimino fuorviando. Mentre il concetto di carisma è basato sull'apertura abbandonata del cuore. Signore, se tu vuoi, eccomi, usami. Questa apertura, questa volontà di essere usati in modo strumentale permette a Dio di passare attraverso di te. Avevo usato l'immagine della Stargate, della porta. La persona carismatico è come una porta attraverso cui lo spirito passa. È lo spirito che ha il dono, non è la porta. Mentre nel pensiero magico, il fattucchiere, il satanista o il sedicente carismatico è convinto di avere lui il dono, è lui stesso il portatore del dono. Quindi capite la differenza? Quindi il mago cosa farà? Farà preghiere, farà sacrifici per avere potere, per caricare gli oggetti di poteri. Allora ci devo lavorare su questo oggetto, lo devo caricare, in gergo si dice lavorare, ci devo lavorare su questa cosa perché il mio potere possa trasmettersi a questo oggetto. Siamo in piena magia, non è questa la vita carismatica. La vita carismatica è la base, è l'umiltà, perché la persona si presenta a Dio senza niente, sguarnita ma aperta perché possa passare. Quindi che cos'è un carisma? Primo Corinti 12:7 è una manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Ciascuno di noi è una porta che Dio usa perché lui possa passare e fare del bene agli altri. Quindi non c'è niente di poteri, non è una capacità che si acquista. Più prego e più avrò carismi. No, questo è pensiero magico. Il carisma è sovranamente libero di apparire attraverso la persona. Dio non è tenuto a presentarsi ogni volta che io prego. Padre Agostino avrebbe forse voluto guarire molte persone di più, ma ha guarito solo quelle che il Signore guariva, perché lui era solo una porta. Va bene? Nessuno può pretendere una guarigione da Dio perché non siamo nel livello di poteri. Si può pretendere al medico oppure si può pretendere a qualcuno a cui pensiamo che abbia il potere di farlo, ma non si può chiedere al carismatico, il carismatico non guarisce neanche da un raffreddore, non c'è niente, è solamente uno strumento umile, aperto, disponibile però all'azione di Dio, quindi di mettersi in sintonia con gli orari di Dio, di andare all'ospedale quando Dio glielo chiede, di mettersi al servizio. Quindi c'è una grande umiltà, senso di sacrificio, e normalmente poi uno si accorge è faticoso, perché ti accorgi che ti fa lavorare ma tu non ti rendi conto di niente perché fa tutto lui. Non c'è una soddisfazione che ti possa venire dal fatto ah sì, questa cosa l'ho fatta per merito mio, perché ti accorgi proprio che il carismatico vero sa che non fa niente. Con la maturità carismatica di una persona si misura proprio in questo: se un bravo predicatore che ha questo carisma di predicare viene proprio all'ultimo momento sostituito da un altro e si arrabbia, quello non è un bravo carismatico, perché il vero carismatico è una persona che fa quello che deve fare, una volta che l'ha fatta si mette al lato. Se c'è un altro tanto meglio, perché non sa benissimo di non essere lui, non sono uno strumento, non può pretendere di essere lui all'appuntamento ed essere lo strumento a modo suo. Ecco, se desideriamo avere una vita nello spirito, dobbiamo passare dalla concezione che siamo noi gli autori della nostra vita di fede. Allora farò tante preghiere, tanti digiuni, tante cose per diventare santo. Ecco, la vita carismatica te la rovescia, ma è basata su una disponibilità di fondo, su un'umiltà di fondo, di essere lo strumento che Dio usa a modo suo. Avete presente l'immagine del vento, no? Che Gesù usa con Nicodemo? Dice: chi nasce dallo spirito è come il vento, lo senti, non sai da dove viene, non sai dove va. Il vento non puoi dire ecco soffia precisamente al nord-est, tu senti il vento ma non sai poi quello che ti colpisce dove va. Cioè lo spirito non sai dove inizia e dove va, sei fuori controllo, senti solo che sei accarezzato, inondato, ma non sai da dove, non sai perché e non sai quando. Allora il carismatico è come la foglia portata dal vento. Che fa una foglia? Si lascia trasportare, non ha altri agganci. La fatica della vita carismatica è proprio questa assenza di controllo. Non sai mai cosa il Signore ti spinge a fare. C'è in un passo di Mazio di Fiori quando Padre Agostino si impaurisce perché si ritrova nella Nubia, si ritrova in un posto della terra e ha paura, si ritrova là e non sa come è andato là. Non decide lui se andare, se cos'arbitro, è proprio questa disponibilità di fondo a essere usati. Se c'è questa, allora si può vivere il battesimo come un dono gratuito nella forza, nel soffio poderoso, nella potenza dello spirito. Se lo si vuole controllare noi, bene, rimaniamo ancorati alla legge, che va bene lo stesso, però saremo persone più di legge, più di regole, più di... e va bene lo stesso, non è che sono delle vie che il Signore dà. C'è anche da dire questo, bisogna pensare che vivere con ragione nello sforzo, nei comandamenti sia sbagliato, è un altro regime di vita. Ma la vita carismatica ha bisogno di questa disponibilità di fondo, di questa grande libertà di fondo. Allora la prima cosa è questa: i carismi non sono poteri, il carismatico non ha niente, è solo una porta utilizzata. Secondo concetto importante da capire lo troviamo nel primo articolo del credo niceno costantinopolitano, recitiamolo insieme: credo in un solo Dio. Al primo articolo del credo niceno costantinopolitano, recitiamolo insieme: credo in un solo Dio,

0: terra e quelli del cielo, facendo la pace mediante il sangue della sua croce. Quali sono questi esseri invisibili, questo cielo? Cosa dovrebbe rappacificare il sangue della croce in cielo anche? Le cose invisibili che Dio crea non sono solo le anime di chi è implicato.
1: Gli angeli.
0: Cioè, ecco, il mondo...
2: I troni, le dominazioni.
0: Mondo angelico, va bene? Allora, Dio crea il mondo angelico e il mondo naturale. Allora, abbiamo tre fonti di potere. Dio, che è la fonte che noi diciamo soprannaturale. Poi Dio ha creato il mondo angelico, che è la fonte di potere chiamata preternaturale. È un livello di esseri, di cose che non si vedono ma che ci sono, cose che sono create che non si vedono e ci sono. Poi c'è il piano naturale. Credo in Dio, piano soprannaturale, creatore del cielo e della terra, di cose visibili, piano naturale, e invisibili, piano preternaturale. Preternaturale, sono gli angeli, sono le potenze spirituali, che alcune sono buone, altre sono divenute cattive. La teologia dice per loro scelta, sono divenute cattive. Però questi angeli divenuti cattivi non hanno perso i loro poteri, la loro natura resta angelica. Quindi noi abbiamo tre fonti di potere: il piano soprannaturale, che scende a noi nei sacramenti, nei carismi e attraverso i ministri. Questo è il Concilio Vaticano II, lo dice. Tutto il bene soprannaturale ci viene a noi con dei canali che sono i sette sacramenti, i carismi dello Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo e il ministro ordinato. Poi ci sono questi poteri preternaturali di cui i satanisti cercano di consacrarsi per averne, di cui alcuni fanno riferimento per averne. Quindi uno dei quattro segni della possessione diabolica è parlare lingue sconosciute a chi le parla. Uno dei segni carismatici è parlare lingue sconosciute che il soggetto non ha imparato. Come distinguerle? Ecco, attenzione, l'ho introdotto ora. C'è un piano soprannaturale, il carisma delle lingue viene da un piano soprannaturale. C'è un piano preternaturale, gli angeli hanno il loro linguaggio che comunicano al posseduto. E si distingue perché tutto ciò che viene da Dio libera, ti lascia consapevole. Quindi quando io faccio una profezia e uso il sesto carisma della lista dei Corinti e parlo in profezia, sono con la mente conscia, libero di iniziare e di terminare quando voglio. Il profeta non è costretto, mentre lo è il posseduto. Cade in trance, perde consapevolezza, non può iniziare, non può terminare di parlare in lingue perché è posseduto. Quindi come si distingue un carisma delle lingue da una persona posseduta? Dalla coercizione. Dio non obbliga mai la persona, gli spiriti maligni sempre obbligano. Allora, questa è un'introduzione per capire un po' questo mondo, no? Per distinguerlo. Quindi ci sono dei poteri creati da Dio, Deuteronomio 31, siamo là, che Dio però non vuole che usiamo, perché sono suoi. Le cose occulte sono per me, dice il Signore. Le cose rivelate sono per voi e per i vostri figli. Le cose occulte sono per me, vuol dire che ci sono, ma che Dio non vuole che le usiamo. Deuteronomio 18 c'è l'elenco: divinare, invocare i defunti per avere un responso, chiamare gli spiriti. Sono cose che ci sono, ma che Dio non vuole che le usiamo, perché appartengono a una fonte di potere dubbia, che ho definito una fonte intermedia, quella angelica. Ma gli angeli non sono tutti buoni. Quindi No, bisogna fare il salto dal livello naturale.

0: a livello soprannaturale, boicottare questa fascia. Quindi io non andrò a farmi guarire al primo sedicente guaritore, perché non so a che fonte di potere fa riferimento, se soprannaturale oppure preternaturale. In natura che poteri ci sono? Pochi, perché il peccato originale ci ha feriti. Padre Pio non è nato così con i doni, Padre Agostino non è nato con i doni. I doni non vengono dalla natura, vengono dalla soprannaturalità. I doni sono la comunicazione della vita di Dio a noi. Quindi il battesimo, ecco la prima sorgente, è una fonte di potere cristallina, una fonte di riferimento cristallina. Io non vado ad attingere a cose invisibili, di cose che sono ignote, vado ad attingere proprio lo stesso cuore di Dio. Il battesimo è una fonte purissima di forza, una fonte sicura. Tanto è vero che il battesimo non ti obbliga. Se io faccio una consacrazione a Dio, no? E dico: Signore, io ti dono tutto me stesso, il mio corpo, il mio sangue, tutto ciò che sono ed ho, io dopo non è che mi sento posseduto da una forza che mi obbliga a muovermi. Dio mi lascia sempre libero. Ma se faccio una consacrazione al male e chiedo a un potere preternaturale di entrare dentro di me per toglierlo, e perché non ti lascia libero. Il criterio di discernimento di questi fenomeni sono sempre la coscienza, la libertà di iniziare e di finire quando si vuole un'attività, e il turbamento, pure uno stato di oppressione. Questo non può venire da Dio. Veramente semplice distinguere questi fenomeni, però bisogna avere chiaro questi concetti, che c'è una fonte di potere dubbia. E oggi con facilità si mescola la dimensione preternaturale con quella soprannaturale e si fa passare facilmente che certe energie sono buone. Potrebbero essere buone, ma io che credo nel primo articolo di fede so che c'è una fonte di dubbia, e non sono così sprovveduto da andarmi a mettere nelle mani del primo che si spaccia per una persona, per un santone. Mamma Ebe aveva le stimmate, ma non erano, capito? Cioè, siamo in un mondo che bisogna saperlo discernere. Allora, quando si introduce la vita carismatica nella Chiesa, bisogna conoscere questo mondo, perché sennò, altrimenti noi dobbiamo conoscere ciò che Dio ci ha dato, uno spirito di rivelazione, perché possiamo conoscere tutto ciò che Lui ci ha donato, e quindi ci fa aprire gli occhi questo mondo, no? Ci fa aprire veramente gli occhi. Allora, queste sono le due premesse. Non siamo nei poteri, i poteri sono nell'ambito preter
1: naturale.
0: Noi vi cerchiamo una vita carismatica che appartiene al piano soprannaturale. Quindi facciamo riferimento ai sacramenti, ai carismi, e lo facciamo sempre ed esclusivamente sotto un nome. C'è solo un nome, ci è stato dato il nome di Gesù. Quale deve essere la mia sapienza? La sapienza di Gesù, non di un guru. Quale deve essere la mia intelligenza? L'intelligenza di Gesù, non quello di un grande matematico, che poi può essere la mia intelligenza, la mia sapienza, il mio modo di amare, il mio modo di vedere il mondo, è sotto un nome solo. Io ho fatto questa scelta, l'ho fatta consapevole prima di ricevere l'effusione. Ho fatto una scelta di vivere sotto una rivelazione, non un parere. Perché io posso vivere il cristianesimo a modo mio, cioè io vado in chiesa se ci sento, se non ci sento, lo posso vivere a modo mio il cristianesimo, ma se lo prendo per le corna e dico che è una rivelazione, io o obbedisco al Dio che mi rivela la sua volontà, oppure vivo a modo mio. Allora, se io voglio vivere la dimensione piena della vita soprannaturale, devo accettare pienamente la rivelazione. Ritorno a dire, apro una parentesi per farvi capire, non per discuterne, ma tante persone chiedono: ma come dobbiamo intendere la famiglia? La risposta di un carismatico non è un parere. Cosa dice Dio? Il teologo può dire il suo parere, il saggista può dire il suo parere, tutti potranno dire il suo parere, ma se uno è nell'umiltà, nella dimensione carismatica più umile, Signore, quello che dici tu, io non ho pareri, sono fuori dall'opinione, dico quello che dici tu. Questo, anche se non mi torna, anche perché ci sono delle cose che non mi tornano, per esempio la croce, non è facile da capirla, però